0: Tra le altre cose abbiamo sentito che il cosmo nel quale viviamo è molto più grande di quanto possiamo immaginare. La materia visibile ne costituisce soltanto una minima parte. Finché viviamo qui sulla Terra, registriamo ogni attimo di ciò che pensiamo, di ciò che diciamo o facciamo, nel computer della nostra anima o nel grande computer cosmico dell'universo. Sia che si tratti di aspetti positivi o negativi, nulla va perduto. La morte terrena non comporta tuttavia la fine. Ognuno di noi continua a vivere anche dopo di essa. Ma come? Un noto proverbio dice: così come l'albero cade, così rimane al suolo, e ciò significa che in base a come abbiamo vissuto qui sulla Terra, continua anche la nostra vita nell'aldilà. E in questo contesto, cosa significa orrore astrale, ovvero il titolo della nostra serie di trasmissioni? Si tratta in definitiva di un orrore per noi invisibile che avviene nell'aldilà e di cui la maggior parte di noi non ha la minima idea. Si tratta di processi di grande importanza per la nostra vita e anche per la vita che continua come anima, quindi dopo la morte del nostro corpo terreno. Quali influssi possono esserci su di noi dalle sfere invisibili del cosmo, dell'aldilà? Infatti, l'aldilà non è separato dall'aldiquà. Ci è stato sempre spiegato che tutto è energia e che nessuna energia va perduta. In base ai nostri sentimenti, ai nostri pensieri, alle nostre parole ed azioni, noi trasmettiamo e riceviamo ogni attimo, e in base a tutto ciò prende forma anche la nostra coscienza. Ciò vale anche per le anime dopo la morte del loro corpo terreno, dato che il simile attira sempre il simile, la nostra antenna è sempre orientata in base ai nostri sentimenti, ai nostri pensieri, alle nostre parole ed azioni. Ciò vale anche per le anime che non hanno un corpo e pertanto è possibile che alcune anime che sono ancora legate alla vita che conducevano in veste umana e che sono quindi legate alla Terra esercitino un influsso su persone, le circondino o che arrivino addirittura a impossessarsene. Trasmettendo in modo mirato verso una persona, un'anima legata alla Terra può rinforzare in essa determinati desideri e passioni e spingere l'uomo fino a commettere dei crimini, nel caso in cui nella sua anima siano presenti aspetti simili o dello stesso genere. La nostra vita sulla Terra è quindi molto più pericolosa di quanto pensiamo. E può arrivare ad essere un vero e proprio orrore, per esempio quando non teniamo a freno determinati vizi o addirittura tendenze criminali. Ma possiamo anche prestare ascolto alla voce della nostra coscienza e anche le anime nell'aldilà sono accompagnate da anime più evolute che le ammoniscono e le avvertono, rispettando però il loro libero arbitrio. Non è Dio, nostro Padre, il creatore di tutto l'essere, il fautore di questo orrore, ma siamo noi stessi che impostiamo la nostra vita in base al nostro libero arbitrio, al nostro comportamento. Dio non desidera che i suoi figli soffrano o siano afflitti. Al contrario, per mezzo dei grandi profeti, Egli ci ha continuamente spiegato gli effetti di un modo di agire negativo, ammonendoci a distanziarci da esso, poiché ogni causa ha sempre il proprio effetto. E suo figlio Gesù di Nazareth, il più grande profeta di tutti i tempi, ci ha portato l'insegnamento di pace del discorso della montagna, indicandoci la via che ci riconduce alla nostra eterna patria. Anche oggi, in un'epoca di cambiamenti di una portata mai esistita fino ad ora, Dio nostro Padre non ci abbandona. Questa serie di trasmissioni col titolo Orrore astrale è stata tratta da un libro scritto da Gabriele nel quale ella ci spiega e ci chiarisce tutto ciò di cui abbiamo appena accennato e molti altri aspetti essenziali per la nostra vita. Da dove ha origine la grave ignoranza odierna degli uomini in merito ad aspetti così essenziali e tanto importanti per la nostra vita? Questa è la domanda con cui desideriamo cominciare la trasmissione di oggi.
1: Diese Frage steht am Beginn der heutigen Sendung.
2: Dio, l'Eterno, ha inviato in tutti i tempi esseri divini che si incarnarono in veste umana e tradussero la parola di Dio per trasmetterla agli uomini. L'uomo chiama questi traduttori dei cieli profeti di Dio. Sono i veri profeti che compiono la volontà di Dio. La verità eterna di Dio, data per mezzo dei suoi traduttori, tramite i profeti, è stata in tutti i tempi alterata, adattata e falsificata dalla casta sacerdotale, e ciò che è ancora rimasto e non è stato falsificato viene attribuito al passato e adattato e falsificato per far sì che ciò che essi hanno presentato e presentano come messaggio di Dio corrispondesse e corrisponda ancora oggi al loro modo di pensare e di comportarsi, dettato dal desiderio di potere. La casta sacerdotale ha presentato Dio, l'Eterno, rivestendolo con i propri desideri. Ha presentato Dio al popolo come un Dio vendicatore, che condanna i suoi figli a morte, li punisce con interne pene infernali e tante altre cose del genere. In ultima analisi, furono e sono tuttavia i sacerdoti che hanno costretto e costringono il popolo in una camicia di forza con questi concetti. Dio, l'Eterno, è invece l'amore e la libertà. Dio è giusto e non è di certo un Dio della vendetta e un Dio vendicatore. Chi si guarda intorno in questo mondo e ha il coraggio di osservare esattamente ciò che avviene, riconosce di chi è la parte più grande di colpa per le condizioni in cui si trova questo mondo.
0: Molte volte leggiamo o sentiamo parlare della caduta degli angeli dal regno di Dio. Che cosa avvenne nel regno di Dio? Ci furono degli esseri divini che si ribellarono alla legge di Dio dell'amore, della libertà e dell'unità. Volevano essere loro stessi come Dio. Questo fenomeno non costituisce sicuramente niente di nuovo per noi uomini, in particolare se nei nostri giorni pensiamo agli intrighi organizzati da molte persone, inclusi anche i sacerdoti. Quasi ogni persona porta avanti il proprio gioco con gli altri, come se fosse lei stessa Dio. Ma Dio, l'Eterno, non gioca con le sue creature. E proprio tutti questi uomini che si credono Dio e che possono essere paragonati al Dio Baal, al Dio vendicativo, manifestano il pensiero della caduta che si esprime nel principio: io sono il prossimo di me stesso. Non mi importa nulla degli altri, a meno che me ne possa servire, così come io voglio. Questo modo di sottrarre energia agli altri sulla Terra è molto più diffuso di quanto si possa pensare. Noi uomini ci stiamo chiaramente dirigendo verso il punto più basso, che è quello di considerare noi stessi come un Dio. E in base alla legge di causa ed effetto, come anima, saremo così come eravamo nella nostra vita in veste terrena. Nell'aldilà continueremo ad autoingannarci più o meno come abbiamo fatto prima.
3: Ma ritorniamo agli esseri che si sono allontanati dall'amore, dalla libertà e dall'unità di Dio. Dio, l'Eterno, diede in prestito agli esseri ribelli, ai suoi figli, un quantitativo piuttosto grande di energia positiva divina. Molti di noi sanno che tutto è energia e che nessuna energia va perduta. Da questa energia data in prestito da Dio si formarono i cosmi della caduta, che noi uomini definiamo il cosmo materiale, e per quanto riguarda il cosmo che si trova al di sopra di quello materiale, il cosmo di sostanza più sottile. Il cosmo di sostanza più sottile è il luogo in cui si soffermano le anime e nel quale si dischiudono altre sfere cosmiche per le anime. Queste sfere sono ordine, volontà, sapienza e serietà. Sulla via che conduce al regno di Dio seguono poi la bontà, l'amore e la mitezza. Gli astri di entrambi i cosmi sono costituiti da innumerevoli pianeti di memorizzazione che registrano in modo giusto gli aspetti positivi e negativi dell'uomo e della sua anima, ossia che li memorizzano, aggiornandoli ogni attimo in base al comportamento dell'uomo.
0: Cari amici, la responsabilità per le terribili condizioni in cui si trova il nostro mondo e l'umanità va attribuita da un lato all'indifferenza degli uomini e dall'altro alla loro dipendenza a religioni e i loro sacerdoti. I sacerdoti, in tantissime varianti, hanno fondato religioni esteriori, incutendo agli uomini la paura di Dio, con innumerevoli culti, riti, dogmi, legano tante persone a inganni religiosi, affermando che la congrega dei sacerdoti sarebbe l'unica a possedere la verità. In tutti i tempi la casta sacerdotale ha sempre cercato e cerca di mettere al collo dei fedeli il cappio della dipendenza sul quale è inciso: tu devi fare così. E chi non fa ciò che prevede la nostra dottrina e chi non fa parte della nostra religione è condannato in eterno. La legge di Dio, dell'amore per Dio e per il prossimo, della libertà e dell'unità prevede forse cose del genere? Questi sono precetti ecclesiastici che legano gli uomini, ma che non hanno nulla a che fare con Dio, che è invece amore, libertà e unità.
2: Nel regno di Dio non esistono religioni, in qualsiasi modo si definiscano, né cerimonie, culti e tradizioni. Dio, l'Eterno, è la legge universale. Egli, l'unico universale, è il creatore nella sua creazione. Egli è la vita nella natura, in ogni animale, ma anche in ogni anima di ogni uomo. Dio è lo spirito della libertà. La sua forza è l'io sono, Dio in noi, Dio nella sua creazione, presente eternamente e in modo indivisibile nell'io sono, l'io sono. Dio l'Eterno non ha nemmeno inviato esseri divini che avrebbe poi consacrato come sacerdoti quando erano in veste umana. I sacerdoti fanno opera di missione per la loro religione e legano gli uomini a persone. Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, esortò gli uomini a seguire Lui, quindi Gesù, il Cristo. Egli ha rifiutato tutta la congrega sacerdotale con le parole: «Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, mentre voi siete tutti fratelli».
0: Così come ci è stato tramandato dalle Bibbie delle chiese, Gesù di Nazareth disse: «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti. Io non sono venuto per abolirli, ma per portarli a compimento». Egli non disse quindi: «Sono venuto per portare a compimento la parola dei sacerdoti». Chi ha orecchi per intendere, intenda. Ma la massa degli uomini ha prestato e presta ancora oggi ascolto a questa casta sacerdotale che si è praticamente autoconsacrata. Se ciò che la casta dei sacerdoti insegna agli uomini a cui molti fedeli che seguono la Chiesa credono e sono legati fosse la verità, la Terra oggi si dovrebbe trovare in condizioni migliori, essa dovrebbe essere un pianeta fiorente. Allora gli uomini rispetterebbero e apprezzerebbero Dio, il creatore della vita, compiendo la sua volontà. Dio, il creatore, ama tutte le sue creature. Egli è presente nell'anima e nell'uomo, nell'animale e nella natura. In tutti i cosmi agisce Dio, la legge dell'amore, dell'unità e della libertà. In genere i sacerdoti e i fedeli alla loro religione conoscono soltanto ciò che corrisponde alla legge separa, lega e domina. Con questo principio che separa e domina hanno portato la terra sull'orlo di un collasso e hanno reso succubi i loro fedeli.
3: Nessun uomo può affermare che Dio non abbia mai parlato o che Dio oggi non parli più. Dio, il creatore della vita, parla instancabilmente per mezzo della sua creazione. Egli ha parlato e parla con la sua parola a noi uomini. Gesù venne per portare a compimento la legge e la parola di Dio data per mezzo dei profeti di Dio. Che cosa insegnò Dio, per esempio, per mezzo di

0: regno. Noi uomini siamo esseri liberi, ma ci siamo assunti liberamente anche la responsabilità per la nostra vita.
1: Chi non conosce i 10 comandamenti di Dio, o chi non ne ha mai sentito parlare almeno una volta? Quando leggiamo o sentiamo i 10 comandamenti di Dio, possiamo percepire la libertà che vi è contenuta e non la pressione che è stata e viene imposta dai numerosi seguaci delle religioni con precetti ecclesiastici. Ogni volta che si dice tu devi fare, questa affermazione devi contiene allo stesso tempo la sentenza di condanna che dice a senso chi non osserva l'uno o l'altro precetto è dannato in eterno. Per ricevere una risposta alla domanda sul perché, che si presenta quando ci troviamo di fronte ai numerosi scenari dell'orrore che abbiamo descritto, possiamo informarci sia sui 10 comandamenti di Dio, sia sulla parola di Dio data tramite Isaia e soprattutto negli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Vorrei leggere ora i 10 comandamenti di Dio, tradotti da una Bibbia tedesca. Il primo comandamento dice: «Io sono il Signore, tuo Dio. Non dovresti avere altri dei all'infuori di me». Il secondo: «Non dovresti nominare il nome di Dio invano». Il terzo: «Ricordati di santificare le feste». Il quarto: «Dovresti onorare il padre e la madre». Il quinto: «Non dovresti uccidere». Il sesto: «Non dovresti commettere adulterio». Il settimo: «Non dovresti rubare». L'ottavo comandamento: «Non dovresti dare falsa testimonianza contro il tuo prossimo». Il nono comandamento: «Non dovresti desiderare la donna d'altri». E il decimo: «Non dovresti desiderare ciò che appartiene al tuo prossimo». I 10 comandamenti di Dio ci danno indicazioni per vivere in modo conforme alla sua volontà. Da essa possiamo dedurre fino a che punto il nostro comportamento umano non corrisponde alla volontà di Dio. Chi lo desidera può mettere a confronto i 10 comandamenti con il tema orrore astrale.
2: Dem Thema Horror astral gegenüberstellen.
3: Prendiamo ora in esame le parole di Dio date tramite Isaia. Mettiamole a confronto con il modo di pensare di oggi, con i desideri egocentrici, con il maltrattamento e le sofferenze degli animali, con l'uccisione voluta degli animali e il consumo della carne degli animali, e non per ultimo con i crudeli esperimenti effettuati sugli animali. Confrontando il modo di comportarsi degli uomini di oggi con le affermazioni fatte da Dio per mezzo di Isaia, potremo comprendere meglio il tema orrore astrale. Per la casta sacerdotale di oggi, la parola di Dio data per mezzo dei suoi profeti si riferisce ai tempi passati, ma ciò che era ieri vale anche oggi.
1: Dio disse, ad esempio, tramite Isaia: «Cosa mi importa dei vostri sacrifici senza numero? Dice il Signore, sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi. Il sangue dei tori, degli agnelli e i capri, io non li gradisco. Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Non posso sopportare delitto e solennità. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni, dalla mia vista. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova». Queste sono le parole di Isaia. E cosa avviene oggi nella nostra epoca, nella nostra società? Chi è in grado di intendere, intenda. Orrore astrale.
2: Horror astral.

0: Leggiamo ancora altri estratti dalla parola di Dio data tramite il profeta Isaia. Guai a coloro che si alzano presto al mattino e vanno in cerca di bevande inebrianti e si attardano alla sera, ma non badano all'azione del Signore, non vedono l'opera delle sue mani. Pertanto, gli inferi dilatano le fauci, spalancano senza misura la bocca, vi precipitano dentro la nobiltà e i ricchi del popolo, tutta la folla con il suo frastuono e le urla. Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a coloro che si credono sapienti e si reputano intelligenti. Se osserviamo le azioni e l'operato dell'umanità odierna e lo confrontiamo con la parola di Dio data tramite il profeta Isaia, potremo comprendere sempre di più chiaramente il tema orrore astrale.
1: Horror astral, immer deutlicher.
2: Più avanti Dio annunciò agli uomini tramite il profeta Isaia: è in lutto, languisce la terra, è squallido, languisce il mondo. La terra è stata profanata dai suoi abitanti, perché hanno trasgredito le leggi, hanno disobbedito al decreto, hanno infranto l'alleanza eterna. I suoi abitanti ne scontano la pena. Per questo gli abitanti della terra scompaiono e solo pochi uomini vi rimarranno. Le cateratte si aprono dall'alto e si scuotono le fondamenta della terra. A pezzi andrà la terra, in frantumi si ridurrà la terra, crollerà la terra. Certo, barcollerà la terra come un ubriaco, vacillerà come una tenda. È riferito a noi uomini, peserà su di essa la sua iniquità, cadrà e non si rialzerà. Se confrontiamo la parola di Dio data tramite Isaia con il tema orrore astrale, troveremo risposta a ogni domanda riguardo al perché Dio permette che avvengano tutte queste cose.
3: La parola di Dio per mezzo del profeta Isaia. Anche costoro, e si intendono i sacerdoti e i falsi profeti, barcollano per il vino, vanno fuori strada per le bevande inebrianti. Sacerdoti e falsi profeti barcollano per la bevanda inebriante, affogano nel vino. A chi vuole insegnare la scienza? A che cosa servono tutte queste cose balbettate, insensate, tutti questi discorsi insulsi un po' qui e un po' là? Perciò ascoltate la parola del Signore, voi che schernite, voi uomini arroganti, voi dite: abbiamo concluso un'alleanza con la morte e con gli inferi abbiamo fatto lega. Quando arriveranno le acque, non ci raggiungeranno, perché ci siamo fatti della menzogna un rifugio e nella falsità ci siamo nascosti. Il compito che abbiamo per quanto riguarda il tema orrore astrale è quello di continuare a confrontare, mettere a confronto e riflettere sul pro e contro.
0: Dio disse inoltre agli uomini per mezzo del suo profeta Isaia: io porrò il diritto come misura e la giustizia come una livella. La grandine spazzerà via il vostro rifugio fallace, le acque travolgeranno il vostro riparo. Sarà cancellata la vostra alleanza con la morte, la vostra lega con gli inferi non reggerà. Quando arriveranno le acque, voi sarete come un pascolo calpestato. Ogni volta che le acque passeranno, vi travolgeranno, perché arriveranno ogni mattina, giorno e notte. Ora cessate di agire con arroganza, perché non si stringano di più le vostre catene, perché io l'ho udito da Dio, il Signore degli eserciti. È stato deciso l'annientamento del mondo intero. Chi ha orecchi per intendere, intenda, e chi ha una coscienza, ne tragga un insegnamento.
2: Ieri e l'oggi e il domani, orrore astrale sarà ancora più chiaro. La parola di Dio data tramite il profeta Isaia. Su, vieni, scrivi questo su una tavoletta davanti a loro, incidilo sopra un documento, perché resti per il futuro in testimonianza perenne. Poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore. Essi dicono ai veggenti, non abbiate visioni, e ai profeti, non fateci profezie sincere, ma diteci cose piacevoli, profetate illusioni. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Chi vede nel profondo delle parole, si decida, pro o contro, poiché Dio è libertà, e chi lega afferma cose false.
0: E ancora la parola di Dio rivolta a noi uomini tramite il suo profeta Isaia. I tuoi occhi saranno il tuo maestro, i tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te. Questa è la strada, percorretela, anche se voi volete andare a destra o a sinistra. Considererai cose immonde le tue immagini ricoperte d'argento. I tuoi idoli rivestiti d'oro getterai via come un oggetto immondo. Fuori, tu dirai loro. Allora egli concederà la pioggia per il seme che avrai seminato nel terreno. Il grano che maturerà sulla terra sarà abbondante e sostanzioso. Dio l'Eterno porge instancabilmente la sua mano ai suoi figli, siano essi esseri senza un corpo terreno, quindi anime, oppure uomini. La parola di Dio ha validità ieri e oggi.
2: Dio disse tramite il profeta Isaia: se tu porrai fine in te all'oppressione, il puntare il dito e il parlare in modo empio, se offrirai il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Prosegue ancora Isaia. Ma le vostre iniquità hanno scavato un abisso tra voi e il vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere il suo volto, così che non vi ascolta. Poiché le vostre mani sono macchiate di sangue e le vostre dita di iniquità. Le vostre labbra proferiscono menzogne, la vostra lingua sussurra perversità. Nessuno muove causa con giustizia, nessuno la discute con lealtà. Si confida nel nulla e si dice il falso. Si concepisce la malizia e si genera l'iniquità. Dischiudono uova di serpenti velenosi, tessono tele di ragno. Chi mangia quelle uova morirà, e dall'uovo schiacciato esce una vipera. Le loro opere sono opere inique. Il frutto di oppressioni è nelle loro mani. I loro piedi corrono al male, si affrettano a spargere sangue innocente. I loro pensieri sono pensieri iniqui. Desolazione e distruzione sono sulle loro strade. Non conoscono la via della pace. Non c'è giustizia nel loro procedere. rendono tortuosi i loro sentieri. Chiunque vi cammina non conosce la pace. Chi sacrifica un bue è come se uccidesse un uomo. Chi immola una pecora è come chi strozza un cane. Chi presenta un'offerta è come chi offre sangue di porco. Chi brucia incenso è come chi venera gli dèi.
1: Wer Weihrauch anzündet, gleich dem, der Götzen verehrt.
0: Ciò che Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia, vale anche oggi. Sarebbe stato possibile raggiungermi a chi non chiedeva di me. Sarebbe stato possibile trovarmi per chi non mi cercava. Dissi, eccomi, a gente che non invocava il mio nome. Ho teso la mano ogni giorno a un popolo ribelle. Essi andavano per una strada non buona, seguendo i loro capricci, un popolo che mi provocava sempre, con sfacciataggine. Essi sacrificano nei giardini, offrono incenso sui mattoni, abitano nei sepolcri, passano la notte in nascondigli, mangiano carne suina e cibi immondi nei loro piatti. Essi dicono, sta lontano, non accostarti a me. Quando noi uomini di oggi ascoltiamo la parola di Dio data in passato per mezzo di Isaia, ci rendiamo a poco conto che Dio è sempre lo stesso. L'Eterno, Dio, è immutabile, ieri, oggi e domani. Chi legge e ha imparato a comprendere, chi sa come analizzare, riuscirà a comprendere sempre meglio il tema orrore astrale.
3: Dio, l'Eterno, nostro Eterno Padre dei Cieli, parlò agli uomini in tutti i tempi e quindi anche oggi richiamando la loro coscienza. Tuttavia, chi non vuole ascoltare dovrà prima o poi sperimentare su di sé cosa vuol dire. L'Eterno disse ancora tramite Isaia, «Io sono il primo e io sono l'ultimo». Fuori di me non vi sono dei. Chi è come me, si faccia avanti e lo proclami, lo riveli in presenza e me lo esponga. C'è forse un Dio fuori di me o una roccia che io non conosca? Chi ha orecchi per intendere, intenda. Chi è in grado di analizzare, esamini in modo più profondo l'affermazione fatta dalla parola di Dio tramite Isaia, che dice «Non esiste altra roccia all'infuori di me, io non ne conosco alcuna».
2: Così parla il Signore. Sono io il Signore che ho fatto tutto, che ho spiegato i cieli da solo, ho disteso la terra. Io svento i presagi degli indovini, dimostro folli i maghi, costringo i sapienti a ritrattarsi e trasformo in follia la loro scienza. Confermo la parola dei suoi servi, compio i disegni dei suoi messaggeri. Stillate cieli dall'alto, e le nubi facciano piovere la giustizia. Si apra la terra e produca la salvezza e germogli insieme, la giustizia. Io, il Signore, porterò a termine tutto questo.
0: Per mezzo di Isaia, l'Eterno annuncia una nuova epoca, il regno della pace di Gesù Cristo, che sta sorgendo, poiché suo Figlio, nostro Redentore, il Cristo Dio, viene nello Spirito. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. Sì, canti con gioia e con giubilo. Scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso si muterà in sorgenti d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ci sarà una strada appianata e la chiameranno Via Santa. Nessun impuro la percorrerà e gli stolti non vi si aggireranno. Apparterà a colui che la percorrerà e chi è poco esperto non vi si perderà più. Non ci sarà più il leone. Nessuna bestia feroce la percorrerà. Vi cammineranno solo i redenti. Farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli. Cambierò il deserto in un lago d'acqua, la terra arida in un'oasi. Pianterò cedri nel deserto, acace, mirti e ulivi. Porrò nella steppa cipressi, olmi, insieme con frassini. Perché vedano e sappiano, considerino e comprendano a un tempo che questo ha fatto la mano del Signore.
2: Dio testimoniò tramite Isaia di amare tutti gli animali e che Egli è il creatore di tutte le creature dell'intera natura. Dio parla intendendo anche il regno della pace, poiché suo Figlio, il Cristo Dio, apparirà nello Spirito. Il lupo dimorerà insieme all'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio sacro monte, poiché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. Ecco, infatti io creo un nuovo cielo e una nuova terra. Fabbricheranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. I miei eletti useranno loro stessi quanto hanno prodotto con le loro mani. Prima che mi invochino, io risponderò. Mentre ancora stanno parlando, io già li avrò ascoltati.
3: La mano che l'Eterno ci porge per aiutarci è sempre presente. Così Egli, l'Onnisciente, disse per mezzo di Isaia: ma la mia salvezza durerà sempre, la mia giustizia non sarà annientata. Ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che porti nel cuore la mia legge. Non temete l'insulto degli uomini, non vi spaventate per i loro scherni, ma la mia giustizia durerà per sempre, la mia salvezza di generazione in generazione. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò con voi un'alleanza eterna, secondo la clemenza che ho dimostrato a Davide. Alle tue grida ti salvino tutti i tuoi idoli, tutti se li porterà via il vento, un soffio se li prenderà. Chi invece confida in me possederà la terra, erediterà il mio santo monte. Parole di vita, chi è in grado di comprendere, le comprenda, chi le vuole ricusare, le ricusi.
2: Cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, tutto l'orrore che ci circonda è reale purtroppo, ma non è nulla in confronto all'amore di Dio, nostro Padre. Nel testo di questa trasmissione, Gabriele ha teso un grande arco partendo dalle motivazioni più infime dei sacerdoti che mirano soltanto a ottenere potere e stima, per arrivare fino alla promessa del regno di Dio sulla terra fatta tramite i profeti di Dio. Anche l'errore più terribile provocato dagli uomini prima o poi avrà fine. Tuttavia, ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Chi si affida a Dio e orienta sempre più la propria vita sull'adempimento dei suoi comandamenti, costruisce sulla roccia. Infatti Dio nostro Padre e il Cristo nostro Redentore sono sempre con noi e ci assistono se noi compiamo la sua volontà. A questo punto desideriamo ricordare ancora una volta il libro dal quale è tratta questa serie di trasmissioni. Si tratta di Orrore astrale, un libro che vale la pena di leggere e rileggere, di approfondire, anche per quanto riguarda le correlazioni di cui abbiamo parlato anche oggi. Quindi invitiamo tutti a informarsi e, se volete, potete richiedere questo libro nelle migliori librerie o anche in internet. Per oggi desideriamo concedarci da voi, vi ringraziamo per l'ascolto e naturalmente saremo felici se volete rimettervi in ascolto per la prossima puntata di questa serie, che sarà sicuramente di nuovo molto interessante. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

0: viele Menschen, sehr viele Menschen beten in unserer Welt.
1: Nel nostro mondo, molte persone,
0: doch,
1: tante, tante persone pregano.
0: Oftmals
1: tuttavia, spesso pensiamo, perché il Cristo non ascolta le nostre preghiere? Non è forse così che spesso mettiamo i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, difficoltà e tutto ciò che ci muove al di sopra della sofferenza e della necessità degli altri? Tanti anni fa, una sorella mi ha raccontato quanto segue. Quando era giovane, era sempre molto occupata con se stessa. Aveva sempre dei problemi. Una cosa non le piaceva, l'altra cosa voleva avere a tutti i costi. Questo non era a posto, la mamma non la trattava come voleva e continuava a pensare sempre solo a se stessa ed era molto insoddisfatta di se stessa. Da questo risultarono depressioni, le difficoltà diventavano sempre più grandi e lei si lamentava sempre di più con sua madre. La madre la prese per mano e le disse: «Adesso, ascoltami bene. Ogni uomo ha tantissimi problemi e preoccupazioni. Nel nostro mondo ci sono molte sofferenze, malattie, difficoltà e preoccupazioni. Allora, adesso, ogni uomo su questa terra prende la sua sofferenza, il suo dolore, come una croce e tutti depongono questa croce su una montagna. Tutti mettono queste croci insieme e diventa una grande, grande montagna». E la madre disse: «Metti lì anche tu la tua croce, anch'io metto la mia». E così entrambi posero la loro croce, quindi le loro preoccupazioni, le loro difficoltà su questa montagna. E la madre poi disse: «Guarda tutte queste croci», e raccontava tutto quello che muoveva e preoccupava le persone di quell'epoca, quanta sofferenza, quante difficoltà c'erano per tutti gli uomini. Quanti bambini cercavano la loro madre e non la trovavano. La guerra li aveva strappati loro e loro erano da soli, erano orfani. E la madre le disse, spiegando tutte queste difficoltà e problemi: «Guarda tutte queste croci». E così lei guardava tutte queste croci. E la madre le raccontava sempre più tutto quello che era attaccato a queste croci. E poi la madre guardò la figlia e le disse: «Allora, quale croce vuoi prendere adesso, visto che la tua è così pesante?» E la figlia disse alla mamma: «Quale croce prendi tu?» E la madre disse: «Io riprendo la mia croce». E la figlia guardò la madre e disse: «Anch'io riprendo la mia croce». E da quel momento lei stava meglio e vedeva sempre queste croci davanti a sé. Ogni volta che le veniva di lamentarsi in merito a cose che le venivano in mente, in merito a invidia, inimicizia e molte altre cose. Noi uomini dobbiamo imparare a immedesimarci nel nostro prossimo per poter veramente pregare. La preghiera superficiale, il fatto di pregare semplicemente senza aver nessuna sensazione, aiuta l'altro molto poco e non aiuta neanche noi. Cosa ne dite se ora impariamo insieme questo modo di pregare interiore? deponiamo le croci tutte insieme e chiediamo che il Cristo Dio ponga davanti a noi le croci di tutti gli uomini. Diventa una montagna di croci molto, molto grande. Chi vuole può farlo insieme a noi. Ognuno appoggia la sua croce su questa montagna. Tutte le sue preoccupazioni, tutti i suoi problemi, le sue difficoltà, i pensieri di odio e di invidia, le sue malattie e i suoi malesseri. E così ora le croci vengono da tutto il mondo e la montagna diventa grande, molto grande. Ed ora guardiamoci queste croci. Ci sono uomini negli ospedali che soffrono indicibilmente giorno e notte e alcuni sanno che dovranno morire e soffrono. Pensiamo ai molti bambini che non hanno più i genitori, i cui genitori sono morti di AIDS e altre malattie simili. Entriamo con i nostri sentimenti, guardiamo nel terzo mondo. Bambini che non hanno una patria, bambini che non hanno un tetto, molti bambini che vivono da qualche parte, in angoli delle stazioni della metropolitana, si rannicchiano in un angolino per sopravvivere alla notte. Molti uomini nel terzo mondo sono indicibilmente malati e soffrono. I bambini che sono stati abbandonati non hanno pane, chiedono l'elemosina oppure rubano e per questo vengono poi picchiati, per non dire picchiati a sangue. Bambini vengono obbligati a prostituirsi. Sofferenze indicibili. Immedesimiamoci in tutte queste persone. Anche le loro croci sono su questa montagna. La madre si stringe i figli al petto. Il padre li abbraccia e i bambini chiedono: rimanete da noi. E la madre prega: oh Signore, lascia che i bambini possano restare con noi. Ma ognuno presagisce quello che può succedere. Sono da soli i bambini? I genitori perdono i loro figli. L'uomo perde la moglie, il marito. Una grande miseria è legata alle croci. E la montagna è grande. E se pensiamo a tutte le altre difficoltà, e soprattutto anche ai nostri fratelli animali, allora si accumula ancora molto di più, perché quello per cui devono soffrire è colpa nostra.

0: Bevor wir ins Gebet gehen, lernen wir zu fühlen.
1: Prima di andare in preghiera, impariamo a percepire. Vediamo quindi le croci. Vediamo questa montagna di croci. Vi sono anche le nostre croci. Quali croci riprenderemo? Alcuni diranno, così come ha fatto la sorella quando era giovane, io riprendo la mia croce. La mia esistenza non è così problematica, non è così difficile come quella dell'altro. Tuttavia, tutti gli uomini chiedono aiuto e sostegno e l'uno dovrebbe aiutare l'altro in tutte le difficoltà e aiutare anche la Madre Terra con tutte le sue forme di vita. In noi c'è Cristo. Vicino al nostro cuore risplende il possente sole dell'amore, della misericordia. Per pregare veramente, dovremmo immedesimarci nelle persone o negli esseri viventi della natura per i quali vogliamo pregare di cuore. Dobbiamo sviluppare la compartecipazione. Dobbiamo percepire come sta l'altra persona, come sta la forma di vita. E così dovremmo portare quello che sente l'altra persona, quello che porta la Madre Terra nel sole, verso il Cristo e portarlo quindi nella preghiera interiore, così che la compassione, la sensazione sottile, la sensazione di misericordia possa salire dal profondo della nostra anima e preghi in noi. Questo è vero pregare. Questo porta i frutti e questo entra anche nell'aura del prossimo. Così vogliamo imparare a pregare. Ognuno si immedesima nella croce che c'è sulla montagna. Egli prende la croce di un'altra persona e si immedesima nella sua situazione. Prende la croce del mondo degli animali e della natura e entra in esso con le sue sensazioni, malattia, sofferenza, necessità, torturano gli uomini. Accogliamo nella nostra coscienza le persone o le forme di vita della natura e le portiamo nel sole del Cristo Dio. Nell'interiore sentiamo che Cristo è presente. Improvvisamente diveniamo tranquilli. Le nostre necessità sono diventate secondarie. Sentiamo il prossimo in noi. Non c'è alcun pensiero. Noi siamo nel sole. E la persona per cui preghiamo è con noi in questa grande luce. Ora eliminiamo i pensieri e la preghiera viene. Lasciamo che venga la preghiera e sentiamo che si sviluppano dei pensieri di preghiera completamente diversi. Sono i sentimenti fini dell'anima. Lasciate che la preghiera salga.

Ci immedesimiamo nella persona per cui abbiamo pregato, oppure per la forma di vita della natura, e sentiamo di aver pregato per loro ed affermiamo che stiano meglio giorno dopo giorno. Questa croce dentro di noi diventa più luminosa e vibra verso l'esterno.

che queste croci agiscano su di noi e ci accorgiamo che una tra le tante richiama la nostra attenzione. Lasciamo che questo avvenga. In noi si forma un'immagine. Sono persone. Possono essere anche anime, possono essere animali e piante. Portiamo con noi quello che ci viene vicino, nel sole. Noi stessi ci troviamo anche noi nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà. In noi stessi sentiamo sempre più calore perché l'anima pulsa. I nostri pensieri tacciono. I sentimenti sottili dell'anima iniziano a pregare. Permettete che questo avvenga. Preghiamo per coloro che sono nel sole.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus.
1: Cristo
0: in ihnen.
1: In loro.
0: Das Kreuzlein des
1: La crocetta del prossimo diviene più luminosa e va nel luogo, sul posto dove c'è la persona, dove c'è la forma di vita della natura. E anche noi stiamo meglio. Entriamo con le sensazioni nel sole. Diveniamo più felici, più contenti. Abbiamo pregato di cuore. Abbiamo percepito e siamo collegati con coloro per i quali abbiamo pregato. Ed ora, chi lo desidera, può portare la sua piccola croce nel sole, nel Cristo in noi. Rimettiamo a Lui tutto ciò che ci opprime. Ed ora, lasciamo che la preghiera salga. Sono i fini sentimenti dell'anima che pregano. Osserviamo i nostri tratti, il nostro comportamento nel sole. Preghiamo per noi.

Cristo non fa alcuna differenza tra una persona e l'altra. Se veniamo a Lui e preghiamo di cuore, ci verrà dato. Tuttavia, se noi percepiamo nella nostra piccola croce, forse qualcuno si accorgerà che ciò che Lui ha da portare non è così pesante in confronto alle molte altre croci. Ed alcuni penseranno: quello che io devo portare lo posso sistemare con la forza del Cristo. E quanto più noi sistemiamo, tanto meno pensiamo a noi stessi. E tanto più possiamo pregare per le altre croci, pregare nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà, pregare in Cristo. In questo modo gli siamo molto vicini e percepiamo che Egli benedice le nostre preghiere, che percepiscono insieme all'altro e porta i nostri pensieri di preghiera verso le persone che forse sono in difficoltà molto più grandi rispetto a noi. In questo modo il nostro cuore diventa sempre più leggero. Ci allontaniamo sempre più dai nostri piccoli malesseri e percepiamo la grande sofferenza del mondo. E così non pregheremo più verso l'esterno, verso l'esteriore, ma entreremo nel sole, percepiremo e sentiremo come sta l'altro. Il sole del Cristo Dio risplende in noi. Queste preghiere ci fanno percepire, ci fanno presagire che il Cristo Dio ci è vicino, molto vicino, che Lui ci assiste, che Lui ci aiuta e che anche le nostre preghiere porteranno dei frutti. Perché quello che viene dal cuore è benedetto. Ringraziamo il grande Spirito che è sempre presente. Ringraziamolo perché non siamo mai da soli, perché ci ama. Ringraziamolo perché Lui ci conosce e ci assiste. Ringraziamo perché Lui ci accoglie in continuazione nel sole dell'amore. Nello spirito del nostro eterno Padre siamo tutti fratelli e sorelle. In questa consapevolezza vogliamo ringraziarlo.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, con la trasmissione di oggi siamo arrivati all'undicesima puntata sul tema L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, alla quale vi diamo il benvenuto. Leggeremo anche oggi parti tratte dal libro che porta lo stesso titolo ed è un'opera di insegnamento e di apprendimento cosmica dalla Scuola della Sapienza Divina, basato su registrazioni fatte in occasioni di colloqui con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Prima di iniziare, desideriamo ricordarci ancora una volta del significato che ha il tema trattato e lo facciamo con un breve estratto dal nostro libro. La vita nell'unità universale è l'essere. Sono le creature che provengono da Dio, l'unico universale, gli animali, le piante, i minerali, gli esseri divini, gli esseri spirituali. Anche noi uomini, nella parte originaria della nostra anima, apparteniamo all'eterno Dio Padre e Madre, alla grande famiglia di Dio. Tutto e tutti sono collegati tra loro e per mezzo del nucleo centrale, del cuore originario dell'essere, sono in comunicazione con l'unico universale, con il Dio creatore e Dio padre madre. Cari amici, il principio di comunicazione universale riscontra veramente un grande interesse e incuriosisce soprattutto quando riguarda gli animali, ossia la comunicazione con loro. Molte persone seguono con grande entusiasmo le spiegazioni sul tema l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. E molti stanno già facendo le prime esperienze, mettendo in pratica ciò che hanno imparato da queste trasmissioni. Ascoltiamo ora alcune esperienze fatte da persone che seguono la trasmissione L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, e da altre che hanno partecipato ai colloqui dai quali è stata tratta. Continuiamo ora a leggere dal nostro libro.
2: Un'amica degli animali ha scritto: è un mondo completamente nuovo e una vita totalmente nuova ciò che Gabriele ha potuto dischiudere per tutti noi, per tutti gli uomini. E descrive poi la seguente esperienza, ossia come ha potuto aiutare un animale grazie alla comunicazione interiore. Uno dei nostri tre gatti non era più tornato a casa da molti giorni. Ci siamo preoccupati molto. Poi mi sono ricordata delle spiegazioni sull'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, ossia che tutto è collegato. E mi sono messa in comunicazione con il nostro gatto in modo consapevole, da nucleo centrale a nucleo centrale, percependo così in me la sua immagine e il suo essere. Gli ho trasmesso che ci mancava, che gli vogliamo bene e che saremmo stati contenti se fosse tornato a casa, inviando allo stesso tempo un'immagine delle buone cose da mangiare che lo aspettavano e anche dei morbidi angolini per i gatti che abbiamo in casa. Poi ho lasciato stare la cosa e sono andata a lavorare. Alcune ore più tardi me è affiorato tutto e a un tratto è venuta l'immagine del gatto e la sensazione di dover tornare a casa in fretta. Ed effettivamente il gatto era lì, era piuttosto confuso, indebolito e incredibilmente affamato, e per questo sono stata contenta di potergli subito offrire un cibo fresco e dell'acqua e di potergli dire quanto eravamo contenti che fosse tornato a casa. Sono convinta che questa comunicazione interiore ha aiutato il nostro gatto a ritrovare presto la strada verso casa e tramite questo collegamento mi è stato segnalato come essere al posto giusto al momento giusto, quando aveva bisogno di me. Naturalmente, questa esperienza motiva ancora di più ad esercitarsi nella comunicazione interiore. Questa serie di trasmissioni è veramente unica e ne sono tanto, tanto grata.
3: Cari amici, un musicista molto apprezzato ha scritto quanto segue.
0: La trasmissione L'unità universale che parla raggiunge dimensioni così grandi che porta noi uomini a congedarci storicamente in modo definitivo dal nostro intelletto e da tutto il sapere creato da noi stessi. È davvero fantastico che possiamo essere condotti con concetti così semplici in sensazioni e dimensioni così profonde. Tutto ciò risveglia in noi un grandissimo anelito a raggiungere questa vera comunicazione con ogni cosa. Molte persone avranno sicuramente fatto dei salti di gioia sentendo queste cose. In un certo modo sembra tutto così semplice, tanto che viene da chiedersi perché portiamo in noi ancora così tante cose sbagliate. In ogni caso, questa meta così preziosa è divenuta molto più tangibile grazie a queste trasmissioni e agli esercizi, e ciò dà più forza e coraggio per fare un'azione di repulisti e per trasformare il nostro essere. Quando suono il mio strumento, ho imparato a impegnarmi a portare ogni nota nel mio cuore. E oggi comprendo che tutto ciò che vive, ogni essere o anche la più piccola cosa, è come una nota che può trovare risonanza in me non appena le lascio il giusto spazio interiore. Affiora così un sentimento indescrivibile di sinfonia. Non ci sono più confini e ci si stacca a poco da tutti i concetti umani per nuotare in un grandioso oceano. È così. È appunto l'essere. Grazie. Tantissime grazie rivolte a Dio, nostro Padre Celeste, perché possiamo farci colmare da Lui, dalla vita.
2: Un amico degli animali descrive un'esperienza molto intensa che ha fatto imparando con questi esercizi. Nelle spiegazioni sul tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, sentiamo spesso un'affermazione importante che dice a senso che la libertà è il bene più grande anche per gli animali. Lo sentiamo e ci facciamo un'immagine umana della libertà e poi la trasmettiamo in particolare ai nostri animali domestici. Siamo noi uomini che determiniamo, sia che vogliamo rendercene conto oppure no, com'è la loro libertà. Poche volte ci chiediamo che cosa intendono per libertà i nostri fratelli animali. Per esempio, quale immagine della sua libertà ha il nostro gatto? L'esperienza riguarda la nostra gatta, che è arrivata da noi più di 10 anni fa miagolando. Aveva dei piccoli disturbi di salute, ma a parte questo non era una gatta difficile. Rispetto agli altri nostri gatti, ha sempre avuto la caratteristica di avere la propria testa. Può restarsene a dormire per ore nella sua cuccia, come anche andarsene in giro a lungo. Ci sono 2 porte sempre aperte, in modo che possa andare e tornare come desidera. Mangia e beve e siamo felici quando è con noi. 2 settimane fa è tornata a casa zoppicando. Si è messa a miagolare ed è uscita di nuovo per sdraiarsi per terra sotto un cespuglio. Ci siamo preoccupati e abbiamo chiamato il veterinario, anche se era già molto tardi. Dopo averla visitata, ha diagnosticato una rottura dei legamenti del ginocchio della zampa posteriore sinistra. Ci consigliò inoltre di fare ulteriori accertamenti in una clinica per animali che conosciamo. Le radiografie hanno confermato la diagnosi e i veterinari hanno consigliato di operarla subito. Con molta preoccupazione, probabilmente più per noi stessi, abbiamo accettato di farla operare. In seguito la gatta è rimasta per 12 giorni nella stazione di cura, con la gamba posteriore sinistra steccata, ed era molto triste. Siamo andati a trovarla ogni volta che ci era possibile e nel suo sguardo potevamo leggere ogni volta i suoi rimproveri che dicevano: che cosa mi avete fatto? E perché adesso devo restare chiusa in questa stanza? Abbiamo cercato di spiegarle che presto sarebbe stata meglio e che la sua gamba sarebbe guarita. Camminava zoppicando come meglio poteva e dormiva molto. Arrivò infine il giorno in cui le fu tolta la stecca e tornò così la sua speranza di essere presto libera. Quando siamo finalmente andati a prenderla, i suoi occhi si ingrandivano sempre di più mentre guardava fuori dal finestrino dell'auto. Dato che eravamo preoccupati, l'abbiamo di nuovo chiusa nell'appartamento, nonostante il suo unico anelito fosse di essere libera all'aperto. Volevamo fare in modo che si stabilizzasse per 2 giorni, ma per la nostra gattina divenne un tormento. Vedeva che gli altri gatti potevano uscire, mentre per lei chiudevamo di nuovo la porta perché non le capitasse niente di male. Noi uomini pensavamo così, ma non l'animale. Il suo unico grande desiderio era di essere libera e non le nostre cure. La mattina del terzo giorno volevamo andare a passeggio con lei. Così pensavamo noi, ma non lei. Lei aveva in testa soltanto la libertà, senza che noi la sorvegliassimo, e per questo scappò via. Dopo alcune ore tornò finalmente a casa e noi abbiamo deciso di aprire tutte le porte e darle la libertà di muoversi in modo autonomo. Dopo un breve pasto è andata decisa verso la porticina per i gatti ed è sparita nel grande giardino. Ora che ha di nuovo la sua libertà, è di nuovo felice. Quando si stanca, si sdraia sulla madre terra, accanto alle sue sorelle piante. Se ha dei dolori, la madre terra la rinfresca. Che cosa dobbiamo imparare da tutto questo quando sentiamo che i nostri animali amano la libertà sopra ogni cosa? Perfino la morte, naturalmente senza le sofferenze atroci inflitte dall'uomo, non è un'immagine che rappresenta un pericolo per l'animale, dato che la vita continua. Per noi, che ci preoccupiamo tanto, è un processo molto doloroso che ci aiuta ad imparare. Si possono sentire tante cose, in teoria, ma soltanto la sofferenza personale e le cosiddette preoccupazioni per l'animale ci fanno poco a poco imparare a capire veramente. L'unità universale che parla, lo spirito creatore, guida l'animale e non lo abbandonerà mai dalla sua mano. Ma spesso noi uomini facciamo veramente fatica ad accettarlo. Crediamo che soltanto le nostre cure possano preservare l'animale affinché non gli capiti nulla. Perché pensiamo in modo così ristretto? Crediamo che il nostro creatore si prende cura in modo infinito di tutti gli esseri? A volte, in particolar modo, in queste situazioni dolorose, dobbiamo ammettere la nostra poca fede e chinarci con gratitudine e umiltà davanti alla grande unità universale che parla, imparando a vedere l'operato del Creatore in tutte le situazioni della vita. La libertà è il bene più grande degli animali, anche a costo di morire. L'abbiamo potuto imparare dalla nostra esperienza.
0: Cari amici, la sensibilità degli animali va ben oltre ciò che noi uomini possiamo immaginare. E a questo proposito, una persona che ha partecipato al colloquio con Gabriele racconta quanto segue. Se noi uomini dovessimo affidarci soltanto ai nostri sensi e imparassimo eventualmente un po' di telepatia, non raggiungeremmo ugualmente le capacità di comunicazione degli animali. A questo proposito, raccontiamo un fatto avvenuto mentre stava preparando l'opera di insegnamento e di apprendimento L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, che dimostra ancora una volta la coscienza dei nostri fratelli animali, della quale abbiamo già trattato. Eravamo seduti a colazione e la nostra gatta, della quale abbiamo già parlato, era seduta vicino al tavolo e al mobiletto sul quale si trova il telefono. Stavamo parlando e intanto la nostra gatta si stava ripulendo con cura per la sua pulizia mattutina. Si stava dedicando alla sua gamba posteriore sinistra quando si fermò all'improvviso. Con la gamba ancora stesa in alto, restò sicuramente per alcuni minuti in ascolto. Che cosa stava succedendo? Poi all'improvviso riprese a ripulirsi e a comportarsi normalmente. Una persona che vive con noi e che è in grado di comprendere molto bene gli animali, disse: se fosse sicuro di non disturbare una persona che conosco, vorrei proprio chiamarla e chiederle: hai appena pensato di telefonarci? E se volevi farlo, è forse successo qualcosa che ti ha impedito di farlo? Abbiamo deciso insieme di non disturbare e di aspettare per vedere se la persona avrebbe eventualmente telefonato. E in effetti ci chiamò dopo circa un quarto d'ora. Ovviamente abbiamo chiesto se aveva avuto intenzione di telefonarci circa un quarto d'ora prima. E la sua risposta fu: sì, volevo chiamarvi, ma mi è arrivata un'altra telefonata. Questo ci ha dimostrato che la nostra gatta aveva registrato nella sua coscienza che quella persona ci voleva telefonare e aveva interrotto ciò che stava facendo per continuare poi a ripulirsi nel momento in cui la persona non aveva chiamato. A questo proposito, desideriamo spiegare che alla nostra gatta non piace molto il telefono a viva voce e che in genere, quando restiamo a lungo al telefono, si ritira in posticini più tranquilli. Da questa piccola descrizione è facile riconoscere che la capacità di ricezione di un animale supera di gran lunga le nostre capacità umane. Il nostro gatto ci aveva indicato qualcosa che stava avvenendo al di là della nostra capacità di percezione. Sembra quindi che i nostri animali siano in grado di cogliere cose ed eventi, e addirittura i nostri pensieri, e che reagiscano in base ad essi. Si può veramente affermare che noi uomini sottovalutiamo molto i nostri fratelli animali. La nostra gatta era presente anche in occasione di un altro colloquio tra noi uomini e ciò che avvenne ci sorprese ancora una volta. Avevamo preparato per lei un posto al caldo per dormire in una stanza al primo piano, per offrirle calore e protezione nelle giornate autunnali e invernali più fredde. Stavamo dicendo che uno dei suoi fratelli umani, nei giorni successivi, avrebbe accompagnato la gatta in quella stanza per mostrarle il suo bel posticino per dormire. Non abbiamo avuto la possibilità di farlo. Eppure, già il giorno dopo, la nostra gatta se ne stava sdraiata, godendosi il posto che avevamo preparato per lei. Dal nostro colloquio e quindi dalle nostre immagini, aveva quindi recepito che le avevamo preparato un posto accogliente per dormire. È forse un caso o è la coscienza dell'animale? Abbiamo potuto imparare quanto segue dai nostri fratelli animali. Gli animali sono esseri viventi, che amano l'estetica e che desiderano tenere pulito il posto in cui mangiano. Lo possiamo osservare in particolare nel caso dei nostri animali domestici. I nostri fratelli animali, per esempio i gatti e i cani, hanno dei nomi e vengono anche chiamati con il loro nome. Da diverse situazioni che si sono verificate, noi fratelli umani abbiamo imparato che anche i nostri fratelli animali che vivono con noi desiderano avere una tavola apparecchiata. Abbiamo preparato per loro un tavolo apparecchiato che essi hanno accolto ben volentieri. Per esempio, per i nostri fratelli gatti, una piccola tavola di legno rotonda, alta circa 20 cm e con un diametro di circa 40 cm, e per i fratelli cani, ovviamente in base alla grandezza del cane. I recipienti per il loro cibo sono di porcellana e vengono puliti tutti i giorni. I loro tavolini, piccoli e grandi, hanno delle piccole tovaglie bianche che possono essere cambiate per essere lavate. Queste piccole attenzioni vengono accolte con molto piacere.
1: Un altro fratello degli animali racconta le esperienze che ha fatto con un gattino randagio. Da alcuni mesi vedevo spesso un gattino che girovagava nei campi vicini alla nostra casa. Era molto timido e scappava subito se si cercava di avvicinarsi a lui. Dato che è tutto nero, con tutte e quattro le zampette bianche, lo abbiamo chiamato spontaneamente zampa di velluto. Ogni volta che mi capitava di vedere per un momento il gattino, mi sono collegato con lui nell'interiore e gli ho parlato sempre con calma. Dopo un certo tempo, sembrò aver sviluppato un po' di fiducia in me, perché cominciò a sbirciare in casa attraverso la porticina per i gatti che porta nel mio appartamento. Continuai a comportarmi con molta calma e il gattino trovò perfino il coraggio di spingersi fino al posto in cui mangiano gli altri fratelli gatti che vivono con noi. Andò avanti così per circa 3 o 4 settimane. Continuai a parlare con lui con molta calma, ma non appena facevo un movimento, scompariva come un lampo. Un giorno la mia pazienza venne ricompensata. Di sera, quando uscii dal bagno, il gattino si presentò nella mia stanza, proprio davanti a me. Cominciai di nuovo a parlargli con calma, inginocchiandomi lentamente, e il gattino cominciò a fare le fusa e a miagolare. Mi ha dato proprio una risposta. Gli ho poi preparato una ciotola di cibo, continuando a parlargli. Per la prima volta si è avvicinato a me ed ha accettato la ciotola direttamente dalle mie mani. In quel momento ho capito che il ghiaccio era stato rotto, che aveva fiducia in me e che eravamo diventati amici. La sera successiva lo aspettai e per la prima volta si lasciò accarezzare. Oggi le coccole gli piacciono così tanto che non ne riceve mai abbastanza e nel frattempo è rimasto anche per mezz'ora sulle mie ginocchia, tenendo tuttavia sempre sott'occhio l'uscita, ossia la sua uscita di emergenza. Ormai è comunque solo questione di tempo perché si fermi sempre più a lungo fino ad arrivare a sentirsi a casa da noi.
2: Cari amici, queste sono alcune esperienze fatte da persone che si impegnano a mettere in pratica quello che hanno appreso. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni provenienti dalla Scuola della Sapienza Divina. Gli animali desiderano farsi comprendere. Essi hanno il loro linguaggio. Gli animali danno spesso dei segni per comunicare con noi uomini. Essi vogliono farsi comprendere. I suoni di cui si servono, che sono spesso differenti tra loro e sono composti da diversi timbri e modulazioni, sono il loro linguaggio con il quale cercano di comunicare con gli uomini. Per farlo, si servono anche della loro espressione e mimica. Tutti i loro modi di comportarsi possono essere messaggi rivolti anche a noi uomini. Se noi abbiamo imparato a sistemare i contenuti negativi nei nostri pensieri e nelle nostre parole, in tutto il nostro comportamento, e a chiederci sempre più qual è la volontà dell'unico universale, cominciamo poco a poco a comprendere che cosa ci vogliono trasmettere, per esempio, gli animali. Da ciò deriva tuttavia anche che con il tempo impariamo a comprendere anche i nostri simili, poiché, come abbiamo già spiegato, le parole sono involucri che hanno dei contenuti. Se la coscienza dell'uomo si amplia, egli diventa più umile e più sensibile e comincia ad avere rispetto per la vita presente in ogni cosa, perché si orienta sui 10 comandamenti di Dio e sugli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Solo allora, come diciamo noi uomini, sperimenteremo dei miracoli con gli animali, con tutte le forme di vita, anche con le piante, che tuttavia non sono miracoli, bensì la parola delle creature che vivono con noi, gli animali, ma anche i collettivi delle piante e dei minerali, e potremo percepire in noi, anche come immagini, la parola della legge universale. Se vi capita di ricevere da un animale, piccolo o grande che sia, un certo tipo di rimprovero per il vostro modo di pensare o di agire, eventualmente a livello fisico, non indignatevi, ma guardate invece nei vostri pensieri e nelle vostre parole personali. Guardate nelle sequenze di immagini del film della vostra vita. Forse questo rimprovero fisico che avete ricevuto dall'animale vi aiuterà a ritrovare voi stessi nelle sequenze di immagini del film della vostra vita e capirete così perché il fratello animale ha reagito in modo così impulsivo.
0: Cari amici, chi impara a percepire e a capire comprende anche ciò che dissero alcuni grandi personaggi in merito al mondo degli animali. Da Maometto, per esempio, ci è stata tramandata la seguente affermazione: «Non vi sono bestie sulla terra, né uccelli che volino con l'ali nel cielo, che non formino delle comunità come voi. Tutte le creature di Allah sono la sua famiglia».
2: Anche in scritti antichi di precetti indiani troviamo indicazioni chiare contro l'uccisione delle creature che vivono con noi. Chi approva l'uccisione di un animale, chi lo macella, chi lo uccide, chi lo compra o lo vende come carne, chi lo prepara, lo offre e lo mangia, costoro sono tutti uccisori. Un'altra citazione dice: «Non dovresti utilizzare il corpo che ti è stato dato da Dio per uccidere creature di Dio, né uomini, né animali, né qualsiasi altro essere». E si legge inoltre: «La carne non si ottiene né dall'erba, né dal legno, né dalla pietra, bensì soltanto uccidendo un essere vivente, e per questo cibarsene è un crimine».
0: Gesù di Nazareth insegnò: «Guai al furbo che ferisce le creature di Dio. Guai ai cacciatori, perché essi stessi verranno cacciati. In verità, io vi dico che sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il cibarsi della carne degli animali e degli uccelli che sono stati macellati per mano dell'uomo».
1: Cari telespettatori, cari amici all'ascolto, con queste parole molto chiare di Gesù, il Cristo, arriviamo al termine della trasmissione di oggi della serie L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. Auguriamo a tutti voi e anche a tutti noi di fare ancora tante buone esperienze per ampliare la nostra coscienza e diventare più sensibili, sviluppando sempre più rispetto rispetto per la vita in ogni cosa. Anche le spiegazioni tratte dalla scuola cosmica della sapienza divina che ascolteremo nella prossima puntata ci aiuteranno a riconoscere e imparare ulteriori aspetti. Parleremo per esempio di che cosa avviene quando l'uomo, facendo una passeggiata, entra nei luoghi in cui dimorano le altre creature e inoltre quale importanza ha la percezione dei sensi per sviluppare la propria coscienza e come possiamo esercitarci a osservare nel profondo gli animali come creature che vivono con noi. Cari amici, se lo desiderate, mettetevi di nuovo in ascolto e imparate insieme a noi, ci farebbe molto piacere. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un benvenuto di cuore alla nostra trasmissione nella quale presenteremo alcuni estratti dall'autobiografia di Gabriele, La vita di una donna al servizio dell'Eterno. Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. All'inizio della nostra trasmissione desideriamo citare alcune righe tratte dal profeta di Dio Isaia, che descrivono in modo chiaro la forza universale e l'operato della parola di Dio per bocca profetica, come avvenne in tutti i tempi e come sta accadendo anche nella nostra epoca sotto gli occhi di tutti. Dio l'Eterno rivelò per mezzo di Isaia. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
0: Wozu ich es ausgesandt habe.
2: Liebe Mitmenschen, cari amici, Gabriele scrisse la sua autobiografia nel 1997 e tuttavia essa viene pubblicata solo alla fine del 2016, ossia 20 anni dopo. Come mai soltanto ora? Nel 1997, quando Gabriele terminò il manoscritto, la campagna che durava ormai da 20 anni, condotta dall'Inquisizione ecclesiastica contro la parola del Cristo Dio e la sua profetessa e messaggera Gabriele, stava raggiungendo un nuovo culmine. A quei tempi, la campagna di diffamazione condotta su incarico delle istituzioni ecclesiastiche ufficiali si stava manifestando in forme sempre più spregevoli. Le diffamazioni e la discriminazione arrivarono fino alla calunnia, che mirava a distruggere la sua reputazione, ma non osarono andare oltre. In questo contesto non desideriamo approfondire questi attacchi dettati dalla peggiore cattiveria. Come esempio, ci limitiamo a citare le parole di uno dei principali rappresentanti della campagna di calunnie condotta dalle chiese. Si tratta di un pastore protestante che non si fece mai scrupoli ad ammettere le sue intenzioni e dichiarò pubblicamente: se nel mio caso parlate di inquisizione, avete ragione. E in un'altra occasione gridò alle sue vittime: nel Medioevo vi avremmo trattati in modo ben diverso. Nello stesso periodo, un sindaco cattolico, spinto dallo stesso spirito spregevole, diede inizio a una campagna di calunnia e di emarginazione contro i suoi concittadini che si professavano per l'opera del Cristo Dio, e in particolare contro Gabriele. Sono soltanto due esempi rappresentativi per molte campagne di discriminazione che a quei tempi erano all'ordine del giorno. Gabriele non volle pubblicare la sua autobiografia in un'atmosfera così avvelenata, per evitare che tante persone dovessero di nuovo soffrire a causa della verità, come è sempre avvenuto, per esempio con tutti i movimenti del cristianesimo originario, come i Catari, i Bogomili e molti altri, che operarono al di fuori delle istituzioni delle chiese che miravano a ottenere denaro e potere. Essi si impegnarono per il Cristo Dio, percorsero la via interiore e la insegnarono. Vennero tutti perseguitati, dovettero subire atroci sofferenze, furono in gran parte arsi al rogo e sterminati. Si fece molta attenzione a distruggere tutto, anche i loro scritti, che contenevano la via del cristianesimo originario che conduce alla coscienza cosmica. Il regno di Dio non voleva che ciò si ripetesse anche in quell'epoca e per questo Gabriele non pubblicò il manoscritto, per non fornire alle inquisizioni altri motivi apparenti che giustificassero nuovi attacchi contro la parola sublime che proviene dal regno di Dio, contro la sua profetessa Gabriele e contro i cristiani delle origini della nostra epoca.
3: So blieb das Manuskript.
2: Per questo motivo il manoscritto non venne pubblicato in quel periodo. Nel frattempo sono trascorsi 20 anni e molte cose sono cambiate da allora. Nonostante tutti gli ostacoli e tutti gli attacchi, Gabriele continuò imperterrita a operare al servizio dell'Eterno per l'opera del Cristo Dio. E così oggi l'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo.
1: Nella trasmissione di oggi desideriamo riportare un capitolo del libro che si trova al termine dell'autobiografia scritta da Gabriele, che ha come titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno» e riassume in breve l'operato di Gabriele al servizio di Dio. Leggiamo. Con le descrizioni contenute nella sua autobiografia, la profetessa e messaggera di pace, Gabriele, ci trasmette una visione così viva del cammino che ha percorso come persona e della sua chiamata al mandato di profetessa di Dio, che non desideriamo sovrapporvi spiegazioni dettagliate del suo operato di decenni, che ha svolto per il regno di Dio in molteplici campi. Infatti, qualsiasi descrizione del suo operato, per quanto dettagliata possa essere, riporterebbe soltanto un pallido riflesso di quello che l'Eterno ha effettivamente compiuto e compie per mezzo della sapienza divina, Sofia. In questa trasmissione desideriamo pertanto dare una breve descrizione globale, a grandi tratti, dell'opera di azione dell'amore per Dio e per il prossimo e gettare quindi brevemente uno sguardo nel lavoro sovrumano e nella notevole capacità creativa che Gabriele ha portato e porta avanti nella sua vita di donna per il regno di Dio, per i suoi simili, per tutte le anime e per l'intera creazione di Dio. Gabriele dimostra come siano vere le parole di Isaia, che dicono a senso: la parola di Dio non ritornerà a lui senza effetto, senza aver operato ciò che Dio vuole e senza aver compiuto ciò per cui Dio l'ha mandata. La sapienza divina, Sofia, è stata presente in tutte le generazioni per mettere in pratica ciò che la sapienza insegna. Ciò avviene di nuovo anche in questa possente svolta dei tempi. L'amore e la sapienza hanno operato e operano affinché avvenga ciò che è stato annunciato. La nuova Gerusalemme, la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Quello che venne annunciato a Senson dal regno di Dio a Gabriele più di 40 anni fa, quando ebbe inizio la parola profetica con le parole: ciò che l'Eterno e suo Figlio, il Cristo, desiderano è che per mezzo di te venga edificata un'opera mondiale, è ora avvenuto. L'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo. La sapienza divina, Sofia, ha creato e crea la base per la nuova Gerusalemme. Le fondamenta sono state poste.
2: Continuiamo a leggere dal capitolo. Gabriele, l'inviata di Dio, la profetessa e messaggera di pace, su mandato dell'Eterno si recò in molti paesi della terra. Poco dopo aver iniziato il suo operato come profetessa, nel periodo intercorso tra il 1979 e la fine degli anni Ottanta, Gabriele affrontò molti viaggi in numerose città nei paesi di lingua tedesca, spesso varie volte alla settimana, per portare agli uomini la parola di Dio nelle sue rivelazioni. Seguendo il desiderio dell'Eterno e di suo figlio, il Cristo, che volevano che venisse edificata un'opera mondiale, negli anni dal 1981 al 1986, Gabriele intraprese lunghi viaggi all'estero per portare in tutto il mondo la parola di Dio data per bocca profetica. Per questo, Gabriele si recò spesso più volte in Italia, in Spagna, in Francia, in Finlandia e in altri paesi europei, e anche oltreoceano, in Canada, Messico e negli Stati Uniti. Contemporaneamente ai circa 60 viaggi intrapresi all'estero in soli 5 anni, scrisse numerosi testi e libri e diede rivelazione dello Spirito del Cristo Dio in occasioni di grandi incontri aperti al pubblico. Insegnò la via interiore che conduce alla coscienza cosmica nelle chiese interiori dello Spirito del Cristo che stavano nascendo e diede spiegazioni sulle leggi del Regno di Dio. Già in questi primi anni, il Cristo chiamò persone di buona volontà affinché creassero insieme a Lui la base per una nuova epoca, per l'epoca del Cristo Dio, nella quale si dovrà vivere come uomini nuovi, secondo un'etica e una morale più elevate. Per l'amore per Lui, per Dio, l'Eterno, si presentò in pubblico davanti a tante persone, pur essendo una donna sensibile, timida e minuta, e nella consapevolezza che avrebbero potuto schernirla e deriderla. E dovette fare l'amara esperienza di comprendere cosa significhi essere rifiutata, disprezzata e offesa a causa della parola di Dio, in particolar modo da parte dei rappresentanti delle grandi istituzioni ecclesiastiche e dei loro succubi.
1: Nel testo che accompagna l'autobiografia di Gabriele, leggiamo ancora: anche nel corso dei numerosi viaggi all'estero, in pochi giorni venivano date rivelazioni divine in diverse città per mezzo di Gabriele. Per lei ciò comportava dover affrontare gli strapazzi di lunghi viaggi all'interno del paese in cui si trovava, tenere contatti con le persone che volevano assumersi responsabilità per divulgare l'opera del Cristo Dio nei singoli paesi e che, come era comprensibile, avevano tantissime domande da rivolgere a Gabriele. Malgrado la stanchezza fisica, Gabriele rispondeva con pazienza a tutte le domande in base alle leggi di Dio. L'interesse dimostrato dalle persone era di volta in volta molto diverso. Talvolta arrivavano soltanto poche persone per ascoltare le rivelazioni divine, mentre molte altre volte erano presenti più di 1000 persone e non c'erano posti a sufficienza nelle sale prese in affitto. Lo Spirito di Dio spiegò che a volte, all'inizio, arrivavano solo poche persone perché l'atmosfera della città o del paese doveva essere prima preparata spiritualmente. E ciò è effettivamente avvenuto, perché oggi ci sono un gran numero di radio ed emittenti televisive che trasmettono le rivelazioni divine e gli insegnamenti dello Spirito libero in tutto il mondo. L'elenco delle città in cui vennero date grandi rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in pubblico è molto lungo e in parte incompleto. Ad esempio, Guadalajara in Messico, Chicago, Denver, Colorado Springs, New York, Philadelphia, Cleveland, New Haven, Phoenicia, Westport, Boston negli Stati Uniti e Toronto in Canada. E in Europa, Torino, Milano, Firenze, Roma, Salice Terme in Italia, Madrid, Barcellona, Malaga e Siviglia in Spagna, Melilla nell'Africa del Nord, Strasburgo, Nancy, Lione, Marsiglia, Parigi in Francia e Helsinki in Finlandia. Gabriele si recò più volte in molte di queste città per portare agli uomini la parola dello Spirito del Cristo Dio rivelata per bocca profetica.
2: Quando Gabriele faceva ritorno da uno dei suoi faticosi viaggi all'estero, si rimetteva subito all'opera senza fare neppure una pausa, poiché lo Spirito del Cristo Dio continuò a rivelarsi anche nei paesi di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera. In diverse città, Gabriele tenne inoltre seminari e istruzioni per persone che erano alla ricerca spirituale. In molti libri e testi scrisse da un lato ciò che Dio, l'Eterno e il Cristo le rivelavano e dall'altro ciò che attingeva alla sua coscienza dischiusa, mettendolo per iscritto in numerosi libri su tutti i campi della vita. Molti di questi scritti, più di 100 libri in lingua tedesca, contenenti gli insegnamenti e le indicazioni provenienti dal Regno di Dio, sono stati tradotti in numerose lingue, anche in diverse lingue locali africane, e sono così accessibili a tante persone in tutto il mondo. Oltre a questo, il messaggio proveniente dal Regno di Dio, la parola dello Spirito Libero, viene oggi diffuso su tutto il globo da stazioni radiofoniche e televisive. Rivelazioni divine, istruzioni sulla via interiore che conduce alla coscienza cosmica, trasmissioni sulla natura e gli animali, tavole rotonde su argomenti come la reincarnazione, quale conoscenza della fede del cristianesimo originario, oppure la vita dopo la morte, gli aiuti spirituali per la giornata, le meditazioni secondo il cristianesimo originario, per citare solo alcuni esempi, vengono mandati in onda alla radio e alla televisione per milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Oggi la parola di Dio viene diffusa da circa 550 emittenti radiofoniche in 56 paesi e il messaggio di Dio viene trasmesso da 850 stazioni televisive in 65 paesi. A queste si aggiungono le emittenti Gabriele TV Africa, che trasmette su tutto il continente africano, Sofia TV America, che copre l'America del Sud, l'America centrale e parti dell'America del Nord. E in Europa, emittenti come per esempio Sofia TV, Die Neue Zeit, emittente Nuova Gerusalemme, oppure Erde und Mensch TV, e molte altre emittenti regionali. Le trasmissioni dei cristiani delle origini vengono trasmesse anche da diverse radio e televisioni che le mandano in onda sui loro canali in internet.
1: Già negli anni Ottanta, il Cristo Dio chiamò tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele tante persone provenienti da ogni direzione per costruire insieme a lui, il Cristo, le fondamenta per il regno della pace che sta sorgendo. Si sono incarnate tante anime che fanno parte del mandato di Dio. Esse sentirono la chiamata del Cristo Dio e si riunirono da tutti i quattro venti per contribuire con la loro parte per il grande mandato del Regno di Dio, per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Fondarono insieme la comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme, l'inizio della luce centrale per il regno della pace di Gesù Cristo che sta sorgendo. Tuttavia, molti figli e figlie di Dio si lasciarono abbagliare dal peccato, predilessero il peccato e lo anteposero all'opera di azione dell'amore e della sapienza, abbandonando ciò che avevano promesso all'Eterno e a suo Figlio, il Cristo, ossia di adempiere passo per passo l'amore per Dio e per il prossimo secondo le parole della preghiera dell'unità di Gesù di Nazareth, che dice: come in cielo, così in terra. Ciò nonostante, la sapienza divina che sulla terra è il serafino della sapienza divina in Gabriele, Sofia, creò e costruì, ponendo così la base per ciò che sorgerà, la Nuova Gerusalemme. Creò ed edificò, e sorsero così aziende che dovevano essere edificate e condotte secondo lo Spirito del Cristo Dio, le aziende cristiche. Creò ed edificò, e nacque così una clinica del Cristo. Creò ed edificò, e sorsero così scuole materne e una scuola del Cristo in vita universale. Creò ed edificò, e nacquero strutture sociali e case di riposo. Creò ed edificò, e furono così fondate diverse aziende agricole che lavorano secondo il concetto dato dallo Spirito di Dio, dalla coltivazione al cliente. Creò ed edificò, e sorsero così aziende artigianali, piccole unità che lavorano insieme, fianco a fianco. Sorsero diverse aziende gastronomiche, ristoranti e caffè e alcune imprese di servizi. Creò ed edificò. E sorsero le case di Sofia che offrono la possibilità di pernottare anche a persone che desiderano conoscere l'opera del Cristo Dio. Per molti anni, ogni settimana, Gabriele diede ai seguaci di Gesù di Nazaret della comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme insegnamenti e indicazioni per tutti questi campi e rami aziendali, insegnando il concetto aziendale basato sul discorso della montagna di Gesù di Nazaret come base spirituale per un popolo che si sta formando nello spirito del Cristo Dio.
2: Continuiamo a leggere. Gabriele insegnò per anni la via interiore che conduce alla coscienza cosmica, affinché noi uomini possiamo giungere a Dio in noi, allo Spirito libero. Istruì gli uomini per edificare un popolo dello Spirito con un'etica e una morale più elevata, vivendo i cinque principi: uguaglianza, libertà, unità e fratellanza, dai quali deriva la giustizia. Creò il centro mondiale di preghiera e di guarigione di fede del Cristo Dio, che è fonte di speranza e sostegno per molte persone malate o in difficoltà in tutto il mondo. Nel 2000 Gabriele fondò le Fondazioni Gabriele Internazionali, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali, e diede vita alla terra della pace, la terra dell'amore e della sapienza sotto il segno del giglio. In questo modo pose le fondamenta per il regno della pace di Gesù Cristo, che Dio annunciò già 2700 anni fa tramite il suo grande profeta di Dio Isaia. La sua parola ha validità per il passato e per il presente e non torna a Dio senza effetto, ma porta a compimento ciò per cui Egli l'ha inviata. Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia: il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese, come le acque ricoprono il mare.
3: Ok,
2: Oggi la parola data dal profeta di Dio Isaia, nel quale era incarnato il cherubino della sapienza divina, si compie tramite il serafino della sapienza divina in veste terrena, Gabriele. E si compie, come già detto, ciò che Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
1: La parola di Dio, data per bocca profetica, si irradia verso tutti gli uomini e le anime di buona volontà. Soprattutto in Africa la sua parola tocca molti cuori che sono pronti a riceverla. La sapienza divina, Sofia, creò ed edificò le fondazioni internazionali Gabriele in Africa, secondo il modello della fondazione madre in Germania. Molte persone in Africa che vennero a conoscenza della parola di Dio data tramite Gabriele si unirono in nome della promessa fatta da Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, dove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E fondarono comunità originarie che sono in stretto contatto e scambio con la fondazione madre in Germania, da dove vengono sostenute. Hanno fondato scuole di Sofia e si prendono cura di bambini orfani e di persone in difficoltà. Gabriele creò e pose le basi per bellissime abitazioni, circondate da giardini, inserite in zone residenziali. Gabriele ricevette dal regno di Dio, nella visione interiore, le forme architettoniche armoniose, per la maggior parte arrotondate, con planimetrie fantasiose, improntate alla natura, e le traspose secondo le possibilità offerte dalle tre dimensioni per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Chi desidera conoscere in tutta la sua pienezza l'operato di Gabriele e ciò che ha edificato è cordialmente invitato a informarsi in modo dettagliato nella Biblioteca Sofia. Le forme architettoniche della stessa Biblioteca Sofia danno un'idea della ricchezza di idee alla quale Gabriele può attingere. In sole sei settimane, lavorando fianco a fianco con un team di artigiani entusiasti, ha trasformato una sala rettangolare molto semplice in una biblioteca che presenta tantissime sfaccettature, nella quale si tengono anche incontri e concerti.
0: Auch Veranstaltungen und Konzerte stattfinden. Und die Weisheit Gottes, Sophia,
1: e la sapienza di Dio, Sofia, continua ad edificare. La tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme. La tenda di Dio tra gli uomini non viene edificata solo per i cristiani delle origini. La tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme, diviene il simbolo per tutti gli uomini in tutti i popoli che adorano lo Spirito del Cristo Dio e percorrono la via della sapienza originaria, Sofia, della sapienza divina. In tutte le generazioni di questo mondo, la sapienza originaria di Dio entrò nella conoscenza di tante persone che rendevano onore all'Eterno. Per generazioni, Sofia, la sapienza, venne sulla terra nelle vesti di una donna e portò agli uomini la sapienza di Dio, la luce originaria dell'essere, in parole e per iscritto.
0: Heute ist die Zeit gekommen.
1: oggi è giunto il tempo in cui l'Eterno ha donato a Sofia, al principio maschile nel regno di Dio e al principio femminile in Gabriele, il giglio che lei pone a sua volta con amore e conforto in tutti gli uomini alla ricerca, nella consapevolezza delle parole di Gesù di Nazareth che disse: io vengo presto. L'apparizione della luce del Cristo Dio e il suo essere di amore, mitezza e bontà, dopo la battaglia dei popoli, chiamerà e riunirà nell'unico popolo della vita tutti i popoli rimasti.
0: Für die Rückkehr der Sophia ins Vaterhaus.
1: Per il ritorno di Sofia alla casa del padre, il simbolo è la tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme. E allo stesso tempo, nello Spirito, il Cristo e la sapienza divina sono i garanti per le indicazioni che provengono dall'Eterno Essere.
2: Cari amici, abbiamo illustrato un breve e veramente modesto scorcio dell'operato di Sofia, il serafino della sapienza divina, incarnato sulla terra in Gabriele. Nella sua autobiografia dal titolo La vita di una donna al servizio dell'Eterno, Gabriele descrive con parole semplici e toccanti il suo cammino come profetessa e messaggera di Dio. Nelle descrizioni contenute nella sua autobiografia, Gabriele non mette in luce tutto quello che l'Eterno ha creato e compiuto per mezzo di lei e compie ancora oggi. Con grande umiltà ci permette di gettare uno sguardo nella sua vita personale. Nessun profeta di Dio prima di lei ha mai avuto la possibilità di descrivere in prima persona, in modo autentico e senza falsificazione, la sua chiamata quale inviato di Dio. Dopo più di 40 anni in cui Gabriele ha operato per il regno di Dio, viene ora pubblicata la sua autobiografia. Contemporaneamente alla pubblicazione dell'autobiografia di Gabriele, la parola universale dell'Eterno, data per mezzo della sua profetessa, ciò che la sapienza divina, Sofia, ha edificato e portato, viene messo a disposizione di tutti gli uomini in una raccolta di grandi volumi di migliaia di pagine che comprenderà probabilmente più di 10 volumi. Questi volumi avranno come titolo Il Cristo Dio. Io vengo presto. L'epoca messianica e sofianica sotto il segno del giglio. Sofia, Gabriele. La biografia dell'opera del Cristo Dio.
3: Darin werden göttliche Offenbarungen.
2: Vi saranno contenute rivelazioni divine, istruzioni della sapienza, seminari, tavole rotonde e testi pubblicati che vengono donati a noi uomini dalla pienezza della sapienza divina, dalla fine degli anni 70, tramite la parola della profetessa del Cristo Dio, Gabriele. Nessuno dei grandi profeti di Dio venuti fino ad ora ha mai avuto la possibilità, come avviene oggi con la profetessa di Dio Gabriele, di tramandare la parola autentica di Dio in forma originale, in parola e in testi scritti, mentre il profeta è ancora in vita, in modo che la parola di Dio, rivelata, e le spiegazioni date dal profeta istruttore non vengano riportate da terzi in base a ciò che ricordano, ma possano essere conservate in modo diretto e senza falsificazioni nella versione formulata dal profeta per essere a disposizione e rimanere conservate per tutti gli uomini in molte lingue. Chi è interessato potrà leggere i primi due volumi a partire da metà dicembre 2016 nella Biblioteca Sofia.
1: Cari amici, la nuova epoca, l'epoca messianica e sofianica è iniziata. È la via del Cristo Dio per gli uomini della nuova epoca che aspirano ad una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. L'epoca messianica e sofianica è il simbolo dello spirito libero in ogni anima, in ogni uomo che ha un'anima, senza religione o concetti di altro genere su Dio. Dio in noi. Questa è l'umanità della nuova epoca. L'epoca messianica e sofianica è sotto il segno del regno della pace. Il Cristo Dio e la sapienza di Dio sono uniti per ricondurre a casa i figli di Dio. Questo grande evento della nostra epoca ebbe inizio con la chiamata di Gabriele, quale profetessa, istruttrice e messaggera di Dio. In questa trasmissione avete ascoltato alcuni estratti dai testi che accompagnano l'autobiografia di Gabriele dal titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno». Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. Se lo desiderate, leggete voi stessi questa testimonianza unica del suo genere nei nostri tempi. Desideriamo congedarci da voi con le parole rivelate dal Cristo Dio sulla sapienza di Dio che sono riportate sul retro della copertina del libro. Dall'amore venne perciò la sapienza e dimora tra gli uomini, affinché essi ricevano ciò che Dio, l'amore e la sapienza, vuole dire loro oggi, nella grande epoca della liberazione delle generazioni da una vita di ristrettezze e di afflizioni. Un saluto in Dio.

0: Wir dürfen Sie, liebe
1: cari amici all'ascolto e cari telespettatori, anche oggi vi salutiamo cordialmente per questa nona puntata della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth insegnò alla cerchia più interna dei suoi discepoli molti dettagli pratici che ci indicano come possiamo utilizzare bene la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio, lo Spirito libero. Diede ai suoi apostoli e discepoli anche la possibilità di gettare uno sguardo nelle grandi correlazioni cosmiche di cui facciamo parte anche noi uomini. E se ora parliamo di apostoli e discepoli, non significa che al seguito di Gesù ci fossero soltanto uomini. Un motivo potrebbe essere che alle sue discepole Gesù non dovette spiegare queste cose appositamente, perché le avevano già comprese spontaneamente. Gesù insegnò l'uguaglianza ed essa comporta anche la parità tra uomo e donna. Gli unici che non l'hanno ancora compreso sono i sacerdoti. I grandi insegnamenti cosmici che apprendiamo in questa serie di trasmissioni sono quindi indicazioni pratiche per uomini e donne, per giovani e per persone anziane e per ogni situazione della vita, sia in famiglia, al lavoro o a scuola o nel tempo libero. Sono aiuti geniali per la nostra vita e anche noi che siamo qui in studio stiamo imparando e ci stiamo esercitando con questi compiti e facciamo le nostre esperienze. I grandi insegnamenti cosmici sono stati dati all'umanità dal Cristo stesso all'inizio degli anni 90 tramite la parola profetica rivelata per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In una grande serie di istruzioni, Gabriele ci ha spiegato questi insegnamenti, dandoci tante spiegazioni e aiuti pratici. Le spiegazioni dettagliate date da Gabriele sono state pubblicate insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth in una serie di 5 volumi. Nel corso della trasmissione leggeremo da questo testo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere dal primo volume.
2: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: in tutto l'universo esiste un unico principio, trasmettere e ricevere. Ognuno trasmette se stesso, ciò che egli è, le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni. Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele. Consideriamo il concetto: ognuno trasmette se stesso. Noi non possiamo emettere il potenziale di trasmissione del nostro prossimo. Noi emettiamo unicamente il nostro potenziale, i programmi che ci siamo creati nel corso di questa vita o di vite precedenti. Quindi ciò che non è ancora stato sistemato. Rendiamoci quindi continuamente conto che ognuno di noi emette solo il proprio potenziale di trasmissione. Con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, edifichiamo questo potenziale che forma i vari programmi nelle nostre cellule cerebrali. Questi programmi, a loro volta, agiscono sulla nostra anima e su ogni cellula del nostro corpo. Infatti, anche esse si trovano in comunicazione con i pianeti di memorizzazione. Quindi, noi ci troviamo in comunicazione con gli astri tramite il nostro potenziale di trasmissione, tuttavia, unicamente tramite il nostro potenziale. Ciò che noi trasmettiamo lo immettiamo nella nostra anima e nei corrispondenti pianeti di memorizzazione, ovvero nel computer causale. Dal computer causale tutto ciò ritorna di nuovo a noi, attraverso la nostra anima, le nostre sensazioni e i nostri pensieri. In tal modo possiamo essere ammoniti dalle nostre sensazioni, dai nostri sentimenti e pensieri, dalle nostre parole ed azioni. Per questo dovremmo essere desti per sperimentare e cogliere che cosa essi ci vogliono dire su noi stessi.
0: Gabriele spiega ancora. Noi siamo il nostro potenziale di trasmissione che determina il modo in cui vibriamo, in cui pensiamo, viviamo ed agiamo. Questo è anche il ritmo del nostro corpo e allo stesso modo vibra anche ogni cellula del nostro corpo. Il nostro corpo è pari ad un corpo sonoro e noi accordiamo questo corpo sonoro, l'essere umano, con le nostre sensazioni, sentimenti e pensieri, con le nostre parole ed azioni. Se vogliamo sapere com'è il suono che emettiamo, prestiamo ascolto a come pensiamo e parliamo. Sapremo così qual è il nostro suono. Dio è armonia. Dio è eterna sinfonia, eterno suono cosmico. Se il nostro corpo sonoro è tutt'uno con la sinfonia, con Dio, anche la nostra anima è nell'essere. Se il nostro corpo è disarmonico, se i nostri ritmi sono spigolosi, bruschi, se non siamo equilibrati e in sintonia, non siamo nemmeno in armonia con l'eterno essere e in tal modo suoniamo la nostra melodia individuale.
3: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: «L'essere puro vive ed opera nella pura legge eterna, nella legge universale e attingendo ad essa. L'impuro vive nel suo piccolo mondo che egli si è creato, un mondo costituito dalle sue impurità, ossia dalle iniquità delle sue sensazioni, dei suoi pensieri, delle sue parole ed azioni. Egli vive e si muove in questo suo piccolo mondo bozzolo e percepisce, pensa, parla ed agisce così com'è e in base a ciò che costituisce il suo mondo bozzolo». Gabriele ci ha dato altri chiarimenti in merito e spiega: le iniquità delle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni formano un continuo ronzio, un mormorio nel nostro interiore che ci rende insoddisfatti, incostanti e infelici, poiché l'anima desta spinge per divenire libera e felice. Essa desidera collegarsi con la corrente eterna, Dio. Desidera immergersi di nuovo nell'eterno essere, nella luce eterna, quale vero sé, l'essere compresso. Ogni tanto dovremmo esercitarci nel cantico dell'anima. Infatti l'amore dell'anima per il Padre è pari ad un'adorazione, un canto celeste che si rivolge a Lui, poiché Dio è suono, è sinfonia, armonia e amore. Lasciamo che questo anelito dell'anima si sprigioni e si irradi più spesso dal nostro interiore. Esprimiamo ciò che si muove in noi ed immergiamoci in questa melodia con le nostre sensazioni. Sentiremo così il divario tra l'anima e l'uomo e allo stesso tempo prenderemo anche coscienza di che cosa dobbiamo ancora sistemare. L'anima non ha le nostre parole. Quello che ci comunica l'anelito per Dio, per la purezza, la bellezza, l'unità con la corrente eterna, si esprime in noi, gli uomini, sotto forma di pensieri e parole.
4: In Form von Gedanken und Worten an.
3: I nostri pensieri, le nostre parole sono però talmente limitate che spesso non riescono ad esprimere ciò che affiora ed erompe dalla nostra anima. E così anche l'uomo ha difficoltà a comprenderlo, poiché ha a sua disposizione solo gli strumenti dei pensieri e delle parole.
4: Liebe Mitmenschen,
5: cari amici, anche i sentimenti fanno parte della sfera umana e non sono ciò che percepisce l'anima stessa. Se le vibrazioni che salgono dall'anima, ossia le sensazioni di anelito dell'unità con Dio, raggiungono le nostre cellule del cervello, questo fine e delicato sentimento è di nuovo sintonizzato sulle tre dimensioni, perché l'uomo percepisce, pensa, parla e agisce appunto solo nelle tre dimensioni. Vediamo che c'è sempre una discrepanza tra l'anima e l'uomo. E questo spesso fa male. Faccio spesso l'esperienza. Nell'interiore afferro tutto in ogni aspetto, in modo universale. Tuttavia, con le nostre parole umane, posso trasmettere la totalità solo in modo limitato. Il linguaggio umano non dispone delle parole necessarie per trasmettere quello che è attivo in una frase, in una parola della legge assoluta. L'irradiazione, la legge assoluta, è infinita, imponente e potente. La parola umana, al contrario, è piccola e insignificante.
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Dobbiamo imparare a percepire nel profondo delle parole e dei concetti. Tuttavia, anche questa percezione che abbiamo dentro di noi è limitata, poiché la trasferiamo di nuovo nelle nostre tre dimensioni. Il divario rimane finché ridiverremo divini, coscienti figli e figlie di Dio, l'essere nell'essere. Allora non avremo più bisogno delle parole per descrivere l'essere. Rammentiamoci in continuazione che siamo su questa terra per ridivenire divini. Il nostro interiore è la purezza, la finezza, la nobiltà e la bellezza, la legge dell'amore infinito. Ricordiamoci sempre che Dio, nostro Padre, ci ama. Egli ci ha inviato suo Figlio, nostro Redentore. Il Cristo ci è così vicino, poiché Egli è la via, la verità e la vita. Ripensiamoci spesso. Immergiamoci con i nostri pensieri in questo messaggio d'amore. Dio, nostro Padre, ci ha inviato suo Figlio affinché possiamo fare ritorno a Lui, a Dio, nostro Padre. Questo messaggio è il messaggio dell'amore. Ricorre continuamente nei 2000 anni trascorsi e busserà in continuazione al nostro cuore finché saremo divenuti l'amore e saremo uniti con il grande spirito di nostro Padre, con Dio.
5: Cari amici, Dio è la corrente dell'universo. Nostro Padre è l'essere dell'universo. Pensiamo che nel divino siamo le sue immagini, le immagini del Padre eterno. Egli è la vita nella corrente e noi siamo la vita nella corrente. Se ritorniamo a casa, nell'eterno essere, chi ci accoglie? L'infinito amore di nostro Padre. Possiamo contemplarlo, poiché Egli si è dato forma dalla corrente, così come ha dato forma a noi, quali Suoi figli, Sue immagini. Potremmo anche chiederci, dopo il nostro cammino sulla terra, ci presenteremo davanti a Dio, nostro Padre? Ci inchineremo davanti a Lui e lo ringrazieremo di cuore per la Sua guida attraverso il Cristo, nostro fratello e Redentore? Quali figli di Dio eleveremo il nostro sguardo a Lui? Guarderemo gli occhi miti, dolci e buoni dell'Eterno Padre? Ci prenderà sicuramente tra le braccia e ci dirà: Figlio, tutto è compiuto. Il dolore, la sofferenza è passata. Vedi, attraverso mio figlio, tuo fratello, ti ho riportato a me. Vieni, prendi possesso del tuo regno che ti appartiene fin dal principio. Figlio mio, tutto è passato. Tutto è a posto. Guarda e vedrai te stesso, poiché ciò che tu hai creato con la mia forza sei tu stesso, è il tuo essere. E nel nostro interiore e ovunque volgeremo i nostri occhi spirituali, vedremo ciò di cui siamo consapevoli dall'eternità, la luce, la patria. Saremo di nuovo cullati nel grembo di Dio, nella libertà, nella vita della comunicazione con tutto l'essere. Ripensiamoci spesso, prendiamo coscienza ed affermiamo di essere figli e figlie di Dio. Affermiamo di essere immortali. Affermiamo la nostra legge, sì, la nostra legge, che è la vita eterna, la nostra eredità spirituale, e ci sentiremo meglio di ora in ora.
3: Cari amici, ascoltiamo ora altre parole dello Spirito del Cristo Dio tratte dai Suoi grandi insegnamenti cosmici. Egli dice: l'uomo gravato di colpe può essere paragonato ad un bruco. L'uomo gravato di colpe, il bruco, continua ad intessersi nel suo piccolo mondo fino a che riconosce che deve subire una metamorfosi e trasformarsi per divenire una farfalla. Un essere di luce che vive nell'eterna legge universale di Dio, che si muove e che ha la propria esistenza nell'Eterno, nel principio universale, che è e che esprime se stesso quale sé. Ciò che è puro, fine, nobile, bello, l'amore altruistico, la legge universale, l'assoluto, l'eterno essere, l'eterna verità. Perciò ogni bruco deve svilupparsi. Quindi dipanare ciò con cui si è avvolto, per riconoscersi in questo, pentirsi di ciò che ha riconosciuto, chiedere perdono e perdonare, e non rifare più ciò che ha riconosciuto. In tal modo i fili del suo bozzolo si sciolgono. Crollano le mura che finora l'uomo ha guardato e che definiva come verità, cioè il suo piccolo mondo dell'ego, che era solo il riflesso della verità. L'anima luminosa e l'uomo rivolto verso l'interiore, verso il Santissimo, contemplano poi dentro di sé l'eterno essere, l'eterna verità.
0: Nelle spiegazioni date da Gabriele sentiamo che cosa significano per noi queste parole. Gabriele ci ha chiarito. Ognuno di noi deve quindi dipanare il bozzolo del suo ego, analogamente a come si riavvolge la pellicola di un film. Mentre lo riavvolgiamo, dobbiamo riconoscerci nelle immagini proiettate sullo schermo dalla nostra coscienza, i nostri giochi umani, gli intrighi, i desideri pressanti, le passioni, la cupidigia, l'odio, l'invidia, la sete di ricchezza, stima e possesso. In queste immagini ci ascoltiamo e sentiamo anche come denigriamo il nostro prossimo e sopravvalutiamo noi stessi. Ascoltiamo cosa diciamo degli altri, quello che pensiamo, se abbiamo fatto loro del male, con quali metodi e molte altre cose. Tutto questo deve essere sistemato con il prossimo attraverso il Cristo.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo continua dicendo: l'Eterno Sé è la verità. Chi è divenuto verità è Egli stesso la verità, il Sé, l'essere, l'Io sono, l'eterna legge dell'amore. L'uomo vede in profondità, dentro di sé, con gli occhi della verità, anche ciò che è all'esterno. Compenetra il riflesso della verità e vede nel profondo la verità in tutti gli uomini, negli avvenimenti, nei colloqui e nei fatti. Egli vede con gli occhi della verità anche ciò che non è vero. Egli non può essere ingannato, perché è la verità e vede in profondità con gli occhi della verità e parla, considera e compie tutto nella verità. Egli è quindi la verità, che è l'eterna legge dell'universo, nella quale vive, nella quale si muove, alla quale attinge e con la quale opera. Egli è la verità, la legge, in ogni sensazione, in ogni pensiero, in ogni parola e in ogni azione. Dato che la verità, l'essere, l'eterna legge è in te, è il vero, l'eterno, assume forma e configurazione prima di tutto dentro di te e solo in seguito si manifesta esteriormente nel tuo ambiente, nel tuo mondo, devi vivere in te, nel Santissimo che dimora in te.
1: Queste parole dello Spirito del Cristo Dio hanno un significato molto profondo e anche pratico per noi uomini. Anche noi stiamo imparando e ci stiamo esercitando per fare le nostre esperienze. Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare noi stessi. Finché parliamo solo di voler cambiare, ma non lo facciamo, ci creiamo solo ulteriori colpe in questo mondo che gravano poi su di noi. Se parliamo solo della pace che deve venire nel mondo e non abbiamo noi stessi la pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di pace, perché la nostra irrequietudine contagia a sua volta gli altri. Se parliamo della luce del Cristo e noi stessi restiamo privi di luce, scherniamo il Cristo e contribuiamo al fatto che anche il nostro prossimo pensi, parli e viva in modo analogo a noi, ossia senza luce. Se parliamo della misericordia e del servizio samaritano verso il nostro prossimo e diciamo che nel mondo dovrebbero essere esercitati la misericordia e l'amore per il prossimo, e siamo però noi stessi privi di misericordia e di pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di misericordia e di pace nel mondo. Così facendo ci incolpiamo. Quindi, se vogliamo cambiare il mondo in meglio, dobbiamo divenire buoni. Fino a che non rispettiamo noi stessi, non rispettiamo nemmeno Dio in noi. Finché aspiriamo a templi esteriori, non abbiamo ritrovato noi stessi quale tempio di Dio.
5: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: «Perciò riconosci, tu sei il Tempio dell'Unico, Santo, che dimora in te». Ricordati la seguente frase della verità e vivila. Dimora in te, poiché tu sei il Tempio dell'Unico, del Santo, che dimora in te. Gabriele spiega in merito. Possiamo prendere dimora nel nostro interiore solo se adorniamo il nostro tempio con la virtù dell'amore altruistico, della libertà e della fratellanza. Allora l'egoismo si staccherà da noi, i vizi si trasformeranno e diverremo cercatori che trovano. Troveremo Dio in noi.
3: Il Cristo dice: dimora in te significa non ammettere alcun pensiero umano, cioè egocentrico. Eleva a Dio tutte le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole ed opere. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito a queste parole del Cristo. Per elevare le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed opere, dobbiamo divenire coscienti che Dio desidera il meglio per noi e che Egli è in ascolto dentro di noi. Gli aspetti umani sono i peccati contro la nostra anima. Se abbiamo percepito, pensato, parlato ed agito in modo umano, porteremo i nostri aspetti umani a Dio e chiederemo perdono allo Spirito di nostro Padre che dimora in noi. Dio, che ci ama, ci perdonerà, ci rammenterà e ci ammonirà in continuazione quando saremo sul punto di ricadere ancora nelle stesse o simili sensazioni, pensieri o parole, divenendo sempre più desti, riusciremo sempre meglio ad elevare a Dio per tempo le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni.
0: Continuiamo a leggere gli insegnamenti del Cristo Dio. Egli ci dice: parla solo se ti viene richiesto, e anche in questo caso unicamente secondo l'eterna legge dell'ordine del Tempio, né troppo poco. La giusta misura si trova in te. Oppure parla se è importante per il tuo prossimo, se puoi dargli dei doni della vita. Nelle spiegazioni date da Gabriele apprendiamo altri aspetti in merito. Perché dovremmo parlare solo quando veniamo interpellati o dire solo cose essenziali e solo secondo la legge dell'ordine del Tempio, quindi secondo i 10 comandamenti e il discorso della montagna? Tutto è energia. La nostra anima è costituita da energia cosmica. Anche il nostro corpo fisico è compenetrato dall'energia cosmica. Dovremmo impiegare queste preziose forze vitali in modo oculato, ossia non dovremmo sprecarle. Dovremmo dare al nostro prossimo attingendo al tesoro del nostro interiore, alle leggi della vita interiore. Gli estratti di questa legge sono i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Se doniamo attingendo alla fonte suprema, alle leggi della vita, doneremo doni di vita interiore, che hanno un valore inestimabile. Questi doni divini saranno quindi attivi nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Potremo quindi attingere e donare dal regno della vita interiore, solo se abbiamo riportato alla luce il tesoro interiore, realizzando ed adempiendo le leggi divine.
3: Il Cristo dice: non chiedere per curiosità, se possibile, non chiedere del tutto. Infatti, colui che dimora in te provvederà a farti comunicare ciò che devi sentire e sapere. Gabriele spiega in merito: chi chiede per curiosità sente solo se stesso e sente eventualmente cose che non è in grado di elaborare in quel giorno e che muove poi nei suoi pensieri. In tal modo si può incolpare ulteriormente, poiché ogni pensiero è energia che non si allontana da lui, ma rimane presso di lui ed incolpa la sua anima e il suo corpo fisico.
5: Cari amici, il Cristo ci insegna: e se il tuo prossimo accanto a te è immerso in meditazione o in pensieri, non rivolgerti a lui per esporgli la tua sapienza umana, poiché non sai dove si trova in quel momento, con chi o con che cosa sta comunicando. E neanche tu sarai mai disturbato, perché tu stesso sarai desto. E se il tuo prossimo pranza o lavora, non disturbarlo, a meno che tu non abbia da comunicargli cose importanti ed essenziali, poiché non sai con chi o con che cosa sta comunicando. Cari telespettatori, care telespettatrici, rispettiamo quindi la legge della vita interiore, che è ciò che è fine, nobile, bello e puro. In tal modo diverremo gradualmente la legge di Dio e nobiliteremo così la nostra anima e la rispetteremo quale essere in Dio, così come rispetteremo il nostro prossimo che nel profondo del nostro interiore è come noi, fine, nobile, bello e puro. Non entriamo quindi mai nel suo tempio e neanche noi verremo disturbati e il nostro tempio non verrà distrutto.
1: Cari amici all'ascolto, quando sentiamo che ogni uomo è il tempio di Dio, ci rendiamo conto che questa affermazione racchiude in sé molti compiti per noi e anche per il rapporto con il nostro prossimo. Quale spiegazione è stata particolarmente importante per voi? Sicuramente ognuno di noi è stato colpito da una frase o da un aiuto nel corso della trasmissione. Portiamo con noi questi compiti per i prossimi giorni. Proviamo a farli e potremo sicuramente raccogliere molte esperienze. Se desiderate rileggere il testo che abbiamo presentato in questa trasmissione, lo potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, che potrete trovare in libreria o acquistare anche in internet. In questa trasmissione abbiamo già parlato dell'ordine del Tempio. Nel corso della prossima puntata, che sarà la decima, sentiremo come possiamo orientare sempre più la nostra vita in modo da rispettare sempre il nostro Tempio e non irrompere nel Tempio del nostro prossimo. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto per continuare a imparare insieme a noi. E nel frattempo vi auguriamo di fare molte buone esperienze. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Dio è la legge dell'amore, che è la libertà. Se volete, prendete con voi i seguenti pensieri per la vostra giornata. La felicità e la libertà si sviluppano attraverso pensieri costantemente rivolti a Dio, a ciò che è la sua volontà. Chi si comporta così guadagna terreno, perché diviene cosciente degli aspetti della legge dell'universo, che poi mette in pratica passo per passo. Posso augurarvi una giornata felice e di cuore?
0: Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Mein Ursprung ist Geist.
1: La mia origine è spirito. In me si trova ed opera la pienezza dell'Onnipotente.

La mia vera vita è amore. L'eterna forza fluente di Dio è l'amore che dona. Amore è il mio essere originario. Amore è esistenza eterna. Amore è la fonte, lo spirito creatore che mi ha creato, che alita ogni essere. Amore scorre nei minerali, nelle piante e negli animali. Amore scorre in tutte le anime e in tutti gli uomini. Amore scorre nel mio vero essere.

Io sono amore che proviene da Dio, poiché Dio è amore. Con pensieri e parole nobili mi elevo alle eterne opere dell'Io sono, alla divinità che regna in eterno. Le forze dell'Eterno penetrano in me. Le forze dell'amore mi indicano la via che conduce alle origini del mio vero sé. Io provengo dall'amore eterno universale. Io sono amore che proviene da Dio. In Dio c'è solo amore. Affermo l'amore di Dio in me. Io sono amore e la vita che provengono da Dio. In me operano le forze creatrici dei regni minerale, vegetale ed animale. Io sono una parte del grande tutto. In ogni particola della mia anima scorre lo spirito del Padre mio. L'Onnipotente alita ogni atomo.

Le forze della mia anima respirano al ritmo dello spirito che scorre perennemente. Lo Spirito di Dio mi pervade con il suo alito. Io sono la vita, l'essere che agisce in eterno. La vita creatrice ed eterna pervade la mia anima ed il mio corpo terreno. Io mi trovo nell'eterna coscienza dell'Io Sono, della forza di eternità in eternità.

0: Io sono esistenza eterna, immortale.
1: Von göttlicher Macht durchflutet,
0: inondato dalla potenza divina, riconosco di essere un figlio dell'infinito. L'infinito compenetra la mia anima e la mia forma di esistenza terrena.

Mi rivolgo alla forza interiore, alla luce fluente. Ricevo le forze che provengono dalla vita universale. Respiro l'alito del divino. Respiro l'amore che fluisce eternamente. Respiro la sapienza divina, la forza che si riversa eternamente dentro di me. Io sono un figlio della vita universale. Tempo e spazio svaniscono. L'io sono si rafforza in me. Ali d'amore mi elevano al di sopra del mondo dei pensieri terreni, per portarmi fino alle sfere della coscienza divina, fino all'io sono, dove non esistono tempo e spazio.

in me si dischiude l'eternità al di là del tempo e dello spazio. Il mio respiro scorre leggero. Il mio essere è ricolmo di forza e di luce.

vita eternamente esistente. Io sono spirito del suo spirito. Io sono luce della sua luce. Io sono un essere al di là del tempo e dello spazio. Io sono vita eterna in Dio, l'amore.

0: der unbelastbaren Quelle Gott.
1: La luce scorre dalla fonte incorruttibile di Dio e mi pervade.

0: meine Seele,
1: nutre la mia anima e le cellule del mio corpo terreno.
0: Ich fühle mich frei.
1: Mi sento libero,
0: entbunden,
1: sciolto dagli avvenimenti del tempo e dello spazio.
0: Losgelöst von der Gedankenwelt,
1: libero dal mondo dei pensieri, mi nutro delle forze che provengono dall'eterna fonte, da Dio. La limpida sorgente dell'Eterno compenetra la mia anima ed ogni cellula del mio corpo.

cuore, mi sostengono e mi portano alla fonte dell'amore e della sapienza. Sento. Che sono di origine divina. Sento che sono il figlio dell'Altissimo.

0: die Kräfte des Lebens in mir.
1: Affermo le forze della vita in me.
0: Ich bejahe.
1: Affermo il regno di Dio dentro di me.
0: Ich empfange das Leben.
1: Ricevo la vita, la forza fluente dell'amore divino dentro di me. L'infinito respira attraverso di me. Sento che sono libero. La mia anima si è sciolta dalle sue catene, slegata dal tempo e dallo spazio. Io sono spirito del suo spirito, luce della sua luce. Io sono forza della sua forza. Io sono tutto nel tutto. La vita in lui e la vita in me.
0: Ich bin in dir, o Herr.
1: Io sono in te, o Signore, e tu sei in me, o eterno Spirito del Padre mio. La vita universale è la mia vita. Io sono eterno, immortale. Io sono amore del suo amore. Io sono.
0: Ich bin.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. Quando pensiamo alla parola vita, di solito attingiamo alla nostra scatola linguistica, dove troviamo concetti come vivere felici, vivere contenti, godersi la vita, vivere liberamente, vivere al di sopra delle proprie possibilità, vivere nella paura. Oppure, quando una persona chiede all'altra, allora come vanno le cose? La risposta spesso è, si vivacchia. E con la parola vita si può fare e dire molto, molto di più. Vive nell'invidia, vive nell'inimicizia. Ma quella che noi definiamo vita è davvero la vita. È la nostra esistenza. Perché la vita è eterna. La vita è cosmica. La vita è pacifica, libera dalle paure. La vita scorre attraverso l'infinito, fluisce nelle nostre anime e attraverso le nostre anime fluisce nei nostri corpi e respira nei nostri corpi affinché siamo esseri umani e quindi nella dimensione temporale. Se il corpo decide, la vita continua a respirare. Continua a respirare nell'anima. Quante volte parliamo della nostra vita e pensiamo così poco alla vita cosmica. Non pensiamo che i nostri pensieri sulla nostra vita personale non sono la vita che è Dio. Nel profondo della nostra anima, la vita respira e respira instancabilmente. La vita è la legge cosmica eterna universale. E solo chi è nella legge cosmica eterna universale è vivo. Non ha quasi più alcuna paura. Vive in libertà. È felice dall'interiore. Perché sente che la sua anima è un'unica cosa o è quasi in unità con la grande, possente vita universale. La vita è amore cosmico universale dell'unità. La vita è quindi comunicazione con la parte più profonda dell'anima di ogni essere umano. Vivere significa comprendere l'altro. Vivere è dargli aiuto al momento giusto, se questi lo desidera. Vivere significa comunicare con lo spirito creatore dell'amore e della pace negli animali e nelle piante. Significa comprendere la vita della Madre Terra. Vivere significa essere all'unisono con l'infinito, con con la coscienza cosmica onnicomprensiva in tutti i pianeti, in tutti gli astri. La vita è la bellezza e lo splendore dell'anima. La vita è l'espressione della pace, dell'armonia. Della consapevolezza interiore. Io sono in Dio, mio Padre. E lo spirito di mio Padre respira attraverso di me. Vivere è essere liberi dalla paura, dalle preoccupazioni, dai propri problemi. La vita è vera felicità interiore, felicità eterna, perché la vita è unità. Gesù, nostro fratello divino e redentore, ci ha dato la via interiore, la via verso la vera vita che si trova nel profondo dell'anima. Il possente Spirito ci ha insegnato e ci insegna che Egli dimora in noi e che noi siamo il tempio della vita eterna, perché lo Spirito è vita eterna. Qualcuno dirà, ma è difficile, sono ancora un essere umano. Diventa difficile solo quando si vuole trattenere la propria esistenza egocentrica che si definisce vita. Perché, come dicono alcuni, non si sa cosa avverrà dopo. Ma chi inizia a vivere passo dopo passo, cioè a prendere sul serio la via interiore e a percorrerla, a poco riceverà la conferma che lo Spirito è vita e gli diviene più tranquillo, più riflessivo. Non vive solo più per se stesso, ma trasmette la vita attraverso la comunicazione. Vogliamo sempre osservare noi stessi. Una proposta. Potremmo costruire davanti a noi una parete immaginaria. È una parete, uno schermo per proiettare i film della nostra vita. Ognuno di noi è il proiettore. Perché ciò che abbiamo memorizzato nel conscio e nel subconscio e anche nelle particole della nostra anima può essere proiettato su questa parete e appare sulla parete come immagine. Se volete, potete chiudere gli occhi e immaginare questo schermo cinematografico, uno schermo di proiezione. Noi stessi siamo il proiettore. pensiamo e pensiamo. E sul nostro schermo appaiono immagini. Immagini di ciò che ci muove al momento. Immagini del passato. Ci vediamo pensare, parlare e agire. Si creano immagini in cui vengono registrate le conversazioni con il collega di lavoro, con la collega, con il capo. Il proiettore umano continua a girare e sullo schermo appaiono la nostra famiglia, i parenti e si vede anche come ci comportiamo. Lasciamo agire su di noi l'immagine che ci muove particolarmente. Guardiamo noi stessi in questa immagine e ci chiediamo se questa è la nostra vita. O una parte della nostra esistenza. Improvvisamente avvertiamo un moto nel plesso solare, nel sistema nervoso centrale, nell'addome. Improvvisamente ci sentiamo a disagio. Cosa stanno cercando di dirci i nostri sentimenti o la nostra coscienza? L'anima sta parlando. Ci chiede attraverso i nostri sentimenti, attraverso la nostra coscienza, di sistemare una cosa o l'altra, pentendoci, chiedendo perdono e perdonando. E non rifacendo più le stesse cose. Lasciamo salire in noi la sensazione. Lasciamo parlare la coscienza che entra nei nostri pensieri. L'immagine continua a muoversi e vediamo sempre di più. Cosa devo fare? Voglio sistemare ciò che è contro la vita? Se sì, allora chiediamo al Cristo il sostegno e l'aiuto per giungere al pentimento. Gli chiediamo sostegno e aiuto.

Poniamo rimedio a ciò che deve essere sistemato. E chiediamo al Cristo di aiutarci a non pensare, dire o fare più le stesse cose o simili cose.

noi, il proiettore, abbiamo proiettato molte immagini sullo schermo. Queste ritornano, immagine dopo immagine. E noi vediamo noi stessi nelle immagini. È la nostra esistenza. È ciò che noi abbiamo immesso. È ciò che prima o poi vedremo in immagini.

Quando saremo nell'aldilà, come anima, sperimenteremo queste immagini nelle particole della nostra anima. Questo può essere molto, molto doloroso e angosciante. Arrivano le immagini. Noi vediamo noi stessi. Cosa sta succedendo nel sistema nervoso centrale? Ora le immagini ci parlano. Le immagini possono anche far salire il pentimento se permettiamo ai nostri sentimenti, alla nostra coscienza, di salire. I pensieri ci parlano. Cosa vuole l'anima da noi, dalla persona?

Se vogliamo sviluppare il pentimento, chiediamolo al Cristo. Egli è sempre presente, sempre con noi. Chi vuole si pente e sistema. Diventare liberi per la vita significa eliminare il peccato.

0: kämen immer weitere Bilder.
1: Ci sono sempre più immagini in arrivo.
0: Der Projektor strahlt so vieles.
1: Il proiettore proietta così tanto sullo schermo.
0: Gemeinsam schalten wir nun den
1: Projektor. Insieme spegniamo ora il proiettore e ci rivolgiamo al Cristo dentro di noi. Chi lo desidera può mettere la mano destra sul centro del Cristo. Cristo è sempre presente.
0: Über Christus in uns. Beten wir.
1: Preghiamo Dio,
0: zu Gott unserem
1: nostro Padre, attraverso il Cristo in noi, perché il Padre e Cristo sono una cosa sola.
0: Cristo,
1: tu vuoi prenderci per mano e condurci al Padre. Padre, ci rivolgiamo a te tramite Cristo.
0: Gib uns die Kraft,
1: dacci la forza
0: tief in unsere Seele zu
1: di sentirti nel profondo della nostra anima, perché tutti noi, nel profondo della nostra anima, siamo tuoi figli. Indossiamo un mantello che chiamiamo essere umano, che ci causa così tanti problemi, che ci porta tanta sofferenza e preoccupazioni. Ma è il nostro dolore, è ciò che noi stessi abbiamo immesso. Padre, l'anima si sforza di venire verso di te e noi esseri umani chiediamo al Cristo. Ti preghiamo, Cristo, aiutaci a riconoscere il peccato, a riconoscere il comportamento contro la vita, a pentirci, a sistemare e ad avvicinarci a te, affinché tu ci prenda per mano e ci conduca al Padre.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus durch uns.
1: Cristo attraverso di noi.
0: Durch uns Christus um die Einheit, die Freiheit.
1: Attraverso di noi Cristo per sperimentare l'unità, la libertà, la felicità interiore.

0: e la vita.
1: Wir machen uns bewusst, dass wir
0: siamo consapevoli
1: diese bildhafte Leinwand aufbauen,
0: che possiamo sempre costruire questo schermo,
1: dass wir ein Projektor
0: che siamo noi un proiettore
1: der die Bilder, unsere Einheit,
0: che ci mostra le immagini di ciò che noi stessi abbiamo immesso. Anche in questo modo giungiamo più rapidamente al pentimento, a sistemare e quindi alla vera vita che è Dio in Cristo e il Cristo Dio in noi. Rallegriamoci, Cristo è presente.

0: Unsere heutige Welt hat viele Lockungen.
1: Il nostro mondo di oggi ci offre tanti allettamenti che ci portano nell'esteriore. Per questo anche tante persone sono rivolte verso l'esteriore. Rispondiamo sinceramente alla domanda: dove siamo durante il giorno con i nostri pensieri? E di che cosa parliamo quando ne abbiamo l'occasione? La risposta potrebbe essere: sono presso il mio lavoro, oppure presso i lavori di casa, o di sera presso lo sport che sto praticando, oppure presso un buon programma televisivo che mi interessa. È veramente così? Oppure, mentre svolgiamo la nostra attività o teniamo il nostro colloquio, o mentre pratichiamo sport o facciamo un gioco, o seguiamo un buon programma televisivo, abbiamo invece altri pensieri. Pensieri che non corrispondono a ciò che stiamo facendo e che vanno in una direzione completamente diversa. Se è così, in fondo è come se fossimo sdoppiati, e ciò significa che siamo una persona, ma allo stesso tempo siamo come un carro trainato da due cavalli che non sanno bene che strada seguire. La strada che mostriamo verso l'esterno, oppure quella recondita, cioè ciò che avviene in secondo piano, dietro a ciò che stiamo attualmente facendo. Sono quindi quei pensieri che non corrispondono alla situazione momentanea della giornata. Queste due correnti, questo sdoppiamento, sono un peso per il sistema nervoso, per tutto il corpo, poiché con la nostra coscienza ci troviamo su livelli diversi. Di conseguenza, il nostro respiro diventa superficiale, oppure lo è già, e ciò non fa veramente bene agli organi del nostro corpo. Per questo, ecco un'indicazione che è allo stesso tempo una proposta. Rimani in te, utilizza la giornata.

0: in unserem Tagesablauf.
1: Durante la nostra giornata ci sono sempre alcuni minuti che possiamo utilizzare per soffermarci in noi. Forse durante la giornata avete la possibilità di ritirarvi per alcuni minuti per respirare in modo consapevole e profondo. Per rimanere presso di sé, dentro di voi, chiedendovi che cos'è che mi assilla o addirittura mi consuma. È semplice. Se volete, rimanete alcuni minuti dentro di voi. Inspirate ed espirate profondamente alcune volte, se è possibile, in modo tranquillo e profondo, seguendo la respirazione profonda che sentite adatta a voi.

0: nach einigen tiefen Atemzügen,
1: dopo aver respirato profondamente alcune volte, vi renderete conto che in voi c'è qualcosa che vuole essere messo in ordine, ossia questo sdoppiamento.
0: Ihnen wird einerseits bewusst,
1: da un lato prendete coscienza di ciò che c'è da fare nell'esteriore, ossia del lavoro quotidiano che vi aspetta. E dall'altro percepite dove vi trovate con i vostri pensieri.
0: Nun liegt es an Ihnen.
1: Dipende ora da voi decidere quale delle due vie volete scegliere per riuscire così a respirare in modo più profondo.
0: Zwei unterschiedliche Strömungen.
1: Due correnti diverse sono come due barche su un lago. La vostra gamba destra si trova in una barca e quella sinistra nell'altra.
0: Irgendwann wird die Strömung stärker.
1: Prima o poi la corrente diventerà più forte. Le due barche si allontaneranno sempre più una dall'altra e voi cadrete in acqua. Questo paragone può essere riferito anche al nostro sdoppiamento.
0: Irgendwann wird unsere Atmung immer
1: prima o poi il nostro respiro diviene sempre più superficiale, fino a che il corpo si fa sentire o con un disturbo fisico oppure con una debolezza cardiaca.
0: Es kann sein, dass wir gar einen Unfall.
1: Può succedere che provochiamo addirittura un incidente fino ad arrivare a un incidente stradale perché non eravamo in noi presso ciò che stavamo facendo e svolgendo in quel momento, ma con i nostri pensieri eravamo altrove. Se il disturbo che ne deriva non è grave, tendiamo a minimizzare questa indisposizione della nostra salute considerandola come un malessere fisico. Le conseguenze di un incidente stradale sono invece ben diverse. In questo caso si dice non era concentrato su ciò che stava facendo, ossia non era presso di sé. Sarebbe quindi bene interiorizzarsi più volte durante la giornata per soffermarsi dentro di sé e chiedersi chi o che cosa mi spinge a sdoppiarmi, per cui vengo distratto da ciò che sto facendo.

0: Nicht umsonst heißt eine Tageslosung.
1: Non per nulla esiste un sostegno per la giornata che dice: ciò che fai, fallo in modo totale. Per mettere in pratica questo sostegno per la giornata, dovremmo utilizzare i minuti del giorno che ci vengono portati. Potremmo quindi iniziare con la respirazione profonda per esaminare lo sdoppiamento. Infatti, quando respiriamo in modo cosciente e profondo, riusciamo a distinguere ciò che stiamo facendo in primo piano e ciò che si trova in secondo piano. Spesso, quando ci esaminiamo, riusciamo a cogliere soltanto alcuni frammenti di pensieri che provengono però da una situazione spiacevole oppure da un lungo colloquio che dovremmo ancora chiarire o sistemare. Oppure con la gamba destra, in un certo senso, nella barca destra, pianifichiamo la nostra serata libera, o il fine settimana, o addirittura la prossima vacanza. Mentre con la gamba sinistra, nella barca sinistra, facciamo ciò che la giornata ci richiede nel nostro ruolo di impiegato, operaio, responsabile o casalinga, a seconda appunto di ciò che dobbiamo fare. Per quanto tempo potrà andare bene se restiamo con le gambe in due barche diverse? Se questa descrizione dello sdoppiamento e il paragone con le due barche dovessero ricordarci una difficoltà che non abbiamo digerito bene e che non abbiamo risolto, allora dovremmo fare attenzione. Non rimandiamo a lungo ciò che abbiamo riconosciuto dentro di noi, ma mettiamoci al lavoro. Iniziamo a mettere in ordine e analizzare ciò che non è positivo dentro di noi, e questo, se possibile, diverse volte al giorno. Questo significa quindi: rimani in te, utilizza la giornata. Ricordiamoci sempre più spesso di questo piccolo compito quotidiano: rimani in te, utilizza la giornata. E così nel nostro lavoro quotidiano e nei nostri compiti giornalieri ci sforzeremo di stare sempre con tutte e due le gambe in una barca. E chi ce lo ricorda?
2: Es ist unser Atem.
1: È il nostro respiro.
2: Geht er kurz und somit rascher,
1: se è superficiale e quindi veloce, esso ci indica tramite il nostro sistema nervoso che stiamo entrando in una condizione di stress, che stiamo per sdoppiarci o che stiamo addirittura salendo con una gamba nell'altra barca. E quindi che ci troviamo di nuovo in due barche. E in questo caso il motto è di nuovo: rimani in te, utilizza la giornata. Cari amici, vi auguro una giornata equilibrata e vi auguro tante, tante buone cose.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore.
0: Gott ist Alleinheit.
1: Dio è unità universale.
0: Gott ist der Strom des
1: Dio è la corrente dell'universo.
0: Einige Gedanken, die Sie
1: Alcuni
0: so
1: pensieri
0: wollen,
1: che se lo volete potrebbero accompagnare la vostra giornata. Chi crede veramente nella vita eterna e che la vita sia l'unità di tutte le forme di vita, comincia a maturare la consapevolezza che la vita, in qualsiasi forma si presenti, esprime il linguaggio della coscienza corrispondente. Chi è in grado di accoglierlo riesce ad ascoltare l'universo. Una buona giornata e Dio con voi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. La notte è finita e sta per iniziare un nuovo giorno. Si fa giorno anche in voi? Vi siete già rivolti a Dio per ringraziarlo per questa nuova incarnazione? La vostra anima è ritornata da altre sfere e si trova di nuovo nel vostro corpo per iniziare questa giornata come essere umano. Forse ha portato con sé alcune cose che oggi desidera sistemare, cose di cui si è in fondo caricato l'uomo stesso. Se ne prendete coscienza, aiuterete voi stessi e anche la vostra anima ad affrontare questi compiti.

Pensate ancora una volta ai pensieri di preghiera con i quali oggi avete elevato il vostro cuore a Dio. Prendetene coscienza ancora una volta e portateli con voi nella vostra giornata. E così questi pensieri di preghiera vi potranno indicare il cammino e accompagnarvi.

Noi stessi determiniamo la nostra vita in base ai nostri sentimenti, alle nostre sensazioni, ai nostri pensieri, parole e azioni. Queste energie che noi emettiamo ritornano anche in noi. Esse liberano la nostra anima oppure la appesantiscono in base agli aspetti che percepiamo, sentiamo, pensiamo, diciamo e compiamo, se corrispondono alle leggi divine o se sono contrarie ad esse.

0: Ciò che si trova nella nostra anima, sia gli aspetti divini che quelli che sono contrari al divino, lo irradiamo ed è anche il magnetismo con cui attiriamo aspetti divini o contrari al divino. Ogni uomo è quindi un corpo che irradia, ossia un corpo energetico. Egli trasmette le sue energie agli oggetti che tocca o verso i quali respira, poiché anche il respiro è energia e porta in sé le particole dell'irradiazione che ci pervade. Addirittura se pensiamo intensamente a qualche cosa, possiamo caricare gli oggetti con la vibrazione corrispondente. Ciò che abbiamo toccato irradia anche alcuni aspetti del nostro comportamento quotidiano, sia ciò che è positivo, sia ciò che è negativo. In base ai nostri sentimenti, ai nostri pensieri, alle nostre parole e azioni. Se uno dei nostri simili ha un corpo di radiazione simile, un corpo energetico analogo al nostro e si appoggia agli oggetti ai quali ci siamo appoggiati anche noi, oppure prende in mano oggetti che noi abbiamo già preso in mano o verso i quali abbiamo respirato, è possibile che il suo magnetismo attiri parti di ciò che noi vi abbiamo lasciato e allo stesso tempo il nostro prossimo può lasciare una parte della sua irradiazione. Così, tutto il mondo è un'immagine composta dall'irradiazione di tutti gli uomini. Se non vogliamo contagiarci con le energie negative degli oggetti e delle cose, dobbiamo sistemare i nostri peccati con il Cristo e non ripeterli più. In questo modo attireremo a livello magnetico sempre meno negatività che ci spingono a pensare e a fare le cose che abbiamo accolto in noi. Il nostro magnetismo per le negatività si indebolisce sempre più nella misura in cui noi realizziamo sempre più le leggi divine, includendole quindi nella nostra vita.
1: Wird unsere Seele lichter, dann werden wir aufrichtiger.
0: Se la nostra anima diviene più luminosa, noi diveniamo più sinceri e così più giusti. Ci appoggeremo poi sempre meno a oggetti e cose, perché abbiamo imparato a pensare in modo retto, a stare in piedi ben diritti e anche a rispondere in modo retto della nostra vita personale. Non ci appoggeremo nemmeno più ai nostri simili, perché sappiamo che cosa vogliamo: adempiere le leggi di Dio, e lo facciamo. Vivere nello Spirito di Dio significa basarsi su Dio, affidarsi a Dio ed essere con il nostro prossimo e per Lui. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, Dio ha dato a tutti noi il libero arbitrio. Siamo quindi liberi di agire in uno o nell'altro modo. Se dimostriamo di essere figli di Dio, adempiendo passo per passo i comandamenti della vita, le nostre giornate diverranno sempre più luminose, le situazioni sempre più semplici e avremo anche la forza per superare ciò che ci si presenta con l'aiuto del Cristo. Per questo, verso mezzogiorno dovreste chiedervi come avete trascorso la vostra mattinata. Avete risolto con il Cristo le situazioni che la giornata vi ha portato? Siete riusciti a vedere nella luce di Dio il vostro collega o la vostra collega di lavoro? Se è così, siete stati comprensivi e tolleranti. In tal caso, avete fatto in modo coscienzioso anche il vostro lavoro, prendendo coscienza delle indicazioni che avete ricevuto dalla vostra preghiera del mattino e sarete sicuramente felici e contenti.
1: Ist das eine oder das andere nicht so gelungen?
0: Se una o l'altra cosa non sono andate così bene, dovreste prendervi il tempo per sistemarle con il Cristo, per chiarire ciò che vi occupa ancora dalla mattinata. L'amore di Dio e la forza di Dio vi aiuteranno. Calma e forza entrano di nuovo nel vostro interiore e vi aiutano a mangiare nella consapevolezza che Dio è in ogni cosa.

0: dann können Sie auch gestärkt in den Nachmittag gehen.
1: Così potrete anche iniziare rafforzati il pomeriggio e alla sera, rivedendo la giornata, potrete chiedervi se avete trascorso anche il pomeriggio con Dio. Se la vostra giornata è stata una giornata appagata, potete concludere con calma e gratitudine il vostro lavoro e iniziare così la serata. Se c'è ancora qualcosa da sistemare, il Cristo vi aiuterà a chiarire ciò che va ancora chiarito. Vi prego di farlo prima di andare dalla vostra famiglia o dai vostri amici. Se ristabilite l'equilibrio in voi, allora avrete anche un buon rapporto con il vostro prossimo e sarete fratello o sorella tra fratelli e sorelle nella consapevolezza che Dio ci ama tutti allo stesso modo. Vi auguro di cuore una buona giornata e ore ricolme di Dio. Un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Un nuovo giorno è iniziato.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, con quali pensieri iniziate la vostra giornata? A chi o cosa state già pensando questa mattina? Mi auguro non a discorsi di litigio. Nella maggior parte dei casi, un litigio viene costruito per prima in pensieri, per non rendere visibile la propria parte di colpa.

Pensieri spiacevoli legano, pensieri liberatori e di riconciliazione rendono liberi e felici. Vi auguro una giornata che vi renda liberi. Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, un cordiale benvenuto alla trasmissione di oggi che porta il titolo La parola dei profeti si adempie, da Abramo fino a Gabriele. Per la maggior parte delle persone, in particolar modo nella cosiddetta cristianità, l'operato dei profeti di Dio nella storia è qualcosa di secondaria importanza nella vita quotidiana o che addirittura non ha alcun ruolo. La comparsa dei grandi ammonitori e messaggeri, degli inviati di Dio, viene considerata come un fatto storico con il quale un Dio sconosciuto ha trasmesso la sua parola per mezzo di persone scelte, più o meno a caso. Come si è arrivati alla sua parola, da dove proviene la sua parola, ovvero la parola di Dio, o addirittura da dove proviene questo Dio che si rivela, com'è, e di che cosa parla la parola dell'Eterno che si rivela, tutte queste cose scompaiono nell'oscurità dei testi tramandati dalle istituzioni. La visione del contenuto della parola di Dio rivelata è stata annebbiata da spiegazioni di carattere pagano e stantie date dall'insegnamento ecclesiastico. Malgrado anche nei testi biblici tramandati sia riportato come Gesù spiegò le scritture riguardo i profeti alla sua venuta, poche persone si rendono conto che le sue spiegazioni si riferiscono a eventi che avvengono nella dimensione temporale, che hanno origine però nella dimensione spirituale e che sono basati su un piano di Dio.
2: A Emmaus il Cristo disse ai discepoli: stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria e, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Queste parole dimostrano che l'operato di tutti i profeti di Dio non è affatto un mosaico che si è formato a caso, nel quale la parola dell'Eterno viene portata qua e là agli uomini. Lo spirito profetico, che opera tramite i suoi portavoce, fa parte del grande piano del regno di Dio, di ricondurre di nuovo nel regno di Dio gli esseri caduti, che nel profondo della loro anima sono esseri divini provenienti dalla patria eterna. Tramite la chiamata dei suoi messaggeri, l'Eterno, lo Spirito Libero Universale, Dio, vuole indurre noi uomini a cambiare e indicarci il cammino che è la via che ci riconduce alla casa del Padre.
3: Questo è il piano spirituale divino alla base dell'operato di tutti i veri profeti di Dio in tutti i tempi, fino ai nostri giorni. L'intera storia dell'umanità è collegata in modo inscindibile con la chiamata dell'Eterno per mezzo dei suoi portavoce. Come perle infilate una accanto all'altra, la parola di Dio si rivolge a noi uomini in base al livello di coscienza degli uomini della rispettiva epoca e della loro società, in una dimensione sempre più vasta e completa, con insegnamenti spirituali sempre più profondi. Nei grandi profeti di Dio erano e sono incarnati elevati esseri spirituali inviati nel mondo con il mandato divino di prepararsi per la sua parola, per predisporre il ritorno dei suoi figli e delle sue figlie, che noi tutti siamo nel profondo della nostra anima, nel regno dell'Eterno Essere.
1: È a questo grandioso piano divino che si riferì Gesù di Nazareth nella parabola del vignaio che inviò i suoi servi ai vignaioli disobbedienti che li uccisero tutti. Visto che non era servito a nulla, alla fine inviò suo figlio, ma i vignaioli uccisero anche lui. In questa parabola Gesù, il Cristo, parla del suo stesso cammino, ma anche di quello degli inviati, dei cosiddetti servi, ossia di coloro che erano al servizio di Dio, i suoi portavoce, gli esseri spirituali elevati al cospetto del trono di Dio.
2: Grazie a Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, oggi conosciamo il grandioso piano spirituale divino, basato sull'operato di tutti i grandi profeti di Dio. Si tratta di un'unica corrente alla quale attingono i portavoci di Dio. È un unico mandato per il quale essi operano. È il desiderio che abbraccia ogni cosa dell'Eterno Padre, che desidera ricondurre tutti i figli della sua creazione di nuovo al suo cuore paterno, nelle leggi dell'Eterno Essere, che sono le leggi della vita, del regno di Dio. La volontà di Dio e il suo desiderio vengono trasmessi soltanto per mezzo dei suoi inviati. La sua volontà è la legge ineluttabile dell'infinito. In tutti i tempi ci sono stati dati estratti da questa legge eterna, nella misura in cui gli uomini erano in grado di comprenderli, per mezzo di persone inviate da Dio, che hanno ricevuto la benedizione di Dio. I suoi profeti, e non per mezzo di coloro che attribuiscono a se stessi la benedizione, ovvero i sacerdoti. Per questo Dio condusse i suoi portavoce sempre al di fuori della sfera di azione delle gerarchie sacerdotali.
1: Come già detto, il ritorno di tutti gli esseri caduti nella eterna casa del Padre è il piano spirituale divino che si trova alla base dell'operato di tutti i veri profeti di Dio. In questa trasmissione vogliamo prendere in esame in modo più profondo le perle infilate una accanto all'altra, che sono le perle della parola profetica di Dio, che ci fa riconoscere questo grande piano divino ininterrottamente attraverso tutti i secoli, da Abramo circa 4.000 anni fa fino a Gabriele oggi. In tal senso non si tratta tanto di descrivere un decorso storico senza lacune, quanto piuttosto un grande arco che è stato teso dai portavoce per noi uomini. Dio inviò i suoi messaggeri in tutte le culture, in tutti i tempi, per condurre gli uomini alla giustizia e alla pace, staccandosi dalla violenza e dalla crudeltà. Ma in tutte le culture avvenne più o meno la stessa cosa. I portavoce di Dio vennero perseguitati, scacciati e spesso uccisi. Gli insegnamenti, la parola dell'Eterno, vennero soppressi o distorti, in parte falsificati, fino a renderli irriconoscibili, per essere così adeguati alla gerarchia sacerdotale dominante.
2: Quasi 4.000 anni fa, in mezzo all'idolatria, alla superstizione, al culto di Baal e alle religioni del culto del sacrificio, l'Eterno si rivelò ad Abramo come unico Dio. Abramo è quindi il capostipite per quanto riguarda la conoscenza dell'unico Dio. Per mezzo di lui, l'Eterno esortò gli uomini del suo tempo ad aspirare a Lui, all'unico universale, staccandosi dalle opere intrise di culti delle religioni, dominate da sacerdoti che a quel tempo, come oggi, hanno condotto gli uomini sulla strada errata con culti e cerimonie. A quel tempo, per rendere propizi diversi dei idoli, mentre oggi si rende onore in forma odierna del vecchio culto sacerdotale pagano di Baal all'idolatria, seguendo le religioni istituzionali del culto. Per mezzo di Abramo, Dio si oppose con potenza all'idolatria, in un tempo in cui gli uomini seguivano le immagini illusorie delle religioni sacerdotali del culto, credendo in numerosi dei e idoli, che si dovevano mitigare e rendere propizi affinché proteggessero gli uomini o procurassero loro dei vantaggi.
4: In diese Zeit hinein sprach der Ewige zu Abraham.
1: In quest'epoca l'Eterno parlò ad Abramo e gli ordinò di lasciare la casa di suo padre e di andare in una terra che l'Eterno gli avrebbe indicato. Secondo quanto è stato tramandato, l'Eterno gli disse: «Farò di te un grande popolo e ti benedirò». Questa è la prima indicazione in merito al piano di Dio di formare un popolo che dovrà abitare in una terra che sarà benedetta da Dio perché gli uomini vivono uniti nel suo spirito. L'Eterno condusse Abramo via dalla metropoli che a quel tempo era Ur e gli promise una terra nella quale Abramo sarebbe stato benedetto insieme ai suoi. Abramo abbandonò con fiducia la sua terra d'origine e si mise alla ricerca, guidato soltanto dalla parola di Dio in lui. Abramo riconobbe Dio come l'unico Dio, come l'Io sono colui che sono. Nell'Antico Testamento l'Eterno ammonì continuamente gli uomini a non seguire le immagini illusorie delle religioni sacerdotali del culto, ma di riconoscere invece Lui, l'unico Eterno, il vero Dio che è sempre stato e che sarà in eterno, e di esercitare giustizia verso tutte le forme di vita.
2: Trascorsero diversi secoli. Gli uomini accettarono in parte l'unico Dio, mentre altri restarono prigionieri dei culti. Invece di edificare un popolo al quale sarebbe stata affidata una terra benedetta da Dio, il popolo divenne succube di tante dipendenze e fu ridotto alla schiavitù sotto gli egiziani. La chiamata di Dio afferrò ancora una volta un uomo, Mosè. Egli percepì la parola di Dio che gli parlava, dicendo che lo avrebbe condotto insieme al suo popolo in una terra promessa, dove scorrevano latte e miele. E non gli trasmise soltanto questa promessa. L'Eterno rivelò estratti dalla legge eterna dei cieli, i 10 comandamenti, come criteri etici per la vita del singolo e come presupposti per la nascita di un popolo in una terra promessa. La promessa della terra promessa e l'adempimento dei 10 comandamenti sono strettamente collegati. Spesso vengono invece considerati singolarmente, indipendentemente l'uno dall'altro, da un lato la terra che dona benedizione e dall'altro i 10 comandamenti di Dio. Questo modo di vedere le cose è tipico del culto sacerdotale dei miracoli che sostituisce la realizzazione degli aspetti della legge con un'alleanza basata sui misteri.
3: Mosè ricevette da Dio, l'Eterno, i 10 comandamenti che portarono di nuovo agli uomini l'unico Dio, in quanto il primo comandamento dice: «Io sono il Signore, Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me». L'Eterno voleva condurre gli uomini nella terra promessa tramite il suo profeta. Per questo donò loro per mezzo di Mosè i 10 comandamenti espressi in parole semplici che sono estratti dalla legge dei cieli, quale regole di vita per ogni uomo che desidera rendere onore all'unico Dio con la propria vita.
0: Aaron, der ältere Bruder von Mose.
1: Ma Aaronne, il fratello maggiore di Mosè, non accettò i comandamenti chiari dell'unico Dio. Egli istituì di nuovo dei sacerdoti del culto e diede vita a una religione del culto che soffocò la parola dell'Eterno con il sacerdozio e con la sua idolatria. E lo dimostra il fatto che egli stesso divenne il primo sommo sacerdote della sua religione del culto. Ormai nemmeno le istituzioni ecclesiastiche negano più che i cosiddetti 5 libri di Mosè non furono in realtà scritti da Mosè stesso. Molte cose che oggi sono contenute nei cosiddetti libri di Mosè sono state quindi solo attribuite al profeta di Dio. Tantissime cose sono in netta contraddizione con ciò che l'Eterno insegnò nei suoi comandamenti dati tramite Mosè.
3: Il comandamento non uccidere, che abbraccia ogni cosa e che conduce all'unità, fu ignorato, dando invece importanza all'esercizio dei culti sacerdotali, e venne stravolto nel suo contrario, nel senso che ai sacerdoti del nuovo culto, del culto di Aronne, venne comandato di offrire in sacrificio gli animali, che sono creature dell'unico universale, sull'altare, che divenne così un patibolo per gli animali. Mosè, il profeta di Dio, osservò fedelmente i comandamenti del suo Dio, che comandò in modo inequivocabile non uccidere. Tuttavia, i sacerdoti istituirono in nome di Mosè delle leggi del culto, con lo scopo di annullare questo comandamento di centrale importanza. Il Dio della vita, che diede il comandamento non uccidere tramite Mosè, si sarebbe quindi compiaciuto del sangue delle sue creature che veniva spruzzato sugli altari, del grasso di agnelli e vitelli innocenti che veniva offerto in sacrificio a lui, all'Eterno, a quanto pare come profumo soave per il Signore, come si afferma. Si dice inoltre che l'Eterno, che per mezzo di Mosè comandò di non uccidere, avrebbe comandato di assassinare, di linciare, di rubare e saccheggiare.
2: Molte persone non prestarono ascolto alla parola di Dio, data per mezzo del suo profeta. Essi non accettarono i comandamenti di Dio e seguirono invece le numerose leggi dei sacerdoti che, pur limitandoli, lasciavano loro più spazio per uno stile di vita eticamente e moralmente corrotto. Il culto sacerdotale sostituì la conoscenza di Dio. I vizi presero il posto di un'etica più elevata, gli animali vennero offerti in sacrificio su altari esteriori, invece di sacrificare i propri peccati sull'altare interiore. La chiamata di Dio tramite Mosè si spense quasi del tutto e venne sopraffatta da culti sacerdotali e da prescrizioni. Al posto dei comandamenti di Dio, subentrarono precetti sacerdotali e divieti stabiliti dalla casta sacerdotale. Passarono anni, decenni e secoli. Se avessero realizzato i comandamenti di Dio, gli uomini avrebbero potuto raggiungere la libertà e la pace, ma essi si legarono di nuovo a culti che permettevano loro di continuare a seguire le abitudini che avevano acquisito davanti alle pentole piene di carne degli egiziani.
1: Le perle della parola di Dio raggiunsero continuamente gli uomini tramite gli inviati dell'Eterno, anche dopo Mosè. Vennero di nuovo esseri spirituali elevati dal regno di Dio che si incarnarono in veste umana per annunciare come profeti la legge della libertà, dell'unità e della giustizia. Così fu anche per il cherubino della sapienza divina che operò in veste di Isaia. Per mezzo di lui, il grande profeta di Dio, l'Eterno parlò in modo possente agli uomini della sua epoca. Sono parole valide fin nell'epoca odierna. Egli esortò gli uomini a esercitare giustizia anziché l'idolatria, a sviluppare compassione per gli altri e disponibilità ad aiutare anziché offrire sacrifici. Per mezzo di Isaia, l'Eterno annunciò di nuovo che egli è l'unico universale che non dimora in templi di pietra. C'è forse un Dio fuori di me o una roccia che io non conosca? E inoltre, quale casa mi potreste costruire? Tutte queste cose sono state fatte dalla mia mano. Con queste parole, che ci sono state tramandate, l'Eterno parla della sua onnipresenza tramite Isaia. Oggi il cerchio di questo messaggio di Dio di importanza centrale si chiude. Tutte queste cose ha fatto la mia mano, non esiste alcun Dio all'infuori di me. Con queste brevi frasi ci è stato tramandato che Dio, l'Eterno, si fece conoscere già tramite Isaia come forza creatrice dell'unità universale, Allo stesso modo in cui oggi ci viene spiegato in modo ancora più vasto, tramite Gabriele, che Dio è l'unità universale che parla.
2: Dato che la mano di Dio ha fatto tutte queste cose, tramite Isaia egli denunciò con parole chiare i sacrifici cruenti, dicendo: «Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi. Il sangue di tori, di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io le detesto. Sono per me un peso. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni e dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Così parlò l'unico Dio, il Dio dell'eternità, il Padre di ogni forma di vita, per mezzo di Isaia, con parole possenti, esortando gli uomini a cambiare.
1: Per mezzo del suo portavoce Isaia, Dio parlò in modo altrettanto deciso contro l'idolatria che si era diffusa di nuovo dopo Abramo e nonostante i comandamenti di Dio dati tramite Mosè. Il suo paese è pieno di idoli, adorano l'opera delle proprie mani, ciò che hanno fatto le loro dita. Questa accusa per mezzo di Isaia era collegata all'ammonimento profetico che dice: «E gli idoli spariranno del tutto, rifugiatevi nelle caverne delle rocce e negli antri sotterranei, di fronte al terrore che desta il Signore e allo splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra». In quel giorno ognuno getterà gli idoli d'argento e gli idoli d'oro che si era fatto per adorarli, li getterà i topi e i pipistrelli per entrare nei crepacci delle rocce e nelle spaccature delle rupi, di fronte al terrore che desta il Signore e allo splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra. E ancora, i fabbricanti di idoli sono tutti vanità e le loro opere preziose non giovano a nulla. Chi sono coloro che fabbricano un dio e fondono un idolo che non giova a nulla? Ecco, tutti i suoi seguaci saranno svergognati. Gli stessi artefici non sono che uomini. Si radunino pure e si presentino tutti, saranno spaventati e confusi allo stesso modo. Fine della citazione.
3: Con parole molto eloquenti viene accusata l'assurdità dell'idolatria, della venerazione delle statue. Il fabbro lavora il ferro di una scure, lo elabora sulle braci e gli dà forma con martelli, lo rifinisce con braccio vigoroso. Il falegname stende il regolo, disegna l'immagine con il gesso, la lavora con scalpelli, misura con il compasso, riproducendo una forma umana, una bella figura d'uomo da mettere in un tempio. Egli si taglia cedri, prende un cipresso o una quercia che lascia crescere robusta nella selva, pianta un frassino che la pioggia farà crescere. Tutto ciò diventa per l'uomo legna da bruciare. Ne prende una parte e si riscalda, o anche accende il forno per cuocervi il pane. O ne fa persino un idolo e lo adora, ne forma una statua e la venera. Una metà la brucia al fuoco, sulla brace arrostisce la carne, poi mangia l'arrosto e si sazia. Ugualmente si scalda e dice: mi riscaldo, mi godo il fuoco. Con il resto fa un dio, il suo idolo, lo venera, lo adora e lo prega. Salvami perché sei il mio Dio. Non sanno né comprendono. Una patina impedisce agli occhi loro di vedere e al loro cuore di capire. Essi non riflettono, non hanno scienza e intelligenza per dire: ho bruciato nel fuoco una parte, sulle sue braccia ho cotto perfino il pane e arrostito la carne che ho mangiato, col residuo farò un idolo abominevole, mi prostrerò dinanzi a un pezzo di legno. Si pasce di cenere, ha un cuore illuso che lo travia. Egli non sa liberarsene e dire: ciò che tengo in mano non è forse falso. Fine della citazione.
0: Damals wie heute.
1: Allora come oggi. Idolatria. Idolatria e venerazione dei santi. Che differenza c'è? Ma Isaia non ammonì soltanto contro l'idolatria sacerdotale e la loro brama di uccidere gli animali. Egli annunciò la venuta del Messia, del Redentore, che si compì per mezzo di Gesù di Nazaret e del suo sacrificio sul Golgota. La promessa fatta da Dio tramite Isaia, la venuta del Cristo Dio, si è compiuta. Il piano di Dio, annunciato dal suo principe dei cieli, il cherubino della sapienza divina che operava in veste di Isaia, si è compiuto con la vita e con l'operato del Nazareno. Gesù stesso spiegò ai suoi discepoli i testi dei profeti dell'antichità che si riferivano alla sua venuta.
4: Auch die Institutionen Kirche glauben.
2: Anche l'istituzione ecclesiastica crede che Dio, l'Eterno, abbia parlato in modo veritiero tramite Isaia. È quindi possibile che si sia sbagliato in merito all'ulteriore sviluppo del suo piano? Infatti, per mezzo di Isaia, egli annunciò altre cose: la nascita del regno della pace, nel quale la creazione trova unità e pace. Forse ciò non dovrebbe adempiersi? È soltanto una bella utopia? No. Come si è avverata la venuta del Figlio di Dio in Gesù di Nazaret, così diverrà realtà anche la nascita del regno della pace su questa terra, come è stato promesso. Isaia disse: il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà accanto alla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. Queste sono le parole di Isaia.
3: Con la parola dei veri profeti di Dio, l'umanità di allora avrebbe potuto adempiere i comandamenti dell'Eterno. Mettendo in pratica il discorso della montagna di Gesù di Nazaret nella vita quotidiana, si sarebbero potute porre le fondamenta del regno della pace di Gesù Cristo. Ma la maggior parte degli uomini rimase ottusa, succube dei sacerdoti e schiava del culto dei sacrifici, offrirono animali in sacrificio, le colombe, le pecore e i capretti nel Tempio di Gerusalemme e fecero degli altari delle pietre sacrificali mortali sulle quali il sangue scorreva a fiotti.
1: Nella rivista Spiegelgeschichte numero 6 del 2011, Gil Yergon descrive che cosa accadeva nel Tempio di Gerusalemme ai tempi di Gesù e vorrei ora citare. Per i sacrifici i sacerdoti accettavano solo animali perfetti, li legavano e li macellavano secondo l'usanza ebraica. Il sangue veniva raccolto in un recipiente d'oro, il masrek. In alcuni casi era necessaria una particolare abilità. Ai volatili offerti in sacrificio veniva aperto il collo con l'unghia del pollice. Il sangue, quale sede dell'anima, era la parte più importante del sacrificio e veniva pertanto versato agli angoli dell'altare. Intorno all'altare c'erano delle aperture per l'acqua in modo da poter pulire via con un solo cenno tutto il sangue, che naturalmente colava dalle vittime, come si legge nella lettera di Aristea, un ebreo che viveva in Egitto. Dopo aver sparso il sangue, le interiora e il grasso venivano bruciati sull'altare, mentre il resto dell'animale veniva mangiato dai sacerdoti o da coloro che portavano l'offerta. Fine della citazione. Il culto dei sacrifici si svolgeva secondo regole severe e i doni offerti in sacrificio erano stabiliti in modo esatto. I benestanti conducevano all'altare una capra, un bovino o una pecora, mentre i poveri portavano tortore o colombe. Mentre un credente comune poteva fare penitenza offrendo una capra, per lo stesso peccato, un sacerdote doveva offrire in sacrificio un bue. Nel giornale Spiegel si legge inoltre: si praticavano offerte sacrificali anche solo per gratitudine. I primi nati di un animale venivano consacrati ai sacerdoti. Due volte al giorno si sacrificava ufficialmente un bovino in nome e a spese di Cesare e del popolo romano. Inoltre, i sacerdoti praticavano la liturgia quotidiana del Tempio con i sacrifici, in occasione della quale i Leviti intrattenevano la folla con canti e squilli di tromba, segnalando loro quando dovevano inchinarsi. Fine della citazione.
0: Der größte Prophet aller Zeiten, Jesus von Nazareth.
2: Il più grande profeta di tutti i tempi, Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, entrò in questo centro del culto, nel Tempio di Gerusalemme, per spiegare agli uomini che stavano operando in modo crudele e per scacciare dal Tempio i commercianti di animali e i cambiavalute. Egli disse: «Non sta forse scritto che la mia casa dovrà essere una casa di preghiera per tutti i popoli? Ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri». Questo è il desiderio dell'Eterno, che desidera chiamare tutti i suoi figli per riunire gli uomini di tutti i popoli nell'adorazione dell'unico Dio, che non pretende che gli vengano offerti in sacrificio i figli della sua creazione, ma che tramite i suoi veri profeti di Dio esorta gli uomini a sacrificare il proprio atteggiamento egocentrico e umano che è causa di discordia, odio, invidia, lotte e guerre.
5: Doch die mächtige Priesterkaste duldete dies nicht.
1: Ma la potente casta sacerdotale non lo tollerò. Essa istigò il popolo contro Gesù e lo fece inchiodare sulla croce dai romani. Con la crocifissione, l'avversario di Dio cercò di far fallire e di schernire il figlio di Dio, il co-regnante dell'infinito. L'influsso del pensiero dei sacrifici di sangue e degli olocausti arriva fino alla nostra epoca. Con la presunta trasformazione in sangue e vino e consumando per così dire parti del suo corpo, le istituzioni di oggi celebrano il rito del sacrificio offerto a un Dio vendicativo e necessario affinché egli perdoni le sue creature.
2: Cari amici all'ascolto, Come si può schernire Dio in modo peggiore che stravolgendo i suoi comandamenti? Con il culto sacerdotale, gli aspetti più infimi sono stati elevati a massimi precetti, mentre gli aspetti più sublimi, la sua legge, sono stati distorti e trasformati al livello più basso. Il comandamento non uccidere è stato deformato trasformandolo in culto diabolico che dice «ucciderai in nome mio», come profumo soave per il Signore. L'olocausto con i suoi riti che prescrivono come uccidere sugli altari dei sacerdoti e rivestiti di funzioni magiche serve soltanto al Dio degli inferi. Ed è a questo Dio degli inferi che ancora oggi si sacrifica Gesù, come agnello del sacrificio, con riti che si riferiscono al suo sangue e alla sua carne. Quale Dio può volere che gli venga offerto in sacrificio per riconciliarlo l'opera della sua creazione fino ad arrivare al suo figlio primogenito? Il Dio dei profeti non lo vuole. Tutte queste cose sono la volontà del Dio degli inferi e dei suoi seguaci.
3: Ma il loro apparente trionfo sul Figlio di Dio non fu in grado di sconfiggere lo spirito libero che ci è stato insegnato da Gesù, il Cristo, e che Lui stesso ha personificato. Il suo spirito agisce in ogni uomo e in ogni anima come Redentore, e quale Cristo Dio, Egli continua ad operare nel grandioso piano di redenzione. Le gerarchie sacerdotali non sono riuscite a spegnere la luce che egli ha portato nel mondo. In tutti i tempi ci furono persone che si schierarono intorno allo Spirito Libero, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio di Gesù di Nazareth, che questi chiamò semplicemente Padre. È il Dio di tutti i veri profeti di Dio. Ci furono continuamente seguaci che si riunirono e che si sforzarono di vivere secondo i comandamenti di Dio e si accolsero la parola della verità e della giustizia per metterla in pratica nella propria vita, secondo la volontà dello Spirito Libero e quindi senza dogmi, culti, cerimonie e sacerdoti.
1: Seguire liberamente il Cristo, adempiendo la parola di Dio, non lega alcun uomo, alcuna anima, ma costituisce un pericolo per il mantenimento del potere della religione sacerdotale al potere nella rispettiva epoca. Il clero, schiavo del culto, perseguitò, distrusse e ostacolò di volta in volta il cristianesimo originario che si stava risvegliando, il pensiero vissuto dell'unità tra gli uomini che volevano rendere onore all'unico Dio. Così, anche dopo l'atto di redenzione di Gesù, nacquero di nuovo religioni del culto, religioni sacerdotali, impregnate di molte sfaccettature derivanti da concetti e opinioni umane. Il paganesimo si giocò ai dadi la veste di Cristo per avvolgersela intorno alcuni secoli dopo nella veste di Pontifex Maximus del Dio dell'impero romano, risorto nella figura del pontefice. Le istituzioni si appropriano dell'appellativo di cristiano e se ne servono per rivestire i loro ruoli derivanti dal culto, che proviene dal paganesimo. Le parole dei veri profeti di Dio vengono intessute in un groviglio di dogmi e precetti di fede e usate come esca per le anime, per trattenere imprigionati nella rete delle istituzioni i seguaci impoveriti nell'anima e spiritualmente allo stremo. I popoli vengono guidati dalle religioni sacerdotali, dato che i potenti sperano che la manipolazione religiosa possa rendere gli uomini succubi anche politicamente, affinché seguano come pecoroni lo spirito del tempo, cadendo così nella fossa. Ma la parola dell'Eterno ha validità per tutti i tempi.
2: In che misura le guide delle religioni che si marchiano con la C di cristiani nello Stato e nella Chiesa prendano veramente sul serio la parola dei veri profeti di Dio, lo dimostrano le condizioni in cui si trova questo mondo, in particolar modo per quanto riguarda il rapporto che l'uomo ha con la creazione, con gli animali, le piante e i minerali. Infatti, in che modo possono dimostrare le religioni sacerdotali che saranno proprio loro a far divenire realtà la parola del profeta di Dio, Isaia, la grande visione del regno della pace di Gesù Cristo che sta sorgendo sulla terra? Dove si può riconoscere anche un solo minimo sforzo o almeno un punto di partenza per provare a dimostrare che l'uomo può essere riportato all'unità con la natura, con le sue piante e gli animali? Non esiste alcuno, ma è piuttosto il contrario. Malgrado la promessa fatta da Isaia, nonostante la visione del regno della pace di Gesù Cristo, le religioni esteriori non smettono di tenere in piedi discordia e separazione, non solo nei confronti delle persone di altra fede, ma anche isolando e reprimendo tutte le altre forme di vita che non abbiano un volto umano, che in molti casi è già divenuta una maschera deformata dall'ego.
1: Invece di portare delle prove, le istituzioni ecclesiastiche hanno dimostrato il contrario, relegando il regno della pace e la realizzazione del discorso della montagna in un altro mondo, come fosse un'utopia. Ma a questo punto si dovrebbe dire: a che cosa servono allora le religioni istituzionali se mettono da parte l'adempimento degli insegnamenti centrali dei grandi profeti al cui nome si riferiscono, sminuendo così come un'utopia che sarebbe valida solo per un altro mondo? E a che cosa servono tutti i miliardi pagati dallo Stato come sovvenzioni per una religione che degrada i profeti di Dio al ruolo di visionari per un altro mondo? A che cosa serve pagare tutti questi miliardi di sovvenzioni per delle religioni esteriori che considerano gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, in nome del quale si fanno anche pagare, come un'illusione che non è possibile realizzare in questo mondo, proiettandola in un altro mondo? Dio è forse un sognatore? È forse un utopista, dal momento che ha annunciato e annuncia il regno della pace tramite i suoi inviati? Quale spreco di energia e quali pretese a spese dei suoi figli umani si sarebbe permesso in questo caso Dio tramite i suoi profeti? Quale malignità sarebbe stata fatta da parte di Dio chiedendo agli uomini di adempiere un insegnamento che non può essere realizzato su questa terra? Questo è un modo di pensare istituzionale che definisce il grande spirito della vita come un sognatore. Gesù, il Cristo, viene degradato al ruolo di utopista che avrebbe quindi lottato, avrebbe vissuto e sarebbe morto per un insegnamento che in realtà gli uomini non potrebbero nemmeno mettere in pratica nell'aldiquà. Gesù stesso disse ai farisei irragionevoli dei suoi tempi: «Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole? Voi che avete il diavolo come padre e volete compiere i desideri del padre vostro? Egli è stato omicida fin dall'inizio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità».
3: Se le chiese istituzionali avessero dimostrato che agiscono orientandosi sulla parola profetica dell'Eterno come filo conduttore, la terra oggi 2700 anni dopo Isaia e Osea, 2600 anni dopo Geremia, 2000 anni dopo Gesù di Nazaret, il Cristo dovrebbe trovarsi in ben altre condizioni. Ci sarebbe pace in modo naturale tra gli uomini, pace tra le nazioni e tra i popoli. Le armi sarebbero state trasformate in aratri. L'uomo vivrebbe in unità con le piante e gli animali, con tutta la madre terra. La terra, questo meraviglioso pianeta abitato, un gioiello nel firmamento dell'Eterno, fiorirebbe rigogliosa nella bellezza dell'unità che si irradia nell'universo e riceverebbe dall'universo le forze positive, l'irradiazione e la vibrazione dell'Eterno Essere e le potrebbe accogliere in sé. Ma in che condizioni si trova la Terra 2700 anni dopo Isaia, 2000 anni dopo Gesù di Nazaret?
1: La Terra si trova sull'orlo di un precipizio e questo a causa dell'uomo. Completamente svuotata, inquinata, deturpata, essa porta il peso di cui l'hanno caricata gli uomini. Ma per quanto tempo ancora? Armati a tutto punto con arsenali bellici, i potenti di questo mondo parlano di pace, mentre sono pronti in ogni momento a impiegare i macchinari della morte contro il loro prossimo, quando si tratta di preservare i loro patrimoni. Il Cristo Dio viene schernito in modo particolare nei paesi nei quali i governanti si rifanno a Gesù, al principe della pace, che disse: chi mette mano alla spada perirà di spada. Si mettono a disposizione miliardi per i macchinari bellici, mentre per alleviare la miseria si predispongono somme che a confronto servono soltanto come alibi. Ogni giorno muoiono migliaia e migliaia di persone per fame, perché le riserve strapiene di cereali dei sazi vengono utilizzate per ingrassare animali fecondati e allevati artificialmente. Soprattutto i popoli che si mettono sotto il giogo delle chiese istituzionali e che hanno imposto il loro marchio anche ad altri popoli sono responsabili per questo disastro che ormai è alle porte e che viene definito, smenuendone il pericolo, come cambiamento climatico. La sete di dominio e di potere degli uomini hanno portato questa terra sull'orlo dell'abisso.
2: I sacerdoti idolatri riportano le parole dell'Eterno nei loro discorsi, ma questi sono professioni di fede recitate solo con le labbra, che essi mescolano e deturpano con i loro testi tramandati e con i loro concetti umani, mettendole così al servizio dell'egomania umana che arraffa ogni cosa. Si presenta ancora una volta la domanda: quale religione ha fino ad ora dimostrato che il suo Dio è il Dio che porta alla giustizia e alla pace? Se guardiamo in che condizioni si trova il mondo, si vede che manca una tale prova. Al posto dei frutti della giustizia, che nascono dalla coscienza dell'unità fra tutti gli esseri, spuntano i frutti delle chimere sacerdotali e di tutti coloro che si sono fatti e si lasciano abbagliare da esse. Ma la parola di Dio ha validità. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure uno iota o un segno della legge, senza che tutto sia compiuto. Ben inteso che si riferisce alla sua parola e non alla parola dei sacerdoti.
1: Dio l'Eterno disse tramite Isaia: la terra è mia e la terra resterà sua. Tuttavia essa verrà purificata dalle scorie dell'egoismo umano, dalla brutalità che ha provocato inquinamento, distruzione e devastazione. L'umanità dovrà subire le conseguenze del suo modo di agire, che deriva dal desiderio satanico di voler sottrarre all'Eterno ciò che è suo, la creazione, la terra con i suoi minerali, le piante e gli animali. L'Eterno ha esortato continuamente a cambiare, ma gli orecchi dell'uomo sono rimasti sordi. Per mettere a tacere e reprimere la paura delle conseguenze delle proprie azioni, gran parte dell'umanità si è orientata sui rituali che la stordiscono con l'odore e il profumo dell'incenso, con indulgenze e culti della confessione che non eliminano le cause, ma favoriscono ulteriori trasgressioni.
2: Nessun profeta ha mai fondato una religione esteriore che lega gli uomini a riti, dogmi e precetti di fede. Lo spirito libero, che è l'unità di tutte le forme di vita, non ha nemmeno istituito tramite i suoi profeti alcun intermediario per mezzo del quale dovrebbe avvenire la comunicazione con i figli della sua creazione. Perché nel Padre nostro, Gesù di Nazareth, ci ha insegnato a collegarci direttamente con Dio, al quale possiamo rivolgerci chiamandolo Padre? E perché le chiese insegnano il contrario, inserendo il sacerdote come intermediario tra Dio e suo figlio?
6: In seinem mächtigen Offenbarungswort,
2: tramite la possente parola data nelle sue rivelazioni, l'Eterno ha sempre guidato e guida gli uomini in modo diretto e immediato alla responsabilità per i propri sentimenti, pensieri e per le proprie azioni, ma anche nei confronti di ogni forma di vita. Invece le religioni sacerdotali si sono istituite per legare gli uomini a sé e ai propri

0: date tramite Isaia.
1: Wenn du um Hilfe schreist, dann sollen doch
0: deine alle tue grida ti salvino tutti i tuoi idoli. Tutti se li porterà via il vento, un soffio se li prenderà. Chi invece confiderà in me possederà la terra, erediterà il mio santo monte.
2: Sia in passato che oggi, i cerimonieri delle religioni sacerdotali hanno sempre reso onore agli idoli che si sono creati loro stessi. Invocano Dio con i loro discorsi, che sono come litanie, perpetrano il mistero e si fanno pagare bene dal popolo, dal quale si distinguono di proposito con le loro vesti elaborate, per il loro Dio avvolto dal mistero e celebrato con l'idolatria. E poi cercano di ingrandire e moltiplicare i loro patrimoni. I loro pascoli sono il popolo che accetta tutti i culti e paga di buon grado, senza metterli in questione insieme ai sacerdoti occulti e senza esaminare alla luce dei veri profeti di Dio quanta verità contengano veramente.
3: Dreist verheißen die Institutionen.
0: Le istituzioni predicono sfacciatamente che il mandato del profeta sarebbe stato trasmesso al sacerdote. Quando il sacerdote o il vescovo parlano in base alla loro carica, sarebbe Dio a parlare per mezzo di loro. E questo, malgrado già nei libri di Mosè, ai quali si rifanno anche le istituzioni, si possa leggere. Se tu pensi, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? Allora sappi, quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l'ha detta il Signore. L'ha detta il profeta per presunzione. Di lui non devi aver paura. Fine della citazione. Le opere compiute dalle religioni sacerdotali hanno dimostrato da sé in che contesto debbano essere collocate. Infatti nessuna religione ha portato la prova della verità della parola di Dio, adempiendo ciò che è stato annunciato tramite i profeti. Condurre all'unità la vita della terra con i suoi minerali, le piante, gli animali e gli uomini. Un'unità nella quale ogni essere vivente trova il posto di cui è degno, quale figlio della creazione di Dio. Non è stata quindi portata alcuna prova che le religioni esteriori facciano divenire vivente la parola di Dio e che adempiano ciò che è stato predetto dai profeti di Dio, in modo da poter, come dice l'Eterno tramite Isaia, avere la terra in eredità e possedere il mio santo monte, dove la terra è ricolma di sapienza come l'acqua che riempie il mare.
4: Non solo Isaia, ma anche Osea, Geremia e Gesù e molti altri portavoce di Dio annunciarono il regno della pace, oltre all'adempimento dell'alleanza con Dio che si sarebbe manifestato nell'unità di tutte le forme di vita, tra l'uomo, la natura e gli animali. Se le religioni avessero portato a compimento ciò che è stato annunciato dai profeti di Dio, avrebbero dimostrato la verità della parola di Dio. Oggi la terra sarebbe in condizioni diverse. Per mezzo del profeta Osea, l'Eterno annunciò che avrebbe stretto un'alleanza con gli animali dei boschi, dei campi e con tutta la terra. Invece, le istituzioni ecclesiastiche negano che gli animali abbiano un'anima, li considerano come esseri inanimati, guidati soltanto dal proprio istinto. Con che cosa dovrebbe quindi stringere l'alleanza l'Eterno? Con cadaveri privi di vita? Soltanto chi ha fatto del proprio corpo un altare su cui sacrifica la carne di cadaveri, per non dire che lo ha deturpato, non riesce a percepire come sono vivificati gli animali con la loro fine capacità di percepire, con i loro tratti caratteristici che sono pieni di carattere e di vita. I suoi sentimenti sono insensibili verso la creazione. Le istituzioni delle chiese cosiddette cristiane contraddicono da secoli la parola di Dio data per mezzo dei profeti. Hanno attribuito a se stessi il ruolo

0: di corona della creazione, sacrificando la creazione sugli altari che essi stessi hanno costruito. Le condizioni in cui si trova la terra dimostrano a che cosa abbia portato tutto ciò.
1: Molte generazioni hanno percepito la sua parola e l'hanno gettata al vento. Molte persone si sono precluse da sé la base per una vita nella coscienza dell'unità e della libertà del grande unico universale, con invidia, odio, inimicizia, ostilità, fino ad arrivare ad azioni belliche, uomo contro uomo, popolo contro popolo, uomo contro la natura e contro gli animali. In questo modo è stata causata una sofferenza indicibile per gli uomini, ma anche per tutta la natura sulla terra, perché lo spirito profetico, l'appello dell'Eterno, è stato gettato al vento in tutti i tempi dalla maggior parte degli uomini.
2: Il piano di redenzione secondo la legge, scaturito dal regno di Dio, è stato e viene continuamente sabotato dalle forze avverse che appartengono all'avversario di Dio. Non solo i portavoce di Dio vennero attaccati, perseguitati dalla casta sacerdotale al potere e, a seconda dello spirito del tempo dominante, eliminati o con l'uccisione o con la calunnia, anche la parola stessa, quando non poteva essere repressa, venne fagocitata dai sacerdoti del culto e falsificata, messa a tacere con le possibilità di cui disponevano. Attorno alla parola di Dio data per mezzo dei profeti, essi hanno drappeggiato le loro parole sacerdotali che in parte, in modo quasi impercettibile, ma comunque continuativo, hanno stravolto le affermazioni dei profeti di Dio nel loro contrario. L'esempio più chiaro lo troviamo nelle parole di Mosè. Il comandamento dato da Dio tramite Mosè dice «non uccidere». Nei cosiddetti libri di Mosè, che sono in gran parte testi scritti da sacerdoti, si afferma tuttavia che Dio avrebbe comandato di uccidere e di assassinare. La lotta condotta dalla casta sacerdotale contro i profeti di Dio si può riconoscere anche tra Mosè e Aronne. Aronne introdusse il vitello d'oro, mentre Mosè riceveva le leggi di Dio. Aronne introdusse il culto sacerdotale. Molte di queste cose furono in seguito attribuite a Mosè.
1: Il teologo evangelico e storico della Chiesa Walter Nigg, nel suo libro Pensatori profetici, non cancellate lo spirito, descrive il sacerdote come nemico naturale del profeta. Quindi, se per mezzo dei veri profeti di Dio è Dio che parla, mentre il sacerdote è il nemico naturale del profeta, di chi è al servizio il sacerdote? Furono i sacerdoti della congrega di quei tempi a far crocifiggere Gesù. Furono i sacerdoti che fecero lapidare Stefano dai Romani. Furono sempre i sacerdoti del culto a procedere contro la parola di Dio. Perché? Perché Dio, tramite i veri profeti di Dio, smascherò sempre l'istituzione dei sacerdoti, come anche Gesù disse agli uomini dei suoi tempi. Non fatevi chiamare rabbi. Tradotto nel linguaggio odierno, ciò significa non fatevi chiamare parroco, sacerdote, vescovo o addirittura papa, perché voi siete tutti fratelli e sorelle. Soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo.
2: I sacerdoti, che vogliono dare ad intendere di essere intermediari tra l'uomo e Dio, hanno fatto di Dio un prodotto per il quale definiscono loro stessi l'etichetta e per il quale hanno, simbolicamente parlando, fatto registrare il brevetto. Se qualcuno vuole trovare Dio senza di loro, viene processato, viene escluso dalla salvezza dell'anima per tutta l'eternità. Il loro precetto dice: non è possibile entrare in contatto con Dio senza di noi. Confrontato con le parole di Gesù, è una blasfemia vera e propria, un vero e proprio scherno nei confronti di Dio. È il punto centrale del pensiero satanico, che consiste nel voler essere più grandi di Dio e nel separare Dio dalla sua creazione. Il principio separa, lega e domina è il credo delle religioni del culto sacerdotale, indipendentemente dalla loro denominazione. Invece la parola dei profeti di Dio è sotto il sigillo di Dio, che dice: collega e sii.
1: Le religioni sacerdotali si sono sviluppate per il proprio benessere e per il bene dei potenti. Esse hanno sfruttato e sfruttano al massimo in diversi modi i popoli che li seguono obbedientemente per farsi apparentemente presentare da loro davanti alla legge di Dio. Le religioni del culto si sono avvinghiate a questa terra come un polipo per prosciugare i popoli e metterli al loro servizio. In veste di Gesù di Nazareth, il Cristo disse che non era venuto per abolire la legge dei profeti, ma per adempierla. Parlò dell'adempimento della legge e non di culti, tradizioni, dogmi e riti, e ci diede un criterio per riconoscere chi opera nel suo spirito. Questo criterio dice: dai loro frutti li riconoscerete. Ciò significa che chi opera nel suo spirito porta buoni frutti. Dove si presentano frutti cattivi, non opera lui, bensì il suo avversario. Perché, dopo 2000 anni, nel corso dei quali le istituzioni ecclesiastiche si sono rifatte a lui e sono divenute in tutto il mondo le più grandi religioni del culto di tutta l'umanità, il mondo si trova ora sull'orlo di un abisso? Il semplice criterio che ci è stato dato da Gesù ci aiuta a trovare una risposta. Dai loro frutti li riconoscerete. Oggi i semi malvagi germogliano. Ora è iniziato il raccolto dei frutti marci.
2: E perché è così? Perché nessuna religione ha dimostrato di voler far divenire realtà il regno della pace che è stato annunciato per mezzo dei profeti. A che punto si trova la cosiddetta cristianità? Dove si trovano le istituzioni potenti e influenti dei sacerdoti del culto, con tutti i loro miliardi che hanno sottratto al popolo nel corso dei secoli? Stanno forse realizzando il discorso della montagna, in modo che si possa dire: dai loro buoni frutti si può riconoscere che operano nel suo spirito, nello spirito del Cristo Dio? Al contrario, intrighi, lotte per i posti nelle gerarchie, sfarzo e sete di potere, fino ad arrivare agli abusi perpetrati su bambini e al loro occultamento. Queste sono le escrescenze abbellite con il culto che crescono sul tronco originario dell'albero genealogico delle religioni sacerdotali. Questi sono in molti casi i frutti marci di un culto il cui apice dello scherno consiste nel rifarsi a Gesù, al Cristo, su colui che riprese i sacerdoti del culto di allora con parole taglienti che dicono: voi siete come sepolcri imbiancati, all'esterno sono belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume.
3: Von blinden führen
0: Molte persone si sono lasciate bendare gli occhi da guide cieche che conducono i ciechi, credendo di poter mettere nelle mani di un sacerdote lo sviluppo della salvezza della loro anima. La responsabilità del singolo è stata trasmessa ai sacerdoti, nonostante Dio, l'Eterno, abbia sempre parlato in modo diretto al popolo tramite i suoi inviati e non tramite i sacerdoti. Spetta a ogni singola persona portare responsabilità per la parola dell'Eterno che egli ha dato per tutta l'umanità. Chi si lascia bendare gli occhi da rappresentanti, qualsiasi definizione si diano a se stessi, parroco, vescovo o addirittura papa, chi ha messo la propria vita spirituale nelle mani della cooperativa dei mercanti delle indulgenze rituali, i sacerdoti, corre il rischio di passare la soglia della morte che porta nell'aldilà senza avere una coscienza viva e attivata. La sua anima, che forse si sarà sviluppata solo in modo misero, si troverà di nuovo, pure ancora, legata al mondo dei concetti del clero, fino a che riconoscerà che non si può delegare la cura e lo sviluppo dell'anima a un'altra persona, a nessun sacerdote, a nessun parroco, a nessun vescovo e a nessun papa.
3: In der Bergpredigt
2: Nel discorso della montagna, Gesù di Nazareth si rivolse ad ogni singola persona. Egli non ha istituito una schiera di sacerdoti, né ha mai diretto un concilio per stabilire dei dogmi. Egli esortò gli uomini a seguire Lui, liberamente, e non a seguito di un battesimo somministrato a chi non è ancora in grado di decidere, non tramite intermediari, non tramite le gerarchie dei sacerdoti del culto. Ognuno deve rispondere per sé, quando si tratta di edificare il regno della pace su questa terra, adempiendo le leggi spirituali divine, come ci sono state trasmesse dagli inviati di Dio, dai Suoi profeti, e in particolare da Gesù, il Cristo. Prima di divenire il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini sul Golgota, egli annunciò la sua venuta nello Spirito, quale sovrano del Regno della Pace. Egli annunciò il Consolatore, lo Spirito della Verità, che ci condurrà nella verità tutta intera. Ed egli ha mantenuto ciò che ci ha promesso. L'Eterno ha trasmesso agli uomini la pienezza della sua eterna parola in modo sempre più ricco.
1: Alla base della parola di tutti i veri profeti di Dio, che, se riguardiamo indietro nel passato, si dischiude come perle infilate l'una accanto all'altra, si trova un grandioso piano di redenzione dell'Eterno. Egli ha parlato e parla tramite i Suoi messaggeri in modo sempre più potente, sempre più profondo e sempre più vasto. Chi è in grado di comprendere le parole dei veri profeti di Dio riconosce in esse la sapienza di Dio, che passa come un filo conduttore luminoso attraverso tutte le rivelazioni date dai Suoi inviati, partendo da Abramo, e in seguito attraverso i profeti dell'Antico Testamento fino ad arrivare a Gesù, il Cristo, la sua parola, la verità dei cieli, è fluita come una corrente sempre più possente verso noi uomini, inesauribilmente, come è inesauribile l'eternità stessa, l'Eterno riversa la sua parola dalla sua pienezza, tramite i suoi strumenti, fra gli uomini, nella misura in cui questi sono stati in grado di comprenderla. Da più di 36 anni l'Eterno parla ora a noi uomini attraverso una corrente possente, tramite la sua profetessa e messaggera, l'inviata di Dio, Gabriele. Egli ci insegna le leggi dell'Eterno essere in una dimensione mai esistita prima e in tutti i dettagli, nella misura in cui esse possono essere espresse nel linguaggio umano nelle tre dimensioni.
2: Per mezzo di Gabriele, egli ci ha insegnato e ci insegna tutto ciò che i suoi discepoli a suo tempo non erano ancora in grado di comprendere. Tramite Gabriele egli porta a compimento la sua opera di insegnamento, di spiegazioni e con la quale ci conduce a Dio come dimora nel profondo di ogni uomo. La parola dell'Eterno, che abbraccia ogni cosa, nella misura in cui può essere trasmessa nel linguaggio limitato tridimensionale, qual è il nostro linguaggio umano, è stata diffusa in tutti i quattro venti attraverso stazioni televisive e radiofonica. Egli chiama instancabilmente i suoi a prendere coscienza della propria origine spirituale divina, della propria figliolanza di Dio, che desidera riunire tutti gli uomini quali figli e figlie di Dio. L'essere universale, Dio, l'Eterno, è immutabile. Egli parla nell'Io sono, l'Io sono in eternità. Il suo messaggio è il messaggio che proviene dall'Eterna Patria per tutti i suoi figli umani. Ciò che egli annuncia nel mondo tramite i suoi profeti di Dio ha validità in passato, nel presente e in futuro. Rimane nell'atmosfera della Terra finché verrà compiuto tramite coloro che seguono la sua parola, compiendo passo per passo le leggi dell'Eterno Essere.
3: Das Wort Gottes durch Gabriele.
0: La parola di Dio data tramite Gabriele viene diffusa in tutto il mondo in una pienezza indescrivibile. All'inizio Gabriele si recò in numerosi paesi di questa terra e Dio, l'Eterno e il Cristo, il Figlio di Dio, si rivelarono in parole possenti davanti a un gran numero di persone. A volte c'erano più di 1000 persone ad ascoltare la parola di Dio e che poterono sperimentare come il mondo spirituale parlò in modo diretto, non di rado per più di un'ora, tramite Gabriele. Per coloro che non ebbero la possibilità di sperimentare personalmente questi incontri, è una cosa in parte inconcepibile, come espresse un giovane venuto a visitare la biblioteca Sofia. Come molte altre persone in tutto il mondo, questo giovane conosce i messaggi dall'universo grazie alle trasmissioni televisive o come registrazione e gli chiese quindi con grande interesse: ma mi dica, è mai stata presente a una rivelazione? Era veramente dal vivo? Non c'era un manoscritto, un testo su carta? Cari amici, possiamo testimoniare che sì, era ed è Dio, l'Eterno, che spesso ha parlato e parla liberamente per più di un'ora dall'interiore. È la parola di Dio, la parola del Creatore dell'universo. Si tratta di un grandioso evento, veramente quasi inconcepibile. Per il profeta di Dio è infatti necessaria la massima concentrazione per percepire la parola di Dio nel proprio interiore e trasmetterla poi nella propria madrelingua, senza lasciarsi distrarre in alcun modo. Nella storia dell'umanità non è mai esistita una testimonianza più grande per lo spirito profetico che nella parola di Dio rivelata tramite Gabriele davanti a così tante migliaia di persone in tutto il mondo. La parola di Dio non falsificata è stata data, può essere esaminata da ognuno liberamente. Nella biblioteca Sofia si trova il grande tesoro della parola di Dio non falsificata. Essa è l'arca dell'alleanza dello spirito libero. La parola di Dio non falsificata è tradotta in molte lingue ed è accessibile a tutti.
2: Per mezzo di Isaia, l'Eterno annunciò che avrebbe innalzato un vessillo sotto il quale avrebbe raccolto una seconda volta i suoi da tutti i quattro venti. Il vessillo è stato innalzato. Lo Spirito del Cristo Dio parla a noi uomini. Da più di 36 anni, la parola dell'Eterno e di suo Figlio, il coregnante dell'eternità, il Cristo, data tramite la sua inviata, Gabriele, viene diffusa in tutto il mondo, in tutti i quattro venti. Egli raduna i suoi che si lasciano toccare dal suo spirito e si preparano ad edificare di nuovo insieme ciò che è stato annunciato nella visione di Isaia. Il regno della pace, nel quale non si compie più alcuna iniquità su tutto il suo sacro monte. Tramite il profeta Osea, l'Eterno annunciò che avrebbe stretto un'alleanza con gli animali e disse: «In quel tempo farò per loro un'alleanza con le bestie della terra e gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo». E li farò riposare tranquilli.
4: Ich will sie in Sicherheit sich niederlegen lassen.
2: Quel tempo è arrivato. Nella nostra epoca si adempie un'altra parte del suo piano divino. L'Eterno avvera ciò che ha annunciato all'umanità tramite i suoi profeti. In quest'epoca vengono edificate le fondamenta del regno della pace di Gesù Cristo. Tramite la sua inviata, Gabriele, che Dio, l'Eterno, chiama la sua profetessa e messaggera, è stata posta la pietra miliare per realizzare la sua parola data per mezzo di Isaia, Osea ed altri profeti, con l'opera di azione di amore altruistico verso l'uomo, la natura e gli animali. Con questo è nata e continua a svilupparsi la prova della verità dell'insegnamento dell'Eterno, che è l'unico Dio, il Dio di Abramo, il Dio di Mosè e di Isaia, il Dio di Gesù di Nazaret e di tutti i veri profeti. La pietra miliare è stata posta, la pietra angolare, che le istituzioni religiose hanno sempre rifiutato, diventerà la pietra finale. Il piano di Dio si compie. I frammenti della parola rivelata tramite i grandi profeti di Dio si manifestano di nuovo in tutta la loro portata solo grazie alla parola non falsificata che è stata data nei nostri tempi.
1: Grazie a Gabriele comprendiamo ora le parole dell'Eterno che ci sono state tramandate da Isaia. Il cielo è la mia tenda e la terra lo sgabello per i miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? Non è forse tutta opera della mia mano? È l'unità universale che parla, la vita universale, che ci parla e che desidera condurci nella coscienza dell'unità di tutto l'essere. Con i loro castelli di pensiero e con i loro edifici sfarzosi, le religioni hanno diviso l'umanità. Le conseguenze sono state e sono un'emarginazione reciproca, fino ad arrivare a guerre che vengono abbellite nel definirle religiose. Il Dio che parla tramite i veri profeti di Dio ha inviato i suoi messaggeri in tutti i tempi per liberare gli uomini dall'abbaglio dell'operato sacerdotale. Lo spirito profetico è sempre lo spirito della libertà e della giustizia, lo spirito dell'unità di tutto l'essere. Quando ci si trova davanti a cose di altro genere, esse non provengono da Dio. Tramite i portavoce di Dio, da Abramo fino a Gabriele, è stato teso l'arco spirituale, è stato rivelato il piano divino.
2: Il cherubino della sapienza divina, che in passato si incarnò in veste umana nel grande profeta di Dio Isaia, è responsabile per il regno della pace di Gesù Cristo sulla terra. Il suo duale spirituale è incarnato in Gabriele. Essi agiscono insieme per il piano di Dio. La culla del creato di Dio è stata salvata grazie all'atto di redenzione del Cristo Dio. La sua luce splende in ogni anima e in ogni uomo. La coscienza del collegamento tra tutte le forme di vita, come viene insegnata oggi per mezzo di Gabriele, conduce gli uomini passo per passo a dischiudere di nuovo la propria origine dentro di sé, ossia il sé divino, l'essere divino posto nel nucleo centrale di ogni uomo. Dischiudendo la consapevolezza che ognuno è un figlio, una figlia di Dio, e che anche le creature che vivono con noi provengono dal soffio di Dio, si sviluppa un rapporto completamente nuovo con la natura, con le piante, con i minerali e con gli animali. Gli uomini impareranno a riconoscere gli animali come loro fratelli minori. Percepiranno nelle piante gli esseri che si stanno sviluppando e che, come gli uomini stessi, provengono dall'unità universale di Dio. I minerali non saranno più trattati senza rispetto e così l'uomo, la natura e gli animali ritroveranno l'unità prevista fin dall'eternità dallo Spirito Creatore dell'universo. Esseri che hanno la propria origine in Lui, provenienti dalla forza del Dio Creatore. In questa consapevolezza, Gabriele ha chiamato in vita la Fondazione Gabriele Internazionale, che oggi si irradia in tutto il mondo come esempio e come stella che guida le altre fondazioni, in particolar modo in Africa. Coloro che sono di buona volontà sono chiamati in tutto il mondo a collaborare, a edificare il pensiero dell'unità che dice come in cielo, così in terra. Da questo pensiero dell'unità vissuto si sviluppa poco a poco una nuova umanità con un'etica e una morale più elevate. Sarà un'umanità della libertà, un'umanità che vive in modo consapevole nel rispetto della creazione e che riconosce l'unità di tutto l'essere.
5: Das Land, von dem die großen Gottespropheten kündeten, ist da.
1: La terra annunciata dai grandi profeti di Dio esiste. Essa costituisce la base che si irradia ed edifica altre oasi di vita, soprattutto in Africa. L'Africa è la culla dell'umanità e l'Africa sarà la culla di una nuova umanità che ha accettato l'etica e la morale più elevate di Gesù di Nazareth e che contribuisce ad edificare la terra per il Cristo Dio, che apparirà nello Spirito. Tra la terra della pace, che si sta ingrandendo sempre più, e le culle in Africa, esiste già una comunicazione molto intensa. Il bambino è ancora in fasce nella culla, ma un giorno uscirà dalla culla, maturerà e ci saranno uomini che vivono nell'adempimento di un'etica e di una morale più elevate. Allora il cerchio si chiuderà con la terra della pace della possente Fondazione Gabriele Internazionale per la nuova epoca. L'inizio è stato fatto, come abbiamo detto. Il bambino è ancora nella culla, ma crescerà e uscirà da essa e avverrà la terra della pace e l'adempimento delle visioni di tutti i grandi profeti di Dio. Cari amici, desideriamo concludere questa trasmissione con alcune parole dell'Eterno date per mezzo di Isaia che chiariscono che la parola dei profeti si adempie. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Cari amici all'ascolto, con questa certezza e nella consapevolezza che la sua parola compierà ciò che desidera l'Eterno, ci congediamo da voi e desideriamo informarvi che potete richiedere il libro con lo stesso titolo della trasmissione in commercio. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima, tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Christus ist der innere Arzt.
1: Il Cristo è il medico e guaritore interiore, il guaritore della nostra anima. Il corpo umano è il mantello dell'anima e la avvolge. Ogni corpo umano ha le sue forze di autoguarigione che possono essere attivate dall'uomo con una vita positiva e orientata verso Dio. Se grazie a questo modo di vivere l'anima dell'uomo diviene più luminosa, lo spirito del Cristo Dio irradia più intensamente le sue forze di aiuto e di guarigione attraverso l'anima della persona verso le sue forze di autoguarigione. Le forze di autoguarigione che sono state intensificate in tal modo dal Cristo che aiuta e che guarisce agiscono quindi in modo positivo nel nostro corpo, rendendo possibile la guarigione del corpo fisico. Tramite la forza del Cristo Dio, noi uomini riceviamo tantissima grazia per poter riconoscere con il suo aiuto le nostre colpe umane che sono gli ostacoli che indeboliscono le forze di autoguarigione del nostro corpo fisico, compromettendo così la nostra salute o addirittura la nostra guarigione.
0: Gefährdet ist. Die Aktivierung der Selbstheilungskräfte.
1: Il fatto di attivare le forze di autoguarigione tramite il medico e guaritore interiore, il Cristo, non esclude di andare a farsi visitare da un medico. Lo spirito del Cristo Dio nel profondo della nostra anima, come già detto, è lo spirito che aiuta, che scioglie e che redime. Egli ci dona la forza e cerca di aiutarci a riconoscere le contrarietà, le negatività che noi uomini abbiamo immesso nella nostra anima e nel nostro corpo fisico e che influiscono sul nostro corpo, affinché possiamo sistemarle, ossia scioglierle, con il suo aiuto. Il presupposto è che noi siamo disposti a esaminare le abitudini del nostro modo di pensare e di parlare e il nostro comportamento per sistemare le negatività che riconosciamo, poiché i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento vengono registrati dai sistemi di cellule del nostro corpo e nel corso di un certo periodo di tempo anche dalla nostra anima. Come ormai sappiamo, tutto è basato sull'energia. Anche le nostre forze di autoguarigione sono energie che eseguono ciò che noi immettiamo nel nostro conscio, nel nostro cervello, con i nostri pensieri e con tutto il nostro comportamento. Il nostro cervello segnala poi al nostro corpo fisico i pensieri e le parole che gli abbiamo inviato. Il cervello è la stazione emittente del corpo fisico e riceve ciò che noi gli trasmettiamo. In base a questo si comportano poi le funzioni del nostro corpo. Il cervello trasmette segnali al corpo, per esempio tramite dolori, malessere e irritazione, e comunica gli ammonimenti corrispondenti anche ai nostri sensi, in modo che noi uomini possiamo riconoscere che nell'insieme delle cellule del nostro corpo non è tutto a posto. Se l'uomo non percepisce ciò che il suo corpo gli segnala, ossia se non tiene conto di questi segnali, egli non sistemerà nemmeno ciò che questi segnali li vogliono comunicare. Le forze di autoguarigione, che cercano sempre di mantenere la salute o di guarire il corpo, si indeboliscono. La conseguenza può essere poi una malattia. Le forze di autoguarigione del corpo cercano sempre di mantenere il corpo forte e di conservare le sue funzioni. Tuttavia, se l'uomo frena queste cose con i suoi sentimenti, con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e azioni negativi, allora, come già detto, le forze di autoguarigione e che aiutano a mantenere la salute si indeboliscono a poco. L'uomo sperimenta poi l'effetto dei pesi che ha immesso nella sua anima e nel suo cervello, che è la centrale di comando del corpo. Quante volte succede che siamo disperati perché andiamo da diversi medici e nonostante tutti i loro sforzi ci rendiamo conto che la guarigione non procede? Un medico o uno psicoterapeuta possono sì aiutare il nostro corpo, ma siamo noi, ognuno di noi, che dobbiamo cambiare in senso positivo affinché le forze di autoguarigione possano divenire attive e trasmettere al corpo le energie necessarie affinché possiamo stare meglio fisicamente e guarire a poco. Noi stessi siamo quindi un buon aiutante affinché il nostro corpo possa raggiungere la guarigione globale, la guarigione dell'anima e del corpo. Se utilizziamo bene la nostra esistenza terrena e cambiamo il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento, affinché il medico e guaritore interiore possa attivare le forze di autoguarigione e il nostro medico di fiducia terreno possa seguire il corpo fisico. Questa sarebbe la guarigione dell'anima e del corpo. Noi stessi dovremmo essere il nostro psicologo per attivare le forze di autoguarigione. Le regole di vita di Gesù di Nazaret ci aiutano a farlo. Esse dicono, tra le altre cose, vedi per prima la trave nel tuo occhio, prima di continuare a pensare e a parlare della pagliuzza nell'occhio dell'altro. Quindi chi analizza la propria trave cerca di esaminare i contenuti del suo comportamento per sistemare ciò che, per esempio, è contrario a questa regola che ci viene indicata anche dai 10 comandamenti di Dio e dal discorso della montagna di Gesù. Pertanto si può dire: la radice di tutti i mali si trova in ognuno di noi, poiché partendo da ciò che abbiamo immesso nel nostro cervello, questi nostri pesi ricadono sul nostro corpo e anche sulla nostra anima. Le cause di tutti i mali seguono quindi un determinato circuito che ha inizio nel cervello, passa poi nel corpo e quindi nell'anima. I passi successivi sono poi nell'anima e quindi di nuovo nel corpo. Ripeto, il medico e guaritore interiore è la forza di guarigione nella nostra anima. Se sistemiamo gli aspetti negativi del nostro comportamento nella nostra anima, si fa più luce. Tramite l'anima luminosa, il medico e guaritore interiore irradia poi verso le nostre forze di autoguarigione. In questo modo, il nostro corpo riceve più energia e più forza vitale. Gesù di Nazaret ci ha insegnato: va, ed ora in poi non peccare più. Ciò significa che dovremmo sistemare i nostri errori che abbiamo riconosciuto e poi non ripeterli più, passo per passo. Se desideriamo far divenire luminosa la nostra anima con lo spirito della libertà, con il medico e guaritore interiore, affinché il nostro corpo possa ricevere più energia, sforziamoci di sintonizzare la nostra anima e il nostro corpo sul processo di guarigione. Per farlo, se ci è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto, assumendo una posizione ben eretta. Se ci è possibile, appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Se ci sono ancora pensieri assillanti che condizionano il nostro sistema nervoso e se continuiamo a rimuginare, il nostro respiro ci aiuterà a prenderne a poco distacco se inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Ganz allmählich von uns Abstand nehmen. Wir atmen.
1: Inspiriamo profondamente
0: und langsam
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen.
1: Inspiriamo profondamente
0: langsam
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen bis
1: inspiriamo portando il respiro fino nel ventre
0: und atmen
1: ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso.
0: Wir atmen
1: inspiriamo portando il respiro fino nel ventre
0: und atmen
1: ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso.
0: Dabei beobachten,
1: mentre lo facciamo, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va. Viene e va.
0: Wir atmen tief.
1: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wir atmen tief.
1: Inspiriamo profondamente. Ed espiriamo lentamente.
0: Wir bleiben dabei.
1: Continuiamo a osservare il nostro respiro.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo portando il nostro respiro fino nel ventre.
0: Langsam atmen.
1: Espiriamo lentamente attraverso la bocca o attraverso il naso.
0: Wir entspannen.
1: Ci rilassiamo.
0: Unsere Gedanken,
1: i nostri pensieri si allontanano da noi.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diveniamo più tranquilli.
0: Unser Gemüt wird
1: schwer. Il nostro animo diviene silenzioso.
0: Unser Atem geht ruhig.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. I nostri nervi si rilassano. I nostri muscoli si sciolgono. Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir empfangen.
1: Riceviamo.
0: Wir sind umgeben.
1: Siamo circondati dalla forza che aiuta e guarisce.
0: Helfende
1: energie di aiuto e di guarigione fluiscono. Il nostro respiro rimane tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo.
0: Öffnen Sie sich für die nun.
1: Apritevi alle parole che verranno ora espresse e che portano guarigione, senza seguirle con i pensieri. Fate fluire le parole di guarigione nel vostro corpo. in modo che tocchino anche la vostra anima. Sentitevi accolti nella corrente che porta aiuto e guarigione. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo spirito guaritore del Cristo Dio è amore e misericordia. Amore e misericordia fluiscono nel vostro respiro. Il vostro respiro accoglie le energie che guariscono e che aiutano. L'amore e la misericordia guariscono. Dalla vostra anima fluiscono forze guaritrici del Cristo Dio. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e nel vostro corpo.

0: L'amore guarisce. Energie di amore e di pace fluiscono attraverso il vostro corpo. Continuate a respirare in modo tranquillo e il vostro respiro è profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Le energie cosmiche fluiscono nel vostro corpo. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e verso tutte le funzioni del vostro corpo, verso gli organi, le ghiandole, i muscoli, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Fluiscono verso tutte le parti del corpo.
1: Liebe heil.
0: L'amore guarisce.
1: Liebe heil.
0: L'amore guarisce.
1: Sie lassen die kosmischen Energien.
0: Fate fluire le energie cosmiche, poiché il vostro respiro è tranquillo e profondo. Fluiscono energie cosmiche di aiuto e di guarigione. Il respiro è tranquillo e profondo. La forza vitale nel vostro corpo fluisce. Siete pervasi dalla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, agisce in voi. La sua forza fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo fisico. Le forze di autoguarigione sono attive. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Aiutano. Portano sollievo. Donano forza per la guarigione. Energie guaritrici del Cristo Dio pervadono la vostra anima.

fluiscono nel vostro corpo, verso tutte le parti del vostro corpo. Tutte le parti del corpo fisico sono pervase dal soffio della salvezza della vita. Affermiamo le forze di guarigione e di aiuto in tutte le parti del nostro corpo fisico.

0: Sie sind gekräftigt.
1: Tutte le parti del nostro corpo fisico sono rinforzate grazie alla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio.
0: Heilende Ströme.
1: Correnti di guarigione fluiscono nel vostro corpo fisico.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli. Continuate a inspirare ed espirare in modo profondo. Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nella vostra anima.
0: Heilende Energien strömen.
1: Energie guaritrici fluiscono nel corpo fisico attraverso l'anima.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze di guarigione rinforzano sempre più le forze di autoguarigione.
0: Segnende Kräfte.
1: Forze che portano in sé la benedizione agiscono nell'anima e nel corpo.
0: Die Christus Gottes Kraft.
1: La forza del Cristo Dio agisce nell'anima e nel corpo.
0: Sie atmen ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo.
0: Ruhig und tief.
1: Il vostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Sie fühlen nun.
1: Ora percepite un certo equilibrio tra l'anima e il corpo. È la forza energetica cosmica. L'armonia fluisce.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Harmonie.
1: L'armonia fluisce.
0: Sie sind entspannt.
1: Siete rilassati. I nervi e i muscoli sono rilassati. Tutte le parti del vostro corpo sono pervase dal soffio della forza che guarisce e che aiuta. La vita fluisce nell'anima e nel corpo. Agiscono forze di guarigione e di aiuto.

0: Bleiben Sie ganz
1: restate completamente tranquilli e in comunicazione con il medico e guaritore interiore, con lo spirito del Cristo Dio.

0: jeden Tag.
1: Ogni giorno.
0: Kommt auf sie.
1: Voi e tutti noi affrontiamo cose positive e negative. La giornata porta con sé le negatività affinché le sistemiamo. Se siete disposti a sistemare ciò che non è buono e a non rifare più le stesse cose o cose analoghe, la vostra anima diverrà sempre più luminosa e il vostro corpo sempre più chiaro. Vi sentirete più liberi, sciolti, e percepirete ogni giorno di più le forze che aiutano, che si avvicinano sempre di più a voi e vi accompagnano durante la giornata. Quest'ora è dedicata unicamente a coloro che invocano la forza del Cristo Dio per accoglierla nella propria anima e nel proprio corpo.
0: Darf ich Ihnen?
1: Permettetemi di augurarvi una vita colma di benedizione, la sensazione piacevole di essere avvolti dallo Spirito libero, dallo Spirito del Cristo Dio. Dio con voi, Dio con tutti noi. Un saluto in Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe und Freiheit.
1: Dio è amore e libertà. Il vero amore e la libertà che ne conseguono rendono l'essere umano una persona onesta e di valore. Per questo oggi il motto per la nostra giornata dice: possiamo essere felici e liberi solo se viviamo in modo tale che tutti quelli che ci sono accanto stanno abbastanza bene. Parole veramente buone sono spesso difficili da realizzarsi. Provateci. Farete l'esperienza di sentirvi meglio giorno dopo giorno. Una giornata felice. Gabriele.

0: viele Menschen, sehr viele Menschen beten in unserer Welt.
1: Nel nostro mondo, molte persone,
0: doch,
1: tante, tante persone pregano.
0: Oftmals
1: tuttavia, spesso pensiamo, perché il Cristo non ascolta le nostre preghiere? Non è forse così che spesso mettiamo i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, difficoltà e tutto ciò che ci muove al di sopra della sofferenza e della necessità degli altri? Tanti anni fa, una sorella mi ha raccontato quanto segue. Quando era giovane, era sempre molto occupata con se stessa. Aveva sempre dei problemi. Una cosa non le piaceva, l'altra cosa voleva avere a tutti i costi. Questo non era a posto, la mamma non la trattava come voleva e continuava a pensare sempre solo a se stessa ed era molto insoddisfatta di se stessa. Da questo risultarono depressioni, le difficoltà diventavano sempre più grandi e lei si lamentava sempre di più con sua madre. La madre la prese per mano e le disse: «Adesso, ascoltami bene. Ogni uomo ha tantissimi problemi e preoccupazioni. Nel nostro mondo ci sono molte sofferenze, malattie, difficoltà e preoccupazioni. Allora, adesso, ogni uomo su questa terra prende la sua sofferenza, il suo dolore, come una croce e tutti depongono questa croce su una montagna. Tutti mettono queste croci insieme e diventa una grande, grande montagna». E la madre disse: «Metti lì anche tu la tua croce, anch'io metto la mia». E così entrambi posero la loro croce, quindi le loro preoccupazioni, le loro difficoltà su questa montagna. E la madre poi disse: «Guarda tutte queste croci». E raccontava tutto quello che muoveva e preoccupava le persone di quell'epoca, quanta sofferenza, quante difficoltà c'erano per tutti gli uomini. Quanti bambini cercavano la loro madre e non la trovavano. La guerra li aveva strappati loro e loro erano da soli, erano orfani. E la madre le disse, spiegando tutte queste difficoltà e problemi: «Guarda tutte queste croci». E così lei guardava tutte queste croci. E la madre le raccontava sempre più tutto quello che era attaccato a queste croci. E poi la madre guardò la figlia e le disse: «Allora, quale croce vuoi prendere adesso, visto che la tua è così pesante?» E la figlia disse alla mamma: «Quale croce prendi tu?» E la madre disse: «Io riprendo la mia croce». E la figlia guardò la madre e disse: «Anch'io riprendo la mia croce». E da quel momento lei stava meglio e vedeva sempre queste croci davanti a sé. Ogni volta che le veniva di lamentarsi in merito a cose che le venivano in mente, in merito a invidia, inimicizia e molte altre cose. Noi uomini dobbiamo imparare a immedesimarci nel nostro prossimo per poter veramente pregare. La preghiera superficiale, il fatto di pregare semplicemente senza aver nessuna sensazione, aiuta l'altro molto poco e non aiuta neanche noi. Cosa ne dite se ora impariamo insieme questo modo di pregare interiore? deponiamo le croci tutte insieme e chiediamo che il Cristo Dio ponga davanti a noi le croci di tutti gli uomini. Diventa una montagna di croci molto, molto grande. Chi vuole può farlo insieme a noi. Ognuno appoggia la sua croce su questa montagna. Tutte le sue preoccupazioni, tutti i suoi problemi, le sue difficoltà, i pensieri di odio e di invidia, le sue malattie e i suoi malesseri. E così ora le croci vengono da tutto il mondo e la montagna diventa grande, molto grande. Ed ora guardiamoci queste croci. Ci sono uomini negli ospedali che soffrono indicibilmente giorno e notte e alcuni sanno che dovranno morire e soffrono. Pensiamo ai molti bambini che non hanno più i genitori, i cui genitori sono morti di AIDS e altre malattie simili. Entriamo con i nostri sentimenti, guardiamo nel terzo mondo. Bambini che non hanno una patria, bambini che non hanno un tetto, molti bambini che vivono da qualche parte, in angoli delle stazioni della metropolitana, si rannicchiano in un angolino per sopravvivere alla notte. Molti uomini nel terzo mondo sono indicibilmente malati e soffrono. I bambini che sono stati abbandonati non hanno pane, chiedono l'elemosina oppure rubano e per questo vengono poi picchiati, per non dire picchiati a sangue. Bambini vengono obbligati a prostituirsi. Sofferenze indicibili. Immedesimiamoci in tutte queste persone. Anche le loro croci sono su questa montagna. La madre si stringe i figli al petto. Il padre li abbraccia e i bambini chiedono: rimanete da noi. E la madre prega: oh Signore, lascia che i bambini possano restare con noi. Ma ognuno presagisce quello che può succedere. Sono da soli i bambini? I genitori perdono i loro figli. L'uomo perde la moglie il marito. Una grande miseria è legata alle croci. E la montagna è grande. E se pensiamo a tutte le altre difficoltà, e soprattutto anche ai nostri fratelli animali, allora si accumula ancora molto di più, perché quello per cui devono soffrire è colpa nostra.

0: Bevor wir ins Gebet gehen, lernen wir zu fühlen.
1: Prima di andare in preghiera, impariamo a percepire. Vediamo quindi le croci. Vediamo questa montagna di croci. Vi sono anche le nostre croci. Quali croci riprenderemo? Alcuni diranno, così come ha fatto la sorella quando era giovane, io riprendo la mia croce. La mia esistenza non è così problematica, non è così difficile come quella dell'altro. Tuttavia, tutti gli uomini chiedono aiuto e sostegno e l'uno dovrebbe aiutare l'altro in tutte le difficoltà e aiutare anche la Madre Terra con tutte le sue forme di vita. In noi c'è Cristo. Vicino al nostro cuore risplende il possente sole dell'amore, della misericordia. Per pregare veramente, dovremmo immedesimarci nelle persone o negli esseri viventi della natura per i quali vogliamo pregare di cuore. Dobbiamo sviluppare la compartecipazione. Dobbiamo percepire come sta l'altra persona, come sta la forma di vita. E così dovremmo portare quello che sente l'altra persona, quello che porta la Madre Terra nel sole, verso il Cristo, e portarlo quindi nella preghiera interiore, così che la compassione, la sensazione sottile, la sensazione di misericordia possa salire dal profondo della nostra anima e preghi in noi. Questo è vero pregare, questo porta i frutti e questo entra anche nell'aura del prossimo. Così vogliamo imparare a pregare. Ognuno si immedesima nella croce che c'è sulla montagna. Egli prende la croce di un'altra persona e si immedesima nella sua situazione. Prende la croce del mondo degli animali e della natura e entra in esso con le sue sensazioni. Malattia, sofferenza, necessità torturano gli uomini. Accogliamo nella nostra coscienza le persone o le forme di vita della natura e le portiamo nel sole del Cristo Dio. Nell'interiore sentiamo che Cristo è presente. Improvvisamente diveniamo tranquilli. Le nostre necessità sono diventate secondarie. Sentiamo il prossimo in noi. Non c'è alcun pensiero. Noi siamo nel sole. E la persona per cui preghiamo è con noi in questa grande luce. Ora eliminiamo i pensieri e la preghiera viene. Lasciamo che venga la preghiera e sentiamo che si sviluppano dei pensieri di preghiera completamente diversi. Sono i sentimenti fini dell'anima. Lasciate che la preghiera salga.

Ci immedesimiamo nella persona per cui abbiamo pregato, oppure per la forma di vita della natura, e sentiamo di aver pregato per loro. Ed affermiamo che stiano meglio giorno dopo giorno. Questa croce dentro di noi diventa più luminosa e vibra verso l'esterno, verso quel luogo, in quel posto dove c'è la persona per cui abbiamo pregato. Vibra, va nella natura per cui abbiamo pregato. Guardiamo ancora una volta su questo monte fatto di tante croci. Lasciamo che queste croci agiscano su di noi e ci accorgiamo che una tra le tante richiama la nostra attenzione. Lasciamo che questo avvenga. In noi si forma un'immagine. Sono persone. Possono essere anche anime. Possono essere animali e piante. Portiamo con noi quello che ci viene vicino nel sole. Noi stessi ci troviamo anche noi nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà. In noi stessi sentiamo sempre più calore perché l'anima pulsa. I nostri pensieri tacciono. I sentimenti sottili dell'anima iniziano a pregare. Permettete che questo avvenga. Preghiamo per coloro che sono nel sole.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Cristo.
0: In ihnen.
1: In loro.
0: Das Kreuzlein des
1: La crocetta del prossimo diviene più luminosa e va nel luogo, sul posto dove c'è la persona, dove c'è la forma di vita della natura. E anche noi stiamo meglio. Entriamo con le sensazioni nel sole. Diveniamo più felici, più contenti. Abbiamo pregato di cuore. Abbiamo percepito e siamo collegati con coloro per i quali abbiamo pregato. Ed ora, chi lo desidera può portare la sua piccola croce nel sole, nel Cristo in noi. Rimettiamo a Lui tutto ciò che ci opprime. Ed ora lasciamo che la preghiera salga. Sono i fini sentimenti dell'anima che pregano. Osserviamo i nostri tratti, il nostro comportamento nel sole. Preghiamo per noi.

Cristo non fa alcuna differenza tra una persona e l'altra. Se veniamo a Lui

sistemiamo, tantomeno pensiamo a noi stessi. E tanto più possiamo pregare per le altre croci, pregare nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà, pregare in Cristo. In questo modo gli siamo molto vicini e percepiamo che egli benedice le nostre preghiere, che percepiscono insieme all'altro e porta i nostri pensieri di preghiera verso le persone che forse sono in difficoltà molto più grandi rispetto a noi. In questo modo il nostro cuore diventa sempre più leggero. Ci allontaniamo sempre più dai nostri piccoli malesseri e percepiamo la grande sofferenza del mondo. E così non pregheremo più verso l'esterno, verso l'esteriore, ma entreremo nel sole, percepiremo e sentiremo come sta l'altro. Il sole del Cristo Dio risplende in noi. Queste preghiere ci fanno percepire, ci fanno presagire che il Cristo Dio ci è vicino, molto vicino, che Lui ci assiste, che Lui ci aiuta e che anche le nostre preghiere porteranno dei frutti, perché quello che viene dal cuore è benedetto. Ringraziamo il grande Spirito che è sempre presente. Ringraziamolo perché non siamo mai da soli, perché ci ama. Ringraziamolo perché Lui ci conosce e ci assiste. Ringraziamo perché Lui ci accoglie in continuazione nel sole dell'amore. Nello Spirito del nostro Eterno Padre siamo tutti fratelli e sorelle. In questa consapevolezza vogliamo ringraziarlo.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi ascolterete la 17ª puntata sul grado dell'ordine, che è il primo livello sulla via dell'amore per Dio e per il prossimo, la via che conduce a Dio in noi. In quest'epoca così seria e turbolenta, in cui si susseguono senza tregua tanti eventi preoccupanti e l'uomo non trova più alcuna sicurezza e alcun sostegno nell'esteriore e molte volte non vede più alcuna prospettiva, lo spirito libero invia la sua chiamata in tutti i continenti dicendo: «Venite tutti a me, poiché io vi voglio aiutare. Io desidero ricondurvi al Padre». Il Cristo Dio è il vero sostegno, è la roccia, anche in questo mondo che è come un mare in burrasca. Egli ci insegna che Dio non è un Dio che punisce, ma il Padre di tutti noi, che desidera riavere ogni suo figlio presso di sé. Egli è l'amore e questo amore dimora in ogni uomo. È Dio in noi. Affinché possiamo giungere alla consapevolezza che Dio è in noi, imparando a vivere in modo consapevole e secondo le leggi di Dio e a purificare sempre più il nostro tempio, la sapienza divina, in collegamento con il Cristo, insegna la via interiore nell'epoca sofianica e messianica, per valori etici e morali più elevati e per un'umanità pacifica. Questa via ci è stata donata dal Regno di Dio, il cherubino della sapienza divina, il nostro insegnante spirituale fratello Emanuele, ha rivelato il testo di istruzione e Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci ha dato ulteriori spiegazioni per aiutarci a comprenderlo e a metterlo in pratica. Elisabetta, Elena ed io mi chiamo Barbara, vi leggeremo il testo di istruzione quali allieve tra allievi. Se volete, potete preparare già ora carta e penna, dato che anche oggi riceveremo compiti concreti e frasi da annotare. Oggi iniziamo con il sesto capitolo del testo di istruzione dal titolo «L'educazione del senso del tatto». All'inizio di questa nuova lezione donata dallo Spirito di Dio, Gabriele disse: «Un saluto in Dio, caro fratello, cara sorella. Che la pace del Signore abbia a vivificarci tutti, affinché ci sia possibile comprendere e realizzare gli ulteriori insegnamenti, i compiti e le domande che fratello Emanuele, nostro insegnante spirituale, ci ha rivelato». Abbiamo sentito che dovremmo affinare i cinque sensi per avvicinarci alla nostra origine. L'educazione delle sensazioni, dei pensieri, delle parole e dei cinque sensi costituisce la materia di insegnamento sul grado spirituale dell'ordine. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ricorda continuamente di percorrere con gioia la via interiore, orientati sull'amore sublime, su Dio.
1: Nel testo di istruzione, Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni per l'affinamento dei sensi. Sono già stati dati dei compiti per affinare i primi quattro sensi. Ogni giorno dobbiamo orientare nuovamente i nostri sensi in modo nuovo, ricordandoci sempre di pensare in modo positivo, fino a che saremo maturi al punto da compiere, per principio, ogni cosa dall'interiore, finché saremo in grado di attingere alla nostra coscienza dischiusa e di farci guidare dal nostro interiore. Questa è la consapevolezza. Questa è una vita edificante e orientata sulla meta. Il quinto senso di cui parleremo ora è quello del tatto. Caro fratello, cara sorella, se osserviamo i cinque sensi dal punto di vista dello spirito, ci rendiamo conto che molto spesso la mano desidera toccare ciò che vede l'occhio fisico. E l'occhio vuole vedere la fonte degli odori e dei profumi che il naso percepisce. Contemporaneamente, reagisce anche il senso del tatto. Ad esempio, l'uomo prende l'oggetto che emana profumo e lo avvicina al naso. Attratto dai profumi della cucina, si avvicina al fornello, alza il coperchio della pentola dal contenuto che emana un buon profumo e ci mette il naso per goderne appieno il buon odore. Potremmo continuare all'infinito a citare esempi del genere. Se ci troviamo in città, in un grande magazzino, e vediamo una bella stoffa, il senso del tatto ci spinge a toccarla. Se vediamo dei mobili di diversi colori e forme e abbiamo la possibilità di osservarli più da vicino, vogliamo toccarli per esaminarli e farcene un'idea. Quando camminiamo in giardino o facciamo una passeggiata nei campi o nei boschi e vediamo dei bei fiori, è probabile che i sensi della vista, dell'odorato e del tatto ci sollecitino nuovamente. Vogliamo osservare i fiori più da vicino, sentirne il profumo e toccarli.
2: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo già sentito che ogni singolo organo dei sensi esercita un influsso sugli altri, ma agisce anche sui nostri sentimenti e sui nostri pensieri. Gabriele ha spiegato in merito. I nostri cinque sensi manovrano impercettibilmente il nostro animo e anche il mondo dei nostri pensieri e delle nostre sensazioni. Anche i nostri desideri e le nostre idee vengono stimolati dai cinque sensi. In tal modo veniamo indotti ad assecondare i desideri dei sensi e a rafforzare con i nostri pensieri i desideri, le aspirazioni umane o spirituali che si trovano in noi. Siamo quindi manovrati dai nostri sensi e per questo li dobbiamo affinare. Quindi, chi non ha fatto ordine nei propri sensi cerca continuamente di toccare ciò che vede e recepisce. Il senso dell'udito, ad esempio, ci spinge ad andare alla finestra quando i vicini parlano fra di loro. Ci precipitiamo senza controllo ad aprire la finestra o la porta del balcone, o addirittura ci sporgiamo dal balcone per sentire quello che i vicini hanno da dirsi. Tutti questi moti e queste tendenze sono umani e nella misura in cui li assecondiamo ci spingono sempre più nel mondo degli stimoli dei sensi. In tal modo si rafforza la curiosità, la vita passionale, l'avidità di piaceri e molte altre cose. I nostri sensi incontrollati ci portano sempre più verso le cose esteriori e di conseguenza i desideri orientati sul mondo aumentano sempre più. I desideri stimolano ancor più i pensieri relativi al voler possedere, essere e avere. Da ciò scaturiscono sentimenti di invidia, inimicizia e gelosia quando desideriamo cose uguali o simili. Tutto è basato sulla vibrazione. Sappiamo che ciascuno di noi si trova a un livello di coscienza diverso in base al proprio modo di pensare e di vivere. Finché noi uomini siamo ancora individui annebbiati dal nostro basso ego, riusciremo solo raramente ad essere in sintonia con il nostro prossimo. Ognuno dei livelli di coscienza spirituali, che in tutto sono 7, racchiude in sé tutti gli altri. Quindi ogni livello di coscienza basilare, considerato nel suo insieme, presenta 7 aspetti, 7 luci spettrali. Esse scaturiscono dalla forza primordiale, come unica forza, come unico raggio, e vengono scomposte nei soli prisma che ruotano attorno al sole centrale primordiale. Quindi anche il grado dell'ordine ha in tutto 7 aspetti di coscienza. Questo grado contiene tutti gli altri livelli spirituali della coscienza: volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia.
0: Continuiamo a leggere dal testo di istruzione dove Gabriele spiega. L'eredità spirituale che Dio ci ha donato è costituita da 7 volte 7 forze. È la legge assoluta, Dio. È la pienezza dell'infinito. È la coscienza, Dio. È la nostra vita. Dobbiamo riscoprire la vita, la nostra vita, riconoscendo e realizzando le leggi. Ritroveremo così la pienezza, ritorneremo in patria, nella legge che noi siamo e che ci ha creati. Tramite un modo di pensare conforme alla legge e operando con rettitudine, ossia realizzando una vita spirituale, subordinandoci alla volontà divina, ritorniamo di nuovo all'origine della fonte dalla quale un tempo siamo scaturiti. Ci è quindi comandato di dischiudere le 7 forze basilari della vita, di divenire liberi per essere in unità con Dio. Per dischiudere tutte e 7 le forze basilari, dobbiamo iniziare dalla prima, ossia dall'ordine. Per questo ci sforziamo di mettere ordine nei nostri pensieri, di frenare la lingua e di dominare i nostri sensi, per porre delle fondamenta stabili su cui poi poter edificare i successivi livelli spirituali. Pertanto, la frase che fratello Emanuele ci ha dato nel 1985 è di grande importanza per la nostra vita. Essa vale per tutti i livelli spirituali in cui ci troviamo o che dobbiamo sviluppare. La frase dice: come l'uomo percepisce, pensa e vive, così è. Questo è il suo essere. Questa è la sua sfera di conoscenza, la sua coscienza dischiusa. Caro fratello, cara sorella, annota nel tuo diario mistico questa frase significativa. È essenziale sulla via interiore e può essere riscoperta a ogni livello. Ripeto a senso l'affermazione di fratello Emanuele. Come l'uomo percepisce, pensa e vive, così è. Questo è il suo essere. Questa è la sua sfera di conoscenza e lo stato di evoluzione della sua coscienza.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, dopo questa frase significativa di fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, sentiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele riguardo ai nostri sensi. Finché i nostri 5 sensi sono ancora rivolti verso il mondo materiale, desideriamo, per quanto possibile, vedere tutto, ascoltare tutto, odorare profumi gradevoli, assaggiare buoni cibi e bevande e toccare tutto quanto è a portata di mano. Ciò non significa che dobbiamo rinunciare a tutto ciò che è bello e piacevole o addirittura evitarlo, ma piuttosto che non dobbiamo esserne avidi, ma esserne invece grati, senza divenirne schiavi. Qualsiasi esagerazione, come ad esempio il fanatismo o il lasciarsi andare, non porta al silenzio interiore. I nostri 5 sensi, orientati verso l'esterno, si impadroniscono di noi ogni giorno, facendo di noi delle marionette dei nostri desideri, delle nostre passioni e dei nostri istinti. Se osserviamo noi stessi e i nostri 5 sensi, dobbiamo riconoscere che noi siamo come sono i nostri sensi. Siamo quindi il prodotto dei nostri 5 sensi. Perciò possiamo dire che noi stessi siamo, in fondo, i nostri 5 sensi. Se non li affiniamo e non impariamo a dominarli, faranno di noi un soggetto privo di volontà, spinto a destra e a sinistra, secondo la volontà dei sensi incontrollati. Se l'uomo non riesce a mettere i sensi sotto controllo, il gioco che essi fanno con lui può causare altre colpe all'anima, dato che essi agiscono più intensamente sul mondo delle sensazioni e dei pensieri. Quindi, chi lascia libero sfogo ai propri sensi assorbe molte vibrazioni uguali o simili alle sue rispondenze. a causa dei suoi sensi che lo dirigono e lo manovrano, passa da un campo di vibrazione all'altro. È quindi in balia dei propri sensi. Noi uomini saremo in balia dei nostri sensi finché non li avremo sotto controllo. Quando avremo nobilitato i nostri sensi e i nostri pensieri, vivremo sempre più dall'interiore verso l'esteriore, poiché la meta della via interiore è di incamminarci verso il regno interiore, partendo dall'esteriore, per percepire, pensare e agire, attingendo dall'interiore. Non appena i nostri sensi, le nostre sensazioni e i nostri pensieri saranno nobilitati e ubbidiranno alla vita interiore, toccheremo e prenderemo in mano solo ciò che è necessario, e lo faremo coscientemente, ossia collegandoci con Dio, facendo scaturire le sensazioni ed i pensieri dal nostro interiore. Pertanto, se i nostri pensieri, i nostri sentimenti e il nostro volere saranno subordinati all'Eterno, saremo anche protetti dalle numerose vibrazioni negative, anche dai virus e dai batteri nocivi che possono penetrare in noi se siamo proiettati verso il mondo.
2: Continuiamo a leggere dal testo di istruzione. Fratello Emanuele ci ha rivelato: le persone che non hanno queste conoscenze toccano tutto ciò che hanno a portata di mano e che è interessante per loro. Toccano quindi mobili, stoffe, vestiti e molti altri oggetti, lasciando ovunque le loro impronte, ossia le loro vibrazioni. A ogni sedia, ad esempio, sono attaccate le innumerevoli vibrazioni delle persone che per anni ne hanno fatto uso. A tutti gli oggetti materiali aderiscono vibrazioni di ogni genere. Quindi, chi non sa dominare il senso del tatto, dato che non ha ancora ampiamente affinato i suoi cinque sensi e non li ha sotto controllo, ossia chi vive ancora nel mondo e con il mondo dei sensi ed è di conseguenza proiettato verso la materia e non è consapevole di Dio, accoglie e assorbe in sé tutte le vibrazioni che si trovano sul suo stesso livello di coscienza, ne è contagiato e si identifica con esse. Gabriele spiegò a questo riguardo: le vibrazioni che assorbiamo con il senso del tatto, ossia con le nostre mani, fluiscono dapprima nella nostra aura. La nostra aura è lo specchio della nostra anima e anche del nostro conscio e del subconscio. Sia nel conscio che nel subconscio, come pure negli involucri dell'anima e nelle sue particole, si trovano rispondenze e ricordi, oltre a rispondenze che si stanno formando. Si tratta di complessi di pensieri, ossia di campi energetici che noi stessi abbiamo creato con il nostro modo errato di pensare e agire. Alcuni di essi sono molto forti, altri meno. Sono le nostre colpe spirituali e fisiche che vibrano in modo più o meno forte, a seconda dell'intensità del singolo complesso di pensieri. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, spiegò: un complesso di pensieri, detto anche campo energetico, può rafforzarsi e ampliarsi se si continua a pensare la stessa cosa. Un pensiero dopo l'altro raggiungono la rispondenza che già si trova nell'anima oppure che si sta formando, creando in tal modo un campo energetico negativo sempre più grande che agisce magneticamente nell'aura, attirando pensieri uguali o simili dal regno dei pensieri. Anche le colpe già scontate, esistenti solo sotto forma di ricordi, possono essere stimolate e trasformarsi nuovamente in rispondenze, a causa del ripetersi di un comportamento errato.
1: Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni. Perciò dobbiamo sforzarci ogni giorno di tenere sotto controllo i nostri lati umani. Ciò non significa che dovremmo mortificarci. dovremmo superare noi stessi gradualmente, poco alla volta, ossia eliminare poco a poco i nostri lati umani e non commettere più gli stessi errori. Quindi le rispondenze che agiscono magneticamente nella nostra aura sono campi energetici che attirano tutto ciò che si trova sulla stessa lunghezza d'onda. Se non controlliamo il nostro senso del tatto, assorbiamo le vibrazioni dei pensieri che aderiscono all'oggetto toccato e che sono simili alle nostre rispondenze. In un primo tempo queste forze, che sono pensieri, desideri e aspirazioni di altre persone, simili alle nostre rispondenze, fluiscono nella nostra aura. Se poi noi continuiamo a pensare o a dire sempre le stesse cose o cose simili, queste forze estranee toccano le nostre rispondenze che si trovano nel conscio o nel subconscio o negli involucri dell'anima, in base alle rispondenze attive in noi e alle vibrazioni che assorbiamo. Se ci fissiamo ostinatamente su qualcosa e vogliamo imporre la nostra volontà, se ad esempio siamo invidiosi, astiosi o altro, possiamo risvegliare dei ricordi nella nostra anima facendovi fluire delle negatività che ritornano poi a noi sotto forma di rispondenze. I ricordi dell'anima sono effetti che abbiamo già scontato in questa vita o in una vita precedente e che quindi sono già espiati. Pertanto, se non prestiamo attenzione ai nostri pensieri, ai nostri sentimenti e alla nostra volontà e se diamo libero corso ai nostri sensi, rafforzeremo o addirittura ingrandiremo dall'esterno le rispondenze che agiscono in noi, oppure risveglieremo dei ricordi, ossia cose che abbiamo già scontato, trasformandoli in rispondenze. Dobbiamo perciò riconoscere che un complesso di pensieri, una rispondenza, costituisce il bersaglio di diverse forze che assorbiamo dall'esterno in modo incontrollato. Se siamo rivolti verso il mondo, ossia se i nostri sensi, le nostre antenne, sono orientati verso l'esterno, verso il mondo degli stimoli dei sensi, siamo un bersaglio per diversi campi energetici che si trovano sia nell'atmosfera sia nelle sfere di purificazione. Anche le anime che hanno una vibrazione simile ai nostri complessi di pensieri, alle nostre rispondenze, possono poi influenzarci. Anche i virus e i batteri nocivi riescono così ad entrare nel nostro corpo. Se ad esempio emettiamo pensieri di timore nei confronti di una determinata malattia, di determinati germi patogeni, questo timore costituisce il magnete che attira ciò che temiamo. Quindi, chi vive senza controllarsi, ossia lasciando libero corso alle proprie sensazioni, ai propri pensieri, alle proprie parole ed azioni, nonché ai sensi, è continuamente esposto alle forze negative, sia umane che astrali, ed anche ai virus e ai batteri nocivi.
0: Cari amici, oggi abbiamo ricevuto indicazioni concrete riguardo all'influsso che i nostri sensi esercitano sul nostro stato d'animo, ma anche sui nostri pensieri, sui nostri desideri e le nostre aspirazioni. Sono aiuti che ci danno una chiave per comprendere noi stessi, per riconoscerci in modo sempre più profondo e cambiare. Vale quindi la pena di vivere in modo consapevole la giornata per comprendere e utilizzare in modo giusto i compiti che l'energia della giornata, che il nostro maestro, ci porta. Nelle spiegazioni date nel testo di istruzione per il grado dell'ordine, Gabriele ci descrive molte volte anche la nostra meta. È l'origine della fonte, la nostra eterna patria, dalla quale siamo provenuti. È la nostra vera vita eterna, alla quale possiamo giungere se purifichiamo sempre più il nostro tempio, realizzando le leggi di Dio, l'amore per il prossimo e per Dio. In questo modo possiamo far splendere sempre più la fiamma in noi, la luce del Cristo Dio. Questa meta ci collega in tutto il mondo, quali fratelli e sorelle sulla via interiore verso la coscienza cosmica, verso Dio in noi. Ci congediamo restando collegati interiormente con un cordiale saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist
1: Dio è amore e verità. L'amore è la verità. Dio è in voi, nel profondo della vostra anima. Ogni giorno è per ciascuno di noi un giorno di votazione. Per cosa o per chi votate oggi? Si può dire: io mi decido per la verità, l'autenticità. Tutti parlano a senso della verità, ma nessuno in fondo la può dimostrare. La verità è la legge dell'universo e non l'opinione che molte persone ritengono sia la verità. Soltanto voi stessi potete appurare la verità, accertare la vera verità, perché Dio, la verità e l'amore, dimora in voi. Se lo volete, questa mattina prendetevi qualche minuto per rifletterci. E se lo desiderate, andate con i seguenti pensieri nella vostra giornata. Dio è amore e verità. Dio vi accompagna. Dio è spirito. Egli dimora in voi, nel profondo della vostra anima. L'infinito Dio è con voi e quindi anche nella vostra giornata. Vi auguro una giornata ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Wir dürfen Sie, liebe
1: cari amici all'ascolto e cari telespettatori, anche oggi vi salutiamo cordialmente per questa nona puntata della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth insegnò alla cerchia più interna dei suoi discepoli molti dettagli pratici che ci indicano come possiamo utilizzare bene la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio, lo Spirito libero. Diede ai suoi apostoli e discepoli anche la possibilità di gettare uno sguardo nelle grandi correlazioni cosmiche di cui facciamo parte anche noi uomini. E se ora parliamo di apostoli e discepoli, non significa che al seguito di Gesù ci fossero soltanto uomini. Un motivo potrebbe essere che alle sue discepole Gesù non dovette spiegare queste cose appositamente, perché le avevano già comprese spontaneamente. Gesù insegnò l'uguaglianza ed essa comporta anche la parità tra uomo e donna. Gli unici che non l'hanno ancora compreso sono i sacerdoti. I grandi insegnamenti cosmici che apprendiamo in questa serie di trasmissioni sono quindi indicazioni pratiche per uomini e donne, per giovani e per persone anziane e per ogni situazione della vita, sia in famiglia, al lavoro o a scuola o nel tempo libero. Sono aiuti geniali per la nostra vita e anche noi che siamo qui in studio stiamo imparando e ci stiamo esercitando con questi compiti e facciamo le nostre esperienze. I grandi insegnamenti cosmici sono stati dati all'umanità dal Cristo stesso all'inizio degli anni 90 tramite la parola profetica rivelata per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In una grande serie di istruzioni, Gabriele ci ha spiegato questi insegnamenti, dandoci tante spiegazioni e aiuti pratici. Le spiegazioni dettagliate date da Gabriele sono state pubblicate insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth in una serie di 5 volumi. Nel corso della trasmissione leggeremo da questo testo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere dal primo volume.
2: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: in tutto l'universo esiste un unico principio, trasmettere e ricevere. Ognuno trasmette se stesso, ciò che egli è, le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni. Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele. Consideriamo il concetto: ognuno trasmette se stesso. Noi non possiamo emettere il potenziale di trasmissione del nostro prossimo. Noi emettiamo unicamente il nostro potenziale, i programmi che ci siamo creati nel corso di questa vita o di vite precedenti. Quindi ciò che non è ancora stato sistemato. Rendiamoci quindi continuamente conto che ognuno di noi emette solo il proprio potenziale di trasmissione. Con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, edifichiamo questo potenziale che forma i vari programmi nelle nostre cellule cerebrali. Questi programmi, a loro volta, agiscono sulla nostra anima e su ogni cellula del nostro corpo. Infatti, anche esse si trovano in comunicazione con i pianeti di memorizzazione. Quindi, noi ci troviamo in comunicazione con gli astri tramite il nostro potenziale di trasmissione, tuttavia, unicamente tramite il nostro potenziale. Ciò che noi trasmettiamo lo immettiamo nella nostra anima e nei corrispondenti pianeti di memorizzazione, ovvero nel computer causale. Dal computer causale tutto ciò ritorna di nuovo a noi, attraverso la nostra anima, le nostre sensazioni e i nostri pensieri. In tal modo possiamo essere ammoniti dalle nostre sensazioni, dai nostri sentimenti e pensieri, dalle nostre parole ed azioni. Per questo dovremmo essere desti per sperimentare e cogliere che cosa essi ci vogliono dire su noi stessi.
0: Gabriele spiega ancora. Noi siamo il nostro potenziale di trasmissione che determina il modo in cui vibriamo, in cui pensiamo, viviamo ed agiamo. Questo è anche il ritmo del nostro corpo e allo stesso modo vibra anche ogni cellula del nostro corpo. Il nostro corpo è pari ad un corpo sonoro e noi accordiamo questo corpo sonoro, l'essere umano, con le nostre sensazioni, sentimenti e pensieri, con le nostre parole ed azioni. Se vogliamo sapere com'è il suono che emettiamo, prestiamo ascolto a come pensiamo e parliamo. Sapremo così qual è il nostro suono. Dio è armonia. Dio è eterna sinfonia, eterno suono cosmico. Se il nostro corpo sonoro è tutt'uno con la sinfonia, con Dio, anche la nostra anima è nell'essere. Se il nostro corpo è disarmonico, se i nostri ritmi sono spigolosi, bruschi, se non siamo equilibrati e in sintonia, non siamo nemmeno in armonia con l'eterno essere e in tal modo suoniamo la nostra melodia individuale.
3: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: «L'essere puro vive ed opera nella pura legge eterna, nella legge universale e attingendo ad essa. L'impuro vive nel suo piccolo mondo che egli si è creato, un mondo costituito dalle sue impurità, ossia dalle iniquità delle sue sensazioni, dei suoi pensieri, delle sue parole ed azioni. Egli vive e si muove in questo suo piccolo mondo bozzolo e percepisce, pensa, parla ed agisce così com'è e in base a ciò che costituisce il suo mondo bozzolo». Gabriele ci ha dato altri chiarimenti in merito e spiega: le iniquità delle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni formano un continuo ronzio, un mormorio nel nostro interiore che ci rende insoddisfatti, incostanti e infelici, poiché l'anima desta spinge per divenire libera e felice. Essa desidera collegarsi con la corrente eterna, Dio. Desidera immergersi di nuovo nell'eterno essere, nella luce eterna, quale vero sé, l'essere compresso. Ogni tanto dovremmo esercitarci nel cantico dell'anima. Infatti l'amore dell'anima per il Padre è pari ad un'adorazione, un canto celeste che si rivolge a Lui, poiché Dio è suono, è sinfonia, armonia e amore. Lasciamo che questo anelito dell'anima si sprigioni e si irradi più spesso dal nostro interiore. Esprimiamo ciò che si muove in noi ed immergiamoci in questa melodia con le nostre sensazioni. Sentiremo così il divario tra l'anima e l'uomo e allo stesso tempo prenderemo anche coscienza di che cosa dobbiamo ancora sistemare. L'anima non ha le nostre parole. Quello che ci comunica l'anelito per Dio, per la purezza, la bellezza, l'unità con la corrente eterna, si esprime in noi, gli uomini, sotto forma di pensieri e parole.
4: In Form von Gedanken und Worten an.
3: I nostri pensieri, le nostre parole sono però talmente limitate che spesso non riescono ad esprimere ciò che affiora ed erompe dalla nostra anima. E così anche l'uomo ha difficoltà a comprenderlo, poiché ha a sua disposizione solo gli strumenti dei pensieri e delle parole.
4: Cari amici, anche i sentimenti fanno parte della sfera umana e non sono ciò che percepisce l'anima stessa. Se le vibrazioni che salgono dall'anima, ossia le sensazioni di anelito dell'unità con Dio, raggiungono le nostre cellule del cervello, questo fine e delicato sentimento è di nuovo sintonizzato sulle tre dimensioni, perché l'uomo percepisce, pensa, parla e agisce, appunto, solo nelle tre dimensioni. Vediamo che c'è sempre una discrepanza tra l'anima e l'uomo. E questo spesso fa male. Faccio spesso l'esperienza. Nell'interiore afferro tutto in ogni aspetto, in modo universale. Tuttavia, con le nostre parole umane, posso trasmettere la totalità solo in modo limitato. Il linguaggio umano non dispone delle parole necessarie per trasmettere quello che è attivo in una frase, in una parola della legge assoluta. L'irradiazione, la legge assoluta, è infinita, imponente e potente. La parola umana, al contrario, è piccola e insignificante.
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Dobbiamo imparare a percepire nel profondo delle parole e dei concetti. Tuttavia, anche questa percezione che abbiamo dentro di noi è limitata, poiché la trasferiamo di nuovo nelle nostre tre dimensioni. Il divario rimane finché ridiverremo divini, coscienti figli e figlie di Dio, l'essere nell'essere. Allora non avremo più bisogno delle parole per descrivere l'essere. Rammentiamoci in continuazione che siamo su questa terra per ridivenire divini. Il nostro interiore è la purezza, la finezza, la nobiltà e la bellezza, la legge dell'amore infinito. Ricordiamoci sempre che Dio, nostro Padre, ci ama. Egli ci ha inviato suo Figlio, nostro Redentore. Il Cristo ci è così vicino, poiché Egli è la via, la verità e la vita. Ripensiamoci spesso. Immergiamoci con i nostri pensieri in questo messaggio d'amore. Dio, nostro Padre, ci ha inviato suo Figlio affinché possiamo fare ritorno a Lui, a Dio, nostro Padre. Questo messaggio è il messaggio dell'amore. Ricorre continuamente nei 2000 anni trascorsi e busserà in continuazione al nostro cuore finché saremo divenuti l'amore e saremo uniti con il grande spirito di nostro Padre, con Dio.
4: Cari amici, Dio è la corrente dell'universo. Nostro Padre è l'essere dell'universo. Pensiamo che nel divino siamo le sue immagini, le immagini del Padre eterno. Egli e la vita nella corrente, e noi siamo la vita nella corrente. Se ritorniamo a casa, nell'eterno essere, chi ci accoglie? L'infinito amore di nostro Padre. Possiamo contemplarlo, poiché Egli si è dato forma dalla corrente, così come ha dato forma a noi, quali Suoi figli, Sue immagini. Potremmo anche chiederci, dopo il nostro cammino sulla terra, ci presenteremo davanti a Dio, nostro Padre? Ci inchineremo davanti a Lui e lo ringrazieremo di cuore per la Sua guida attraverso il Cristo, nostro fratello e Redentore? Quali figli di Dio eleveremo il nostro sguardo a Lui? Guarderemo gli occhi miti, dolci e buoni dell'Eterno Padre? Ci prenderà sicuramente tra le braccia e ci dirà: Figlio, tutto è compiuto. Il dolore, la sofferenza è passata. Vedi, attraverso mio figlio, tuo fratello, ti ho riportato a me. Vieni, prendi possesso del tuo regno che ti appartiene fin dal principio. Figlio mio, tutto è passato. Tutto è a posto. Guarda e vedrai te stesso, poiché ciò che tu hai creato con la mia forza sei tu stesso, è il tuo essere. E nel nostro interiore e ovunque volgeremo i nostri occhi spirituali, vedremo ciò di cui siamo consapevoli dall'eternità, la luce, la patria. Saremo di nuovo cullati nel grembo di Dio, nella libertà, nella vita della comunicazione con tutto l'essere. Ripensiamoci spesso, prendiamo coscienza ed affermiamo di essere figli e figlie di Dio. Affermiamo di essere immortali. Affermiamo la nostra legge, sì, la nostra legge, che è la vita eterna, la nostra eredità spirituale, e ci sentiremo meglio di ora in ora.

0: che si muove e che ha la propria esistenza nell'Eterno, nel principio universale, che è e che esprime se stesso quale sé. Ciò che è puro, fine, nobile, bello, l'amore altruistico, la legge universale, l'assoluto, l'eterno essere, l'eterna verità. Perciò ogni bruco deve svilupparsi, quindi dipanare ciò con cui si è avvolto, per riconoscersi in questo, pentirsi di ciò che ha riconosciuto, chiedere perdono e perdonare, e non rifare più ciò che ha riconosciuto. In tal modo i fili del suo bozzolo si sciolgono. Crollano le mura che finora l'uomo ha guardato e che definiva come verità, cioè il suo piccolo mondo dell'ego, che era solo il riflesso della verità. L'anima luminosa e l'uomo rivolto verso l'interiore, verso il Santissimo, contemplano poi dentro di sé l'eterno essere, l'eterna verità.
1: Nelle spiegazioni date da Gabriele sentiamo che cosa significano per noi queste parole. Gabriele ci ha chiarito. Ognuno di noi deve quindi dipanare il bozzolo del suo ego, analogamente a come si riavvolge la pellicola di un film. Mentre lo riavvolgiamo, dobbiamo riconoscerci nelle immagini proiettate sullo schermo dalla nostra coscienza. I nostri giochi umani, gli intrighi, i desideri pressanti, le passioni, la cupidigia, l'odio, l'invidia, la sete di ricchezza, stima e possesso. In queste immagini ci ascoltiamo e sentiamo anche come denigriamo il nostro prossimo e sopravvalutiamo noi stessi. Ascoltiamo cosa diciamo degli altri, quello che pensiamo, se abbiamo fatto loro del male, con quali metodi e molte altre cose. Tutto questo deve essere sistemato con il prossimo attraverso il Cristo.
0: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo continua dicendo: l'Eterno Sé è la verità. Chi è divenuto verità è egli stesso la verità, il sé, l'essere, l'io sono, l'eterna legge dell'amore. L'uomo vede in profondità, dentro di sé, con gli occhi della verità, anche ciò che è all'esterno. Compenetra il riflesso della verità e vede nel profondo la verità in tutti gli uomini, negli avvenimenti, nei colloqui e nei fatti. Egli vede con gli occhi della verità anche ciò che non è vero. Egli non può essere ingannato, perché è la verità e vede in profondità con gli occhi della verità e parla, considera e compie tutto nella verità. Egli è quindi la verità, che è l'eterna legge dell'universo, nella quale vive, nella quale si muove, alla quale attinge e con la quale opera. Egli è la verità, la legge, in ogni sensazione, in ogni pensiero, in ogni parola e in ogni azione. Dato che la verità, l'essere, l'eterna legge è in te, è il vero, l'eterno, assume forma e configurazione prima di tutto dentro di te e solo in seguito si manifesta esteriormente nel tuo ambiente, nel tuo mondo, devi vivere in te, nel Santissimo che dimora in te.
2: Queste parole dello Spirito del Cristo Dio hanno un significato molto

0: profondo e anche pratico per noi uomini. Anche noi stiamo imparando e ci stiamo esercitando per fare le nostre esperienze. Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare noi stessi. Finché parliamo solo di voler cambiare, ma non lo facciamo, ci creiamo solo ulteriori colpe in questo mondo che gravano poi su di noi. Se parliamo solo della pace che deve venire nel mondo e non abbiamo noi stessi la pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di pace, perché la nostra irrequietudine contagia a sua volta gli altri. Se parliamo della luce del Cristo e noi stessi restiamo privi di luce, scherniamo il Cristo e contribuiamo al fatto che anche il nostro prossimo pensi, parli e viva in modo analogo a noi, ossia senza luce. Se parliamo della misericordia e del servizio samaritano verso il nostro prossimo e diciamo che nel mondo dovrebbero essere esercitati la misericordia e l'amore per il prossimo, e siamo però noi stessi privi di misericordia e di pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di misericordia e di pace nel mondo. Così facendo ci incolpiamo. Quindi, se vogliamo cambiare il mondo in meglio, dobbiamo divenire buoni. Fino a che non rispettiamo noi stessi, non rispettiamo nemmeno Dio in noi. Finché aspiriamo a templi esteriori, non abbiamo ritrovato noi stessi quale tempio di Dio.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: «Perciò riconosci, tu sei il Tempio dell'Unico, Santo, che dimora in te». Ricordati la seguente frase della verità e vivila. Dimora in te, poiché tu sei il Tempio dell'Unico, del Santo, che dimora in te. Gabriele spiega in merito. Possiamo prendere dimora nel nostro interiore solo se adorniamo il nostro tempio con la virtù dell'amore altruistico, della libertà e della fratellanza. Allora l'egoismo si staccherà da noi, i vizi si trasformeranno e diverremo cercatori che trovano. Troveremo Dio in noi.
2: Il Cristo dice: dimora in te significa non ammettere alcun pensiero umano, cioè egocentrico. Eleva a Dio tutte le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole ed opere. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito a queste parole del Cristo. Per elevare le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed opere, dobbiamo divenire coscienti che Dio desidera il meglio per noi e che Egli è in ascolto dentro di noi. Gli aspetti umani sono i peccati contro la nostra anima. Se abbiamo percepito, pensato, parlato ed agito in modo umano, porteremo i nostri aspetti umani a Dio e chiederemo perdono allo Spirito di nostro Padre che dimora in noi. Dio, che ci ama, ci perdonerà, ci rammenterà e ci ammonirà in continuazione quando saremo sul punto di ricadere ancora nelle stesse o simili sensazioni, pensieri o parole. Divenendo sempre più desti, riusciremo sempre meglio ad elevare a Dio per tempo le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni.
3: Continuiamo a leggere gli insegnamenti del Cristo Dio. Egli ci dice: parla solo se ti viene richiesto, e anche in questo caso unicamente secondo l'eterna legge dell'ordine del Tempio, né troppo poco. La giusta misura si trova in te. Oppure parla se è importante per il tuo prossimo, se puoi dargli dei doni della vita. Nelle spiegazioni date da Gabriele apprendiamo altri aspetti in merito. Perché dovremmo parlare solo quando veniamo interpellati o dire solo cose essenziali e solo secondo la legge dell'ordine del Tempio, quindi secondo i 10 comandamenti e il discorso della montagna? Tutto è energia. La nostra anima è costituita da energia cosmica. Anche il nostro corpo fisico è compenetrato dall'energia cosmica. Dovremmo impiegare queste preziose forze vitali in modo oculato, ossia non dovremmo sprecarle. Dovremmo dare al nostro prossimo attingendo al tesoro del nostro interiore, alle leggi della vita interiore. Gli estratti di questa legge sono i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Se doniamo attingendo alla fonte suprema, alle leggi della vita, doneremo doni di vita interiore, che hanno un valore inestimabile. Questi doni divini saranno quindi attivi nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Potremo quindi attingere e donare dal regno della vita interiore, solo se abbiamo riportato alla luce il tesoro interiore, realizzando ed adempiendo le leggi divine.
4: Il Cristo dice: non chiedere per curiosità, se possibile, non chiedere del tutto. Infatti, colui che dimora in te provvederà a farti comunicare ciò che devi sentire e sapere. Gabriele spiega in merito: chi chiede per curiosità sente solo se stesso e sente eventualmente cose che non è in grado di elaborare in quel giorno e che muove poi nei suoi pensieri. In tal modo si può incolpare ulteriormente, poiché ogni pensiero è energia che non si allontana da lui, ma rimane presso di lui ed incolpa la sua anima e il suo corpo fisico.
1: Cari amici, il Cristo ci insegna: e se il tuo prossimo accanto a te è immerso in meditazione o in pensieri, non rivolgerti a lui per esporgli la tua sapienza umana, poiché non sai dove si trova in quel momento, con chi o con che cosa sta comunicando. E neanche tu sarai mai disturbato, perché tu stesso sarai desto. E se il tuo prossimo pranza o lavora, non disturbarlo, a meno che tu non abbia da comunicargli cose importanti ed essenziali, poiché non sai con chi o con che cosa sta comunicando. Cari telespettatori, care telespettatrici, rispettiamo quindi la legge della vita interiore, che è ciò che è fine, nobile, bello e puro. In tal modo diverremo gradualmente la legge di Dio e nobiliteremo così la nostra anima e la rispetteremo quale essere in Dio, così come rispetteremo il nostro prossimo che nel profondo del nostro interiore è come noi, fine, nobile, bello e puro. Non entriamo quindi mai nel suo tempio, e neanche noi verremo disturbati e il nostro Tempio non verrà distrutto.
0: Cari amici all'ascolto, quando sentiamo che ogni uomo è il Tempio di Dio, ci rendiamo conto che questa affermazione racchiude in sé molti compiti per noi e anche per il rapporto con il nostro prossimo. Quale spiegazione è stata particolarmente importante per voi? Sicuramente ognuno di noi è stato colpito da una frase o da un aiuto nel corso della trasmissione. Portiamo con noi questi compiti per i prossimi giorni, proviamo a farli e potremo sicuramente raccogliere molte esperienze. Se desiderate rileggere il testo che abbiamo presentato in questa trasmissione, lo potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, che potrete trovare in libreria o acquistare anche in internet. In questa trasmissione abbiamo già parlato dell'ordine del Tempio. Nel corso della prossima puntata, che sarà la decima, sentiremo come possiamo orientare sempre più la nostra vita in modo da rispettare sempre il nostro Tempio e non irrompere nel Tempio del nostro prossimo. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto per continuare a imparare insieme a noi. E nel frattempo vi auguriamo di fare molte buone esperienze. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre. La luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio. Il Cristo Dio che è in noi è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione. Ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato. e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio. È la vita. Il suo amore respira per mezzo di noi. I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo. Tutto è energia. Ogni energia positiva è la presenza di Dio. È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro. C'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht,
0: è luce eterna,
1: ewige Kraft,
0: forza eterna.
1: Wir sind,
0: noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser,
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi.
1: In uns. Si pulsiert,
0: esso pulsa e risplende nel nostro corpo.
1: Einheit.
0: Unità.
1: Eine mächtige,
0: una possente unità.
1: Durchglüht,
0: infiamma l'anima e il corpo.
1: Im
0: Nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita e la vita è unità. Dio è presente in noi. Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno. Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la Madre Terra, sulla quale ora viviamo. Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atmet.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori.
0: Die Natur,
1: la forza della natura respira anche attraverso di noi.
0: Jeder Atem,
1: ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali,
1: sind in Gottes
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft,
0: la forza possente respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità. E tuttavia, in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro.

nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio. La sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un cordiale benvenuto a questa serie di trasmissioni intitolata La vera scuola è la vita. Oggi sul tema Imparare ad amare, raggiungere la libertà, essere felici. Chi non desidera amore, libertà e felicità? Chi non desidera essere amato? Forse alcuni pensano, perché dovrei imparare ad amare? Io amo già molte persone. Mentre altri pensano, non è proprio così facile. Anche la libertà e l'essere felici sembrano sfuggirci di continuo. Perché? Cosa significhi veramente amore e come l'amore per Dio e per il prossimo possa condurci passo dopo passo alla libertà e a una vita appagata è quello che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, insegna da circa 50 anni in innumerevoli rivelazioni divine e insegnamenti, tra cui un'istruzione data nel settembre del 1997, dalla quale oggi desideriamo leggere alcuni estratti e ascoltare alcuni passaggi della registrazione originale. Gabriele ha iniziato la sua istruzione con le seguenti parole. In fondo è triste dover parlare di amore per Dio e per il prossimo, dal momento che siamo tutti figli dell'unico amore, figli del Padre Eterno, che ci ha contemplato nel suo cuore, nel suo grande cuore primordiale, e ci ha dato la vita dal suo grande cuore primordiale dell'amore, quali esseri dell'amore. Molti parlano di amore, e non è altro che l'anelito di amore, il desiderio di sentirsi protetti. Da dove viene il profondo desiderio di amore, di sentirsi protetti? In definitiva, dal profondo della nostra anima, perché nel profondo della nostra anima siamo esseri dell'amore. Nel profondo della nostra anima c'è il grande amore, Dio, l'amore che pulsa instancabilmente nella nostra anima e bussa alla porta che conduce al conscio dell'essere umano.
1: Gabriele ha spiegato inoltre questo bussare del nostro essere più profondo, il bussare di Dio alla porta del nostro conscio, lo definiamo come anelito verso l'amore, come desiderio di protezione. Se non lo riceviamo, riteniamo che il nostro prossimo sia privo di amore e forse lo svalutiamo perché non ci dà quello che desideriamo. Se invece riceviamo dal nostro prossimo un briciolo di amore del tutto umano, per un breve periodo siamo felici. Ma se questo briciolo di amore umano svanisce, continuiamo a desiderare l'amore. E in questo processo ci adombriamo sempre di più, perché ci aspettiamo costantemente che qualcuno ci dia l'amore a cui anneliamo e che in fondo si trova nel profondo della nostra anima. Così cominciamo ad agire contro il nostro prossimo. Lo svalutiamo, ci aspettiamo da lui quello che di fatto non può darci, perché anche lui si è adombrato come noi. Infatti anche lui sta cercando l'amore. Entrambi cercano amore. Tutti cercano l'amore e nessun essere umano è in grado di darcelo. Perché? Perché tutti lo cercano. Ci siamo abituati ad appoggiarci al nostro prossimo per cercare di ottenere forse una piccola scintilla d'amore. Ci siamo abituati a pretendere dal nostro prossimo. E molte persone non possono soddisfare le nostre richieste perché non sono in grado di darci quello che pretendiamo. Di conseguenza, noi esseri umani siamo diventati sempre più egoisti. E la parola egoista porta con sé la dipendenza dall'amore, la dipendenza dalla protezione. Questa dipendenza cerca sempre di ottenere dal prossimo quello che lei stessa non ha. Di conseguenza, il corpo fisico dell'individuo è diventato sempre più pesante, appesantito dai numerosi pensieri peccaminosi, cioè negativi. Abbiamo perso il contegno di fronte al nostro vero essere, che è l'amore. Abbiamo perso il contegno davanti a Dio, nostro Padre eterno, e davanti al Cristo, nostro Redentore, e tuttavia aneliamo all'amore.
0: Gabriele continua con le sue spiegazioni dicendo: disperiamo di Dio perché non ci dà quello che vogliamo. Sì, cosa vogliamo in fondo? L'amore è trasformato a un livello inferiore, l'amore egoistico. Egli non può darcelo perché non lo possiede. Pretendiamo da Dio che ci dia la nostra libertà peccaminosa, che ci aiuti ad allontanarci dal nostro prossimo, a rifiutarlo. Egli non può farlo perché non possiede queste cose. Pretendiamo da Dio che ci invii una persona che ci ami come vogliamo noi. Non può farlo perché non conosce l'amore egoistico. Così spesso rimproveriamo Dio perché non ci dà quello che vogliamo. Tuttavia non può darcelo perché Egli non è un peccatore, ma il grande amore eterno. E l'amore eterno non ci lascia mai. Perché? Perché noi, come esseri puri, siamo nel suo cuore primordiale, eternamente. E così Egli ci chiama e bussa alla porta del nostro conscio, e noi esseri umani non lo comprendiamo, perché ci siamo incolpati. Ci siamo allontanati dalla nostra origine, dall'amore. Abbiamo trasformato la nostra eredità divina a un livello più basso, nella nostra eredità dell'ego, nel mondo dei nostri pensieri. E questi nostri pensieri segnati dal peccato, queste nostre parole e azioni peccaminose sono la nostra eredità personale, che è il nostro ego. E questo è ciò che amiamo, e su questa base vogliamo essere amati. Cosa significa in realtà imparare ad amare? Significa prima di tutto imparare su noi stessi. Tutto quello che ci mette in agitazione ci indica che possiamo imparare da questi aspetti. Dal momento che viene messa in movimento una parte degli aspetti personali del peccato che abbiamo immesso, è il nostro amore egoistico. Questo significa che amiamo noi stessi più di quanto amiamo il nostro prossimo, per non parlare di Dio, perché nel momento in cui il nostro ego si inalbera, siamo contro il nostro prossimo e lo rifiutiamo. Per questo il corpo umano è diventato sempre più pesante. Siamo diventati più trascurati e quindi, come già detto, abbiamo perso il contegno verso il nostro vero essere e verso Dio. Ascoltiamo ora ulteriori spiegazioni nella registrazione originale dell'istruzione di Gabriele.
2: Lieben lernen heißt also ganz.
0: Quindi, imparare ad amare significa prima di tutto osserva te stesso. La trascuratezza si manifesta nell'atteggiamento del nostro corpo. Credete forse che come esseri puri, al cospetto di Dio, assumiamo un atteggiamento come i seguenti: incrociamo le braccia davanti a Dio,
3: Accavalliamo le gambe davanti a Dio, appoggiamo la testa sul palmo della mano. Mangiamo ingurgitando il cibo che Dio ci ha donato. Questi sono tutti i segni degli aspetti che abbiamo immesso. Dio si siederebbe forse così davanti a noi. Dio assumerebbe questa posizione davanti a noi. Cosa diremmo? Sono tante piccole occasioni, cari fratelli e sorelle, in cui possiamo imparare. Oppure immaginiamo quanto segue. Dio si siede a tavola con noi, puntellando il gomito sul tavolo, appoggiando la testa sul palmo della mano e ingurgitando il cibo. Non diremmo forse impossibile? E questo dovrebbe essere Dio. Ma noi ci permettiamo questo comportamento. E perché? Perché non abbiamo imparato ad analizzarci. Cosa ci appesantisce così tanto da portarci ad assumere questo atteggiamento? Già il fatto di assumere questo atteggiamento dovrebbe portarci immediatamente a dire: attenzione, perché ora ho assunto questa postura? Riconosceremo così subito che in noi ci sono determinati pensieri negativi, pensieri pesanti, che ci spingono ad atteggiarci in questo modo. Sono pensieri contro la sinfonia, la leggerezza dell'amore infinito, quindi pensieri contro l'amore.
0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, abbiamo ascoltato un estratto dalla registrazione originale. Continuiamo ora a leggere. Già dall'atteggiamento che assume il nostro corpo, potremmo imparare da noi stessi, chi siamo, con quali aspetti ci siamo allontanati dall'amore di Dio. Eventualmente vediamo delle immagini, e in queste immagini vediamo noi stessi, perché memorizziamo in immagini. E così si presenta la domanda: sì, cosa ho immesso nei miei pensieri, nella mia volontà? E di solito si tratta di un'aspettativa. Ci aspettiamo qualcosa dal nostro prossimo e se non ce lo dà, lo rifiutiamo e incrociamo, ad esempio, le braccia. Anche questo è un segno che rifiutiamo il nostro prossimo e amiamo noi stessi più di quanto amiamo la parte più profonda, la parte pura nel nostro prossimo, che è anche in noi. Tutti questi atteggiamenti esteriori possono aiutarci ad imparare, a comprendere cosa ci separa dall'amore, dalla nostra eredità divina. Se siamo disposti ad imparare, col tempo riconosceremo che ci appoggiamo ai nostri simili. Per quale motivo ci appoggiamo a loro? Ossia, ci aspettiamo da loro determinate cose che in fondo potremmo fare noi stessi. Perché la nostra energia spirituale, l'energia dell'amore, diventa sempre più debole. Diventiamo indolenti e l'indolenza ha a sua volta un effetto sul nostro corpo fisico. Gli effetti sono le diverse posizioni assunte dal nostro corpo fisico. Le conosciamo tutti e ognuno ha i propri atteggiamenti caratteristici. Ma questi atteggiamenti sono sempre un'espressione dei nostri comportamenti sbagliati e quindi un'espressione del nostro egocentrismo. Solo quando impareremo a smettere di appoggiarci al nostro prossimo, aspettandoci da lui quello che potremmo fare noi stessi, quando cominceremo a fare noi stessi per il nostro prossimo quello che ci aspettiamo da lui, otterremo rispetto per noi stessi. Il rispetto per noi stessi comporta che il nostro corpo si raddrizza gradualmente. La trascuratezza diminuisce e a poco alla volta sviluppiamo anche il rispetto per il nostro prossimo. Infatti, gli aspetti che riconosciamo in noi come comportamento sbagliato e sistemiamo con l'aiuto dello Spirito del Cristo Dio per poi non ripeterli più, ampliano la nostra coscienza e così percepiamo sempre di più il nostro prossimo. Sperimentiamo poi i suoi lati positivi nel nostro cuore, nella nostra coscienza spirituale, che si dischiude sempre di più, perché sistemiamo i nostri aspetti del peccato, cioè togliamo la trave dal nostro occhio con il Cristo. Così, a un tratto, troviamo accesso al nostro prossimo. Cambiamo. I nostri pensieri diventano più luminosi, le nostre parole più ricche di contenuto spirituale. Impariamo a nostra volta dal prossimo, perché impariamo a comprenderlo. E così riusciamo a stabilire un contatto con lui, anche quando ci rifiuta. Troviamo accesso al suo interiore, perché non ci aspettiamo più nulla da lui, ma facciamo noi stessi quello che siamo in grado di fare.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Da questo atteggiamento interiore impariamo a chiedere, ad esempio, un aiuto al nostro prossimo per quello che non siamo in grado di fare noi stessi sul lavoro o in famiglia. Non ci rimettiamo nulla se chiediamo al nostro prossimo che ci aiuti dove ne abbiamo bisogno. In questo modo diventiamo liberi. Diventiamo sempre più consapevoli che Dio è al nostro fianco. Ci troviamo sempre più in questa corrente d'amore che è la nostra eredità divina. Il risultato è che diventiamo felici. La felicità scaturisce da questa libertà che è in Dio. E la felicità non consiste solo nel sapere che Dio è amore, ma è costituita dalla corrente dell'amore che fluisce attraverso l'anima e l'essere umano. È la risposta di Dio, la risposta dell'amore. E noi siamo felici, perché viviamo nell'amore, perché con i nostri pensieri, con i nostri sentimenti, le nostre parole e azioni, abbiamo ritrovato la strada che ci riconduce a casa, verso il nostro vero essere, a casa, verso l'amore. L'amore fluisce poi nei nostri pensieri. L'amore compenetra le nostre parole. L'amore fluisce nelle nostre azioni. E noi siamo come una coppa che attinge all'amore, alla corrente. Imparare ad amare significa quindi iniziare da noi stessi. Le piccole cose, come il comportamento esteriore, ci aiutano a riconoscere il nostro egoismo, quello che abbiamo appreso e a cui ci siamo abituati e che equivale alla lontananza da Dio.
3: Vediamo che c'è molto da imparare nella scuola della Terra. E Gabriele ci ha spiegato in modo bellissimo, in poche parole, quale beneficio possiamo ottenere. Ci dà infatti ulteriori aiuti per conoscere noi stessi. In genere ci aspettiamo che il nostro prossimo faccia questo o quello per noi. Ci aspettiamo sempre qualcosa. Quando vediamo un nostro simile, sopraggiungono dei pensieri. E in fondo ci aspettiamo qualcosa anche da chi incontriamo e conosciamo. Anche se nei nostri pensieri lo svalutiamo, ci aspettiamo qualcosa. Siamo costantemente in un atteggiamento di aspettativa. Tutto questo vuole dirci qualcosa. Quando ci avviciniamo al nostro prossimo, ci spiega ancora Gabriele, ci aspettiamo qualcosa. Quando prendiamo le distanze da una persona, ci aspettiamo qualcosa da un'altra. Tutto questo e molto di più ci dice che non siamo per Dio, ma per il nostro ego. E tutto questo ci aiuta a esaminarci. Se abbiamo imparato ad amare, non ci aspettiamo più nulla. Faremo in molti modi al nostro prossimo quello che lui si aspetta da noi, ma solo nella misura in cui possiamo dare, affinché anche lui si riconosca nella sua aspettativa. Ma senza parole, solo tramite l'autoconoscenza, attraverso l'esperienza di sé. Ci aspettiamo che il nostro prossimo ci prepari questo e quello. In realtà sappiamo che avremmo il tempo per farlo noi stessi, sia al lavoro, sia a casa, in famiglia. Si tratta spesso di piccolezze. Il marito si aspetta, per esempio, che la moglie faccia determinate cose puntualmente. La moglie si aspetta che il marito torni a casa in orario e molto altro ancora. Questo atteggiamento di aspettativa ci indica che non siamo con il nostro prossimo. Infatti, se fossimo per e con il nostro prossimo, ci metteremmo d'accordo con lui e sapremmo quando il marito rientrerà a casa e se la moglie oggi riuscirà a fare determinate cose in tempo. Ci sono così tante, tante piccole cose per le quali è necessario mettersi d'accordo. Ma lo si fa solo se si ama davvero, altrimenti si tratta solo di aspettative.
1: Quindi non si tratta di mettersi contro il nostro prossimo, ma di guardare noi stessi. Gabriele ha spiegato: se svuotiamo il nostro recipiente dal negativo, se lo togliamo dall'anima e dall'essere umano, l'amore per Dio e per il prossimo potrà fluire più intensamente, aiutandoci e sostenendoci. Dovremmo quindi guardare prima di tutto noi stessi. Cosa c'è alla base in noi? Perché il nostro ego è agitato? Se sistemiamo il nostro ego e ci proponiamo fermamente di non ripetere le stesse cose, se annotiamo persino i nostri lati positivi, gli aspetti della legge, per quando si ripresenteranno cose simili, per poterci poi aggrappare subito agli aspetti della legge, all'amore di Dio, diventiamo più sensibili e così a poco questo processo di apprendimento smette. Abbiamo creato un sismografo che è attivo nel subconscio e nel conscio, ma anche nella nostra anima, che dice immediatamente: fermati, osserva te stesso. Il sismografo che è stato attivato, che è un aspetto del divino in noi, ci ammonisce immediatamente e dice: qui stai sbagliando. Sei contro il comandamento, contro l'amore. E se sistemiamo e non ripetiamo più gli stessi errori, il sismografo diventa sempre più grande e noi diventiamo più sensibili per gli impulsi divini. Questo corrisponde a liberarsi sempre più dall'ego, in modo che il grande, possente io sono, l'amore, il nostro vero essere, la parte più profonda in noi possa fuoriuscire sempre più. Così diventiamo liberi, saldi in Dio e felici, perché chi è tornato a casa in se stesso, è felice, perché si sente protetto in Dio.
3: Stiamo parlando sempre di noi esseri umani, ma mi sono annotata qualcosa, dice Gabriele. Già il fatto di considerare un animale come un oggetto e di negargli il proprio amore e aiuto è contro Dio e contro se stessi. Quanto più grande sarà quindi l'effetto su di noi quando siamo contro altre persone? E come siamo nei confronti di tutta la natura che noi esseri umani tormentiamo e maltrattiamo? In questo caso siamo contro Dio e contro noi stessi. Oppure, quante volte neghiamo l'aiuto al nostro prossimo perché non viviamo nel presente, perché rimuginiamo costantemente sul nostro passato, rinforzandolo così ancora di più? Infatti, con tutti gli aspetti che abbiamo immesso e di cui ci occupiamo continuamente, che costituiscono il nostro passato, reagiamo nel presente. Ognuno di noi deve prima o poi imparare a vivere nel presente, non in quello che è avvenuto ieri. Ieri, il nostro passato, entra poco alla volta nel nostro presente affinché lo riconosciamo e con l'aiuto del Cristo Dio lo sciogliamo e non lo ripetiamo più. Solo quando avremo risolto il passato, gli aspetti del peccato entrano a far parte del passato e rimangono come ricordi. Ma possiamo attingere di nuovo da questi ricordi perdonare aspetti del divino. Pensiamo quindi anche agli animali. Pensiamo alla Madre Terra. Come ci comportiamo verso il nostro secondo prossimo, verso gli animali, verso tutta la natura? E in definitiva, come ci comportiamo verso Dio e verso il nostro prossimo? Quando avremo elaborato il passato, non perderemo i ricordi, ma al contrario, vivremo più consapevolmente.
0: Alla fine del programma di oggi, ascoltiamo ancora qualche estratto dalla registrazione originale dell'istruzione di Gabriele.
3: Negli aspetti in cui abbiamo riconosciuto la nostra parte completamente umana, i nostri peccati, e l'abbiamo sistemata, la nostra coscienza spirituale si amplia. E sulla base di questa esperienza che abbiamo fatto nel sistemare, potremo donare un aspetto dell'amore. La coscienza diviene quindi più ampia se sistemiamo i nostri aspetti del peccato e nella misura in cui sistemiamo potremo anche attingere e donare dall'amore. Questo non significa che dobbiamo diventare completamente puri per poter donare. No, possiamo attingere e donare dalla nostra esperienza. Ma quanti più aspetti del peccato sistemiamo, tanto più grande diventa l'amore per Dio e per il prossimo in noi. E un segno che indica che ci siamo avvicinati all'amore è il fatto di essere molto più felici quando gli altri stanno meglio di noi. Allora ci tornerà in mente continuamente la domanda: ho reso felice il mio prossimo dal mio cuore? E anche se è solo una scintilla di felicità, anche se non sento questa felicità in me per un qualsiasi motivo, dovrei sempre chiedermi: ho reso il mio prossimo di qualche scintilla più felice? Perché se il mio prossimo sta meglio di me, dovrei essere felice. Queste sono le scintille o i passi verso l'amore che non si aspetta nulla, che dà perché possiede tutto.
0: Cari amici, con queste parole incoraggianti giungiamo al termine di un'altra grande istruzione di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Ognuno è libero di prendere a cuore le parole di Gabriele e anche di provare a metterle in pratica in tutta libertà per avvicinarsi a Dio, nostro Padre eterno, in noi, e di sperimentare il suo amore e la sua protezione. Vi auguriamo ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è il bene.
0: Gott liebt sie.
1: Dio vi ama.
0: Weil Gott gut ist.
1: Perché Dio è buono.
0: In unserer Welt wird das wahre Gute.
1: Nel nostro mondo il vero bene viene spesso calpestato.

che non è abbastanza spettacolare. Se lo volete, orientatevi al vero bene. Anche se non è spettacolare, ne vale la pena. Presto vi renderete conto di essere liberi e felici, perché il bene, che è Dio, agisce in voi. Alcuni pensieri per la vostra giornata e tanti auguri. Gabriele.

Cari amici, una preghiera per le richieste che ci stanno a cuore. Mi permettete, quale Gabriele, di ricordarvi l'olio nelle nostre lampade? Infatti, chi può sapere quando verrà lo sposo, il Cristo Dio? Facciamo risplendere la luce nelle nostre lampade per lo Spirito del Cristo Dio in noi. Molti di noi sono consapevoli che vicino al nostro cuore fisico splende la fiamma del Cristo Dio, la luce del Dio Padre Madre in suo Figlio, il Cristo Dio. Ci concentriamo su questa fiamma e preghiamo rivolgendo le nostre preghiere verso l'interiore. Poniamo le nostre preghiere nella luce del Cristo Dio, nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Per pregare ci sediamo con il busto ben diritto, dato che in questo modo la forza vitale può fluire liberamente in noi. Vogliamo immergerci più profondamente nella luce del Cristo Dio, che è la luce redentrice, per percepire la chiamata del Cristo Dio. Venite tutti a me, il Cristo Dio, voi che siete affaticati e oppressi. Io in voi vi voglio aiutare. Desidero far risplendere più intensamente la luce in voi, affinché le cellule del vostro corpo si ricolmino sempre più della mia luce e voi possiate affrontare con gioia e gratitudine la vostra vita terrena nella consapevolezza della mia presenza, il Cristo, la luce in voi. La mia chiamata, il Cristo Dio che io sono in voi, è presente e futuro. Aprite i vostri cuori, fate risplendere la fiamma spirituale nei vostri recipienti, la luce nel profondo del vostro essere, poiché nessuno sa quando sarà l'ora della mia venuta. Tuttavia sappiate, io sono sempre in voi, vita onnipresente. Se lo desiderate, pregate rivolgendo le vostre preghiere nel profondo del centro del Cristo Dio e nel profondo dell'anima. Io, il Cristo, accolgo le vostre preghiere. Pregate. Cari amici, cari fratelli e sorelle, uniti in Cristo e con Dio, nostro Padre dei Cieli, vogliamo pregare. Preghiamo.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 14ª trasmissione della serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Ciò che Gesù di Nazareth insegnò 2000 anni fa è per noi ancora attuale. Già allora egli spiegava agli uomini e donne che lo seguivano che non abbiamo bisogno di cercare Dio nei templi di pietra, bensì che ogni uomo è il tempio di Dio. Dio, lo Spirito libero, chiamato lo Spirito universale dell'eternità, dimora in noi. Un insegnamento rivoluzionario, come allora anche oggi. Desiderate conoscere gli insegnamenti originari di Gesù di Nazareth, il suo Vangelo della libertà? Per la prima volta nella storia ciò è possibile per ogni persona alla ricerca, poiché il Cristo Dio oggi ci dona nella pienezza rivelazioni divine e in particolar modo anche i grandi insegnamenti cosmici per mezzo della sua messaggera Gabriele, la profetessa dei nostri tempi. Per una comprensione più approfondita di questi insegnamenti cosmici, Gabriele diede spiegazioni complesse nel corso di una serie di trasmissioni. Si tratta di aiuti pratici affinché noi uomini impariamo ad utilizzare e a mettere in pratica gli insegnamenti. Ci aiutano a comprendere e a riconoscere la limitazione della nostra esistenza e che noi nel nostro profondo siamo esseri dell'infinito. Ciò che voi e noi tutti ascoltiamo durante questa trasmissione può essere applicato e sperimentato da chiunque, uomini o donne, giovani o anziani, persone di ogni nazione, di ogni cultura a livello mondiale. Proviamo in famiglia, sul lavoro e anche nel nostro tempo libero. Gli insegnamenti del Cristo Dio e le spiegazioni di Gabriele sono contenuti in un'opera composta da 5 volumi, ora anche come volume unico. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, noi non siamo né attori né professionisti della televisione, bensì leggiamo i testi in modo libero e con convinzione. Ognuno di noi esercita una professione che riprende dopo la trasmissione. Nella trasmissione odierna andiamo avanti a leggere insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio, nel secondo volume di spiegazioni.
2: Il Cristo dice: se mantieni l'ordine del Tempio, vivi nel Tempio, nel Santissimo di Dio in te e sperimenti te stesso. Se hai sperimentato te stesso quale essere, allora conosci il tuo prossimo, poiché conosci l'universo, l'essere. Non hai quindi bisogno di andare a cercare. Hai ricevuto, poiché l'essere dona eternamente. Dona in te, scorre attraverso di te e si manifesta in te e in questo mondo. In merito a questi elevati insegnamenti del Cristo Dio, Gabriele dà le seguenti spiegazioni. Chi conosce se stesso ha, in fondo, superato i propri aspetti umani. Con quello che ha superato, con la forza positiva ottenuta, vede anche il suo prossimo. Con questa forza proveniente da quello che abbiamo superato, vediamo il nostro prossimo nella giusta luce. Abbiamo superato i nostri aspetti umani e il nostro prossimo sta superando cose uguali o simili. Per questo siamo in grado di comprenderlo, abbiamo comprensione per lui. E siccome siamo in grado di capirlo interiormente e abbiamo comprensione per lui, abbiamo anche accesso al nostro prossimo e possiamo aiutarlo nella misura in cui lo desidera.
1: Cari amici, se viviamo nel Tempio dell'interiore, sappiamo anche fino a che punto possiamo aiutare il nostro prossimo, come possiamo parlare con lui e come avvicinarlo. L'interiore conosce ogni cosa e chi vive nel profondo dell'interiore riceve per sé e per il suo prossimo. Perciò, chi conosce se stesso conosce anche il suo prossimo. Chi ha superato se stesso conosce anche i passi per il suo prossimo, come questi può superare i suoi aspetti umani. Non possiamo superare gli aspetti umani per lui, poiché ognuno deve superare da sé i suoi errori con l'aiuto del Cristo. Tuttavia, se noi superiamo la nostra bassa natura, il nostro ego, conosciamo la via che ci libera dagli aspetti umani, dai peccati, poiché l'abbiamo già percorsa.
2: Cristo parla nei suoi insegnamenti cosmici e dice: se riconosci te stesso quale essere e vivi nell'essere, non hai bisogno di guardarti intorno per trovare la verità. L'essere, poiché sai che ciò che sta dietro è lo stesso di quello che sta davanti. Non hai bisogno di guardare a destra o a sinistra, poiché sai che la destra e la sinistra sono identiche al dietro e al davanti. Non hai bisogno di guardare né sopra né sotto. Tu sai che sopra e sotto è la stessa cosa, di davanti e dietro, di destra e sinistra. La vita, il grande nel più piccolo e il più piccolo nel grande, in te, nell'essere. Ricordati e custodisci sempre in te il pensiero: Dio è presente, Dio è tutto ovunque, nel più grande c'è il più piccolo, nel più piccolo il più grande, Dio.
1: Continuiamo a leggere negli insegnamenti. Cristo dice: sei trovato te stesso, hai trovato Dio e sei a casa nell'universo. Non hai quindi bisogno di guardarti intorno per trovare l'universo, guardando a destra, a sinistra, sopra, sotto. In te c'è l'universo, in te c'è Dio, in te c'è il tuo prossimo, in te ci sono tutte le forze dei regni della natura. Se hai trovato te stesso, vedi profondamente ogni cosa in te, perché tu stesso sei tutto nel tutto. Ricordati di nuovo e custodisci consapevolmente quanto segue in te. Se mantieni puro il tuo tempio, hai dischiuso tutto in te e hai anche rispetto del tempio del tuo prossimo e profondo rispetto del Santissimo, che dimora in te e nel tuo prossimo e in tutte le forme di vita della natura. Tu sei ricco, dato che l'universo è in te. Perciò trovi tutto in te stesso, il più piccolo nel grande e il grande nel più piccolo.
2: Gabriele ci spiega il contenuto delle parole del Cristo e dice: se mantieni puro il tuo tempio, significa per noi, se ci sforziamo ogni giorno di purificare il nostro tempio, dischiuderemo passo dopo passo la legge eterna in noi. Svilupperemo così rispetto per il tempio del nostro prossimo e un profondo rispetto del Santissimo di Dio. Esercitiamoci a farlo nella consapevolezza: abbiamo rispetto del tempio del nostro prossimo? Lasciamo la libertà al nostro prossimo o lo costringiamo a pensare come noi crediamo che sia giusto? Lo costringiamo ad agire come noi crediamo sia giusto? Chiediamoci continuamente: abbiamo profondo rispetto del Santissimo, di Dio in noi? Ricordiamoci che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo e che Dio, la sacra forza, l'assoluto, dimora in noi. Rendiamocene continuamente conto, in particolare quando stiamo per ricadere nelle nostre vecchie abitudini e nei vecchi schemi di pensieri. Diventiamo consapevoli che in noi dimora Dio, il Santissimo. Percepiremo così anche la ricchezza interiore e ci renderemo conto, allo stesso tempo, di quanto siamo ancora poveri se coltiviamo i nostri aspetti umani. L'aspetto umano è il peccato che agisce contro l'anima. A poco ci accorgiamo che tutto è in noi e che poniamo tante domande esteriori come che cosa è, quando e dove, solo quando ci siamo allontanati dall'interiore. Di conseguenza ci troviamo solo nella coscienza umana e vediamo tutto superficialmente, senza afferrare il nucleo, l'aspetto essenziale della situazione. Se utilizziamo parole come quando avviene cosa, quando e dove, solo perché viviamo nella dimensione temporale, questo fa parte della nostra vita di esseri umani. Se per esempio chiediamo l'ora per orientarci, allora è questo il nostro linguaggio, il mezzo per comprenderci, per poterci orientare su questa terra.
1: Cari amici, esercitiamoci a mantenere l'ordine del Tempio. Facciamo l'esperienza di noi stessi. Sviluppiamo rispetto per il nostro prossimo. E allora otterremo la libertà, perché la lasceremo anche al nostro prossimo. Teniamo presente che noi siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in noi. Se sviluppiamo il profondo rispetto per Dio, il Santissimo, percepiremo di essere immagini del nostro Eterno Padre. Portiamo con noi questa consapevolezza nelle prossime giornate terrene e pensiamo spesso che Dio è nostro Padre e noi siamo Suoi figli. Se realizziamo quello che portiamo in noi, la bellezza, la purezza, la finezza, la nobiltà, la bontà, l'amore assoluto, giungeremo più vicino a Dio e al nostro vero essere. Sperimenteremo così cosa significhi ricevere perle dall'origine dell'essere. Saremo poi i pescatori di perle della vita interiore, alla ricerca del tesoro, che troveranno la ricchezza interiore.
3: Christus spricht weiter.
2: Cristo continua a spiegare nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Io, il Cristo, quale Gesù, insegnai questi ed altri dettagli della legge eterna ai miei apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Tuttavia, dovetti in continuazione spiegare loro anche la via verso l'eterno essere, la legge della caduta, la legge di semina e raccolta. La legge della caduta è energia divina trasformata a un livello inferiore, che l'avversario invertì e che voleva impiegare contro Dio. Questa illusione implicava già la svolta nell'evento della caduta. Infatti l'uomo raccoglie gli aspetti umani che semina. Non sono Dio o il suo prossimo a raccoglierli. Ascoltiamo dunque cosa dice Gabriele a proposito. Già quasi 2000 anni fa, Gesù di Nazaret dovette compiere molti sforzi con i suoi apostoli e discepoli perché imparassero a comprendere la legge di semina e raccolta, la legge causale, e l'eterno essere. Nel frattempo sono passati quasi 2000 anni. Ciò nonostante, ancora oggi molte persone hanno difficoltà a riconoscere la legge di semina e raccolta e la legge dell'eterno essere. In questa svolta dall'epoca materialistica all'epoca dello spirito, sempre più persone comprendono cosa significhi vivere nella legge causale, nella legge della caduta, o incamminarsi verso la legge eterna. La legge di semina e raccolta porta continuamente alla caduta del basso ego. La legge eterna porta alla pace interiore, la vicinanza a Dio e l'ascesa per fare ritorno nell'essere. Un ulteriore insegnamento datoci dal Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici dice: in Dio non esiste la curiosità. Chi si guarda intorno per curiosità vede solo il suo infimo sé, se stesso, l'ego, e non vede il proprio vero sé nel profondo. Perciò non conosce nemmeno se stesso. Il curioso è alla ricerca di qualcosa di nuovo per ottenere qualcosa per sé o per utilizzarlo per sé, perché gli mancano i valori interiori. Gabriele spiega in merito quanto segue. Con questa frase di insegnamento ci occupiamo di nuovo temporaneamente della legge causale per comprendere cosa siano gli aspetti umani e maturare poi, per liberarcene ed entrare nella sostanza eterna, ridivenendo il nostro essere cosmico eterno. I valori interiori sono l'ordine divino, la volontà divina, la sapienza divina, la serietà divina, la pazienza, l'amore e la misericordia. Se ci mancano questi aspetti, siamo alla ricerca di qualcosa di nuovo. Tuttavia, questo cercare qualcosa di nuovo è una ricerca apparente. In realtà è l'anima che è alla ricerca dell'Eterno, poiché l'anima che si è risvegliata è continuamente alla ricerca della luce di Dio. È continuamente alla ricerca per immergersi di nuovo nell'origine della vita, per ritornare a Dio. Quante difficoltà incontrerà l'anima che si è risvegliata nell'uomo se questi continuerà a coltivare i suoi programmi umani? Tra l'anima risvegliata e i programmi umani ci sono spesso dissonanze, ossia discrepanze. L'uomo diviene inquieto e cerca. Egli cerca, come crede, qualcosa di nuovo. In realtà è l'anima che è alla ricerca, che ha nostalgia della luce del Padre e comunica all'uomo: purifica i tuoi aspetti umani e trova Dio in me. Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti e dice: il curioso è la cupidigia, l'avidità. Vede e sente solo se stesso. Il curioso che guarda a destra, a sinistra, davanti, dietro, sopra e sotto con curiosità, è anche il pauroso che vede dappertutto un pericolo per sé. non riposa in Dio e quindi non vive nemmeno in Dio e si crea così da sé quello di cui ha timore. Vive nel mondo della limitazione e della sostanza raddensata. Gabriele chiarisce per noi queste correlazioni e spiega: l'anima impaurita, povera di luce e smarrita, è anche l'uomo pauroso, legato e spiritualmente cieco. Se l'anima si è risvegliata, non ha più paura. Percepisce la luce e, tuttavia, non può giungere alla luce perché l'uomo fa violenza all'anima e, in un certo senso, la frena. Non permette che si avvicini alla luce.
3: Sind wir bestrebt, uns im Äußeren abzusichern?
2: Se tendiamo a crearci una sicurezza esteriore, a guardare a destra e a sinistra, davanti e dietro, sopra e sotto, per evitare tutti i pericoli, non riusciremo a sfuggirli. Li troveremo sulla nostra strada. Attiriamo i pericoli di cui abbiamo paura. Quello che temiamo, prima o poi, ci sopraffarrà.
3: Über uns hereinbrechen.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, che cosa significa questo per la nostra vita? Ascoltiamo le ulteriori spiegazioni di Gabriele. Sappiamo, e in ogni attimo possiamo farne l'esperienza, che quello su cui rivolgiamo il nostro sguardo ci stimola a pensare. E ogni pensiero può divenire il punto di partenza di un complesso programma umano. Se siamo curiosi di vedere questo o quello, cose che forse non dovremmo nemmeno vedere, veniamo stimolati a pensare da aspetti che non appartengono ancora all'energia della giornata. Può diventare perciò molto difficile percorrere la via interiore, perché in questo modo richiamiamo troppo presto peccati di cui prendiamo coscienza tramite i pensieri. Questo potenziale negativo, che forse non possiamo neanche sistemare perché non era ancora previsto per questa giornata e che pertanto non ha neppure portato l'energia per risolverlo e scontarlo, può divenire un'insidia per noi. I peccati, le colpe che abbiamo risvegliato e richiamato al momento sbagliato, si abbattono su di noi e non ci danno più pace. Ci costringono a continuare a pensare. Se continuiamo a pensare le stesse cose e non siamo in grado di dominarle, ci sopraffarranno. In questo modo ci creiamo ulteriori programmi e quanti più programmi umani ci creiamo, tanto più limitati, quindi ristretti, saremo nel nostro modo di sentire, pensare, parlare ed agire. Gabriele continua a spiegare. Per questo motivo dovremmo esaminare la nostra curiosità. Di cosa siamo avidi? Cosa ci manca? Le mancanze si manifestano nei nostri sentimenti e pensieri. Se percepiamo un senso di disagio non ben definito, dovremmo occuparci brevemente di questo sentimento. Affiora e si manifesta nei pensieri. Per noi è più facile afferrare i nostri pensieri che non i nostri sentimenti. Potremo così esaminare a fondo anche la nostra curiosità e la supereremo. Viviamo in modo consapevole. Ogni volta che ci guardiamo intorno, chiediamoci subito: cosa vogliamo vedere? Perché? Cosa richiamiamo? Tutte queste cose vogliono dirci qualcosa. La nostra vita è interessante se ci osserviamo.
2: Cristo parla nei suoi insegnamenti cosmici. Chi teme gli altri ha paura di se stesso, non ha fiducia in se stesso. La realtà per lui è costituita da ciò che è raddensato e che considera allo stesso tempo minaccioso. Nel suo timore sta sempre allerta, si guarda intorno in modo che non gli accada nulla. Guarda davanti, dietro, a destra e a sinistra, in alto e in basso, con curiosità, credendosi al sicuro, perché pensa di avere sotto controllo quello che gli sta intorno. Nella densità, nella materia, il guardarsi intorno, il guardare in alto e in basso, a destra e a sinistra, dietro e davanti, dovrebbe servire unicamente per orientarsi, dato che i vostri occhi fisici sono creati per la materia.

0: città, giungiamo nel nostro tempio. Giungiamo sempre più in profondità nel nostro interiore, al Santissimo, a Dio che dimora in noi. Ripeto ancora una volta chiaramente, l'uomo, come abitante della terra, ha bisogno anche del senso della vista per orientarsi sulla terra. Il nostro occhio fisico guarda davanti, dietro, a destra e a sinistra. Dobbiamo girarci e guardarci intorno per orientarci. È così perché viviamo nella forma raddensata. Questa non è curiosità. Come esseri umani dobbiamo guardarci intorno, guardare a destra e a sinistra. In fondo, guardiamo sempre solo le pareti delle tre dimensioni. In un certo senso, le mura del nostro ego umano. L'essere puro, invece, l'intelligenza divina, il nostro vero sé, quale sostanza e forza in Dio, contempla tutto dentro di sé. Il nostro essere interiore vede in questo modo tutto ciò che ci accade. Tutto quello che vibra nell'infinito è anche in noi. Gli impulsi provenienti dall'universo arrivano nell'essere puro, nel suo interiore. L'essere puro non deve essere richiamato dall'esterno come l'uomo. Percepisce gli impulsi nel suo interiore. Vede contemporaneamente l'immagine trasmessa da colui che invia l'impulso. Sa, allo stesso tempo, cosa desidera colui che ha inviato l'impulso e riconosce subito il compito e la soluzione. Andiamo avanti a leggere le spiegazioni di Gabriele. Per noi uomini che viviamo nella sostanza raddensata, è quindi necessario guardarci intorno per orientarci e non per curiosità. Se invece riposiamo nel Tempio, nel nostro interiore, riceveremo gli impulsi di cui abbiamo bisogno oggi per questa giornata. Non avremo così bisogno di guardarci intorno con curiosità. Quello che dobbiamo sapere, lo verremo a sapere. Quello che dovremo vedere, lo vedremo, perché i nostri cinque sensi sono purificati, etici, fini e orientati sulla coscienza perfetta in noi. In questo modo Dio, il Santissimo, il nostro Padre Eterno, può guidare suo Figlio. Il compito dell'anima in veste terrena è di raggiungere questa guida diretta. Sulla via che conduce a questa meta è affiancata da una possente forza, la forza del Cristo Dio. Fino a che Dio, il Padre, la legge assoluta, non è in grado di raggiungerci, di guidarci direttamente e di condurci, il Cristo è colui che ci prepara la via, è il nostro aiutante e redentore. Grazie al suo è compiuto, egli ci porge la mano ogni momento e ci guida attraverso le rupi, attraverso valli e alture, sui sentieri sassosi, fino a Dio, nostro eterno Padre, fino alla luce, verso l'essere perfetto e puro che noi siamo in realtà.
1: Cristo spiega: il vero saggio è la persona savia che rimane nel Santissimo, dove mantiene il silenzio. Nel Tempio del Silenzio, il vero saggio, la persona savia, riceve le istruzioni dirette di Dio e la salvezza di Dio. Se ti sei esercitato nella legge della vita interiore, percepisci e pensi in modo divino,

ed esprimi la sua parola che tu sei, il divino. Cari amici, se abbiamo raggiunto questo, siamo diventati coscienza perfetta, intelligenza perfetta, sostanza perfetta nella perfetta vita di Dio. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, questa è la meta di noi tutti, anche se non è così facile da raggiungere. Gli insegnamenti e le spiegazioni che abbiamo ricevuto in questa serie di trasmissioni ci mostrano la via. Facciamo una prova. Nella trasmissione abbiamo sentito che la nostra vita diventa interessante se ci osserviamo. Se lo desiderate, potete seguire questa serie di trasmissioni anche con il libro di riferimento disponibile in ogni libreria. Si tratta del secondo volume dell'opera dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele, ora disponibile anche come volume unico. Anche la prossima trasmissione ci aiuterà a comprendere meglio il nostro vero essere. Inizia con l'insegnamento: chi vive come goccia nell'oceano che è Dio, è divenuto la legge di Dio. Chi lo desidera può utilizzare il tempo fino alla prossima trasmissione per applicare gli aiuti e gli esercizi donati oggi, per poi continuare ad imparare insieme a noi. Nel frattempo auguriamo a noi tutti ogni bene e un periodo interessante. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Dio è la legge dell'amore, che è la libertà. Se volete, prendete con voi i seguenti pensieri per la vostra giornata. La felicità e la libertà si sviluppano attraverso pensieri costantemente rivolti a Dio, a ciò che è la sua volontà. Chi si comporta così guadagna terreno, perché diviene cosciente degli aspetti della legge dell'universo, che poi mette in pratica passo per passo. Posso augurarvi una giornata felice e di cuore.
0: Gabriele.

0: Benvenuti a questo spazio televisivo dedicato all'Associazione Vita Universale. Il tema di oggi è la libertà di religione. Ognuno dovrebbe avere questa libertà in qualunque nazione egli viva, osservando le norme di rispetto e convivenza verso coloro che hanno un altro pensiero. Questo è un presupposto fondamentale per uno Stato democratico. Eppure abbiamo tanti esempi di intolleranza religiosa nel mondo, dovuti proprio alle differenze religiose e al fanatismo. Non è questo il senso della religione, che non dovrebbe imporre ad altri il proprio credo con la forza, ma piuttosto proporsi con l'esempio.
1: Il modo di intendere la società da parte di un certo fanatismo religioso ha anche impedito lo sviluppo del libero pensiero, della scienza e della società, e purtroppo in alcuni stati è ancora così. Grazie a Dio, si può dire, il mondo e la scienza sono progrediti lo stesso, ma guardando la storia dobbiamo constatare che molte guerre sono state o sono ancora oggi causate proprio dalle religioni. Ogni religione crede di essere quella giusta e, basandosi solo sui propri dogmi, spesso limita la libertà e l'evoluzione di un paese e condanna all'inferno coloro che appartengono ad un altro credo o che sono atei. Così non abbiamo ancora la pace e la fratellanza tra i popoli, che sono divisi da confini sia religiosi che geografici.
0: Ma perché una religione pensa di essere l'unica in grado di dare la salvezza o di essere migliore di un'altra? Abbiamo bisogno di intermediari tra noi e Dio. Dove si trova Dio? Dio dice nella Bibbia: «Io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe». E questa è un'affermazione che possono condividere sia gli ebrei che i cristiani o i musulmani. Sappiamo che ad un certo punto le stirpi si divisero e si formarono religioni differenti. Alcuni riconobbero il Cristo, altri no, altri seguirono il profeta Maometto. E seppure abbiamo tutti come base i 10 comandamenti dati da Dio tramite Mosè, siamo divisi. Chiamiamo Dio con nomi differenti, Allah, Yahweh o Dio Padre, ma si tratta sempre dello stesso Dio, giusto? Ma allora, perché le religioni si combattono?
1: Le guerre di religione, e mi riferisco ad esempio alle crociate o alla conquista dell'America, hanno lasciato una traccia di sangue dietro a sé e forse un odio che ha diviso popoli e che non è ancora stato sanato. Il cristianesimo non è stato portato con l'esempio, ma con la spada. Ma se, come abbiamo sentito prima, abbiamo tutti lo stesso padre spirituale, significa che siamo tutti suoi figli e quindi tra noi fratelli e sorelle. Non importa che colore abbia la nostra pelle o in quale continente abitiamo, non importa se crediamo Dio o ci diciamo atei, questa provenienza comune ci fa intuire il senso della fratellanza e della pace, che è qualcosa che va al di là delle religioni e di ogni confine.
0: Nel pensiero del cristianesimo delle origini, riproposto oggi dall'Associazione Vita Universale, si riuniscono persone che sono libere da ogni legame religioso e che guardano all'evoluzione. Vita Universale desidera riportare in vita i valori del primo cristianesimo e dei veri profeti di Dio. Sappiamo che Gesù di Nazareth non portò alcuna religione esteriore, nessun rito, dogma o cerimonia, non fondò quindi alcuna religione. Egli ci indicò la via della libertà interiore, la via interiore verso Dio che può percorrere ogni uomo senza legarsi ad un'istituzione e che ci conduce a riconoscere la nostra vera origine spirituale.
1: Gesù di Nazareth si ricollegò ai profeti di Dio per compiere la legge, non per abolirla, e portò alcuni messaggi fondamentali e universali che possiamo prendere come esempio. Il discorso della montagna, l'amore per il nemico e quindi la non violenza. Chi approva la guerra in qualunque forma approva il fratricidio ed è quindi contro il Cristo. Ed è questa la prima critica basilare che si può fare alle religioni che parlano di libertà religiosa ma approvano la guerra. Anche più di un papa ha dichiarato anche di recente ed ufficialmente alla stampa: noi non siamo pacifisti. Cosa ha a che fare questa affermazione con l'insegnamento di Gesù Cristo?
0: Anche i dogmi sono contrari alla libertà. Naturalmente ognuno è libero di crederci se vuole, ma ad esempio il dogma della dannazione eterna o l'infallibilità del papa o il credere che solo coloro che fanno parte di una certa religione si potranno salvare non sono stati insegnati dal Cristo. Questo è un pensiero imposto da persone che è contrario alla libertà e al Dio amorevole. Infatti, quale padre condannerebbe a sofferenze eterne anche solo uno dei suoi figli?
1: Credo che si dovrebbe fare una distinzione tra ciò che comunemente definiamo religione, cioè un certo credo esternato tramite dogmi, riti, cerimonie o culti, dall'etica e dalla spiritualità vissute nella pratica quotidiana. Anche gli insegnamenti di Gesù non comprendevano adorazione di reliquie e di santi. Uno solo è santo ed è vostro Padre nei cieli, disse il Cristo, senza equivoci. I dogmi della religione sono un'emissione umana. Il concetto di etica e morale accomuna anche chi è ateo e a tutti gli effetti una persona che cerca di migliorare se stessa, i suoi difetti e rispetto agli altri è certamente più vicina a Dio di chi si accontenta di mostrare la sua presenza in riti e cerimonie. Si tratta quindi di trovare il senso e lo scopo della nostra vita sulla terra e questo va molto al di là delle religioni.
0: Dunque la spiritualità va molto al di là della religione e consiste nel sapere che esiste una realtà spirituale che va molto al di là della nostra esistenza materiale. Comprende la conoscenza dell'esistenza di mondi spirituali e che lì la nostra vita prosegue anche dopo la morte, in base all'evoluzione della nostra anima. Comprende il sapere della reincarnazione e del fatto che facciamo continuamente ritorno su questa terra fino a quando impareremo la lezione della nostra esistenza. Siamo qui per evolverci spiritualmente, per migliorarci, ma anche per riconoscerci, pentirci, perdonare, chiedere perdono e non ripetere più il male fatto che abbiamo riconosciuto, divenendo liberi da ogni legame. La vera libertà è quindi la libertà interiore, la religione interiore, che dà esempio di un comportamento etico e morale che collega tutti gli uomini.
1: Spiritualità è anche lavorare su se stessi, è un carattere che mostra onestà, correttezza, lealtà, sincerità, saggezza, comprensione e tolleranza. I più grandi esempi li troviamo nel discorso della montagna e nella frase che troviamo in tutte le religioni che dice non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. E questo basterebbe per una vita se lo mettessimo in pratica. Vi sono inclusi anche i 10 comandamenti che ci consigliano delle semplici norme di vita. Non uccidere, non dare falsa testimonianza, non rubare e così via.
0: Gesù di Nazaret non vestiva abiti pomposi, si guadagnava la vita lavorando come falegname e non praticava né riti né cerimonie. Dio non ha misteri e non ha bisogno di intermediari. Egli ci ha sempre parlato per mezzo di profeti che però il più delle volte sono stati perseguitati o uccisi dalla casta sacerdotale.
1: Dio non ha segreti, poiché vive in noi. Cristo disse, voi siete il Tempio dello Spirito e Dio dimora in voi. Chi cerca trova e a chi bussa verrà aperto. Io sono la via, la verità e la vita. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia. Se afferriamo il concetto che Dio è in noi e che siamo tutti figli dello stesso Padre, allora non possiamo che considerarci tutti fratelli e sorelle, sia che siamo atei, cristiani, ebrei, musulmani o di altre religioni o abbiamo lingue e tradizioni differenti.
0: Questo ci potrebbe aiutare a superare paure e tabù che risalgono al Medioevo, portati proprio dalle religioni, come la paura della dannazione eterna. Allora avere opinioni diverse costava l'Inquisizione. L'insegnamento del discorso della montagna del Cristo ci conduce invece alla libertà interiore e all'edificazione graduale di un'umanità basata su valori universali che collegano anziché separare.
1: La pace comprende ovviamente anche la natura e gli animali che fanno parte della creazione e che ci sono stati affidati affinché ne portiamo la responsabilità e non per usarli per fare crudeli esperimenti scientifici o per cibarcene. Un uomo pacifico è anche vegetariano perché vede nell'animale il suo fratello più piccolo, il suo amico.
0: In conclusione vi invitiamo a leggere il libretto Dio in noi che viene distribuito gratuitamente anche su CD. Il sapere che Dio è in noi e che ci ama tutti allo stesso modo ci libera da paure, ci collega con tutti gli uomini. Potete ordinarlo telefonando allo 02 670 6058. Vita Universale vi invita anche a leggere il Vangelo di Gesù, questa è la mia parola, di oltre 1000 pagine, che contiene molti aspetti poco conosciuti sulla vita e le opere del Cristo. È spiegato ed approfondito nella nostra epoca tramite la parola profetica di una donna tedesca, Gabriele, che lui chiama la sua messaggera e profetessa per la nostra epoca. Ripeto il numero 02 670 6058 in internet www.vita-universale.org. Un saluto cordiale.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata.

0: e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze. Oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita.
1: Das Ungute, eventuell die Feindschaft, der Streit.
0: Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione, o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali. E con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
1: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
0: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata, chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
1: Beides gilt es zu hinterfragen.
0: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me, oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
1: Stellen wir uns andererseits auch die Frage,
0: d'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. Perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata. per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire, e ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino. Io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
1: Von Gabriele.

0: Cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente per questa trasmissione della serie Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere secondo il cristianesimo originario. Oggi parleremo del tema I pensieri sono energie molto forti che spingono per essere realizzati. Gli ascoltatori che ci seguono per la prima volta forse si chiederanno che cosa vuol dire un modo di vivere e di pensare secondo il cristianesimo originario. Significa vivere secondo i 10 comandamenti, in base al discorso della montagna di Gesù di Nazareth, e questo in tutti i campi della nostra vita quotidiana, nel matrimonio, nel rapporto di coppia, in famiglia, sul posto di lavoro. Inoltre, significa anche vivere in unità con la natura, con gli animali, le piante, in tutti i campi. Vivere secondo il cristianesimo originario significa anche avere rispetto per ogni forma di vita. Gli insegnamenti di Gesù di Nazareth che abbiamo citato ci sono stati dati 2000 anni fa. In realtà molti cristiani che seguono le chiese sono influenzati da una dottrina portata dalla Chiesa, secondo la quale gli insegnamenti portati da Gesù di Nazareth, come ad esempio il discorso della montagna, sarebbe un'utopia, una visione idealistica che riguarderebbe la vita nello Spirito di Dio che ci aspetta dopo il giudizio universale. Nell'epoca odierna, invece, lo Spirito di Dio ha inviato di nuovo una profetessa, scegliendo una persona che lo serve come, si può dire, traduttrice del linguaggio di luce di Dio. Si tratta di Gabriele, la grande profetessa e messaggera di Dio che vive in mezzo a noi nella nostra epoca. Per mezzo di Gabriele, da più di 30 anni, colui che è l'infinito e suo figlio, il Cristo, nostro Redentore, si rivelano agli uomini e grazie alla parola di Dio, gli uomini hanno ricevuto così aiuti inestimabili che ci danno la possibilità di riportare in vita il regno di Dio, il regno della pace, sulla terra, come uomini, e di vivere secondo i comandamenti di Dio.
1: Dopo aver fatto questa premessa, vogliamo passare al tema di oggi. Sicuramente avrete fatto delle riflessioni mentre stavo parlando. Oggi vogliamo proprio parlare di alcuni di questi pensieri e spiegare in modo dettagliato, in una piccola tavola rotonda di cristiani delle origini, che cosa si trova dietro ai nostri pensieri. Spesso crediamo che i pensieri siano invisibili e che quindi non possano essere scoperti o smascherati perché nessuno li vede. Pertanto, crediamo che i pensieri non abbiano alcuna conseguenza, ma è veramente così? Cari amici all'ascolto, effettivamente spesso non ci rendiamo conto che i pensieri sono forze energetiche e che queste forme energetiche si irradiano anche verso i nostri simili, ma anche dentro di noi, nel nostro corpo, che si irradiano nell'ambiente materiale e di sostanza sottile che ci circonda e che noi stessi richiamiamo poi queste forme energetiche in base alla legge di causa ed effetto, ossia secondo il principio trasmettere e ricevere. Pertanto essi ricadono su di noi a causa del magnetismo che noi stessi costituiamo, dato che siamo l'origine di questi pensieri. Se si tratta di energie positive che abbiamo emesso come pensieri di amore, pensieri con cui ci occupiamo del prossimo, di fiducia, allora su di noi ricadranno forme energetiche dello stesso tipo, ossia pensieri ed azioni che provengono da persone che sono colme di amore e che irradiano fiducia. Se invece coltiviamo pensieri di odio, di invidia, di gelosia, può accadere che i nostri simili e l'ambiente che ci circonda manifestino verso di noi inimicizia, astio, fino ad arrivare a combatterci apertamente. E quindi è naturale chiedersi: pensieri sono veramente così pericolosi oppure sono invece innocui? Tante volte si afferma che i pensieri sono liberi e quindi, Gerard, vorrei proprio chiederti questa domanda per cominciare: è veramente così?
2: Dalle spiegazioni che ci ha dato Gabriele sappiamo che i pensieri attirano pensieri dello stesso tipo. In questo caso vale quindi la legge che dice il simile attira il simile. Ciò che trasmetto ricade su di me. Si potrebbe dire che lo attiro di nuovo. Ciò su cui continuo a rimuginare, a riflettere, cresce in me, si ingrandisce eventualmente, si irradia e irradia allo stesso tempo anche verso di me, attirando energie dello stesso tipo. E così può accadere che si accumulino energie che possono addirittura diventare bellicose. E quando avviene? Quando i pensieri sono negativi. Pertanto possiamo dire che i pensieri sono energie molto forti che spingono per realizzarsi.
3: Abbiamo però sentito anche che il simile attira il simile. Si può dimostrare che il simile attira il simile? Si può dimostrare che, per esempio, le sofferenze, il dolore o le malattie hanno veramente origine da un modo di pensare errato? È possibile provarlo?
2: Sappiamo che in fondo le malattie, le sofferenze, il dolore si basano sempre sul nostro comportamento. Infatti ogni uomo è un emittente e una ricevente. Invia i suoi pensieri negativi, ma anche quelli positivi, e attira di nuovo le stesse cose.
3: La domanda è però se lo possiamo dimostrare, dato che altrimenti dovremmo veramente dire che è un caso.
2: Ma esiste il caso? È forse un caso se io sono ammalato mentre un altro è sano?
1: Se ci esaminiamo e prestiamo attenzione ai nostri pensieri, ci renderemo conto che noi stessi attiriamo le nostre malattie con i nostri pensieri. I pensieri negativi sono energie che formano un blocco, che fermano o rallentano il flusso energetico. Si deve quindi dire che i pensieri di invidia o pensieri che ci spingono a litigare provocano appunto dissidi e una specie di guerra nel nostro corpo. Gli organi finiscono per essere uno contro l'altro, i nervi sono in subbuglio, come lo sono forse anche i nostri pensieri. E a questo punto bisogna dire dove si fermano poi queste energie? Nel nostro corpo.
2: Penetrano nella nostra anima e tramite di essa vanno nei cosiddetti pianeti di memorizzazione, che segnano il cammino che la nostra anima seguirà quando il corpo sarà deceduto.
3: Quindi le paure, l'odio, l'invidia, l'inimicizia, tutte queste cose si ripercuotono sul nostro corpo, ma anche i pensieri positivi, come i pensieri di salute, di guarigione, di amore per il prossimo. Quindi potremmo dire, io penso in modo positivo, parlo in modo positivo, non faccio del male a nessuno.
1: Tuttavia dobbiamo chiederci che cosa avviene dietro a questi nostri pensieri e a queste azioni. Com'è l'energia che vi è contenuta? È veramente positiva? È questo che ci segna, che ci caratterizza, che entra nelle cellule del nostro corpo. Quindi, come è stato detto prima, potremmo chiederci come possiamo dimostrarlo. Potremmo dire che ognuno lo può dimostrare a se stesso chiedendosi com'erano i miei pensieri, com'è stato il mio comportamento. Forse prima dei miei disturbi o della mia malattia è accaduto qualcosa? Per me questa è una prova. Ci sono dei proverbi che dicono ne ho le tasche piene, oppure che chi si arrabbia si mangia il fegato, e in questo caso si può dire che la mia rabbia agisce sul mio fegato perché io sono in discordia con qualcuno. Questa potrebbe essere una prova che si manifesta in me.
3: Ciò significa quindi che ognuno lo può dimostrare a se stesso, osservando se stesso e naturalmente esaminandosi.
2: Il modo migliore di dimostrarlo è di provare a pensare in modo diverso, di non rivolgermi sempre in modo negativo agli altri, di non pensare più negativamente di loro, ma di cambiare e dire anche l'altro ha qualcosa di positivo. E se affermo il positivo in lui e gli vado incontro in questo modo, mi accorgo che nel mondo dei miei pensieri e del mio comportamento cambia qualcosa. E questa è la prova migliore che dimostra che i pensieri sono forze.
3: O se mi dispiace di essermi comportato male, vado dal mio prossimo per sistemare le cose. Spesso si dice poi mi è caduto un peso dal cuore, vuol dire che ci sentiamo più leggeri, ci sentiamo meglio e si può poi fare il passo successivo.
2: Potremmo quindi dire che è molto importante che riconosciamo e impariamo a poco a sperimentare i contenuti dei nostri pensieri, chiedendoci come ci comportiamo con i pensieri. Riconosciamo che cosa vogliamo forse ottenere con i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni. Facciamo un esempio. Lodo una persona e le dico, sei il migliore, lo sai fare così bene, potresti farlo per me? Eventualmente l'altro lo fa, ma forse avrei potuto farlo anch'io e imparare qualcosa. Ma siccome sono pigro e comodo, dico, lo faresti per me? L'altro lo fa. E cosa succede poi? Io non imparo nulla. E l'altro eventualmente si mette in mostra per ciò che fa. Quindi, che cosa voglio ottenere lodando il mio prossimo in modo esagerato, con queste intenzioni? Qual è il contenuto dei pensieri? Che cosa ne deriva?
3: Se siamo sinceri, non ammettiamo davanti al nostro prossimo ciò che vogliamo raggiungere. Tuttavia, tutte queste cose vengono memorizzate e noi stessi le memorizziamo fin nelle cellule del nostro corpo.
2: Se osserviamo noi stessi, ci accorgeremo che molte volte siamo gentili, amichevoli, ma in modo superficiale, mentre più in profondità vogliamo ottenere una determinata cosa. In realtà vogliamo che qualcuno faccia una determinata cosa per noi, ma la facciata che presentiamo è completamente diversa. Potrebbero essere questi pensieri più profondi che dovremmo esaminare per comprendere come siamo veramente.
0: Potremmo anche fare un esempio che molti di noi conoscono sicuramente. Quando cerchiamo di essere gentili, forse siamo molto gentili con qualcuno in modo superficiale, mentre in realtà più in profondità pensiamo forse non ti sopporto. Però poi si dice buongiorno, come sta lei? E questi sono i contenuti che si trovano più in profondità e dicono non ti sopporto, non mi vai a genio. È questo che conta e non le parole sdolcinate che forse diciamo, è il contenuto che viene memorizzato ed esso è negativo, quindi noi inganniamo noi stessi.
3: E ciò significa che in questo caso memorizzi questo non ti sopporto, ciò che si trova veramente in profondità, ossia i contenuti che possono appunto essere addirittura invidia, odio. Memorizzi tutto ciò nelle cellule del tuo corpo e inoltre anche nell'anima e al di là di essa nei pianeti di memorizzazione nell'aldilà. Queste cose attireranno poi anche la nostra anima dopo la nostra vita sulla Terra, ossia essa sarà segnata esattamente da tutto ciò e l'impronta che noi stessi le diamo con i contenuti dei nostri pensieri e delle nostre azioni. Quindi è veramente un pericolo, diciamo tante belle parole, ma pensiamo in modo negativo e i contenuti entrano nelle cellule del corpo, nei pianeti di memorizzazione e poi ci chiediamo da dove vengono le sofferenze e le pene.
2: Oppure anche una malattia. Facendo questo gioco ci mostriamo come non siamo. Possiamo provare a esaminarci, scoprire noi stessi. Invitiamo quindi anche voi, cari ascoltatori, provate a farlo se lo desiderate. A questo punto potremmo chiederci quali sono le conseguenze di un comportamento del genere. Se ci comportiamo in modo egoistico, cercando di raggiungere qualcosa per noi, ne deriva in fondo una dipendenza, un legame al nostro prossimo che fa ciò che avrei dovuto fare io stesso. In tal modo si può creare un rapporto di dipendenza che viene sciolto nel momento in cui riconosciamo queste cose, ci pentiamo della nostra parte, perdoniamo, chiediamo perdono e ritroviamo quindi un rapporto positivo incontrandoci con pensieri altruistici e non per ottenere qualche cosa. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, abbiamo appena iniziato a parlare di un capitolo veramente interessante. La domanda è come possiamo liberarci da questo vortice del nostro comportamento negativo? Abbiamo ora la possibilità di ascoltare una parte di un colloquio tenuto con Gabriele, nel quale ci ha spiegato in modo dettagliato e intenso quali possibilità abbiamo per uscire da tutto ciò. Si parlerà però anche di un altro tema che desidero introdurre già ora. La domanda è: c'è una prova che dimostra l'esistenza di un regno di Dio? Gabriele ce lo dimostra con la sua vita e con il suo esempio, che possiamo ora ascoltare insieme nella registrazione. Sentiamo ora le spiegazioni che Gabriele ci ha dato su questo tema.
3: Pertanto potremmo chiederci come possiamo uscire da questo vortice determinato dal nostro comportamento negativo? Questo nostro comportamento negativo stimola anche il nostro materiale genetico, che forse diviene attivo troppo in fretta e così si manifesta la malattia. I nostri pensieri negativi entrano nelle nostre cellule, nelle cellule del corpo, ed esse non riescono più a comunicare tra di loro. Le linfe del corpo si intossicano e avvengono molte altre cose del genere. Quindi noi stessi, ognuno di noi, siamo un emittente che a sua volta riceve aspetti simili o analoghi. Possiamo quindi immaginare che l'Eterno, che potremmo chiamare anche lo Spirito Universale e che in Occidente viene chiamato Dio, oppure la massima intelligenza, ci ha donato i 10 comandamenti tramite Mosè. Poi è venuto Gesù, il possente insegnante del mondo che divenne il nostro Redentore, che ci ha insegnato l'amore per Dio e per il prossimo, che ci ha insegnato il discorso della montagna, in cui, riassumendo, si dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, o in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. E perché? Perché ciò che noi trasmettiamo ci colpisce ed eventualmente anche l'altro che si arrabbia a causa del nostro comportamento. Ma in questo caso siamo legati al nostro prossimo, dato che non dovremmo attribuirgli ciò che siamo noi stessi, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Quindi non farlo nemmeno agli altri con i pensieri. Abbiamo quindi i 10 comandamenti di Dio donati dalla possente intelligenza universale originaria. Abbiamo gli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù, il Cristo. Sono aspetti della legge che provengono dal regno di Dio. Se li adempiamo passo per passo, allora rimetteremo in ordine la nostra vita, i nostri pensieri diverranno più positivi, le nostre parole diverranno più credibili e le nostre opere più altruistiche. Ora, alcuni dei nostri ascoltatori potrebbero dire: sì, le persone dell'emittente Nuova Gerusalemme parlano del regno di Dio e di Dio, dello Spirito Universale, della massima intelligenza. Ma non ci sono prove. Non è mai tornato indietro nessuno per dimostrarci queste cose. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, forse posso fare un piccolo esempio che potrebbe indurre qualcuno a riflettere e portarlo forse a dire: sì, questa potrebbe essere una prova che dimostra che esiste il regno di Dio. Inizio con la mia vita personale che 33 anni fa ebbe una svolta totale. C'erano due persone sedute in salotto e improvvisamente sentii una voce nel mio cuore. Per quanto riuscii a comprendere, era qualcosa che si presentava a me nel mio interiore. Non vidi nulla, ma la sentii nel mio cuore e mi disse a senso: io provengo dal regno di Dio. Io sono un essere divino e mi presento a te come fratello Emanuele, proveniente dall'essere eterno dei cieli. mi spaventai e poi sentì ancora e diventai curiosa, ma cosa c'è nel mio cuore? Cos'è che parla? E nella misura in cui riuscì a comprenderlo, sentì ancora che diceva nel mio cuore, lo Spirito Eterno, Dio, che come sostanza e forza è il nostro Padre dei Cieli, desidera istruirti come strumento, in modo che tu possa percepire il linguaggio dei cieli, il linguaggio del regno di Dio, per poi trasporlo nella tua madrelingua. Io non diedi alcuna risposta e non ero nemmeno in grado di dare una risposta, poiché sentivo che parlava dentro di me, parlava nei miei pensieri e non riuscivo a mettere a tacere questi pensieri. Dopo un certo tempo, questo essere dei cieli si presentò di nuovo, mi salutò dal regno di Dio e mi spiegò, nella misura in cui ero in grado di comprenderlo allora, che Gesù, il Cristo, che un tempo venne sulla terra in veste di Gesù, desiderava annunciare ancora una volta agli uomini il messaggio della verità, il messaggio della vita. E dato che il regno di Dio non ha il linguaggio degli uomini, il regno di Dio ha bisogno di un portavoce. E questo portavoce, questo strumento, avrei dovuto essere io. Nel mio cuore sentivo sentimenti strani. Percepivo che c'era qualcosa che era presente, che mi compenetrava con un amore e una grandezza indicibili. Infatti, io ero cattolica, non avevo quasi mai sentito nulla in merito a un regno di Dio e ancor meno su Dio in me. In modo molto prudente e cauto, questo essere divino continuò a parlare in me e mi disse: ha senso. Ciò che l'Eterno e suo figlio, il Cristo, desiderano è che per mezzo di te si edifichi un'opera mondiale. E questo essere divino mi spiegò nella misura in cui ero in grado di comprenderlo. Se tu dici sì ad essere preparata come strumento dei cieli, devi sapere fin d'ora che molte persone ti rifiuteranno. La casta sacerdotale ti perseguiterà, ti ridicolizzerà.
4: Hörige Journalisten.
3: Giornalisti succubi ti metteranno in ridicolo nei mass media, come vuole la Chiesa. Affermeranno cose che non sono vere. Dio è giusto e prima che tu gli dica sì, ti voglio dire queste cose. E io dissi, tutta timida nel mio interiore, ma come potrà avvenire tutto ciò? Non conosciamo nessuno, Non abbiamo un grande patrimonio. Come potrà sorgere un'opera mondiale? E questo essere divino, un po' alla volta, nel corso di diverse giornate, mi disse: ci saranno persone che verranno da te e che crederanno alla parola dei cieli. Ci saranno persone che se ne andranno di nuovo perché hanno altri interessi, interessi di questo mondo. Tuttavia, verranno continuamente persone che aiuteranno affinché possa sorgere quest'opera mondiale. Ma devi sapere una cosa: il regno di Dio ha leggi inviolabili, leggi dell'amore, leggi dell'assoluto, e, come è stato detto, sono inviolabili. E poi sentii ancora: i 10 comandamenti che Mosè ricevette da Dio e il discorso della montagna di Gesù, il Cristo che desidera servirsi di te come strumento. Anche lui diede aspetti della legge provenienti dal regno infinito, e tutte queste leggi sono indicazioni, sono passi affinché l'anima possa fare ritorno alla casa del Padre, affinché ciò che si trova nel profondo dell'anima possa manifestarsi nell'esteriore, è l'essere puro dei cieli, poiché in ogni uomo c'è l'onnipotenza di Dio. In ogni uomo c'è l'amore di Dio. Nel profondo dell'anima di ogni uomo c'è l'essere divino della patria, la legge eterna compressa che ritornerà nella casa del Padre. Tuttavia, senza fare i passi degli aspetti della legge che l'Eterno ha dato

0: Devo veramente caricarmi di tutte queste cose.
1: Ich konnte nicht glauben.
0: E non riuscivo a crederci.
1: Ich sprach darüber.
0: Ne parlai
1: mit meinem nächsten.
0: Con il mio prossimo.
1: Und er sagt,
0: che mi disse:
1: Nun, was du aussprichst, kommt
0: quello che stai dicendo non proviene da te.
1: Das kannst du nicht aussprechen.
0: Non saresti in grado di dire queste cose.
1: Du hast so etwas
0: non hai mai sentito cose del genere. E improvvisamente senti cose che non si riescono a comprendere. E tuttavia è tutto logico. Le cose andarono avanti e questo essere divino mi spiegò in modo sempre più profondo quale sarebbe stato il mio compito, che in fondo avevo portato con me dal regno di Dio, essere lo strumento di Dio. In realtà io sono una persona timida. Preferisco stare da sola e quindi dissi con timore, ma io non so parlare, non so parlare tantomeno davanti a tante persone. E l'essere divino mi spiegò, però io non vedevo l'essere divino, eppure percepivo che era presente, che c'era. E mi spiegò appunto, io desidero essere il tuo insegnante spirituale che ti istruisce in modo che tu possa comprendere il linguaggio dei cieli e trasporlo nella tua madrelingua. E da questo essere scaturivano equilibrio, amore, un essere che collegava, che mi toccava. E io dissi, sì, lo voglio fare. Poco tempo dopo, questo insegnante spirituale si presentò come fratello Emanuele e mi istruì giorno per giorno. Per 2 o 3 anni in silenzio, in modo che imparassi a comprendere il linguaggio del regno di Dio e a trasporlo nella mia madrelingua. Cari amici all'ascolto, nel corso di questi 30 anni è veramente avvenuto tutto, proprio tutto ciò che mi fu detto nel cuore. Ciò che mi fu spiegato e che come cattolica non ero in grado di comprendere. È avvenuto tutto, proprio tutto, fino alla cosa più piccola. E ora, dopo più di 30 anni, l'opera di Dio è divenuta un'opera mondiale. La parola di Dio viene diffusa tramite tantissime stazioni radiofoniche. La parola di Dio viene trasmessa da stazioni televisive. Come fu annunciato poi in seguito, sorgerà una terra pacifica, la base per il regno di Dio che sta sorgendo, che i cristiani pregano che avvenga sulla terra con il Padre nostro. È iniziato. È sorto un regno della pace che è ancora piccolo, ma sta crescendo. Tanti, tanti animali hanno già trovato una patria, consolazione e sicurezza. Non vengono fatti soffrire, non vengono macellati, ma vengono accolti con amore e accompagnati e sostenuti da persone che compiono passo per passo ciò che il mio insegnante mi disse in continuazione. Se vuoi avvicinarti a Dio, allora attieniti ai comandamenti, aggrappati agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. In tal modo purifichi sempre più la tua anima e potrai iniziare in modo universale

0: universale il messaggio divino che viene pronunciato in te e che proviene dal regno di Dio. Mi riproposi fermamente di farlo e credetti quindi alle parole del mio insegnante. E quando poi fui in grado di comprendere un po' di più il linguaggio dei cieli, si fece sentire il Cristo Dio che mi disse: «Sono io, non aver paura». Ciò che ti è stato annunciato avverrà. E da allora lo Spirito possente, il Cristo Dio, parla in questo mondo. E anche il nostro eterno Padre, il Padre originario. Tutto, veramente tutto, si è avverato fino ad oggi. Forse tutto ciò per qualcuno può essere una piccola prova che dimostra che esiste un regno di Dio. Tuttavia, una cosa è importante e mi fu continuamente spiegata. Se non vengono realizzate le leggi del Regno di Dio, senza la realizzazione dei 10 comandamenti, degli insegnamenti del discorso della montagna, che si può riassumere nel principio «fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te» o in altre parole «non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te», in noi non si può compiere nulla. Continuai a imparare, imparai a cambiare, a trasformare me stessa, poiché mi chiesi ogni giorno in modo nuovo cosa c'è dietro ai tuoi pensieri, corrispondono agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, questi pensieri e ai comandamenti del discorso della montagna. Le tue parole sono sincere oppure hai dei pensieri reconditi? E come sono le tue opere? Corrispondono agli aspetti della legge della vita? E se non era così, chiedevo perdono. Mi dispiaceva veramente tanto. E questo pentimento, il fatto che mi dispiacesse di aver pensato di nuovo in modo errato, mi aiutò a cambiare subito. In me si sviluppò un sismografo che mi ammoniva subito quando pensavo qualcosa che non corrispondeva al regno di Dio.
1: Ich habe an das, was mir vor 33 Jahren gesagt wurde.
0: Io ho creduto in ciò che mi è stato detto 33 anni fa, ossia sorgerà un'opera mondiale, un'opera del Cristo Dio per tutti gli uomini di buona volontà affinché possano fare ritorno alla casa del Padre. Ci ho creduto. Ciò che è stato detto era realtà per me. E ci credetti ogni giorno di più. Lo affermai nei miei pensieri. Lo affermai in ciò che dicevo. Lo affermai in ciò che facevo. Quindi tutto è trasmettere e ricevere. Ho edificato, ho ampliato l'emittente nel regno di Dio e ricevo dal regno di Dio. Se non crediamo in modo attivo e con l'azione nei 10 comandamenti e negli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e non li mettiamo in pratica, in noi non si può compiere nulla. E molti diranno: Sì, io credo nei comandamenti, io credo in ciò che è stato insegnato da Gesù di Nazareth, ma la fede spinge per essere realizzata ed è la realizzazione che ci trasforma, ossia ciò che credo lo dovrei anche pensare, dovrei anche esserlo nelle mie parole e nelle mie azioni. E se ora uno dei nostri ascoltatori dice «Sì, ma allora mi posso proporre molte cose e col tempo si compieranno?» Sì, si compieranno. Dall'invidia, dall'odio, dall'inimicizia, dalla malattia, dalla sofferenza scaturiscono malattie e sofferenze, mentre dall'adempimento, rispettivamente dalla realizzazione dei comandamenti di Dio, degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, si sviluppano salute, gioia interiore, felicità, libertà e la vita che noi tutti desideriamo. Una vita pacifica, una vita di gioia, una vita di gratitudine, una vita di vera libertà. Quindi siamo noi che decidiamo che cosa ricade su di noi: sofferenza, tristezza, fame, pene, malattie, oppure gioia, libertà, felicità, protezione nell'onnipotenza e nell'amore di Dio, salute e soprattutto pace. E non per ultimo, un posto di lavoro che ci rende soddisfatti, poiché nella legge del regno di Dio si dice anche prega e lavora.
2: Questa descrizione così viva della vita e del tesoro di esperienze personali di Gabriele dimostra proprio che Dio è attuale, come dice il tema della trasmissione. E chi meglio di lei potrebbe spiegarci che cosa significa avere un rapporto con Dio, con la Patria Eterna? Penso che lo abbiamo percepito tutti. È meraviglioso sentire che esiste un regno di Dio e questa è anche la prova che vi ha raggiunti fino a casa, dove potete riflettere su questi aspetti se lo desiderate. Tutto ciò ci motiva a raggiungere la meta, che è quella di edificare un regno di Dio.
3: Lo strumento del Cristo Dio, ossia Gabriele, ci ha detto che avrebbe dovuto sorgere un'opera mondiale ed essa è ora sorta. Ha anche spiegato che è necessario credere in ciò che si dice e si pensa. E quindi ancora una volta un'esortazione ad essere in unità con i nostri pensieri, a non dire una cosa e poi farne un'altra. Abbiamo appena sentito da Gabriele in che modo una sola persona, donandosi totalmente a questa voce interiore, alla voce di Dio, ha letteralmente portato il regno di Dio sulla terra. Gabriele ha creduto alle parole del Cristo Dio e si è orientata completamente su questa parola interiore. Non ha avuto dubbi, non si è lasciata distogliere, ma ha concentrato totalmente queste energie di pensiero sul regno del Cristo Dio o sul regno di Dio ed in tal modo lo ha attirato. Ciò che Gabriele ci ha raccontato dalla sua vita è un esempio per noi. Crediamo in questo regno di Dio? Allora anche noi avremo anche pensieri che lo affermano. E in questi pensieri vivremo anche sempre di più secondo i comandamenti di Dio, i 10 comandamenti, ed in base al discorso della montagna di Gesù di Nazareth. E così potremo contribuire anche noi ad edificare ed ingrandire questa grande opera che Gabriele ha portato sulla terra in questi 30 anni. E cosa è avvenuto in tutti questi anni, più di 30? Che cosa è sorto?
2: In questi anni, come hai detto, sono più di 30, molte persone hanno potuto sperimentare come Dio agisce su questa terra. Prima di tutto è stata chiamata in vita una grande opera in cui sono stati portati gli insegnamenti. Lo Spirito Divino ha donato all'umanità rivelazioni e migliaia di istruzioni spirituali tramite Gabriele. Esse sono state pubblicate in libri e come pubblicazioni audio sono state tradotte in molte lingue. Tutte queste cose anche molte altre, vengono mandate in onda per mezzo delle stazioni radiofoniche e televisive in tutto il mondo. Lo Spirito di Dio ha istruito e istruisce noi uomini, ci indica come possiamo mettere in pratica nella nostra vita gli insegnamenti delle leggi spirituali divine in ogni dettaglio. Ci ha spiegato come possiamo applicarli, come possiamo adempiere alla parte divina in noi, in modo che il nostro vero essere possa venire sempre più alla luce, anche durante la nostra vita terrena.
0: E in questo modo lo Spirito del Cristo Dio ha avverato ciò che ci aveva annunciato già in veste di Gesù di Nazareth, quando disse: «Avrei ancora molte cose da dirvi, ma per ora non sareste in grado di comprenderle, ma vi invierò il Consolatore e lo Spirito della verità, che vi condurrà nella verità tutta intera».
2: Questo Consolatore è tra di noi e ci parla da più di 30 anni. Sulla base di quest'opera spirituale divina, sono state toccate sempre più persone in tutto il mondo. Sì, il Cristo ha chiamato molti, esortandoli a mettere in pratica la vita che possono sperimentare dentro di sé. Il Cristo Dio ha esortato tutti gli uomini ad adempiere la legge «prega e lavora». Ha proposto loro di unirsi e di fondare aziende, ha espresso il desiderio che persone di buona volontà e collegate alla natura lavorassero nell'agricoltura insieme alla natura, in modo da conservare l'unità con la natura e da produrre degli alimenti che sono in sintonia con la natura.
3: Potremmo anche dire che nell'opera del Signore si adempie ciò che Gesù di Nazareth ci ha detto nel suo discorso della montagna. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio, e non chi si limita ad ascoltarle. Ciò che conta è l'azione. Che cosa è stato edificato? Sulla base dell'opera spirituale Vita Universale sono state create aziende e strutture fondamentali per tutti i campi della vita: cibo, abbigliamento e abitazione. Sono sorte anche strutture per il campo sociale, per l'educazione dei bambini e anche nel campo della salute e dell'assistenza degli anziani. È stata edificata anche una clinica naturale, case della salute e stazioni sociali o di assistenza per le persone anziane. Sulla base spirituale della parola di Dio di oggi, sono state edificate tutte le strutture di cui abbiamo bisogno nella vita quotidiana, che vengono seguite e portate avanti da persone di buona volontà.
0: È stato edificato anche un centro commerciale che tiene conto del divario che si sta ingrandendo sempre più tra le persone che dispongono di più mezzi e quelle che ne hanno meno. Che cosa offre il centro commerciale? Laboratori di produzione, aziende artigianali e negozi di arredamento e tutto ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra vita, come cibo, abbigliamento e arredamento.
2: Oltre a tutto ciò, per mezzo dello Spirito di Dio e sotto la guida della grande profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, è stato fondato il regno della pace di Gesù Cristo. È stata acquistata terra e se ne aggiunge ancora, sono stati e vengono acquistati campi e boschi. Persone provenienti da tutto il mondo che hanno percepito nel proprio cuore la verità del messaggio divino sostengono con i loro mezzi finanziari affinché possa sorgere ciò che è stato annunciato già migliaia di anni fa.
3: Proprio così, Gerhard, migliaia di anni fa, il grande profeta Isaia, di cui conosciamo il nome dall'Antico Testamento, ebbe questa grande visione. Già allora Dio rivelò per suo mezzo: il lupo dimorerà presso l'agnello, la pantera giacerà presso il capretto, il vitello e il leone pascoleranno insieme, ed un bambino li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque riempiono il mare.
2: Sì, questo regno nel quale gli uomini vivono in pace tra loro, ma anche con la natura e gli animali, è già divenuto realtà e viene edificato e ingrandito con tutte le forze. Si tratta di una terra pacifica dove diviene manifesto cosa vuol dire veramente unità, unità tra gli uomini, la natura e gli animali.
0: E c'è stata e c'è ancora, si potrebbe dire, un'università spirituale nella quale è stata spiegata la via interiore e anche la legge assoluta in tutti i dettagli e in merito a tutti i campi della vita, in modo comprensibile e logico per tutti, con una profondità e una chiarezza che sono veramente uniche nel corso della storia dell'umanità.
2: Sono venute sia persone giovani che anziane per mettere in pratica questa grande opera annunciata dal Cristo e oggi sono già visibili molte cose.
3: E tutto ciò che abbiamo sentito e che lo Spirito del Cristo Dio ha annunciato anche per mezzo della sua profetessa Gabriele è avvenuto. Come ha già spiegato Gabriele, si è trattato di un pensiero che era orientato su Dio e che si è realizzato nel corso degli ultimi 30 anni, ossia si è avverato. Oggi possiamo vedere il modo in cui si è realizzato e ciò dimostra che lo Spirito di Dio agisce se gli uomini credono in Lui e agiscono di conseguenza.
0: Ma se seguiamo le notizie, su questa terra o in questo mondo le cose stanno andando molto male, ci sono nuvoloni oscuri e se sentiamo le notizie ci rendiamo conto che la morte sta falciando in molti luoghi, ovunque regnano pene, guerra, miseria, malattie. Molte persone sono piene di odio e non verrà risparmiato alcun paese. Perché è così?
3: Lo Spirito di Dio ha sempre indicato all'umanità in tantissime rivelazioni che questo mondo, e voglio sottolineare il mondo, non la terra, era destinato a soccombere se l'umanità non fosse cambiata, orientando i propri pensieri, le proprie parole e le proprie azioni sui comandamenti di Dio e sul discorso della montagna. Già negli anni Ottanta furono date rivelazioni divine possenti, nelle quali è stato indicato tutto ciò che oggi l'umanità definisce semplicemente come cambiamento climatico.
2: Si sente spesso dire che i pensieri sono liberi. Chi è in grado di catturarli? Potremmo dire che non abbiamo bisogno di catturarli, ma al contrario, essi danno la caccia a noi. E in che modo? Con inquietudine, stress, nervosismo, liti, odio, inimicizia, fino ad arrivare a guerre fratricide, assassini, al maltrattamento e all'uccisione di animali, a oltraggiare la madre terra. Effettivamente tutta la madre terra soffre a causa del nostro comportamento negativo, quindi in realtà sono gli uomini a essere cacciati. E chi ci dà la caccia? Uno dà la caccia all'altro, con il proprio modo di trasmettere e ricevere negativo.
3: Si potrebbe quindi dire che si vede che sulla terra ci sono due correnti spirituali contrapposte l'una all'altra. Da un lato ci sono le persone che continuano a coltivare il loro modo di pensare, percepire ed agire negativo, come è avvenuto finora, facendo soffrire gli animali e distruggendoli. E dall'altra parte ci sono persone che desiderano vivere in base ai comandamenti di Dio, che cercano con tutte le loro forze di affermare il positivo per orientarsi in questo modo su Dio e sulle forze positive, contribuendo così ad ingrandire ulteriormente il regno della pace.
2: Comunque le nostre energie positive, i pensieri sani e pacifici non possono essere soltanto una tecnica o un mantra. Non dovremmo quindi semplicemente ripetere in continuazione «Io sono positivo, sono una buona persona, amo il mio prossimo», bensì dovremmo seguire i comandamenti e agire in base ad essi. Si tratta quindi di essere sempre desti di chiederci «I nostri pensieri sono sinceri?» Intendiamo veramente al 100% ciò che stiamo dicendo? Non si tratta quindi di parlare in modo amorevole, ma di essere amorevoli.
3: E se facciamo veramente attenzione a come siamo e ci osserviamo, ci chiederemo continuamente: questo pensiero o questa azione è veramente positivo? E se riusciamo a scoprire come inganniamo noi stessi, avremo anche la possibilità di scoprire che barriere ci sono tra noi ed il nostro prossimo, e quindi anche tra noi e Dio, e così lo potremo mettere in ordine. Ed è soltanto questo che conta nella nostra vita, che ci aiuta a fare dei passi sulla via interiore per arrivare alla nostra anima, all'essere che vive nel profondo dentro di noi.
0: E a chi facciamo del bene in questo modo? All'ambiente che ci circonda e anche a noi stessi. Lasciamo spazio al nostro vero essere, che è il regno di Dio, come essenza e forza, affinché venga alla luce.
2: Ripetiamo quindi per i nostri amici all'ascolto: i pensieri sono energie molto forti che spingono a realizzarsi. Nel corso di un colloquio Gabriele ha riassunto molto bene questo tema e ora possiamo ascoltare insieme le spiegazioni date in merito da Gabriele.
0: Prendiamo coscienza ancora una volta che ognuno di noi è un emittente e una ricevente. Se vogliamo restare sani, dobbiamo pensare in modo sano, parlare in modo sano, agire in modo sano. Se vogliamo libertà e pace, allora dobbiamo vivere con il nostro prossimo in modo pacifico, eliminare tutto ciò che è contro di lui e coltivare pensieri di amore per il prossimo che possiamo trarre dai 10 comandamenti di Dio e dagli insegnamenti di Gesù il Cristo. Da ciò deriva una trasformazione e quindi trasmettiamo in modo positivo e attiriamo ciò che è positivo. Inviamo salute e attiriamo forze di salute. Trasmettiamo pace e riceviamo pace. Diveniamo più armoniosi, più equilibrati. Diverremo addirittura più consapevoli di Dio, prendendo coscienza che non siamo soltanto esseri umani, ma che nel profondo della nostra anima dimora l'essere divino che desidera fare ritorno al Padre e che ci chiama continuamente dicendo: cambia, pensa ai comandamenti di Dio, pensa agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Sono i passi che conducono alla vera vita, che è libertà, bellezza, purezza, giovinezza eterna, essere eterno. E allora sarà anche il cielo in noi, di cui facciamo parte perché apparteniamo al regno di Dio.
3: Cari amici all'ascolto, chi di noi non desidera fare questi passi verso la vera vita, che è libertà, bellezza, purezza, eterna giovinezza, ed entrare sempre di più a far parte di questo regno di Dio in noi? Accogliamo in noi l'invito di Gabriele a prendere coscienza sempre di più che non siamo soltanto esseri umani, ma che in noi dimora questo essere divino che desidera fare ritorno al Padre. Dipende solamente dalle energie dei nostri pensieri che ci porteranno ad agire di conseguenza e a far divenire sempre più forte e salda la nostra fede. Cari amici all'ascolto, se dopo aver sentito questa trasmissione siete interessati ad ascoltare un messaggio divino dall'universo dato tramite Gabriele, possiamo darvi alcune indicazioni in merito. Cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori?
0: Potete per esempio visitare le nostre pagine in internet, dove troverete tutte le indicazioni in merito ai programmi in lingua italiana che vengono mandati in onda ogni giorno. Il sito è www.nuova-gerusalemme.tv. Ma se i nostri ascoltatori sono interessati ad avere la trasmissione di oggi su DVD, possono acquistarla?
3: La registrazione di questa trasmissione e anche di molte altre visibili in TV si possono essere richieste in alcuni siti internet oppure all'indirizzo che appare in sovraimpressione. Un saluto cordiale a tutti, cari amici all'ascolto, e un augurio di buoni pensieri positivi, pieni di forza per il futuro e per le prossime giornate. Arrivederci.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti da un luogo veramente unico su questa terra. Ci troviamo nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, in cui si trova e da dove viene data direttamente la parola eterna di Dio, portata da tutti i profeti, da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la portavoce di Dio, la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'Arca dell'Alleanza, dove viene conservato per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, che è al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi, senza riti e intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Tutti i profeti e le profetesse di Dio hanno parlato agli uomini del Dio eterno che è l'amore e che è lo Spirito Libero, Dio in noi. E lo Spirito Libero, Dio in noi, è anche il titolo del libro che leggeremo oggi, scritto da Gabriele. È la parola eterna, la verità, data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, nei tempi prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele. Iniziamo ora a leggere dal libro, dal capitolo «Dio non dimora in templi di pietra». Nella nostra epoca, per molte persone il tema «Dio in noi» suona quasi come una provocazione. Infatti, leggendo o ascoltando le notizie riportate dai mass media su quello che avviene in questo mondo, la parola Dio sembra ormai relegata in secondo piano, e tanto più la frase Dio in noi. Si sente parlare delle catastrofi che avvengono in questo mondo e di come tante persone si comportano e trattano i loro simili, vivendo in inimicizia con coloro che non condividono le loro idee. Anche la terra, insieme agli animali e alle piante, soffre a causa dell'abuso che viene fatto sotto l'etichetta di cristiano, quando si afferma di fare quello che Gesù di Nazaret ha insegnato, nonché per l'egoismo di coloro che la sfruttano. Ognuno ha le proprie motivazioni per saccheggiare la terra, per far soffrire gli animali e ucciderli e per distruggere la natura. Sicuramente tutte queste cose non hanno nulla in comune con Dio e con Gesù di Nazaret. E ora si presenta qualcuno che afferma invece Dio in noi. Dio in noi non è in realtà un concetto così irraggiungibile. E in effetti non dovrebbe esserci estraneo, soprattutto se crediamo in Gesù di Nazaret, nel Cristo Dio, che, come affermano i cristiani, è il Redentore dell'umanità. Tra i suoi insegnamenti ne troviamo uno che risuona come un monito. Gesù ci ha insegnato che ogni uomo è il Tempio di Dio e che Dio, l'Eterno, dimora in ognuno di noi. Pertanto Dio in noi non dovrebbe essere un concetto estraneo se crediamo in Cristo e nei Suoi insegnamenti, che sono insegnamenti semplici.
1: Gabriele continua: «Purtroppo noi uomini abbiamo un modo di pensare molto contorto. Molti preferiscono dar credito alle istituzioni ecclesiastiche che celebrano i loro riti esteriori ammantandoli con il nome di cristiano. Ma Gesù di Nazaret non ci ha portato alcuna dottrina del culto. Ci ha invece insegnato che tutti noi, e quindi anche voi, siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in ogni uomo, in ogni anima». Negli ultimi tempi sono numerose le persone che iniziano a riflettere e abbandonano sempre più le istituzioni ecclesiastiche. Si sente parlare sempre più frequentemente degli eccessi della casta sacerdotale, di ipocrisia, menzogne e, non per ultimo, delle moltissime perversioni e degli abusi che si preferisce non menzionare per evitare di parlare di comportamenti ripugnanti e infimi. Ricordiamoci cosa disse Gesù di Nazaret, il Cristo Dio. «Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo, mentre voi siete tutti fratelli». Questo vale in primo luogo per le eccellenze e le eminenze ecclesiastiche, per tutta la casta sacerdotale. Ogni uomo è un peccatore, in misura più o meno grande, e questo vale anche per i sacerdoti. Se crediamo alle parole «Dio in noi», ognuno di noi arriverà a chiedersi se abbiamo bisogno di chiese di pietra. Dio, nostro eterno Padre, disse già per mezzo di Isaia: «Dio non dimora in templi di pietra». Chiunque si rechi in chiesa dovrebbe quindi chiedersi: dove dovrei andare per pregare? Prendiamo le parole di Gesù. Tu sei il Tempio di Dio e Dio dimora in te, in tutti noi. E questo significa che dovremmo recarci nel nostro Tempio di carne e ossa per comprendere profondamente cosa significhi Dio in noi. Se Dio è in noi, a che cosa ci servono i sacerdoti che Gesù ha definito come rabbi? Inoltre Gesù, il Cristo, ci ha insegnato che il regno di Dio è insito in noi. Perché dovremmo quindi recarci in una chiesa di pietra, dal momento che il regno di Dio è in noi e Dio dimora in noi? Dio è la legge della vita, e la legge della vita è la libertà, poiché Dio è la libertà e dimora in noi, pertanto Dio in noi.
0: Nel capitolo successivo, dal titolo «Essere cristiani significa seguire gli insegnamenti di Gesù di Nazaret», leggiamo: «Tante persone, e sono sempre più numerose, non trovano più alcun sostegno nelle chiese di pietra. Per questo il numero di coloro che escono dalla chiesa continua ad aumentare. Molti sono delusi dall'atteggiamento istituzionale dei sacerdoti, dei maestri della chiesa, e tanti non si sentono più a casa nelle chiese di pietra perché non vi hanno trovato Dio. Altri ancora scuotono la testa e dicono: non esiste un Dio. E se davvero esistesse, dov'è? Le autorità ecclesiastiche stanno perdendo la loro credibilità e i partiti parlano in modo poco convincente di bene comune e vita sociale. Se si esaminano in modo più profondo le loro parole, ci si accorge che quello che conta sono soprattutto i guadagni personali e il proprio benessere. In Germania, ma qui potremmo aggiungere che lo stesso vale per molti altri paesi che si definiscono cristiani, i politici che hanno inserito nella sigla del loro partito la C di cristiano governano il popolo tedesco in un paese che si definisce cristiano, nonostante sia il terzo esportatore di armi nel mondo. Ma essere cristiani significa seguire gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Visto che la Germania è il terzo tra i maggiori esportatori di armi nel mondo, perché si definisce cristiana? Il governo tedesco, che si definisce con la C di cristiano, è forse vincolato alle istituzioni ecclesiastiche? Un tale comportamento non può definirsi cristiano. Gesù, il Cristo, ci ha comandato tutt'altro con le parole: chi mette mano alla spada perirà di spada. E ci insegnò anche: amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano. E disse: beati gli operatori di pace, poiché possiederanno la terra. Gesù insegnò inoltre: quello che fai al più piccolo dei miei fratelli, lo fai a me. Gli insegnamenti di Gesù di Nazaret sono insegnamenti di assoluta non violenza. Egli non affermò che sarebbe necessario armarsi per ripagare con la stessa moneta, ma ci insegnò: a chi ti percuote su una guancia, porgi anche l'altra. Non è però così semplice lasciarsi percuotere su una guancia e porgere anche l'altra. Come si potrebbe spiegare meglio questo concetto secondo la legge di Dio? Si potrebbe infatti pensare che in base a questo principio una persona dovrebbe subire tutto in modo passivo. È giusto secondo la legge di Dio? Gesù ci è stato di esempio anche in questo. Quando venne catturato per essere portato davanti a Ponzio Pilato, uno dei servi lo percosse in viso e Gesù chiese: se ho commesso ingiustizia, dimostramelo. Ma se non ho commesso ingiustizia, perché mi colpisci? Gesù rettificò soltanto. Si impegnò per la verità, ma non ripagò con la stessa moneta. Questo significa quindi che non dovremmo accettare tutto passivamente, ma porre la domanda, come ci ha insegnato Gesù: perché mi tratti così? Con la sua massiccia esportazione di armi, la Germania dimostra di approvare, per esempio, che un altro paese venga attaccato con le armi e che si uccidano quindi delle persone. Questo significa: si attacca oppure si reagisce all'attacco. A cosa serve quindi un governo che si definisce cristiano se non vengono poi osservati gli insegnamenti di Gesù? Oppure questi partiti in Germania assecondano la casta sacerdotale, secondo la quale la legge e il diritto sono costituiti dalla lotta contro il prossimo? Che sia effettivamente così è confermato dalle sovvenzioni di circa 14 miliardi di euro versati ogni anno alle istituzioni ecclesiastiche in Germania. Finché questo avverrà, difficilmente si verificheranno grandi cambiamenti, poiché lo Stato, nel ruolo di cavallo, non ritiene necessario scrollarsi di dosso il cavaliere ecclesiastico dogmatico e cambiare il proprio comportamento nei confronti di Dio e di suo Figlio, il Cristo.
1: Nel prossimo capitolo Gabriele continua con la domanda: dov'è Dio? Per questo molti affermano spesso: a che cosa ci serve Dio e tantomeno Dio in noi? Infatti, se Dio permette che accadano tutte queste cose, allora si dovrebbe dedurre che non esiste un Dio. E se veramente dovesse esistere, perché dovrebbe permettere tutte queste cose? Dove si trova se è onnisciente, come si afferma? Scienziati, esperti in fisica nucleare e quantistica, che effettuano ricerche approfondite, hanno oggi riconosciuto che Dio non è separato dalla sua creazione, ma che Egli è onnipresente in essa. Quindi, se Dio è onnipresente nella sua creazione, allora si trova anche in noi. Per questo Dio in noi. Dio, lo Spirito onnipresente, continua Gabriele, è la libertà. Secondo la volontà di Dio, ogni uomo è libero ed è responsabile per quello che fa o che non fa. Anche se l'uomo si avvolge in un mantello definito cristiano, disprezzando però sotto di esso la vita cristiana, lo spirito libero non interverrà, poiché ogni uomo è libero e forgia egli stesso la sua felicità o la sua infelicità. Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio, l'Eterno, e da suo Figlio, Gesù, gli insegnamenti che ci renderebbero liberi se vivessimo in base ad essi. Noi uomini abbiamo i 10 comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè, e chi si definisce cristiano dovrebbe adempiere anche gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Infatti, il suo discorso della montagna contiene anche i comandamenti di Dio. Non dobbiamo dimenticare che al termine del discorso della montagna Gesù ci insegnò: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Molte persone costruiscono sulla sabbia. Gesù disse a Senso: quando i fiumi strariperanno, la sabbia verrà spazzata via. Noi uomini abbiamo ricevuto le leggi di Dio da Dio Padre e da suo Figlio, il Cristo. Chi vive in base ad esse? Se, pur conoscendole, costruiamo sulla sabbia, non dovremmo dare a Dio la colpa per le disgrazie che ci colpiscono. Dio ci lascia la libertà. Dio non costringe. Nei 10 comandamenti di Dio non si dice «devi fare». In questo consiste la libertà di decidersi e, in ultima analisi, anche la responsabilità per chiunque conosca i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù. La responsabilità di ognuno di noi si trova quindi nel concetto «farai». O noi uomini facciamo la volontà di Dio o non la facciamo. E in questo secondo caso ci assumiamo la responsabilità per le nostre azioni. Se crediamo in Gesù di Nazaret, o forse anche soltanto in alcuni aspetti dei suoi insegnamenti, ma non facciamo quello che proviene dalla legge di Dio, siamo, in ultima analisi, noi stessi responsabili per quello che facciamo. E non possiamo addossare tale responsabilità a nessun altro, sia che crediamo in Dio oppure no. Dio è in noi. Riprendiamo ora il tema riguardante il nostro mondo e in particolare la grande povertà che vi regna. Ci sono bambini che muoiono di fame, persone che vivono in condizioni indegne per l'uomo, e i governi, che si definiscono cristiani, approvano e addirittura contribuiscono affinché vengano spesi milioni di euro per restaurare chiese e duomi. In fondo, se consideriamo i fatti globalmente, è lo Stato che paga queste spese e quindi alla fine siamo noi, i cittadini, a sostenerle. Che cosa si potrebbe invece fare con questi milioni e milioni di euro? A che cosa ci servono chiese e duomi restaurati dal momento che Dio non si trova in alcuna chiesa di pietra, ma dimora in noi ed è presente anche in ogni bambino che muore di fame?
0: Gabriele spiega poi: Noi uomini dovremmo capire e cercare di comprendere nel cuore cosa significhi Dio in noi, Dio in voi, Dio in ognuno di noi, il possente Dio onnipresente. Il Dio onnipresente è in ogni animale, in ogni filo d'erba, nel fiore, nell'albero maestoso, in ogni pietra c'è Dio. La forza della vita, la forza della terra, tutto nel tutto è vita onnipresente. È Dio in noi, Dio in ogni cosa. Dio è lo spirito libero e per questo voi, noi, ognuno di noi, siamo responsabili per la nostra vita. Un uomo saggio che non costruisce sulla sabbia è consapevole di essere egli stesso il tempio di Dio e pertanto afferma: io costruisco la mia vita sullo Spirito di Dio e vivo passo per passo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, poiché Dio è in me. Cari amici, come abbiamo potuto sentire in questa prima parte della lettura del libro Lo Spirito Libero, Dio in noi, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci porta insegnamenti semplici e concreti per vivere in pace e in unità con il nostro prossimo, ma anche con la natura e la terra, e soprattutto per comprendere che Dio non è lontano, non è un Dio che punisce e castiga, ma è il Dio dell'amore e della libertà, Dio in noi. E questa consapevolezza che Dio è in noi ci dona speranza, un sostegno e libertà interiore che auguriamo a tutti noi, salutandovi dall'Arca dell'Alleanza, dalla tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, con un cordiale saluto in Dio. Arrivederci alla prossima volta.

Gli insegnamenti della Chiesa sulla dannazione eterna sono uno scherno nei confronti di Dio. Gesù di Nazareth non ha mai parlato di una dannazione eterna. Egli ci ha portato il messaggio dell'amore infinito di Dio, l'unico Padre eterno di tutti i Suoi figli. E anche oggi il Cristo Dio insegna tramite la parola profetica che nessuna anima andrà perduta. Leggete: questa è la mia parola, Alfa e Omega, la grande rivelazione del Cristo data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Richiedete subito il libro a Edizioni Gabriele la Parola chiamando il numero 011 191 15677 oppure nel sito www.edizioni-gabriele.com.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Abermals machen wir uns bewusst, der mächtige Geist der Christus Gottes.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta che lo Spirito possente, il Cristo Dio, è la luce nella nostra anima, ma è anche la luce nel nostro corpo. Il Cristo, la luce, è sempre presente in tutte le anime e in tutti gli uomini. Il suo amore infinito e la sua misericordia desiderano donarci calore interiore, forza, luce, aiuto e guarigione. Non potremo mai prendere coscienza abbastanza spesso che noi, ognuno di noi, è il tempio di questa luce eterna e meravigliosa. Quanto più ci doniamo al Cristo Dio in noi, tanto più profondamente lo percepiremo nell'aiuto, nella guarigione, nel suo sostegno e in ogni situazione. Sentiamo continuamente dallo Spirito possente come voi date vi verrà dato. E di questo fa parte anche la preghiera. Per questo, in quest'ora, vogliamo rivolgerci verso il nostro interiore e accogliere nel nostro interiore fratelli e sorelle per i quali desideriamo pregare. Prima di tutto ci sediamo con il busto ben diritto e appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza che il Cristo Dio è in noi. Egli ci aspetta, egli ci invita a rivolgerci a Lui. Nelle vicinanze del nostro cuore risplende la luce del Cristo Dio.

0: che si irradia attraverso i nostri nervi e inonda tutto il nostro corpo, se noi non creiamo barriere. Ci rivolgiamo al Cristo, lo chiamiamo nel nostro interiore. Ci rivolgiamo alla coscienza del Cristo Dio, alla luce che risplende nei pressi del nostro cuore. Cristo. Ognuno di noi ha una o più richieste. Ci sono fratelli e sorelle in difficoltà che hanno bisogno di aiuto, di guarigione, di sostegno. Grande e buon spirito, in quest'ora ci riproponiamo fermamente di pregare per familiari, per parenti e conoscenti. Sono tutti il nostro prossimo, nostri fratelli e sorelle in te, o Spirito possente. Ora accogliamo nel nostro interiore l'immagine di un nostro familiare, di un parente o conoscente e la poniamo nella possente luce redentrice. Prendiamo coscienza che ci sentiamo a posto con questa persona, che tutto è ampiamente in ordine. Se non dovesse essere così, vogliamo ora sistemare le cose in silenzio.
1: Im mächtigen Christuslicht.
0: L'immagine del nostro prossimo si trova nella possente luce del Cristo. Ci concentriamo su questa immagine. Diciamo sì a nostro fratello, a nostra sorella.
1: Wir sagen ja.
0: Diciamo sì alla grande unità.
1: Christus in unserem Inneren.
0: Cristo nel nostro interiore. Nella tua luce redentrice si trova l'immagine del nostro prossimo.
1: Dein Wille geschieht.
0: Si compie la tua volontà.
1: Du füllst unsere Gedanken
0: tu mit ricolmi Kraft, i nostri pensieri con la tua forza
1: in das Bild
0: e noi li inviamo nell'immagine.
1: Wir bejahen.
0: Affermiamo la tua forza nel nostro prossimo.
1: Wir bejahen, dass er sich ganz öffnet für.
0: Affermiamo che si apre completamente a te.
1: Dein Geist strömt. In jede
0: il tuo spirito fluisce in ogni cellula del nostro prossimo.
1: In jedes Blutgefäß.
0: In ogni vaso sanguigno.
1: in alle organe,
0: in tutti gli organi,
1: in alle sehnen, knochen,
0: in tutti i tendini, nelle ossa e nei legamenti,
1: in lymfe und hormone,
0: nel sistema linfatico e negli ormoni.
1: Das Bild unseres Nächsten,
0: l'immagine del nostro prossimo nella tua luce si edifica.
1: Du stehst ihm bei.
0: Tu lo aiuti.
1: Du durchflutest ihn.
0: Lo pervadi.
1: Alles unreine.
0: Fai in modo che tutto ciò che è impuro venga eliminato.
1: Schwache und kranke Zellen.
0: Le cellule deboli e malate si avviano per essere eliminate.
1: Immer mehr atmest du dich in das Bild.
0: Con il tuo respiro entri sempre di più nell'immagine del nostro prossimo. E noi percepiamo nel nostro cuore che tu agisci in lui.
1: Gesunde Zellen bauen sich auf.
0: Si edificano cellule sane.
1: Dein Geist leuchtet.
0: Il tuo spirito risplende in ogni cellula.
1: Unser Nächster, den wir,
0: il nostro prossimo che noi abbiamo posto come immagine nella tua luce si rilassa.
1: Wir fühlen es.
0: Lo percepiamo nel nostro corpo.
1: Wir fühlen deine Liebe in uns.
0: Percepiamo il tuo amore in noi e nell'immagine del nostro prossimo.
1: Tu hilfst.
0: Tu aiuti.
1: Du linderst.
0: Tu porti sollievo.
1: Du heilst.
0: Tu guarisci.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus hilft.
0: Il Cristo aiuta.
1: Christus gibt.
0: Il Cristo dona.
1: Christus wirkt.
0: Il Cristo agisce nel nostro prossimo.
1: Das Bild im Zentrum des Christuslichtes schwindet für uns.
0: L'immagine nel centro della luce del Cristo scompare per noi, ma percepiamo l'unità con nostro fratello o sorella.
1: Abermals wenden wir uns dem.
0: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore, il Cristo in noi.
1: Wir denken an alle Menschen.
0: Pensiamo a tutti gli uomini.
1: Und bitten den großen Geist,
0: e preghiamo il grande Spirito di ricolmare i nostri pensieri con la sua forza e con la sua volontà.
1: Gemeinsam senden wir nun.
0: Ora inviamo insieme i nostri pensieri in questo mondo a tutti i nostri fratelli e sorelle.
1: Großer Geist,
0: grande Spirito, tu sai chi puoi raggiungere.
1: Unsere Gedanken schwingen hinein
0: in i nostri pensieri vibrano ed entrano nell'aura di coloro che ti cercano e si troveranno.
1: Durch unsere Gedanken rufst du alle herbei.
0: Tramite i nostri pensieri chiami anche tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Tu li vuoi ristorare.
1: Abermals wenden wir uns dem inneren Licht zu.
0: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore. Cristo, in questi minuti in cui ti percepiamo in modo consapevole, ti preghiamo profondamente, ricolma ancora una volta i nostri pensieri con la tua forza, con la luce e la guarigione.
1: Gebündelt senden wir es.
0: Li inviamo in un fascio ai nostri fratelli e sorelle ammalati.
1: Möge dein heilendes Licht.
0: Che la tua luce guaritrice possa raggiungere molti.
1: Möge dein kraftvolles
0: Licht, che la tua luce colma di forza possa anche toccare tante persone,
1: sodass sie barmherzig sind gegenüber,
0: affinché siano misericordiose nei confronti dei loro simili.
1: Dann kannst du durch sie für die
0: e così attraverso di loro potrai agire per i fratelli e le sorelle che soffrono, per coloro che hanno fame e sete, per gli uomini che non hanno un tetto. Tu hai bisogno di recipienti di amore e misericordia.
1: Mögen unsere Gedanken dazu beitragen,
0: possano i nostri pensieri contribuire a far sì che persone divengano recipienti di amore e di misericordia. Tu, grande Dio,
1: die Gedanken ziehen und gehen in die Auren derer.
0: I pensieri vanno ed entrano nell'aura di coloro che sono aperti ad accoglierli, che ti cercano, che vogliono aiutare e servire. Pensieri di guarigione entrano attraverso le anime nei corpi degli ammalati. Tu sei la grande luce impersonale che guarisce, che allevia i dolori, che aiuta nella sofferenza.
1: Christus,
0: Cristo,
1: wir wenden uns,
0: ci rivolgiamo di nuovo verso l'interiore.
1: Sagen ja zu dir,
0: diciamo sì a te nella consapevolezza che tutte le anime e tutti gli uomini sono templi del tuo amore.
1: Und so gehen wir immer tiefer.
0: E così entriamo sempre più profondamente nel nostro interiore. Percepiamo nel nostro respiro il soffio. Il grande spirito ci pervade con il suo respiro.
1: O Gott und Herr,
0: o Signore e Dio,
1: du durchpulst uns mit deiner
0: Liebe, tu ci pervadi con il palpito del tuo amore e della tua misericordia.
1: Du durchströmst
0: unseren
1: Körper,
0: tu compenetri il nostro corpo.
1: Jedes Organ,
0: ogni organo,
1: empfängt
0: riceve
1: Kraft.
0: La tua forza.
1: Jede Zelle,
0: ogni cellula, la tua luce.
1: Alle Bausteine
0: leuchten. Tutte le parti del corpo risplendono.
1: Müde und kranke
0: le cellule
1: zur Ausscheidung.
0: Stanche e malate si avviano ad essere eliminate e si edificano cellule sane. Percepiamo come si edificano cellule sane. Il nostro corpo comincia a vibrare dolcemente. Il Cristo ci pervade.
1: Fühlen vom Scheitel bis zu den Fußsohlen.
0: Percepiamo dalla testa fino ai piedi la sua forza che fluisce, aiuta e guarisce, che ritorna indietro fluendo e compenetra tutto il nostro corpo. La forza dell'amore inonda la nostra anima. Percepiamo che l'anima e l'uomo vogliono divenire tutt'uno. Cristo.
1: So dürfen auch wir
0: così
1: dich empfangen.
0: Anche noi possiamo riceverti,
1: so wie
0: ognuno di noi,
1: hin.
0: Nella misura in cui si dona a te, fluisce.
1: Es atmet.
0: Respira.
1: Es verbinde.
0: Collega.
1: Es führt zur Einheit.
0: Ci conduce all'unità
1: mit allen Menschen.
0: Con tutti gli uomini e gli esseri.
1: Leicht und beschwingt.
0: Il nostro corpo è leggero
1: Körper,
0: e vibra.
1: Denn er durchflutet
0: poiché
1: uns.
0: Egli ci inonda.
1: Das Licht der
0: è la luce dell'amore.
1: Wir bejahen seine Kraft in uns.
0: Affermiamo la sua forza in noi. Affermatela.
1: Wir sagen ja.
0: Diciamo sì.
1: Zum heilenden Christus.
0: Al Cristo Dio che guarisce in noi. O affermatelo.
1: Wir sagen ja und ganz bewusst ja.
0: Diciamo sì, un sì del tutto consapevole alla vita eterna in noi. O affermatela.
1: Gott ist gut.
0: Dio è buono.
1: Gott ist gut.
0: Dio è buono. Affermatelo.
1: Lernt zu fühlen.
0: Imparate a percepire e lo percepirete.
1: Lernt zu spüren.
0: Imparate a sentire e sentirete, percepirete il suo operato nell'anima e nel corpo.
1: Bleibt in dem Bewusstsein.
0: Restate nella consapevolezza che ognuno di noi è il tempio dell'amore. L'amore dona, l'amore riceve, l'amore è unità.
1: Bleiben wir in unserem Tempel und danken.
0: Restiamo nel nostro tempio e ringraziamo il Grande Spirito.

0: nehmen wir auch die Mutter Erde in uns auf.
1: Con pensieri profondi accogliamo in noi anche la madre terra. Pensiamo con amore ai regni della natura.
0: In liebe denken wir an alle Tiere.
1: Pensiamo con amore a tutti gli animali, nelle acque,
0: in den Lüften,
1: nell'aria,
0: in der Erde,
1: nella terra,
0: auf der Erde,
1: sulla terra,
0: in den Wäldern,
1: e nei boschi.
0: Großer Gott, tu atmest,
1: grande Dio, tu respiri attraverso di essi, come respiri attraverso di noi. Noi viviamo perché respiriamo e nel respiro tu sei la vita.
0: Christus, tu lässt uns die Einheit spüren.
1: Cristo, tu ci fai percepire l'unità con uomini, con la natura, con i minerali e gli animali. Tu apri completamente il nostro cuore e noi percepiamo che siamo esseri del cosmo, esseri dell'infinito, poiché il tuo soffio fluisce attraverso tutto l'essere, attraverso tutti i regni. Tutto è coscienza ed è sostenuto da te, Cristo. E tu ci permetti di essere partecipi e di riconoscere che noi siamo esseri cosmici.

Avete ascoltato una meditazione ed una preghiera espressa da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Per maggiori informazioni potete scrivere alla nostra redazione. Vi auguriamo un buon proseguimento dei programmi sulla nostra emittente.

0: Cari amici, cari fratelli e care sorelle, nelle comunità libere in tutto il mondo, nelle comunità sotto il segno del giglio dello Spirito libero, Dio in noi, nell'era messianica e sofianica. Un cordiale saluto a tutti. Sicuramente tante persone in tutto il mondo si sono già chieste come sarà nella nuova era, nell'era del giglio? Cosa è importante e cosa possiamo fare, ognuno di noi, per maturare in quest'epoca? Nessuno ce lo può spiegare meglio di Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, la sapienza divina, Sofia, che ha dato inizio all'era messianica e sofianica. Nella trasmissione odierna ci fa quindi molto piacere di poter leggere la prima parte delle parole che Gabriele rivolge a tutti noi con il titolo L'era del giglio, l'epoca elevata dopo l'epoca, con cui Gabriele ci dà molti spunti di riflessione e risposte esaurienti, aiuti e indicazioni. Gabriele inizia con le parole: secondo la volontà del Dio eterno, unico, universale e della sapienza divina, Sofia, a me, Gabriele, è dato di trasmettere alcune parole provenienti dalla legge eterna della vita. Al termine della possente rivelazione data nel giugno 2019, l'Eterno rivelò quanto segue. Il capitolo della lunga oscurità su questa terra si rischiarerà poco alla volta, a seconda del paese, e diventerà più radioso, perché anche la terra diventerà più luminosa. Una terra che diventa più luminosa indicherà l'aurora spirituale e l'inizio della nuova epoca. Sorgerà una terra vergine sotto il segno di mio figlio, il coregnante del regno di Dio, che in veste di Gesù di Nazareth annunciò la sua venuta. Io vengo presto. Le persone della nuova epoca trovano il vero Dio nel loro essere che ama la pace ed edificano sulla terra il regno della pace, sotto il segno del giglio, Sofia, della purezza e della libertà, dell'amore per Dio e per il prossimo. Si apre il portale del giglio, della sapienza, sotto il segno di Sofia. La chiamata del Cristo Dio va già ora su tutta la terra e tutti gli uomini che portano la croce sulla loro fronte, il segno della pace e dell'amore, sentono la chiamata del Cristo Dio che dice: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro. La chiamata del Cristo Dio continua. I segni sono visibili. L'apparizione si profila. L'aurora rivela ai miei la giornata piena di luce e la nuova epoca. Io sono in Dio, mio Padre, l'Eterno Essere, suo figlio. In questa coscienza della nuova epoca, per persone che amano la pace, il Cristo Dio, che io sono nell'Eterno Essere Padre e Madre, in Dio che è l'eternità. Questi sono alcuni estratti dalla possente rivelazione data da Dio Padre nel giugno 2019, con la chiamata che il Cristo Dio ha rivolto a noi uomini.
1: Gabriele spiega:
0: Cari amici, viviamo ancora in un'epoca oscura nella quale l'uno è contro l'altro e chi è ancora in unità con il suo prossimo è più o meno una rarità. Quello che noi uomini ascoltiamo e leggiamo dalla legge, Dio, è un dono per noi. Chi lo accetta e lo mette in pratica passo dopo passo, percepisce da dove provenga questa energia universale positiva. Sì, lo spirito della verità, lo spirito libero, riversa veramente la pienezza della vita e coloro che adempiono passo per passo le saggezze provenienti dal regno di Dio iniziano a rinascere come un fiore che viene toccato da un raggio di sole. La pienezza, l'energia della vita, tiene pronte ancora molte cose per noi. Per esempio, il giglio della purezza, della bellezza e della sapienza di Dio per un'epoca più luminosa. Chi collabora? Chi viene con noi?
1: Ganz allmählich und unmerklich gehen wir in die Zeit.
0: A poco e in modo impercettibile entriamo nell'epoca in cui il giglio inizia a crescere e a fiorire. È l'inizio dell'unità della vita in Dio, l'Eterno. Nonostante venga depauperata, la natura desidera irradiare la vita verso noi uomini. Anche le stelle, in particolare in una notte stellata, hanno molto da dirci. La natura può essere considerata anche come un giardino in noi. Le innumerevoli sinfonie dei fiori, degli arbusti, degli alberi, dei fili d'erba sono sinfonia, come una melodia in noi. La vita in Dio desidera toccarci e comunicare con noi, poiché tutto è comunicazione. Essere in comunicazione con la vera vita in noi significa sperimentare e fare a poco l'esperienza che noi esseri umani siamo il Tempio di Dio, che risplende in noi in innumerevoli sfaccettature. Il Tempio, di cui parlò Gesù di Nazareth, è un giardino inestimabile in noi. È l'essenza del Regno di Dio, che è la nostra patria. Se in una notte stellata proviamo a entrare in collegamento con i pianeti, faremo l'esperienza che non siamo di questo mondo oscuro. In fondo, siamo solo viandanti in cammino verso il regno di Dio, verso la nostra patria eterna, e quindi siamo solo ospiti su questa terra. Dove siamo diretti? Qual è la nostra meta?
2: Gabriele spiega: ogni giorno, ogni ora e ogni minuto ci indicano dove siamo diretti e come prepariamo le nostre vie. Nonostante l'epoca oscura cerchi in continuazione di riprenderci, stiamo entrando, come è stato rivelato, passo per passo nell'era del giglio, nell'epoca elevata. Un mattino, dopo l'epoca oscura, sarà arrivato il momento in cui sorgerà la profonda aurora, come segno del nuovo giorno, della nuova epoca, dell'epoca elevata. È lo spirito del Cristo Dio, la vita, che Egli ha annunciato quando era in veste di Gesù di Nazareth. Qual è la meta delle persone che aspirano a Dio? Come già detto, Dio in noi, Con il passare del tempo, le preghiere Dio in noi giungono nella vicinanza del nostro cuore fisico, dove risplende il raggio del Cristo Dio. Dopo ogni profonda preghiera di cuore Dio in noi, percepiamo e sperimentiamo cosa significhi percepire e sperimentare Dio in noi, poiché diventiamo a poco consapevoli di cosa significhi comunicazione universale, poiché Dio, la vita, è in ogni forma di vita. La comunicazione è vita consapevole e onnipresente. Con il tempo faremo ulteriori esperienze, percepiremo che non siamo soli. Uno spirito buono e colmo di amore, lo spirito di nostro Padre dei Cieli, ci accompagna. Egli è in noi, Dio. Ovunque cada il nostro sguardo, invitandoci a soffermarci più a lungo, sperimentiamo che tutto vive. Tutto ha un contenuto. Non esiste nulla di morto. Con il tempo, poiché esercitandosi si impara, percepiremo e sperimenteremo che tutto si basa sulla comunicazione. Di conseguenza, ogni essere umano trasmette e riceve. Se ci rendiamo conto che tutto trasmette, e che noi possiamo ricevere in base alla nostra irradiazione, comprendiamo anche la parola attenzione, poiché anche tutto il resto trasmette e desidera entrare in contatto con noi nella misura in cui siamo raggiungibili. Finché viviamo ancora nell'epoca oscura, è necessario fare attenzione. Dove dovremmo essere prudenti? A cosa dovremmo fare attenzione? Ai nostri sentimenti e pensieri, a quello che vogliamo e ai nostri desideri.
3: Gabriele spiega in merito. L'epoca oscura porta in sé l'egomania. Nessuno di noi ne è completamente libero. Per esempio, da invidia, inimicizia, dal voler avere fino ad arrivare all'avidità e tante altre cose. L'epoca oscura porta in sé anche ulteriori allettamenti, come per esempio il voler aver ragione, per poter determinare gli altri. Anche l'ambizione a mettersi in luce è una molla che ha tante diverse oscillazioni verso il basso. Cosa avviene quando si vuole assolutamente salire più in alto sulla scala del successo? Non di rado si calpesta chi sta più in basso. E si potrebbero elencare molti altri di questi colpi dati verso chi sta più in basso. Quando sentiamo le parole verso il basso, affiora quasi automaticamente la parola subconscio. Il subconscio raccoglie ogni cosa, tutto quello che non vogliamo o non possiamo esprimere, per qualsiasi motivo, entra nel subconscio. Il subconscio può anche essere paragonato a un tavolo di messaggio. I programmi che vi abbiamo memorizzato in un primo tempo, quindi quello che si trovava nei nostri pensieri, ma non abbiamo potuto o voluto esprimere, vengono posti da colui che raccoglie sul subconscio, che, come già detto, può essere considerato anche come un tavolo di messaggio. Il subconscio fa poi affiorare nel conscio quello che vogliamo esprimere. Poi noi parliamo o agiamo di conseguenza. Quello che fuoriesce non è un caso, ma proviene da noi. Molti aspetti che in questo contesto non desidero elencare, ma solo accennare brevemente, così spiega Gabriele, li abbiamo immessi noi stessi. Siamo noi e nessun altro. Quello che attribuiamo ad altri in parole o pensieri o addirittura come azioni del genere più infimo che sono state compiute, siamo noi stessi. Dov'è la porta d'accesso di cui non siamo consapevoli? È il nostro subconscio che raccoglie e fa il messaggio di cui noi poi richiamiamo i contenuti. Ci sono tante occasioni, poiché la giornata ha sfaccettature di diverso genere. In particolare l'autocontrollo e l'osservare se stessi possono essere di aiuto per trovare noi stessi. Sono soprattutto l'indifferenza e la comodità che rendono l'animo ottuso. Tutto questo e molto altro ancora sono porte d'accesso.
0: Gabriele continua. Chi crede nella verità eterna e si attiene ai 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e al discorso della montagna di Gesù di Nazaret, ha agito in modo giusto e sa dove è diretta la sua via. Noi esseri umani non siamo appunto perfetti, tuttavia siamo noi stessi a determinare quando e come la nostra via sfocerà nella perfezione. Malgrado tutto questo, nel profondo dell'anima siamo figli e figlie della perfezione. Gesù di Nazaret ci ha insegnato: siate perfetti, come è perfetto il vostro eterno Padre che è nei cieli. Se vogliamo fare ritorno nella perfezione, ritornare nella nostra patria eterna, è necessario, come già detto, porsi una meta. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, ha portato agli uomini di tutte le generazioni gli insegnamenti che avrebbero dovuto essere messi in pratica. Se l'umanità avesse accettato gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per fare in fondo risorgere il regno di Dio nell'anima e nell'uomo, ogni uomo che ha un'anima sarebbe consapevole di averla e la sua esistenza terrena avrebbe un senso. E allora non esisterebbero nemmeno più i dadi dell'orrore chiamati morte, che provocano la paura di quando la morte indicherà l'ora, ma ci sarebbe l'atteggiamento che la sostanza raddensata, la materia, è soltanto trasformazione, e questo significa: il corpo fisico se ne va da questo mondo e l'anima si mette in cammino sulla sua ulteriore via che la porta alla perfezione, come ci ha insegnato Gesù di Nazaret. Siate perfetti, come è perfetto il vostro eterno Padre che è nei cieli. Gli ulteriori passi sulla via ci conducono poi al Padre che è nei cieli e quindi direttamente nel regno di Dio, nella nostra patria eterna, e non attraverso i tempi dei tempi, il che potrebbe eventualmente comportare nuove incarnazioni, quindi nascere di nuovo in un corpo umano. Se facciamo lo sforzo di riflettere su queste cose, dovremmo chiederci: chi abbiamo seguito per tutti questi anni, e ancora di più negli ultimi 2000 anni? Si trovano abbastanza giustificazioni sul perché le cose siano così come stanno. Ma chiediamoci, non avevamo nessun orientamento? E se l'avevamo, si presenta la domanda: perché non abbiamo accettato questa via? Per esempio, i 10 comandamenti dati tramite Mosè e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, il suo discorso della montagna
2: e la sua indicazione, il regno di Dio è insito in voi.
1: Gabriele stellt weitere Fragen.
3: Gabriele pone altre domande. Perché abbiamo permesso che gli insegnamenti dei messaggeri e delle messaggere di Dio, che portarono la parola eterna dell'essere, venissero rifiutati e siamo diventati dipendenti da una religione e da un Dio della religione? Oppure, perché abbiamo contribuito al fatto che i delegati delle religioni eseguissero gli ordini delle religioni? Per esempio, come nel caso di Gesù di Nazareth, il potere di Stato che ancora oggi esegue gli ordini dei pedagoghi delle religioni? Sicuramente qualcuno affermerà: io vivo oggi e oggi è il presente. Chi può dimostrare che non abbiamo già vissuto come esseri umani anche ieri e l'altro ieri, quindi nei trascorsi 2000 anni dopo la venuta di Gesù di Nazareth? Possiamo dire a ragione: non lo si può dimostrare. È vero, nessuno può dimostrare di non aver già vissuto più volte in un corpo umano, nei tempi dei tempi, prima di Gesù di Nazareth, ma anche dopo la venuta di Gesù di Nazareth. Queste altre domande si allineano una dopo l'altra come le perle di una collana. Perché siamo persone che dipendono da una religione? Dal momento che Gesù di Nazareth non ha mai insegnato niente in merito. Perché ci aggrappiamo a una congrega sacerdotale che si è immischiata già con Mosè, come riconosciamo dal fatto che nei testi di Mosè esistono i libri dei sacerdoti, dal momento che Gesù di Nazareth non ha mai istituito dei sacerdoti? Perché crediamo a chiese di pietra con ricchezze considerevoli, decorate d'oro e d'argento e di ogni tipo di ornamenti superflui, dal momento che Gesù di Nazareth ha parlato in modo ben diverso? Perché crediamo alle maledizioni, fino ad arrivare a una presunta dannazione eterna, se Gesù di Nazareth non ha mai insegnato niente del genere, e nemmeno il Dio eterno, unico, universale, tramite i suoi messaggeri? Perché l'uomo si lascia legare a religioni o alla loro fede, dal momento che esse affermano che sarebbe sufficiente che egli creda semplicemente nei loro insegnamenti, che non possono tuttavia essere dimostrati di religione in religione? Noi uomini dovremmo porci queste e altre domande se vogliamo trovare chiarezza su noi stessi.
0: Gabriele continua poi: in questo contesto potrebbero aiutarci le affermazioni di Fedor Dostoevsky nel suo romanzo sui fratelli Karamazov. Nel capitolo sul grande inquisitore, egli dice a Gesù di Nazareth, apparso di nuovo a Siviglia: perché sei venuto a disturbarci? Sei infatti venuto a disturbarci, lo sai anche tu. Ma sai cosa succederà domani? Io non so chi tu sia e non voglio sapere se tu sia lui o soltanto una sua apparenza. Ma domani stesso io ti condannerò e ti farò ardere sul rogo come il peggiore degli eretici. E quello stesso popolo che oggi baciava i tuoi piedi si slancerà domani a un mio cenno ad attizzare il tuo rogo. Lo sai?
1: Weißt du das?
2: Sì, forse tu lo sai, aggiunse profondamente pensoso, senza staccare per un attimo lo sguardo dal suo prigioniero. Hai tu il diritto di rivelarci anche un solo segreto del mondo da cui sei venuto? Gli domanda il grande inquisitore e risponde egli stesso per lui. No, tu non l'hai, poiché non ti è permesso di aggiungere qualcosa a quello che hai già detto un tempo e togliere agli uomini quella libertà che tanto difendesti quando eri sulla terra. Tutto ciò che di nuovo tu ci rivelassi attenterebbe alla libertà della fede umana, giacché apparirebbe come un miracolo, mentre la libertà della fede già allora, 1500 anni or sono, ti era più cara di tutto. Non dicevi tu allora spesso: voglio rendervi liberi? Ebbene, adesso tu li hai veduti, questi uomini liberi. Sì, questa faccenda ci è costata cara, continua l'inquisitore guardando severo Gesù riapparso. Ma noi l'abbiamo finalmente condotta a termine, in nome tuo. Per 15 secoli ci siamo tormentati con questa libertà, ma adesso l'opera è compiuta, e saldamente compiuta. Non credi che sia saldamente compiuta? Tu mi guardi con dolcezza e non mi degni neppure della tua indignazione? Ma sappi che adesso, proprio oggi, questi uomini sono più che mai convinti di essere perfettamente liberi. E tuttavia ci hanno essi stessi recato la propria libertà e l'hanno deposta umilmente ai nostri piedi. Questo siamo stati noi ad ottenerlo. Ma è questo che tu desideravi? È una simile libertà. Ma dispone della libertà degli uomini solo chi ne acqueta la coscienza. Col pane ti si dava una bandiera indiscutibile. L'uomo si inchina a chi gli dà il pane, giacché nulla è più indiscutibile del pane. Ma se qualcun altro accanto a te si impadronirà nello stesso tempo della sua coscienza, oh, allora egli butterà via anche il tuo pane e seguirà colui che avrà lusingato la sua coscienza.
3: Nell'opera di Fyodor Dostoevskij, il grande inquisitore continua e dice a Gesù di Nazareth: invece di impadronirti della libertà umana, tu l'hai moltiplicata e hai per sempre gravato col peso dei suoi tormenti la vita morale dell'uomo. Tu volesti il libero amore dell'uomo, perché ti seguisse liberamente, attratto e conquistato da te.

0: Und diese drei Mächte sind
1: queste forze sono il miracolo, il mistero e l'autorità.
0: Wir haben deine Tat verbessert.
1: Abbiamo corretto l'opera tua e l'abbiamo fondata sul miracolo, sul mistero e sull'autorità. E gli uomini si sono rallegrati di essere nuovamente condotti come un gregge e di vedersi infine tolto dal cuore un dono così terribile che aveva loro procurato tanti tormenti. Parla. Avevamo noi ragione di insegnare e di agire così? Forse non amavamo l'umanità, riconoscendone così umilmente l'impotenza, alleggerendo con amore il suo fardello e concedendo alla sua debole natura magari anche di peccare, ma però col nostro consenso? Perché ora sei venuto a disturbarci? E perché mi guardi in silenzio coi tuoi miti occhi penetranti? Va in collera. Io non voglio il tuo amore, perché io stesso non ti amo. E che cosa dovrei nasconderti? Non so, forse con chi parlo? Tutto ciò che ho da dirti già ti è noto. Lo leggo nei tuoi occhi. Vuoi che io ti sveli il nostro segreto? Forse tu vuoi proprio dirlo dalle mie labbra? Ascolta dunque. Noi non siamo con te, ma con lui. Ecco il nostro segreto. Da lungo tempo non siamo più con te, ma con lui. Sono ormai 8 secoli. Sono esattamente 8 secoli che accettammo da lui ciò che tu avevi rifiutato con sdegno, quell'ultimo dono che egli ti offriva, mostrandoti tutti i regni della terra. Noi accettammo da lui Roma e la spada di Cesare e ci proclamammo re della terra, gli unici re. Sebbene non abbiamo ancora avuto il tempo di compiere interamente l'opera nostra. E infine il grande inquisitore dice a Gesù di Nazareth: ti ripeto che domani stesso tu vedrai questo docile gregge gettarsi al mio primo cenno, ad attizzare i carboni ardenti del rogo sul quale ti brucerò per essere venuto a disturbarci. Perché se qualcuno più di tutti ha meritato il nostro rogo, sei tu. Domani ti arderò. Questi sono alcuni estratti dal capitolo Il grande inquisitore, tratto dal romanzo I fratelli Karamazov di Fyodor Dostoevskij.
2: Gabriele continua poi. Nelle rivelazioni divine ci viene consigliato di comprendere tutto in base al significato. E in effetti il senso si trova nei contenuti delle parole. Lo stesso vale per ogni parola scritta e anche per ogni parola espressa. Quante volte diciamo o sentiamo dire anche dal nostro prossimo: ho capito bene? Oppure lo hai o lo avete inteso così? Ognuno dovrebbe porre questa domanda a se stesso, chiedendosi cosa ha posto nelle

0: proprie parole e cosa intendeva. Ognuno può quindi porre nella stessa parola il proprio significato, quello che desidera esprimere con essa. Per questo viene spesso posta la domanda: verrò compreso in questo modo? Ognuno di noi pone nella parola che legge o che ascolta quello che corrisponde alla sua attuale coscienza. Comprendiamo anche ogni affermazione in base al livello della nostra coscienza. E noi stessi poniamo nelle nostre parole, nelle nostre affermazioni, quello che corrisponde al nostro livello di coscienza del momento. Ognuno esprime quindi se stesso in base al suo attuale livello di coscienza. Per questo, così dice Gabriele, vi prego di comprendere le mie parole in base al loro senso. In ultima analisi si può affermare: noi uomini non possiamo dimostrare nulla, assolutamente nulla. E molte volte parliamo senza comprenderci. Ognuno esprime se stesso, ognuno legge da un libro o da uno scritto quello che corrisponde al suo attuale livello di coscienza.
1: Gabriele pone la domanda: cosa significa livello di coscienza? Il cervello come tale, così spiega Gabriele, lo paragono a una matrice. Quello che è memorizzato nel nostro cervello è il nostro attuale stato, la nostra coscienza del momento, che corrisponde alla matrice. Quello che ci viene detto o leggiamo, lo accogliamo prima di tutto nelle nostre cellule cerebrali. Come già detto, paragono il nostro cervello a una matrice. Quello che sentiamo o leggiamo si pone in pochi secondi sulla matrice, su quello che abbiamo già memorizzato, e si mescola con ciò che si trova già nel cervello. In questo modo comprendiamo solo quello che ci segnala il cervello. Lo stesso vale quando diamo una risposta. In ultima analisi, comprendiamo e diamo la risposta solo in base a quello che ci trasmette, quello che è memorizzato in noi, il cervello, in questo caso senza il tavolo di missaggio, ovvero il subconscio. Le cose stanno appunto così. Quello che abbiamo dimostrato a noi stessi dà la risposta corrispondente. Tutto quello che diciamo, leggiamo o ascoltiamo non può essere dimostrato. Noi uomini crediamo a quello che accogliamo in noi attraverso gli occhiali della nostra coscienza. E anche questo non può essere dimostrato, poiché ognuno può comprendere da ciò che viene detto o letto solo quello che ha memorizzato nel cervello. Per questo c'è l'era del giglio, l'epoca elevata dopo l'epoca. Quando si tratta di credere o non credere, tutto dipende da noi stessi. Entriamo passo per passo nell'epoca elevata e luminosa, basandoci sull'unità universale, sulla legge di Dio, sulla vita onnipresente? O crediamo a quello che credono e pensano gli altri? L'aiuto proveniente dallo Spirito di Dio dice: la legge dell'amore per Dio e per il prossimo dà le seguenti indicazioni per riuscire a comprendere le parole in base al loro contenuto. Comprendere le parole in base al loro contenuto significa avvicinarci alla verità, alla legge eterna, a Dio, in ogni cosa. Significa non dover credere, ma sapere.
2: Gabriele erklärt.
0: Gabriele spiega. Non per niente Gesù di Nazaret disse: il regno di Dio è insito in voi. O anche: aspira per primo al regno di Dio e tutto il resto ti verrà dato in più. Oppure: siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Nessuno ci può togliere i nostri errori e l'imperfezione che ne è derivata. Dipende da noi, da ognuno di noi, come vogliamo comportarci. Nessuna religione, qualsiasi sia il nome con cui la congrega sacerdotale si mette in mostra, ci può togliere ciò di cui ci siamo caricati. Tutto quello che una singola persona dice o scrive viene compreso e spiegato da un'altra in base al suo livello di coscienza. Poiché è così, con le prossime spiegazioni, così dice Gabriele, cercherò di lasciare che chiunque legga o ascolti risponda da sé alla domanda che riguarda il perché. Perché una persona che fa parte di una determinata fede ecclesiastica deve pagare per i servizi prestati dalla religione, dal momento che tutto quanto non può essere dimostrato? Chi riflette continua a farsi dei pensieri, chiedendosi: Gesù di Nazaret ha forse fondato una chiesa di pietra? Ha forse indicato di nominare preti o parroci o altre cariche del genere, o le ha istituite? Se non è così, chi lo ha fatto? Gesù di Nazaret non ha nemmeno comandato al dittatore della fede Lutero di incoraggiare i cosiddetti luterani a continuare a peccare fortemente. Chi è che ha stabilito regole di questo genere? E perché chi fa parte di una determinata fede dovrebbe andare a confessarsi secondo le regole ecclesiastiche? Se il fedele venisse assolto dal sacerdote o dal parroco dai peccati che ha confessato, dovrebbe essersene liberato. Perché quindi la persona assolta dai peccati che ha confessato ripete lo stesso peccato dopo uno o più giorni? Dopo essere stato apparentemente assolto dal peccato, il peccatore prende poi la cosiddetta ostia consacrata, che si afferma sarebbe il corpo di Cristo, quindi un'ostia che gli viene offerta eventualmente dallo stesso sacerdote che uno o due giorni prima lo ha assolto dai peccati che ha confessato. Gesù di Nazaret insegnò a senso che dovremmo sistemare con il nostro prossimo finché siamo ancora in cammino con lui. E inoltre, ognuno è il tempio di Dio, poiché Dio, la vita universale, dimora in noi. Chi riflette su tutti questi aspetti e compie i suoi passi si fa ulteriori pensieri a riguardo. Gesù di Nazaret ha forse indicato di prendere un'ostia consacrata o un vino benedetto come corpo o sangue di Cristo? Se fosse così, allora Gesù, il Cristo, annullerebbe la sua ultima cena tenuta con i suoi discepoli e sicuramente anche con le sue discepole, a favore di una religione. Nell'ultima cena, Gesù disse a senso di fare come egli tenne la cena con tutti loro.
1: Dalla grande rivelazione del Cristo, questa è la mia parola, Alfa e Omega, Gabriele cita alcune parole riguardo all'ultima cena. Lo Spirito del Cristo Dio stesso ha rivelato a noi uomini. I traduttori sono in grado di tradurre i testi solo con il patrimonio lessicale che corrisponde al loro stato di coscienza. Le traduzioni non potevano e non possono nemmeno essere fatte sempre fedelmente, dato che le stesse parole possono avere un significato diverso per ognuno, in base al suo stato di coscienza e ai suoi concetti. Pertanto, in molti casi, anche la mia parola è stata vista attraverso gli occhiali della fede di coloro che la trasmettevano. Quale Gesù di Nazareth, pregavo molto Dio, mio Padre, e dialogavo con Lui. Pregai e chiesi all'Eterno la benedizione per l'ultima cena con i miei. Ha senso, dissi loro. Ciò che io faccio ora, continuate a farlo in memoria di me. Il cibo è per il corpo. Ve lo porgo quale simbolo della forza interiore. Riconoscete, il mio corpo viene sacrificato affinché giungiate alla vita eterna. Fate divenire il vostro corpo un tempio di Dio, affinché lo Spirito possa operare in voi e attraverso di voi. Con la risurrezione del mio corpo spirituale, risorgerete anche voi, dato che il Cristo Dio, che va al Padre, è lo Spirito della verità in Dio. Lo Spirito di verità purificherà il vostro corpo spirituale e la luce del mondo, che io sono, risplenderà in voi e attraverso di voi. Infatti, attraverso la mia risurrezione, io sono la luce in voi e la purificazione della vostra anima. Chi crede in me e adempie le leggi dei cieli raggiungerà la rinascita nello spirito del Padre mio, attraverso di me, il Cristo. Presi il vino, vi aggiunsi un po' d'acqua e dissi a Senso: ciò che vi dico ora è un simbolo. Riconoscete il significato e pensate a me quando mangiate e bevete, dato che in ogni cosa c'è lo spirito della vita, che io sono. Il vino è il simbolo del mio sangue, che verserò per tutte le anime e per tutti gli uomini. Lo spirito dell'anima deve essere nuovamente risvegliato dall'anima e dall'uomo, ossia deve essere portato nella vita terrena. L'anima di colui che non accetta e non accoglie lo spirito di verità e quale simbolo, il mio sangue, non potrà ritornare nell'eternità perché non vive nella verità assoluta. L'anima resterà al di fuori dei cieli fino a che non avrà accettato e accolto me, la luce del mondo, suo Redentore. Quindi, chi non accetta e non accoglie me, suo Redentore, il co-regnante dei cieli, non raggiungerà la perfezione assoluta. Riconoscete, chi non accetta e non accoglie me, non accetta e non accoglie nemmeno il Padre, dato che il Padre e io siamo uno. In veste di Gesù di Nazareth, ho compiuto questo atto simbolico tra i miei per spiegare loro che la vita, lo Spirito di Dio, si trova in tutte le forme di vita, come sostanza e forza. Chiedete la benedizione di Dio per il vostro pasto, E mentre mangiate, pensate alla forza e all'amore di Dio. E così penserete anche al vostro Redentore, al Cristo Dio, che è nel Padre. Questi sono alcuni estratti dalla grande rivelazione del Cristo Dio. Questa è la mia parola, Alfa e Omega.
0: Gabriele continua. Il Cristo Dio è la forza nell'essere padre e madre e nella vita universale che noi assumiamo sotto forma di cibo e bevande. Per questo i seguaci del Cristo pregano prima di mangiare, per accogliere il cibo e le bevande nel suo nome. Dopo aver mangiato, ringraziano per il cibo e le bevande. I seguaci del Cristo rispettano la vita che la natura dona. Non mangiano tutto quello che ha un respiro, ma lo lasciano vivere. Rifiutano qualsiasi massacro di animali, che abbatte gli animali nei campi e nei boschi con l'arma primitiva del sacrificio, e non accettano di consumare nessuna carne di animali sacrificati, ingrassandoli negli allevamenti intensivi per il piacere del palato. Le persone nello spirito della vita, che è la verità, non vanno nei campi per spargere veleno. Al contrario. Prima della raccolta si instaura la comunicazione con i campi. Vanno spesso nei campi ed entrano in comunicazione con i frutti e con gli animali che vivono nei campi, poiché tutto si basa sul trasmettere e ricevere. Grazie alla comunicazione universale, che è l'essere universale, l'irradiazione nei frutti si intensifica, e così anche quella negli animali dei campi, e indica loro di abbandonare il campo prima del raccolto. Per questo motivo, i seguaci del Cristo lasciano nel campo una striscia in cui non raccolgono i frutti. In questo modo, gli animali hanno la possibilità di trovare un rifugio nel campo stesso. Anche questo fa parte della preghiera in genere, perché la preghiera dovrebbe essere sempre riferita all'unità, poiché Dio, l'Eterno, è l'unità universale. Cari amici, con queste parole di Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, siamo giunti al termine della prima parte della trasmissione, l'era del giglio, l'epoca elevata dopo l'epoca. Oggi abbiamo già sentito molte cose e sicuramente ognuno di noi è stato toccato da aspetti diversi, sui quali ognuno di noi potrà riflettere e chi lo desidera può avere uno scambio sulle proprie esperienze. Nella seconda parte di questa trasmissione continueremo con altri aspetti. Nel frattempo possiamo ricordarci di quello che ci ha detto Gabriele. A poco e in modo impercettibile entriamo nell'epoca in cui il giglio inizia a crescere e fiorire. È l'inizio dell'unità della vita in Dio, l'Eterno. Auguriamo a tutti noi di poter riconoscere molte cose nei prossimi tempi. Arrivederci e un saluto in Dio.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore. Vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi. Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dèi che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo, e così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremmo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma. ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi.
0: Ich bin der Herr.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi.
0: Gedanken steigen empor,
1: affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
0: In Gedanken bitten wir Vergebung und Vergeben.
1: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
0: Ein wesentliches energetisches Feld.
1: Un campo energetico essenziale.
0: Insbesondere dann,
1: soprattutto
0: wenn wir an die Tiere,
1: se pensiamo agli animali,
0: die für so manchen von uns,
1: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
0: Der Menschengott, der über Leben und Tod,
1: l'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: bin der Herr dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Riflettere è su cui si cerca di non parlare. La domanda riguardo all'esistenza di una vita dopo la morte viene considerata un problema filosofico. In tutti i tempi, ogni religione ha avuto ipotesi specifiche nelle quali si poteva o si può credere oppure no. Da circa 30 anni si è iniziato ad affrontare il tema del decesso e della morte anche dal punto di vista scientifico. Verso la metà degli anni 70 furono pubblicati i primi libri specifici sull'argomento della ricercatrice svizzera Kübler-Ross, che si è occupata dello studio del processo della morte e dello psichiatra americano Raymond Moody. Per la prima volta vennero intervistate persone che avevano fatto esperienze molto vicine alla morte o persone in punto di morte, documentando così alcuni elementi che si ripresentano quasi come standard nel processo della morte. Una conoscenza molto vasta su come e perché avviene il decesso e soprattutto in merito alla vita dopo la morte è stata data all'umanità per mezzo della profezia divina dell'epoca odierna. Per questo motivo, nella tavola rotonda di oggi, desideriamo da un lato chiarire l'attuale punto di vista scientifico sul tema del decesso e, nei punti in cui arriveremo, ai limiti delle conoscenze scientifiche, potremo rifarci alle rivelazioni dello spirito divino. Sono felice di salutare i nostri ospiti in studio, il dottor Hans-Günther Kügler, dottoressa Annemarie Gross, Dieter Potzel, Alfred Schulte e il dottor Peter Thurneisen, con i quali avremo uno scambio molto interessante. Iniziamo con il fenomeno dell'esperienza di pre-morte. Come si definisce questo concetto?
1: Gli esperti hanno due definizioni per questo concetto. Uno degli esperti è il ricercatore americano Bruce Grayson, che ha descritto quanto segue, e ora cito: le esperienze di premorte sono profonde esperienze psichiche con elementi trascendentali e mistici che si presentano soprattutto nel caso di persone vicino al punto di morte o in una situazione di un serio pericolo fisico o emozionale. La professoressa Jenny Solden, presidentessa della IANS, cioè International Association of Near Death Studies, o per coloro che non sanno l'inglese si tratta dell'Organizzazione Internazionale per Studi sui Casi di Persone Vicine al Punto di Morte, scrive: le esperienze di premorte sono racconti di ricordi di esperienze psichiche profonde, in genere con caratteristiche paranormali, trascendenti e mistiche. Esse si presentano durante uno stato di coscienza anormale, in una fase reale di morte oppure in una fase di pericolo di morte fisica, psicologica, emozionale o spirituale ed hanno in genere effetti collaterali. Questa è la sua definizione.
0: Prima di approfondire i singoli elementi di queste esperienze di pre-morte, potremmo chiedere se queste esperienze si presentano frequentemente. Quante persone ci sono che hanno già avuto o hanno un'esperienza di questo genere?
1: Ci sono dati statistici secondo i quali circa 25 milioni di persone hanno probabilmente avuto un'esperienza di premorte negli ultimi 50 anni. Secondo i dati americani e tedeschi, circa il 4,2% della popolazione si è già trovata a confronto con un'esperienza di premorte. In tutto il mondo ci sono quindi migliaia di persone che hanno già fatto queste esperienze. E queste NDE, come vengono abbreviate, naturalmente non vengono sufficientemente documentate, dato che in genere i medici non vogliono avere nulla a che fare con queste cose. Non si tratta quindi di un tema che interessi attualmente in modo particolare i medici o che li riguardi molto da vicino. E non è soltanto un problema dei medici, ma è invece molto diffuso nella nostra società qui in Europa. Non si vuole parlare della morte, non ci si vuole confrontare con il decesso. Il motivo di questo blocco nel parlare del decesso o della morte si trova sicuramente nel modo in cui siamo stati informati sulla vita dopo la morte o negli insegnamenti che abbiamo ricevuto. Penso in primo luogo alle grandi chiese ufficiali che in fondo avrebbero il compito di confrontarsi con questo tema e di informarci. E quello che ci raccontano sono concetti piuttosto vaghi del cielo, del quale non si sa bene che cosa vi avvenga. la possibilità di fermarsi in purgatorio dopo la morte, o secondo certi presupposti di essere addirittura condannati ad eterne pene all'inferno,

0: rende questo tema ancora più minaccioso e fomenta tante paure, e per questo si preferisce non parlarne. Ora però è così, e questo oggi lo sanno tante persone in tutto il mondo, che Dio, l'Onnipotente, non tace riguardo a questo tema. Da circa 35 anni una donna che Dio chiama la sua profetessa e messaggera parla all'umanità. È Gabriele. E tramite questo strumento, per mezzo di questa profetessa di Dio, nei decenni trascorsi, egli ha rivelato tutto ciò che è importante sapere sul tema della vita dopo la morte e del decesso. E credo che nel corso del nostro colloquio di oggi potremo approfondire insieme tutti questi aspetti.
1: Certamente. Nonostante questo tabù, ci sono ugualmente alcuni medici e scienziati che si occupano di questo tema della morte, e alcuni scienziati si sono anche posti la meta di approfondire questo tema dei fenomeni, delle esperienze di premorte, e hanno fatto anche degli studi su questo argomento. Che studi ci sono in merito?
2: Una delle ricerche più approfondite venne presentata nel settembre 2009 ad un simposio delle Nazioni Unite a New York. Questa ricerca dovrebbe essere effettuata in 25 ospedali negli Stati Uniti, in Canada e in Europa. Si tratta del cosiddetto AWARE study, che significa Awareness and Resuscitation, ossia la percezione nel momento in cui si viene riportati in vita. Questo studio è ancora in corso. La migliore ricerca effettuata dal punto di vista qualitativo è quella del cardiologo olandese Van Lommel. Si tratta di una ricerca portata avanti per 4 anni, venne pubblicata nel 2001 nella famosa rivista scientifica The Lancet e venne eseguita in 10 ospedali in Olanda. Sono state intervistate 344 persone sopravvissute ad un arresto di prepunto di morte, con quale frequenza si presentano e quale potrebbe essere la causa di queste esperienze. Per la definizione della morte clinica si scelse la fase di perdita di coscienza nel cervello che si presenta subito dopo un arresto cardiorespiratorio. 288 delle persone interrogate non ricordavano più nulla della morte, ma 62 persone si ricordavano della fase in cui il cuore si era fermato, e si tratta quindi del 18%. E di queste, il 24% avevano fatto un'esperienza al di fuori del corpo, ossia avevano osservato la situazione dal di fuori.
1: A questo punto sarebbe naturalmente interessante sapere che cosa hanno raccontato. Nei film di Hollywood si vede spesso come l'anima, o in qualsiasi altro modo la si voglia chiamare, si trovi sospesa sopra il corpo e veda tutto ciò che avviene intorno. Questa immagine che viene mostrata nei film è soltanto fantascienza, una fantasticheria di Hollywood, oppure che cosa raccontano queste persone?
0: Dopo le interviste fatte con queste persone che hanno fatto queste esperienze di premorte, si deve dire che alcune di esse hanno una coscienza intatta e un senso di percezione intatto nel periodo di tempo in cui il loro corpo viene rianimato. Alcune di queste persone, per esempio, sentono di librarsi sopra il proprio corpo e percepiscono esattamente ciò che viene fatto con il loro corpo, chi è presente nella stanza, sentono che cosa si dice e in seguito, quando sono ritornate nel corpo, se la rianimazione ha avuto successo, sono in grado di ricordare anche tutti questi particolari. Tutto ciò è naturalmente molto interessante, soprattutto dal punto di vista scientifico, dato che si può anche verificare se ciò che la persona che è stata rianimata ha percepito mentre la sua coscienza era al di fuori del corpo corrisponde a ciò che hanno sperimentato le persone vive che si trovavano nella stanza.
1: Ciò significa che si può fare un confronto tra le informazioni di coloro che erano presenti e la persona che è stata rianimata e che ricorda con la sua coscienza.
0: Proprio così.
1: se ritorna indietro, se viene rianimato.
0: Giusto, e questo è quindi interessante dal punto di vista scientifico, perché se si può verificare che è effettivamente lo stesso di ciò che è realmente accaduto, naturalmente ciò ha un'importanza grandissima, di cui parleremo anche in seguito. In alcune situazioni ci sono comunque anche aspetti piuttosto divertenti in questa percezione avuta, mentre la coscienza era al di fuori del corpo. In un caso la persona rianimata non riusciva più a trovare la dentiera, ma poteva affermare che mentre veniva rianimata, un certo infermiere l'aveva messa in un determinato cassetto dove fu effettivamente trovata.
1: Sì, è un particolare divertente che tuttavia dimostra diverse cose. Ora si presenta una domanda, e ne abbiamo già parlato brevemente anche prima. Che cosa dice lo Spirito di Dio su questo tema? È effettivamente possibile che il defunto si libri sopra il proprio corpo?
0: Sì, è una cosa del tutto reale e lo Spirito di Dio lo conferma. Lo si può leggere anche nel libro Ognuno muore da solo, vivere e morire per continuare a vivere. E proprio da questo libro ho annotato alcune frasi. Si afferma che l'anima della persona in punto di morte non solo percepisce tutto ciò che avviene nell'esteriore, ma che è anche in grado di percepire i pensieri degli uomini. Quindi si va ben oltre la percezione quando l'anima si sfila dal corpo. Si può anche arrivare al punto, per esempio, che l'anima, riconoscendo i pensieri delle persone intorno a lei, possa arrabbiarsi molto se riconosce che una persona pensa male di lei. E ora cito dal libro. Dato che deve rendersi conto che alcune persone si sono spesso servite di lei nel corso della vita terrena, lusingandola e spingendola con regali a fare cose che essa come essere umano non avrebbe mai voluto fare. L'anima vuole chiedere spiegazioni di ciò a queste persone, ma esse non reagiscono, non la sentono. Questa è la citazione tratta dal libro. All'anima che ha lasciato il corpo umano non resta quindi nascosto nulla, né dove si trova la dentiera, né quello che stanno pensando le persone vive.
1: Ciò significa quindi che non si può fingere nulla davanti ad una persona in punto di morte. Questa percepisce le persone intorno a lui come sono realmente e non come fingono di essere. A questo punto si presenta di nuovo la domanda in merito alla scienza, a ciò che viene documentato su queste esperienze di pre-morte e ciò che raccontano le persone che hanno fatto queste esperienze. Ci sono analogie tra ciò che raccontano queste persone che tornano indietro da un'esperienza di pre-morte come questa?
2: Sì, vengono raccontate spesso cose analoghe. Nella ricerca di cui abbiamo parlato prima, effettuata dal cardiologo olandese, si afferma che il circa 50% di queste persone che sono poi sopravvissute erano consapevoli di essere morte. Circa il 30% ha fatto un'esperienza del tunnel, come viene definita, e di cui si è già sentito parlare tante volte. Circa il 25% vede anche dei bei colori, o un altro 25% vede una luce. Circa il 30% di queste persone dicono di aver visto un bel paesaggio dei cieli, e circa il 30% hanno raccontato addirittura di aver incontrato parenti già defunti. Il 13% hanno affermato di aver rivisto la propria vita, come se il film della vita venisse loro presentato ancora una volta.
1: E questo significa forse che si sperimentano ancora una volta le diverse situazioni vissute nel corso della propria vita?
2: Cito la descrizione pubblicata nel libro Coscienza infinita del cardiologo Van Lommel, dove una di queste persone descrive le cose nel seguente modo. Sembrava quasi che davanti a me si dispiegasse tutta la mia vita fino al giorno d'oggi, come in un panorama, in una specie di riassunto tridimensionale. Osservai tutto non soltanto dal mio punto di vista, ma ero in grado di conoscere anche i pensieri di tutti gli altri che avevano avuto parte in un determinato evento, come se i loro pensieri fossero in me.
1: Sì, è molto interessante e naturalmente ci si chiede, la scienza come spiega l'esistenza di un tale film della vita?
0: Quello che queste persone hanno raccontato è stato semplicemente documentato, ma fino ad oggi non esiste una spiegazione scientifica valida. In questo libro dal titolo Ognuno muore da solo viene spiegato anche questo film della vita. Si spiega che questo film è costituito praticamente da aspetti memorizzati in noi. E ora leggo. In questa situazione, ossia al momento della morte, l'anima rivede passo per passo, ossia immagine dopo immagine, la vita terrena che si è per questa volta conclusa. L'anima che si è staccata poco a poco dall'involucro perituro recepisce ciò che è memorizzato nel suo involucro di sostanza sottile che la avvolge e che è attivo nella sua irradiazione, ovvero il suo involucro di sostanza sottile. Più avanti si legge che questo riassunto lo possiamo immaginare come una sequenza di innumerevoli immagini, ossia aspetti memorizzati che fanno parte del passato dell'uomo.
1: E ciò che sperimentiamo in questo cosiddetto film della vita, come hanno raccontato alcune persone che hanno avuto questa esperienza di pre-morte, non deve essere per forza positivo, ma può eventualmente essere anche molto deprimente o addirittura incutere paura. Mi ricordo di un'intervista con un'infermiera che era stata rianimata ed ha poi parlato delle sue esperienze. Aveva visto se stessa, come aveva curato i pazienti in ospedale e come infermiera aveva sempre pensato di essere altruista, buona, disponibile ad aiutarli e che in fondo aveva vissuto una vita abbastanza a posto. Nel film della vita che aveva visto, aveva riconosciuto di se stessa che in realtà aveva fatto tutte queste cose in modo egoistico. Voleva fare carriera, voleva dare una buona impressione sui medici, voleva essere lodata dai familiari e sentì e riconobbe che tutti i suoi sforzi, tutto il suo impegno erano stati totalmente inutili, perché nell'aldilà non le avrebbero portato assolutamente nulla. Queste immagini che vediamo nel film della vita possono quindi dirci molto sul nostro vero comportamento, dato che ciò che viene memorizzato come film della vita non sono le nostre parole esteriori o le nostre attività materiali, bensì ciò con cui riempiamo queste parole o queste attività, quindi il nostro animo, i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, le nostre intenzioni più recondite. E ciò che è forse negativo o un peso per noi o per gli altri, non lo vediamo soltanto nel film della vita, ma lo percepiamo anche nella nostra anima. Ciò significa che il dolore o la sofferenza che abbiamo provocato ad altri è poi il dolore e la sofferenza che percepiamo noi nella nostra stessa anima. Si arriva addirittura al punto che si può dire che se qualcuno ha cacciato gli animali come cacciatore, sentirà in sé la paura e il panico dell'animale cacciato. Oppure una persona che ha fatto soffrire gli animali o li ha uccisi, non vedrà soltanto di aver ucciso o fatto soffrire gli animali, ma percepirà nella propria anima anche il loro dolore, i tormenti, il terrore, il panico, tutto ciò che l'animale ha sperimentato. Ciò significa che con questo film della vita non vengono soltanto stralciate una per una le situazioni sperimentate, ma che in questa persona si sviluppa anche una specie di coscienza di ciò che è ingiusto. E naturalmente si presenta la domanda: ci sono documentazioni scientifiche su questi fatti?
0: Una delle persone intervistate di cui abbiamo parlato prima racconta quanto segue, e ora cito. Ogni evento era accompagnato da una conoscenza del bene e del male, o rispettivamente dalla comprensione delle sue cause e conseguenze. Ci sono altre persone che descrivono che nel corso delle loro esperienze in punto di morte hanno percepito in modo molto chiaro dentro di sé e hanno visto quali conseguenze hanno avuto ogni loro singola azione, i loro pensieri, i loro sentimenti nel corso della loro vita, non solo in merito a se stessi, ma anche riguardo alle persone alle quali li hanno inviati. Hanno quindi preso improvvisamente coscienza della rete della loro dipendenza interiore e come hanno influenzato altre persone e che cosa hanno provocato in loro. E tutte queste cose ricadono su chi le ha inviate. Molte persone si rendono improvvisamente conto di queste cose nelle loro esperienze in punto di morte. È una consapevolezza che molte persone in genere non hanno nella normale vita quotidiana di una persona sana.
1: Ciò che hai appena descritto come rapporto scientifico lo sappiamo anche dalle rivelazioni date dallo Spirito del Cristo Dio. Egli la chiama la legge di causa ed effetto. Ciò che un uomo semina ricade su di lui, diviene quindi il suo raccolto. Vuol dire che lo sappiamo dallo Spirito di Dio e naturalmente ci si chiede, è veramente così che al momento della morte riconosciamo subito tutte queste cose che si presentano a noi all'improvviso, che vediamo subito cos'era giusto, cos'era sbagliato? Lo Spirito di Dio ne parla?
3: Sì, dallo Spirito di Dio sappiamo che è una cosa molto individuale. Può anche succedere che l'anima passi nell'aldilà come in uno stato di sonnambulismo. Non si rende nemmeno conto di essere morta. È come se morisse da sonnambula. Ciò avviene spesso in particolare nei casi di morte dovuti a incidenti, quando la morte subentra all'improvviso e la persona non si rende nemmeno conto di essere passata nell'aldilà. In questo caso, naturalmente, in questi attimi non avviene questa riflessione sulla vita condotta fino a quel momento. Credo che la cosa migliore sia leggere alcune frasi dal libro Ognuno muore da solo. Se un'anima è stata catapultata fuori dal proprio corpo, per esempio nel caso di un incidente automobilistico, come ho appena detto, oppure il suo corpo è stato distrutto da bombe e granate in guerra, oppure l'uomo è stato ucciso in un agguato, l'anima spesso non riesce a capire dove si trova e che cosa le sia successo. Molte di queste anime continuano a credere di essere in veste umana, finché a poco capiscono di non essere più in un corpo umano, dato che non ricevono più risposta quando chiedono qualcosa ai loro simili, ed essi non si accorgono più della loro presenza. Questo è il brano tratto dal libro. Ciò significa che è possibile che sia necessario molto tempo prima che un'anima si renda conto di essere nell'aldilà e di poter quindi fare in modo consapevole questo riassunto della sua vita terrena passata. È pertanto una cosa individuale.
1: Naturalmente è così, e anche questo lo sappiamo grazie alle rivelazioni date dallo Spirito del Cristo Dio per mezzo di Gabriele. Nei mondi dell'aldilà ci sono anche esseri spirituali custodi, ci sono aiuti per queste anime affinché possano andare avanti. In genere si parla di angeli custodi. Sono esseri spirituali che restano effettivamente intorno alle anime delle persone defunte e cercano di aiutarle. Ma non dobbiamo pensare che sia una cosa semplice. A volte mi immagino ciò che avviene tra noi uomini. Qualcuno viene da noi, ci dice qualcosa e noi reagiamo dicendo «è sbagliato, non è proprio vero, non credo a quello che dici, non è vero». E la stessa cosa può avvenire anche nell'aldilà. L'essere custode si avvicina all'anima, cerca di dare spiegazioni all'anima della persona defunta, ma lei non le accetta. Naturalmente ci sono anche situazioni diverse, quando l'anima è più luminosa, quando la coscienza è un po' più ampia, allora l'angelo custode può veramente dare aiuti e guidare. Non è quindi una cosa schematica e sempre uguale, ma ci sono tante, tante possibilità di come possono avvenire queste cose nell'aldilà. All'inizio abbiamo preso in esame le ricerche e le affermazioni scientifiche, chiedendoci se ci sono analogie, ma Dieter ha affermato che ognuno fa un'esperienza diversa. Com'è nelle documentazioni scientifiche? Si parla del fatto che queste esperienze di premorte possono essere molto diverse tra loro?
2: Sì. Ma dobbiamo chiarire ancora una cosa, le ricerche scientifiche di cui abbiamo parlato e i casi documentati riguardano sempre persone che hanno avuto un'esperienza in punto di morte, ma che sono poi ritornate in vita, quindi sono di nuovo nell'aldiquà. Ciò che sappiamo dalle rivelazioni va molto più in là, tramite la coscienza dischiusa della profetessa e messaggera dell'epoca odierna, Gabriele, Dio dà spiegazioni approfondite all'umanità sulle vere correlazioni, ossia si tratta di una dimensione completamente diversa da quella che la scienza può studiare. Ciò nonostante, penso che si possano trovare alcuni paragoni. Nel 18% di questi racconti, queste esperienze vengono descritte come spiacevoli, a volte addirittura come esperienze che incutono paura. Quindi non si può presupporre che vedremo sempre un paesaggio dei cieli e una bella luce. E poi si aggiunge un altro aspetto. Queste esperienze negative fatte in punto di morte non sono quasi mai state oggetto di ricerche.
3: Sì, e ho qui un esempio interessante. C'è un libro molto valido dal titolo Ritorno al domani, scritto da George Ritchie, che era uno studente di medicina di 20 anni che durante la Seconda Guerra Mondiale era stazionato in una base dei Marines, dove ebbe un'esperienza di premorte che egli descrive in modo completamente diverso. E ora vorrei leggere uno straccio da questo libro. Eravamo in movimento. Avevamo lasciato dietro di noi la base dei Marines, con il suo ambiente di strade squallide e bar, e ora ci trovavamo al margine di una pianura vasta e piatta, in una dimensione dove sembrava che non ci volesse alcun tempo per viaggiare. Fino a quel momento avevamo visitato luoghi dove i vivi e i morti esistevano gli uni accanto agli altri, dove essere senza corpo, senza che i vivi se ne accorgessero minimamente, si libravano effettivamente sopra gli uomini, i terreni e le cose, ed erano orientati su ciò che essi desideravano. Ed ora arriviamo ad una pianura. Questa pianura pullulava di vita, era piena zeppa di orde di esseri senza corpo. Da nessuna parte si vedeva una persona terrena circondata di luce. A quanto pare queste migliaia di uomini non avevano più un corpo, come io stesso, ed erano gli esseri più deludenti, arrabbiati e miserabili, in ogni senso, che io avessi mai visto. Signore Gesù, gridai, dove siamo? Inizialmente pensavo che stessimo guardando un grande campo di battaglia. E ovunque gli uomini erano condannati a condurre una lotta gli uni contro gli altri. Si piegavano, si picchiavano, lottavano come selvaggi. Ma non poteva essere una guerra dei nostri giorni, perché non c'erano né carri armati né fucili. Nonostante sembrasse che stessero letteralmente gli uni sopra gli altri, era come se ognuno di loro potesse colpire solo l'aria. Alla fine, naturalmente, riconobbi che non potevano toccarsi veramente, dato che non avevano dei corpi. Se avevo già pensato di sperimentare l'inferno, a quel punto ero certo che fosse così. Fino a quel momento avevo osservato tutta questa miseria che consisteva nel fatto di essere legati al mondo terreno, del quale non facevamo però più parte. Ora vidi che c'erano altri tipi di catene. Non c'erano cose o persone di sostanze solide che potevano incatenare l'anima. Queste creature sembravano essere legate ad abitudini dei sensi e dei sentimenti, a odio, a bramosie, pensieri distruttivi e concetti. Ancora più terribili dei morsi e dei calci che si davano a vicenda erano gli abusi sessuali che molti di loro mettevano in mostra come una febbrile pantomima. Intorno a noi si cercava di compiere perversità che io non avrei mai immaginato. Ciò che uno di loro pensava, anche solo di sfuggita o involontariamente, si manifestava subito intorno a lui in modo visibile a tutti, più completo di come avrebbe potuto essere espresso in parole, più veloce del suono. In questa sfera di esseri senza corpo non era possibile essere soli. Non c'erano angolini privati in un universo nel quale non esistevano pareti. Non c'era un luogo che non fosse occupato da altri esseri dei quali si era totalmente in balia in ogni momento. Come sarebbe, pensai all'improvviso, preso dal panico, se dovessi vivere lì in eterno, dove i miei pensieri più privati non sarebbero assolutamente più privati, senza poterli tacere, senza poterli nascondere. Nessuna possibilità di fingere, di essere diverso, ma soltanto di essere ciò che ero realmente, come sarebbe insopportabile, a meno che chi intorno a me non abbia gli stessi pensieri.
1: Ciò che hai appena detto, soprattutto la prima parte, il modo in cui questi esseri si trattano, come si picchiano, eccetera, sembra proprio una descrizione dell'inferno. E la parola inferno incute molta paura, e un inferno come quello che ci viene insegnato dalla Chiesa non esiste realmente. Esiste tuttavia ciò che Hans Gunther ci ha letto in questo racconto, ossia degli stati di coscienza. Paradiso o inferno non sono luoghi in senso fisico dove ci soffermiamo, bensì il cielo oppure l'inferno sono il nostro stato di coscienza. E in base a ciò con cui abbiamo colmato la nostra esistenza, la nostra coscienza, avremo intorno a noi un cielo oppure un inferno. Lo Spirito del Cristo Dio ha rivelato molte cose in merito nei suoi libri, e vorrei leggere un brano tratto dal libro La tua vita nell'aldiquà e la tua vita nell'aldilà, scritto per noi da Gabriele. In questo libro si descrive, per esempio, che le anime molto incolpate, che chiamiamo anche anime oscure, possono attaccarsi a vicenda in modo molto violento. Nell'aldilà vale la legge il simile attira il simile. Ciò significa che in una sfera vivono sempre anime con una coscienza simile o con la stessa coscienza. Pertanto, se un'anima ha una coscienza adombrata o oscura, sarà anche circondata da esseri simili o uguali, ed essi possono attaccarsi a vicenda in modo molto feroce, possono assillare l'altro, lo possono cacciare, possono cercare di esercitare violenza su di lui, non più in senso materiale e fisico. E ciò nonostante è veramente una cosa impressionante che incute paura. Leggo una frase da questo libro. Un'anima luminosa vivrà in un ambiente luminoso e bello. Un'anima oscura, tenebrosa, incontrerà a sua volta solo cose oscure. L'aldilà è quindi costituito da sfere tenebrose, dove regnano il terrore, la sofferenza e le pene interiori, e anche da sfere più luminose, fini, con paesaggi meravigliosi, i cui colori sono un incanto di armonia e sinfonia. Questo è un passaggio dal libro La tua vita nell'aldiquà e La tua vita nell'aldilà. Riconosciamo quindi che il cielo e l'inferno esistono come livelli di coscienza, ma non nel senso che ci vuol far credere la Chiesa.
3: Vorrei comunque sottolineare ancora una volta che questi inferni che ci siamo creati noi stessi, in merito ai quali ci ha appena letto questo brano, non sono eterni. Infatti, prima o poi ogni anima si vorrà ravvedere, dato che queste sofferenze diverranno così terribili per lei che prima o poi non potrà fare altro che decidere di ravvedersi, di riconoscere ciò che ha fatto di male e di cambiare. E così si può dire che per ogni anima arriverà prima o poi il momento in cui anch'essa diverrà più luminosa, diverrà di nuovo più chiara e potrà fare dei passi verso Dio. Quando? Questo lo decide ogni anima per sé. Ma non esiste un inferno eterno, esiste sempre un aiuto e la mano che ci viene offerta nell'aldiquà e nell'aldilà. Tutto ciò ci è stato rivelato molte volte dallo Spirito di Dio.
1: Riassumendo, possiamo quindi dire che la nostra vita nell'aldiquà influenzerà in seguito anche la nostra vita nell'aldilà. E naturalmente si pone di nuovo la domanda alle persone che hanno avuto questa esperienza in punto di morte. Come si sono comportate dopo? È cambiato qualcosa nella loro vita?
3: Per quanto riguarda le persone che hanno avuto un'esperienza così profonda in punto di morte, che hanno riconosciuto all'improvviso le correlazioni tra le loro azioni e gli effetti che hanno avuto su altre persone, che ricadono poi di nuovo su di loro, dopo essere stati rianimati, hanno vissuto in modo molto più serio. Si sono sentite più indipendenti dalle opinioni delle altre persone, non hanno più cercato di ottenere un riconoscimento ingiusto, ma questa esperienza così profonda ha segnato la loro vita da quel momento in poi, tanto che hanno vissuto in modo molto più serio. Per loro è quindi stato un beneficio.
1: Ma la scienza come spiega queste esperienze di premorte? La scienza in genere si limita a fenomeni materiali?
3: Sì, oltre alla ricerca di Van Lommel ci sono state altre due ricerche britanniche e una americana. In complesso sono stati esaminati 862 pazienti che sono stati rianimati e la cosa comune è che in tutti questi studi circa la stessa percentuale di pazienti ha raccontato questa esperienza di premorte e si è anche constatato che nel momento in cui si verifica un arresto cardiaco ciò provoca sempre anche un blocco delle funzioni cerebrali.
1: Si può quindi dire che nei pazienti che hanno fatto queste esperienze non si poteva più registrare alcuna attività cerebrale?
2: Sì, si può dire che è così. Quando il cuore si arresta, nel giro di pochi secondi si interrompe l'afflusso di sangue al cervello. Sulla base di diversi esami si è verificato che l'elettroencefalogramma, ossia la misurazione delle correnti cerebrali, nel caso di un arresto cardiaco mostra una linea piatta già dopo 10 o 20 secondi. E ciò significa che non si registrano più correnti elettriche nel cervello. Se un paziente per caso si trova in un reparto di rianimazione e viene colpito lì da un infarto cardiaco, il periodo di questo arresto può durare fino a 60-120 secondi. Se ciò avviene in un normale ospedale o addirittura al di fuori di un ospedale, questo periodo di tempo è ancora molto più lungo.
1: Ma allora questo vuol dire che queste esperienze di premorte non possono aver luogo nel cervello?
3: Credo che sia proprio questo il punto cruciale di tutta la questione. Infatti la medicina tradizionale parte dal presupposto che la coscienza sia legata ad un cervello normalmente funzionante. Secondo la medicina tradizionale, la coscienza sarebbe il prodotto di processi fisiologici e di processi materiali, mentre tutto ciò che abbiamo sentito indica che la coscienza è completamente indipendente dalle funzioni del corpo, ossia che la coscienza non dipende dalla materia. La medicina tradizionale ha sviluppato innumerevoli modelli, cercando di spiegare in qualche modo dal punto di vista fisiologico tutto ciò che è stato raccontato e che abbiamo appena sentito, ma naturalmente non è riuscita a trovare una soluzione. Queste teorie sono una più astrusa dell'altra, dato che ci si rifiuta di accettare la coscienza come qualcosa di indipendente dalla materia. E proprio perché presuppone che la coscienza sia appunto dipendente dalla materia, la medicina tradizionale cerca di mantenere in vita il corpo con ogni mezzo e a tutti i costi, perché crede che se si perde il corpo di un paziente, egli perda anche la propria coscienza e tutto sia finito. Ma a quanto pare le cose sono diverse, la coscienza ha la parte più importante, la materia è soltanto un fenomeno concomitante.
1: La scienza è quindi arrivata ai limiti delle sue conoscenze.
3: Van Lommel, il cardiologo che ha portato avanti questa ricerca importante in Olanda, ha sviluppato un concetto completamente nuovo che è un aiuto per comprendere la NDE. Egli parte dal presupposto che la coscienza non abbia una base materiale, ma che esista già prima della nascita e continui ad esistere anche dopo la morte. Definisce tutto ciò come la coscienza non locale, che ricorda un po' la terminologia usata nella fisica. Egli afferma che questa coscienza non locale con i suoi ricordi avrebbe la propria origine in un campo, in una dimensione invisibile che assomiglia in fondo ai campi d'onda della fisica quantistica. E il cervello, secondo la sua teoria, al suo modo di vedere, non sarebbe altro che una specie di modulo di ricezione o un punto di collegamento con questa coscienza non locale. Questi campi di informazione possono essere senz'altro paragonati ai campi di probabilità che conosciamo dalla fisica dei quanti. E Van Lommel afferma che nel corso della vita esisterebbe un'interazione di meccanica quantistica tra questi campi di coscienza e l'uomo. Quindi lo spazio non localizzato nel quale sono memorizzati i miei ricordi comunica poi con il corpo e ciò che consideriamo come la nostra coscienza di ogni giorno sarebbe sempre solo una parte della coscienza infinitamente grande.
1: Se sono informato bene, non è poi una cosa tanto nuova. Già da molto tempo ci sono fisici che si occupano di quantistica, che hanno già descritto da tempo fenomeni di questo genere, è giusto?
3: Ci sono alcuni famosi fisici che si occupano di quantistica, come per esempio Hans-Peter Dürr, oppure l'americano Jack Sarvati, che affermano che la fisica quantistica moderna potrebbe essere la chiave per comprendere il dualismo tra corpo e anima. E la cosa importante è il principio dell'intreccio o entanglement, di cui forse avete già sentito parlare. Due particelle che appartengono una all'altra, se vengono divise, restano collegate tra di loro e lo scambio di informazioni tra loro avviene ad una velocità incredibile e si verifica anche se le due particelle sono lontanissime l'una dall'altra. Quindi, per esempio, un quanto su Marte e un quanto sulla Terra saprebbero allo stesso momento ciò che sta avvenendo all'altro. Questo fenomeno di entanglement o intreccio finora è stato dimostrato soltanto per i quanti, ma ci sono anche fisici o scienziati che affermano che anche il cervello umano segue principi analoghi e che anche in questo caso le informazioni verrebbero elaborate in modo simile a ciò che avviene nella fisica quantistica. E c'è una citazione interessante del professor dottor Thomas Görnitz, un allievo di Carl Friedrich von Weizsäcker, che è un altro fisico molto famoso che si occupa di meccanica quantistica. Nel novembre 2008 il dottor Görnitz affermò, e ora cito, se dalla teoria dei quanti si può dedurre un'equivalenza tra materia, energia e informazioni quantistiche, ciò comporta tra l'altro che i pensieri che si trovano nella nostra coscienza non sono meno reali delle particelle elementari che si potrebbero isolare dalle cellule del nostro cervello. I pensieri si comportano quindi come i quanti. Vorrei citare ancora ciò che ha scritto Sarvati, di cui ha appena parlato il dottor Kugler, sempre in merito all'intreccio quantistico. Egli disse: nella coscienza umana non avviene nulla senza che ci sia qualcosa che reagisca nell'universo. Con ogni pensiero, con ogni azione, memorizziamo dei dati non solo sul nostro piccolo disco fisso, ma anche qualcosa nell'universo dei quanti, che dura più a lungo della nostra vita terrena.
1: E sembra quindi che in punto di morte ci troviamo a confronto con queste informazioni quantistiche.
3: Sì, proprio così. In questo libro di Van Lommel dal titolo Coscienza infinita, il concetto dei quanti ha un ruolo essenziale nelle spiegazioni, anche se naturalmente non lo possiamo approfondire fino ai dettagli in questa trasmissione.
2: Anche altri ricercatori della NATO, come per esempio il neuropsichiatra Peter Vendig e il cardiologo Sam Banja, ritengono che i risultati che hanno ottenuto con le loro ricerche siano un'ulteriore indicazione che la vita continua anche nell'aldilà. Vorrei citare alcune loro spiegazioni. Se lo spirito e il cervello sono indipendenti l'uno dall'altro, ciò porta alla domanda se la coscienza continua a esistere anche dopo la morte e solleva anche la questione sull'esistenza di una controparte spirituale per l'uomo. Se il cervello è un intermediario dello spirito, potremmo dire che esso continua a esistere anche dopo che il cervello è morto.
1: Quindi se persone morte cerebralmente vengono poi riportate in vita, vuol dire che ciò che la fisica quantistica o Van Lommel definiscono come coscienza deve essere rimasto collegato in qualche modo al corpo.
3: Sì, e dal punto di vista spirituale questo collegamento è dato da ciò che definiamo il nastro d'argento. La cosa interessante è che ciò sta scritto già nella Bibbia, ossia nel libro di Coelet, dove nel capitolo 12 si legge una frase molto interessante. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni della malattia, prima che la corda d'argento si strappi. Questo è il passo citato dalla Bibbia, dal predicatore. Ciò significa che il nastro d'argento è una realtà spirituale. Questo nastro d'argento collega l'anima immortale con il corpo mortale, come ci è stato spiegato in modo dettagliato con le rivelazioni date dallo Spirito di Dio nella nostra epoca. Nel momento in cui il nastro d'argento viene reciso, non è più possibile rianimare una persona, riportarla in vita. In questo caso l'anima si è veramente messa in cammino nei mondi dell'aldilà. Questo collegamento non esiste più, ma in molti casi in cui si afferma che l'uomo è cerebralmente morto o morto, in realtà questo collegamento esiste ancora, ossia il nastro d'argento è ancora in parte intatto. Si afferma che l'uomo sarebbe morto, mentre è in realtà in punto di morte. E tramite questo nastro d'argento, che è un nastro che trasmette informazioni, l'anima cerca poi spesso di percepire per mezzo del suo corpo umano ciò che avviene intorno a lei. Cerca quindi addirittura di farsi sentire dalle altre persone, ma non è più in grado di farlo, perché la sua forza non è più sufficiente. Questo nastro d'argento può essere mantenuto intatto per molto tempo dall'anima, in particolare se l'anima si aggrappa ancora al suo corpo umano. Solo quando il nastro d'argento si è spezzato non è più possibile rianimare la persona. E ciò significa che in tutti i casi di queste persone che hanno avuto esperienze premorte possiamo essere certi al 100% che il nastro d'argento era ancora intatto e che tramite di esse è stato anche ristabilito il collegamento tra l'anima e il corpo, in modo che essa potesse poi riprendere la sua vita in veste umana. Dal punto di vista spirituale è quindi il nastro d'argento che conta.
1: E quali conseguenze hanno queste conoscenze anche per te, dato che nel tuo lavoro ti occupi di sepoltura di persone e si parte dal presupposto che l'anima non si separa dal corpo immediatamente dopo la morte o che ha semplicemente bisogno di un certo tempo per sciogliere questo nastro?
3: Sì, naturalmente quando mi occupo della sepoltura di una persona la mia coscienza non è sufficientemente ampia per percepire queste cose, ma in genere faccio così, che quando vado da una persona defunta mi rivolgo alla sua anima dal mio interiore e cerco di spiegarle che so che l'anima si trova ancora nelle vicinanze. E per quanto riguarda il corpo, occupandomi della sepoltura, lo tratto un po' come un malato grave, ossia parto dal presupposto che il corpo potrebbe ancora percepire dei dolori se l'anima sta ancora cercando di compenetrarlo. Ciò significa che faccio tutto con molta cautela e cerco di abituare a poco il defunto a ciò che avverrà passo per passo. Per questo secondo me non è bene che, per esempio, il corpo venga cremato già dopo un solo giorno. Io cerco sempre di fare in modo che il defunto possa stare sdraiato ancora per un certo tempo, in modo che l'anima possa staccarsi più facilmente e che il corpo non venga subito posto ad una temperatura di 2 o 4 gradi, ma che possa rimanere ancora per alcune ore ad una normale temperatura ambiente. E anche che la bara non venga subito chiusa con il coperchio, ma soltanto un po' alla volta. Cerco quindi di comportarmi con il defunto in modo che penso possa aiutare l'anima a congedarsi passo per passo da questo corpo. Naturalmente nelle sepolture si fanno ben altre cose. Facciamo un esempio contrario. Quando personaggi famosi o eminenze ecclesiastiche vengono esposti nella loro bara, si fanno interventi molto radicali sul corpo. Si arriva al punto di estrarre gli organi, di prelevare il sangue. E forse queste cose ci possono spaventare, ma sono cose che si fanno per conservare un bell'aspetto esteriore per 4 o 5 giorni in più. Ma nessuno si rende conto di ciò che viene fatto prima con il corpo e per l'anima ciò può comportare delle sofferenze indicibili, dato che non si tiene conto del fatto che forse l'anima è ancora collegata al corpo. Riassumendo, chi si occupa di sepolture dovrebbe quindi trattare con molta attenzione e con cautela il defunto.
1: Ci rendiamo quindi conto che una morte non è uguale all'altra. Per la scienza esiste tuttavia una definizione secondo la quale la morte subentra nel momento della morte cerebrale e questo è anche il momento in cui si possono prelevare degli organi dal corpo.
3: Questa medicina dei trapianti o prelievo di organi diviene ovviamente molto discutibile alla luce di tutto ciò che abbiamo appena sentito. E inoltre possiamo dire che la fisica dei quanti corrisponde in molti punti alla profezia divina. Con un organo che viene trapiantato vengono quindi passate anche informazioni da una persona all'altra. Quando subentra la morte cerebrale si pensa sempre che l'uomo sia morto, che non abbia più alcun dolore, mentre invece sappiamo che i dolori possono essere trasmessi anche per mezzo del nastro d'argento. Esso è quindi una specie di conduttore del dolore e fino a che il nastro d'argento non sia completamente staccato, nel corpo possono essere ancora trasmessi dolori. Pertanto se una persona muore di una malattia che le ha provocato dolori molto forti, è possibile che il medico dichiari che il paziente sia morto, ma che tramite il nastro d'argento esistente continuino a fluire informazioni mentre il paziente non è più in grado di farsi sentire nel caso abbia dei dolori. E questo è l'aspetto tragico di questa condizione, il fatto di non essere compreso da coloro che lo circondano. Se da un corpo vengono poi prelevati degli organi o viene fatta un'autopsia e il nastro d'argento non si è ancora staccato al 100%, ciò comporta sofferenze molto grandi per l'uomo. Penso che queste siano conoscenze di cui i medici dovrebbero tener molto più conto, soprattutto il fatto che ci vuole del tempo prima che questo nastro d'argento si stacchi dal corpo. Trovo che questo renda interessante e giusto il modo di comportarsi della persona qui presente che si occupa di sepolture.
1: Per quanto ne so, le chiese approvano che vengano prelevati degli organi, ritengono giusto farlo. È vero, si va però ancora oltre. Mi ricordo di un caso avvenuto alcune settimane fa in Germania. Ad Aachen, un parroco cattolico ha spiegato alla sua parrocchia per propria convinzione interiore che non avrebbero dovuto donare organi, proprio per i motivi che abbiamo appena spiegato qui nella trasmissione. La conseguenza è stata che nel giro di una settimana è stato sospeso dalla sua carica perché ha affermato queste cose pubblicamente. La Chiesa è quindi una saluta sostenitrice del prelievo degli organi. E perché lo è? Perché in fondo non sa nulla su ciò che avviene al momento del decesso e sulla vita dopo la morte. Nel corso di 2000 anni la Chiesa ha sviluppato molto sapere intellettuale, che viene definito teologia, ma non è in grado di dare spiegazioni in merito a ciò che avviene veramente all'anima, l'anima immortale che si trova nell'uomo, oppure su ciò che avviene al momento della morte e sulla vita dopo la morte, perché non sa nulla di tutte queste cose.
3: Questo mi ricorda anche il filosofo Friedrich Nietzsche, che una volta disse: Ciò che un teologo ritiene sia vero deve essere falso. Potrebbe quasi essere un criterio per riconoscere la verità.
1: E se ora teniamo conto di ciò che abbiamo sentito prima dal punto di vista scientifico, ossia le scoperte della fisica quantistica, la scoperta che la coscienza dell'uomo non è appunto legata al cervello materiale e tutte queste cose di cui abbiamo appena parlato, devo dire che dovremmo valutare questo tema della donazione di organi e del trapianto di organi in modo molto più prudente di quanto non si faccia normalmente nella propaganda. Per me è anche molto interessante constatare che tutto ciò che ho appena sentito dal punto di vista scientifico corrisponde in gran parte a ciò che lo Spirito del Cristo Dio ci ha rivelato negli ultimi decenni per mezzo della sua profetessa Gabriele. Molte persone vivono con un atteggiamento che dice: dopo di me può anche venire il diluvio, io vivo come mi pare e piace, la cosa più importante è che io stia bene, quello che avverrà dopo la mia morte non lo so in ogni caso. E secondo me è proprio colpa delle grandi chiese che con i loro insegnamenti sbagliati hanno portato gli uomini su una strada completamente sbagliata. È sbagliato pensare che il battesimo o un sacramento, che sia l'Eucarestia, la confessione o l'estrema unzione, possano cambiare qualcosa nella coscienza di un'anima. Non servono assolutamente a nulla. L'unica cosa che è importante per la salvezza della nostra anima è chiedersi come abbiamo vissuto. E anche in questo caso non conta più ciò che abbiamo presentato verso l'esterno, bensì come sono stati effettivamente e sinceramente i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i nostri pensieri. Ciò vuol dire che tutto ciò che presentiamo al mondo come spettacolo non serve assolutamente a nulla, per quanto possiamo essere valutati in modo positivo dal mondo. Secondo me, quindi, negli ultimi secoli la Chiesa si è caricata di una colpa molto grave, proprio perché ha condotto gli uomini su una strada sbagliata. Dallo Spirito del Cristo Dio conosciamo una frase che dice: come l'albero cade, così rimane. E questo è importante. Nessun sacramento, nessuna cerimonia funebre, per quanto possa essere bella, nessuna estrema unzione, possono cambiare qualcosa in merito al livello di coscienza dell'uomo al momento della sua morte. Abbiamo sentito che ci sono anime che continuano a vivere in base ai loro sentimenti, alle loro sensazioni e ai pensieri che vivono in veste umana. Ad esempio, soldati caduti in guerra continuano a combattere nell'aldilà come soldati. E questo a volte per periodi di tempi lunghissimi, fino a che il loro essere custode riesce a raggiungerli e a dare a loro delle spiegazioni. Credo che sia importante usare del tempo per riflettere su queste cose. Le conoscenze sulla morte, la vita, il decesso possono così essere anche stimoli per riflettere sul proprio modo di vivere, per impostarlo in modo giusto e quindi non avere più paura della morte.
3: Sì, io cerco sempre di far presente a me stesso che ogni giorno potrebbe anche essere l'ultimo. Molte persone muoiono, per esempio, a causa di un infarto cardiaco o di un incidente. Anche molti filosofi hanno detto: sfrutta la giornata o cogli l'attimo. Sfruttare la giornata significa quindi anche prendere coscienza che sono qui sulla Terra per imparare. Quindi posso fare errori, ma posso imparare dagli errori. E qual è la meta? Di fare pace con i miei simili, di mettere veramente in ordine ciò che non è in ordine. Tengo conto di queste cose, per esempio, anche quando mi occupo dei preparativi e della stesura dell'ultima volontà per il proprio funerale. Non si tratta tanto di vedere che tipo di bara dovrà essere o di che materiale dovranno essere le maniglie. A tutti quelli che vengono da me, io dico: prendete coscienza che se oggi fosse l'ultimo giorno, che cosa dovreste ancora mettere in ordine? Con chi dovreste parlare ancora una volta? C'è ancora qualcosa che è forse ancora importante dal punto di vista interiore? Credo che queste siano le cose decisive, e se si affrontano un po' alla volta, penso che non dobbiamo nemmeno avere più paura di ciò che verrà. In tutte queste cose, per me è anche importante che la coscienza, in primo luogo, non ha nulla a che fare con il cervello, ma che è un gigantesco campo energetico nel quale sono memorizzati tutti i ricordi, e il nostro cervello è soltanto il punto di intersezione, per usare parole moderne.
1: Per me è importante che riceviamo aiuti non soltanto nell'aldilà, eventualmente da un essere custode, ma anche ora, nella nostra vita attuale, abbiamo sempre l'aiuto dello Spirito del Cristo Dio che è in ogni uomo ed Egli ci aiuta se gli chiediamo di farlo e se ci sforziamo di vivere in modo retto e di fare i passi per imparare che sono previsti per la nostra vita. Credo che sia un grande conforto sapere che Dio ci aiuta in ogni momento e il Cristo è sempre presente per ogni uomo. Ciò non ha nulla a che fare con la religione o con l'appartenenza ad una determinata fede. Il Cristo è presente per ogni uomo. Cari amici all'ascolto, siamo giunti al termine della nostra trasmissione dal titolo Profezia divina e scienza, con il tema La vita dopo la morte. Ringrazio di cuore i nostri ospiti in studio per le informazioni che ci hanno dato, dal punto di vista scientifico, e anche per ciò che abbiamo sentito in merito alla profezia divina della nostra epoca. Con questo ci congediamo anche da voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Arrivederci.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma.

Ogni giorno, per noi uomini, ci sono tante cose da imparare. In quest'ora vogliamo tuttavia riflettere sul fatto che noi uomini, ognuno di noi, siamo il Tempio di Dio e che lo Spirito del Cristo Dio dimora in noi. Egli è la vita che abbraccia ogni cosa, che può portare a una guarigione globale dell'anima e del corpo. Lo Spirito del Cristo Dio in noi è la forza che aiuta e guarisce. E noi siamo il tempio di questa forza. In ognuno di noi c'è la vita che è calma e pace e che contribuisce alla guarigione globale. Sicuramente alcuni penseranno: sì, sono belle parole, ma nell'epoca odierna non è così facile riuscire a trovare la calma, perché lo stress, la frenesia sono estremamente forti. Si deve eseguire il lavoro in un tempo prestabilito, tra l'altro anche per assicurarsi il posto di lavoro. Chi lavora è più o meno teso e così molte volte uno scambio di parole provoca una lite, perché il sistema nervoso è teso al massimo. E queste cose alla fine ci rendono inquieti. Oppure ci sono litigi a casa, con il vicino, spesso per cose insignificanti. E questo significa che il livello di stress e di nervosismo arriva così in alto che possono poi succedere di conseguenza anche altre cose. Oppure i bambini tornano a casa da scuola con problemi che hanno avuto a scuola e tante altre cose. Ogni giorno porta più o meno il suo peso, il suo fardello. Ma chi è che ci carica di questi pesi? Questa è la domanda. Per esempio, un collega di lavoro, oppure a casa il nostro vicino, può forse iniziare una lite con noi se noi riconosciamo la nostra parte di una situazione spiacevole e l'ammettiamo anche apertamente? Ciò dà anche all'altro, che forse ha a sua volta una parte di colpa, la possibilità di esprimersi. Lasciamo all'altro, che sicuramente ha fatto degli errori anche da parte sua, la libertà di dare anche lui un contributo per riconciliarsi. Chi si riconcilia con il suo prossimo e non gli serba rancore, riuscirà a trovare un po' più di calma. Per esempio, quando i bambini tornano a casa tesi e agitati da scuola e dicono che i loro compagni sono sciocchi e non capiscono niente, oppure quando a casa i bambini si arrabbiano con il maestro, con l'insegnante, e parlano male di lui, e i genitori danno ragione a quello che dicono, in questo modo fanno accrescere ancora di più tutta questa frenesia, tutto questo stress, e così si perde sempre di più l'equilibrio. Per attenuare tutto questo malumore, sarebbe utile
Rispondere.

sempre con una domanda, come per esempio: e come ti sei comportato tu? Sei stato tu corretto nei confronti dei tuoi compagni, nei confronti dell'insegnante o della maestra? E la risposta sarà molte volte: io non ho fatto niente di male. E allora si potrebbe chiedere ancora: sì, ma che cosa hai pensato? Come ti sei comportato tu? Oppure che cosa hai detto tu? Per riuscire a diventare più tranquilli e a trovare un certo equilibrio, la cosa più importante è sempre trovare prima di tutto il proprio errore, la propria debolezza dentro di sé, per riuscire a comprendere meglio l'altro che forse ha iniziato una lite. Oppure, se non si riesce a portare a termine il proprio lavoro malgrado tutti gli sforzi, si potrebbe ammetterlo apertamente a se stessi e chiedere poi aiuto a un'altra persona che forse sa fare meglio lo stesso lavoro. L'autoconoscenza è la via che porta ad essere sinceri e aperti, ma anche a riflettere su se stessi per diventare più tranquilli. Quando siamo irritati, parliamo male degli altri e diamo la colpa agli altri in pensieri, eventualmente anche con tanti colloqui e con tante parole. Che cosa ci porta tutto ciò? Le cellule del nostro corpo hanno un conscio, un subconscio e una coscienza spirituale. Tutte le energie negative che noi creiamo, per esempio litigando con l'odio, con l'invidia, con la nostra irritazione e tante altre cose, vengono accolte dall'insieme delle nostre cellule. In questo modo le negatività entrano nel conscio, in seguito nel subconscio delle nostre cellule. Se noi non sistemiamo in tempo ciò che ci viene presentato giorno per giorno. Dato che tutto è energia, le negatività si ripercuotono nel nostro corpo, nei nostri organi, nel sangue, sul sistema nervoso, nei vasi linfatici, in tutte le funzioni del nostro corpo, a seconda di come sono i contenuti dei nostri pensieri, i contenuti delle energie che noi inviamo al nostro corpo con i nostri pensieri e con le nostre parole e che corrispondono alle nostre azioni. Se partiamo dal presupposto che noi siamo il Tempio di Dio e che Dio in noi è amore, libertà, unità, pace e armonia, ossia calma, allora Dio è anche salute. Dato che noi siamo il Tempio di Dio, Dio è la salute presente ed eterna in noi. Un contributo per la guarigione globale sarebbe quello di non lasciare in sospeso
niente di negativo, perché in questo modo lo memorizziamo nel conscio e nel subconscio, e ciò si fa poi sentire nel corpo con disturbi, oppure con preoccupazioni, con depressioni, e anche tramite odio, invidia, oppure perché ci sentiamo infelici, e non per ultimo, anche tramite la malattia. Noi, ognuno di noi, dovremmo controllarci giorno per giorno, chiedendoci che cosa infliggiamo ogni giorno al nostro corpo. Tutto, sia ciò che è positivo, sia ciò che è negativo, viene accolto dall'insieme delle nostre cellule, dal corpo. Sarebbe quindi importante raggiungere la calma, perché la calma guarisce. Noi dovremmo quindi utilizzare la giornata per imparare da noi stessi. Osserviamoci. Come reagisco quando uno dei miei simili mi accusa di qualche cosa? Oppure quando tramite terzi sento che si parla in modo negativo di me? Come reagisco quando vengo rimproverato? Che cosa avviene dentro di me quando sono convinto di aver ragione? Oppure come mi comporto quando viene messa in dubbio la mia consapevolezza di aver ragione? Se giorno per giorno siamo desti anche nei nostri confronti, impareremo in ultima analisi da noi stessi e non solo dal prossimo. Abbiamo la possibilità di imparare anche dal prossimo, se al momento si comporta come noi ci siamo comportati fino ad oggi, rispondendo a tono, invece di riflettere prima e di prendere coscienza che tutto ha due lati e che anche noi, in genere, abbiamo causato perlomeno in parte quella situazione. Per esempio, se i bambini tornano da scuola agitati e noi confermiamo il loro modo di vedere le cose su coloro con i quali si arrabbiano, in questo modo non tranquillizzeremo i bambini, ma al contrario, li istighiamo letteralmente e allo stesso tempo attiviamo anche il nostro livello di stress. Perché? Perché le negatività si potenziano ed entrano nelle cellule del nostro corpo, nelle funzioni del nostro corpo. In questo caso dovremmo chiederci anche noi perché confermiamo i bambini quando parlano male degli altri. Perché non poniamo un freno chiedendo: bambini, fermatevi un attimo e chiedete a voi stessi dov'è il vostro errore? Che cosa avete sbagliato voi? E come si può porre rimedio? Ci sono tante possibilità per riconoscere se stessi.
Se noi, senza fare tanti giri di parole, riusciamo ad ammettere la nostra parte, se riusciamo ad essere sinceri con noi stessi e siamo anche disposti ad ammettere verso l'altro quella che è la nostra parte o anche la parte di colpa che abbiamo, avremo fatto un grande passo verso la calma interiore, perché l'autoconoscenza e il porre rimedio aiutano a equilibrare di nuovo le cose e stimolano in modo positivo le nostre cellule e le membrane delle nostre cellule. Che cosa ne direste di iniziare ora da voi stessi? Perché ora è sempre il presente e ora ci può essere aiuto e guarigione. Sicuramente conoscete alcune situazioni personali che ora potreste sistemare, se lo volete. Come primo passo, ora chiudiamo brevemente gli occhi per prendere coscienza di ciò che ci impedisce di diventare tranquilli e di trovare così una profonda calma interiore. Chiediamo al Cristo in noi di mostrarci che cosa potremmo sistemare ora per raggiungere una certa calma. Facciamo una breve pausa in modo da poter riconoscere come immagini in noi queste dissonanze, questa inquietudine che c'è in noi. Non si tratta sempre di intere sequenze di immagini che ci mettono in disarmonia, ma in questo momento potremmo forse riconoscere alcuni di questi fatti e sistemarli anche adesso. Ora faccio una breve pausa.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, ascoltiamo ora un po' di musica.
0: Lassen Sie sich musikalisch
1: lasciatevi sintonizzare dalla musica
0: in Gedanken
1: per chiedere perdono in pensieri
0: und auch
1: e anche per perdonare gli altri che forse sono stati ingiusti con voi.
0: Machen Sie sich bewusst,
1: prendete coscienza,
0: bei jedem Streit,
1: in ogni lite,
0: bei allen Unstimmigkeiten,
1: in ogni dissonanza,
0: gibt es nicht
1: la colpa non è mai solo da una parte,
0: sondern es sind immer
1: ma ci sono sempre due persone che hanno la propria parte.
0: Wir hören also leise
1: ascoltiamo
0: musica,
1: quindi una musica tranquilla. Chiedete profondamente al Cristo di esservi vicino. Chiedete profondamente perdono e perdonate anche voi.

0: Langsam klingt die Musik aus.
1: La musica tace a poco e noi cominciamo a controllare il nostro respiro. Molte persone hanno un respiro molto superficiale. Le situazioni di stress, colloqui spiacevoli e pensieri ci fanno respirare in modo superficiale. Ora vogliamo entrare nella calma per ricevere aiuto interiore e guarigione interiore tramite la forza del Cristo Dio. Inspiriamo ed espiriamo ora alcune volte profondamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Se volete e se ne avete la possibilità, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale soltanto con il coccige. Appoggiate entrambi i dorsi delle mani sulle vostre cosce e avvicinateli al busto. In questo modo starete seduti con il busto ben diritto e potrete respirare in modo molto più profondo. Appoggiate entrambi i piedi sul pavimento. Ci concentriamo sul nostro respiro. Accompagnandolo come viene e va. Lo accompagniamo profondamente fino nel ventre e lo accompagniamo mentre esce di nuovo dal nostro ventre. Inspiriamo quindi portando il respiro e accompagnandolo fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Lo ripetiamo alcune volte per staccarci dall'inquietudine che forse è ancora in noi. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente attraverso il naso o attraverso la bocca. Ora ci concentriamo su un altro esercizio di respirazione. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre e ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. E ora espiriamo di nuovo lentamente. Lo ripetiamo alcune volte. Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Ripetiamo ancora alcune volte questo ritmo nel respirare. Inspiriamo portando il respiro nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro profondamente fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed ora espiriamo di nuovo lentamente. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre, dove ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portiamo il respiro fino nel ventre, ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Ancora una volta. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. In questo modo il vostro respiro diviene più tranquillo e più profondo. Avete raggiunto una certa calma interiore. Anche il sistema nervoso si è rilassato, perché il ritmo del vostro respiro è più profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Inspirate profondamente ed espirate. Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Dalla fonte di forza di vita interiore che aiuta e guarisce, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Lasciate fluire le parole nella vostra anima e cercate di restare tranquilli. Non seguite le parole con i pensieri. Lasciate fluire il respiro. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo spirito del Cristo Dio in ognuno di noi, dato che noi siamo il Tempio di Dio, non ha le nostre parole. Per questo anch'io prego che il Cristo Dio ricolmi le mie parole con la sua forza che aiuta e guarisce.
0: Es ist ausschließlich
1: è soltanto lo Spirito del Cristo Dio che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lasciate fluire parole di salvezza nella vostra anima e nel vostro corpo. Restate tranquilli, restate equilibrati. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima. Tramite l'anima, lo Spirito della vita tocca il vostro corpo. L'irradiazione che aiuta e guarisce dello Spirito del Cristo Dio si irradia attraverso la vostra anima e nel vostro corpo. Tutto è energia. L'energia positiva e piena di forza che porta aiuto e guarigione è lo spirito dell'infinito in noi. Lo spirito della vita è il soffio nel nostro respiro. Egli è la forza che aiuta e guarisce. Egli è la guarigione globale dell'anima e del corpo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Tranquillo e profondo fluisce il vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che guarisce agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. La forza radiosa che aiuta e guarisce vi pervade. È la forza positiva dell'universo. È lo spirito del Cristo Dio. Lasciate che ciò avvenga. Restate tranquilli. Respirate in modo profondo. Lasciate che ciò avvenga. La forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce desidera pervadere la vostra anima e il vostro corpo. Lasciate che la forza che aiuta e guarisce agisca nelle vostre cellule, nei vostri organi, nel vostro sangue, nei vostri muscoli, nei tendini e legamenti, in tutte le parti del corpo. Lasciate che ciò avvenga e inspirate in modo tranquillo e profondo la forza che aiuta e guarisce.
0: Ora
1: respirate in modo molto più consapevole Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Mentre espirate, affermate che ciò che è negativo fuoriesce dal vostro corpo e che dal vostro corpo scompaiono dolore, sofferenza e malattia. Inspirate profondamente ed espirate dal vostro corpo ciò che è spiacevole, il dolore, la sofferenza o addirittura la malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che vi opprime, ciò che vi mette in disarmonia, ciò che è un peso. Espirate. Inspirate profondamente. Espirate in modo tranquillo e liberandovi. Inspirate profondamente. Espirate in modo tranquillo e liberandovi da ogni cosa. Lo Spirito del Cristo Dio è il soffio nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete nel vostro corpo la forza che aiuta e guarisce del Cristo. Ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo. Inspirate profondamente la forza del Cristo Dio ed espirate dal vostro corpo le sostanze nocive. Inspirate ed espirate. Inspirate la forza del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Ruhe.
1: La calma guarisce. Il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Restate tranquilli e in armonia. Non siete abbandonati. Voi siete il tempio di Dio. In voi dimora lo Spirito eterno dell'amore, lo Spirito del Cristo Dio, che porta sollievo e guarisce. Restate equilibrati e tranquilli e fate fluire la forza divina vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito respira attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi inspirate ed espirate. Il respiro è tranquillo e profondo. Lo spirito fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi respirate in modo tranquillo e profondo. Voi inspirate ed espirate dal vostro corpo tutte le sostanze nocive. Il respiro fluisce. Fluisce. Voi respirate e fate fluire la forza che porta aiuto e guarigione del Cristo Dio nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo spirito fluisce attraverso la vostra anima, fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi inspirate ed espirate in modo tranquillo e consapevole. Ora ascoltiamo una musica tranquilla e intanto continuate ad accogliere con il vostro respiro la forza che aiuta e guarisce del Cristo e respirate in modo tranquillo e profondo. Voi respirate. Lo spirito fluisce. Voi respirate. Fluisce.

0: Musik, anche se ora la musica tace a poco, continuate. Lo spirito fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
1: Jeden Tag.
0: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo e ogni secondo della vostra vita terrena, la vita fluisce.
1: Es strömt.
0: Fluisce e voi respirate.
1: Sie atmen ruhig.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo. Voi respirate ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo e ogni secondo la vita interiore. E voi stessi potete espirare dal vostro corpo le sostanze nocive. Fluisce e voi respirate.
1: Wenn Sie wollen,
0: se volete, prendete coscienza ogni mattina che ogni dissonanza, ogni disarmonia nei vostri sentimenti, nei vostri pensieri e anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento vi priva di una parte del vostro respiro. E in questo modo respirate in modo più superficiale, invece di respirare in modo profondo e consapevole. Che cosa ne dite al mattino di riproporvi di esaminare ogni dissonanza e di sistemare la parte che riguarda noi stessi? Di ammettere in modo sincero e aperto quella che è la nostra parte e di chiedere perdono. E se poi ci riproponiamo fermamente di non ripetere più le stesse o simili cose in pensieri o in parole, nel nostro corpo entreranno sempre più calma ed equilibrio. E così manterremo la respirazione profonda. Mantenete in voi la consapevolezza che ogni giorno, nelle ore e nei minuti, in ogni attimo e in ogni secondo, la vita fluisce in voi, poiché voi respirate. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è positivo. E a poco in voi entreranno calma, pace e armonia. Vi sentirete più equilibrati e più felici. Diverrete una persona aperta che quando fa un errore lo ammette ed è anche in grado di chiedere perdono. Questa è la vera vita. E in questo modo la nostra immagine non si rovinerà, anzi, al contrario, voi e tutti noi riusciremo a trovare delle vere perle. Ogni giorno porta a ognuno il suo fardello. Ma se noi esaminiamo in tempo ciò che ci riguarda, ciò che ci mette di cattivo umore, e riconosciamo ciò che non è positivo, le dissonanze, se ce ne pentiamo sinceramente e lo sistemiamo, allora ben presto sentiremo che nel nostro tempio di Dio respira lo Spirito, respira profondamente e noi espiriamo in modo tranquillo. Ricordiamoci quanto segue. Nel nostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce, che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo un po' di musica.

0: Il fatto di ascoltare la meditazione guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente. Ognuno dei vostri simili è il Tempio di Dio, indipendentemente da come pensa al momento, da ciò che fa. Anche il vostro medico di fiducia è il Tempio di Dio. Anche in lui dimora la forza della vita. Permettetemi di augurarvi la calma interiore e la pace, la felicità, l'armonia e le perle di vita che non sono di questo mondo. In questo modo raggiungiamo una vita benedetta e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e che auguro a tutti noi.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
0: Diese Worte haben in der
1: Queste parole non hanno quasi più importanza nel mondo. Noi esseri umani usiamo la parola buono in molte occasioni. Fare il vero bene e non parlarne proviene dalla forza di Dio. Pertanto, un suggerimento per il nostro nuovo giorno. Sii buono nei tuoi pensieri. Sii onesto, sincero e disponibile. E ti avvicinerai sempre più alla parola buono. Un buon giorno nel vero senso della parola, Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und Heilers,
1: ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel tempio di carne ed ossa, nell'uomo.

0: Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande Spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande Spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo. Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé. Parlo lentamente e ripeto: crediamo al Cristo in noi.
1: Glauben wir an die einmalige Macht.
0: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio.
1: Nehmt die Worte als Bild mit.
0: Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
1: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
0: Credete, crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì, allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro

0: interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo.
1: Ich glaube an die Macht.
0: Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce.
1: Dabei geht der Atem ruhiger.
0: Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi.
1: Und nun die Frage an uns.
0: E ora ci poniamo la domanda.
1: Vertrauen wir uns Christus an?
0: Ci affidiamo al Cristo?
1: In allen Einzelheiten,
0: in ogni particolare, in ogni dettaglio.
1: Wir lassen diese Frage
0: lasciamo
1: in unserem Körper
0: che questa domanda sorga nel nostro corpo.
1: Die weitere Frage.
0: La prossima domanda. Ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste.
1: Nehmt die Worte als Bild oder Bilder.
0: Accogliete queste parole come immagini in voi.
1: Traue ich Christus.
0: Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia.
1: Wenn ihr euch ihm anvertraut,
0: se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
1: Sollte uns noch einiges bewegen.
0: Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo
1: in unseren Atem hinein.
0: Nel nostro respiro,
1: der Odem,
0: l'alito,
1: ist die Hand der Liebe.
0: È la mano dell'amore.
1: Die Gedanken haben Abstand genommen.
0: I pensieri si sono allontanati.
1: Wir atmen ruhig.
0: Respiriamo in modo tranquillo.
1: Und nun legen wir beide Handrücken.
0: Ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
1: Beide Füße stehen auf dem Boden.
0: I due piedi appoggiano sul pavimento.
1: Wir atmen.
0: Inspiriamo profondamente
1: bis in den Bauch
0: fino nel ventre
1: und wieder
0: ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo.
1: Wir atmen einige male tief.
0: Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
1: Nun lassen wir den Atem strömen.
0: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
1: Wir beten und rufen Christus an.
0: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
1: Tu ewiges Licht in uns.
0: Cristo, tu eterna luce in noi, tu pienezza, tu amore, tu ci vedi perfetti, ci vedi sani. Portiamo i nostri sensi verso l'interiore e diciamo: Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore, tu vedi nella nostra anima, tu sai di cosa ha bisogno il corpo.
1: Ewiges Licht.
0: Luce eterna.
1: Leuchtest in unseren Leib.
0: Tu risplendi nel nostro corpo.
1: Du heilst.
0: Tu guarisci il nostro corpo.
1: Und machst die Seele rein.
0: E purifichi l'anima.
1: Ewiger.
0: Eterno.
1: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
0: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza, poiché tu sei eterno presente. Ora tu sei presente. Ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
1: Der Strom des Heils fließt.
0: La corrente di guarigione fluisce, tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo. Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: Er ist jedem so nahe.
1: Egli è così vicino ad ognuno.
0: Er ist in unserer Seele.
1: Egli è nella nostra anima.
0: In unserem Körper.
1: E agisce nel nostro corpo.
0: Glaubt, vertraut.
1: Credete, abbiate fiducia ed affermate l'aiuto e la guarigione che proviene dal medico e guaritore interiore. O Dio e Signore, tuo Figlio agisce in noi, o Eterno Padre, il tuo Spirito che agisce nel Figlio, aiuta, dà sollievo e guarigione.
0: O bejaht die große Macht der Liebe.
1: O affermate la grande potenza dell'amore.
0: Jetzt fühlt in euren Körper.
1: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore.
0: Lasst keinen Gedanken zu.
1: Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza. Sempre più luce scorre nelle cellule del corpo. E in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui. Cristo, noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo e consapevolmente nel palmo delle nostre mani.
0: Nun legen wir wieder die rechte Hand.
1: Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi. Sentiamo il campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: Christus hilft.
1: Cristo aiuta.
0: Christus schenkt
1: Cristo
0: uns den Seelen.
1: Ci dona la pace dell'anima.
0: Is heil.
1: Guarisce.
0: Denkt in das Kraftfeld hinein.
1: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Bejaht die Heilung.
1: Affermate la guarigione.
0: Bejaht die Gesundheit.
1: Affermate la salute.
0: Bejaht die Kraft in allen Zellen eures Körpers.
1: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: O lasst keinen Gedanken zu.
1: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico. Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
0: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
1: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
0: Fühlt in euren Körper hinein.
1: Percepite nel vostro corpo.
0: Es strömt durch den Leib.
1: Fluisce tramite il corpo.
0: Es strömt in jeder Zelle.
1: La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo.
0: Es strömt.
1: La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini, i legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi. Silenzio. Silenzio infinito. Scorre.

Sesto testo per dischiudere la coscienza. Il Cristo, nostro Redentore, si è rivelato tramite nostra sorella Gabriele. Egli ci ha detto: vi porto il silenzio dei cieli, l'armonia e la pace del Padre infinito. Molte anime hanno scelto coscientemente di incarnarsi in veste terrena per purificarsi nel breve corso degli anni e per ritornare nella pace interiore. Avete bussato alla porta dei vostri cuori ed avete chiesto di ricevere la pace dell'anima. Io ho aperto la porta del vostro cuore per mostrarvi il sentiero interiore, il sentiero dell'amore che conduce alla vita. Vedete, io sono quindi con voi ogni giorno della vostra vita terrena ed in tutta l'eternità. Io sono particolarmente vicino a colui che si dona consapevolmente a me e si sforza ogni giorno di sviluppare il cielo interiore, l'amore e la pace. Con il corso per dischiudere la coscienza, che è solo una preparazione verso la spiritualità superiore, avete imparato a richiamare le forze di presa di coscienza, le forze celesti ed anche gli organi e le cellule. Fino a che l'uomo è ancora legato alla materia e cerca di comprendere con la propria mente i sacri eventi, la legge che vive in eterno, non conosce ancora la propria origine e non comprende nemmeno l'elevato grado della propria coscienza, che è ancora ricoperta da un modo di pensare mentale, dalle sue idee e dalla sua vana presunzione. Molti uomini cercano una medicina adatta ai propri disturbi e alle proprie malattie, sebbene l'uomo sia un figlio di Dio e possieda dentro di sé tutte le forze dell'amore, della pace e della salute, non sa come riattivare e mettere al proprio servizio queste forze superiori. Affinché la forza spirituale, la forza della salute, della gioia, della felicità e dell'armonia possa agire nell'anima e nel corpo, l'uomo deve innanzitutto combattere i suoi pensieri negativi ed anche le sensazioni e le azioni negative. I pensieri positivi che affermano la vita, i pensieri di forza, i pensieri di salute,
i pensieri di gioia, i pensieri di pace e di felicità sono la migliore medicina. Perciò i pensieri nobili sono la medicina migliore per la vostra anima e per tutto il vostro organismo. I pensieri a bassa vibrazione, invece, come i pensieri carichi di odio, di rabbia, di invidia, gelosia e discordia, avvelenano le vostre cellule e i vostri organi. Essi avvelenano anche il vostro animo e pesano così sulla vostra anima. Guardatevi dunque dai pensieri negativi, poiché essi costituiscono un pericolo per la vostra salute e un ostacolo sulla via verso la coscienza del Padre Universale. Ogni pensiero contrario alla legge o senza meta ed ogni rimuginare riduce in voi il flusso delle forze positive. Ogni pensiero nobile, ossia buono, puro ed altruista, aumenta invece il flusso della forza. Apporta pace, gioia, amore altruistico e salute. I pensieri sono dunque forze. In ogni cellula del vostro corpo c'è la mia forza. Se affermate le forze della vita, le mie forze vitali e di guarigione nella vostra anima e nel vostro corpo, superando i pensieri riguardanti il passato e il futuro, se opponete la forza dell'amore altruistico ai pensieri e alle parole vaganti e senza meta con i quali rimuginate, che sono pieni di invidia e di odio, il vostro interiore si rischiarerà poco a poco e il ritmo del vostro corpo sarà armonioso ed equilibrato. Le cellule del vostro corpo verranno quindi irradiate dalla mia luce e il vostro organismo sarà sano. In questo testo, per dischiudere la coscienza, toccate la quarta forza di presa di coscienza, nella quale arde la luce del Cristo, la luce redentrice. La luce redentrice del Cristo è al tempo stesso il medico e guaritore interiore. Dal quarto centro di coscienza, che dovrebbe essere il quarto cielo dentro di voi, io irradio le mie forze vitali e di guarigione
e le dono a tutti i viandanti di buona volontà che cercano la guarigione in me, nella loro anima. Respirate il mio alito. Come nel testo per dischiudere la coscienza, accompagnate con le vostre sensazioni il vostro respiro sui gradi della coscienza interiore. Allo stesso modo, l'anima è scesa in basso nelle sfere povere di luce. Scendete ora con le sensazioni fino al centro dell'ordine, come vi è stato insegnato. Espirate nel settimo centro, inspirate nel sesto, espirate nel quinto, inspirate nel quarto, espirate nel terzo, inspirate nel secondo ed espirate nel primo. Ora risalite lentamente col respiro fino al quarto centro. Le vostre sensazioni accompagnano il vostro respiro. Nel primo centro di coscienza inspirate di nuovo. Nel secondo espirate. Nel terzo inspirate. Nel quarto centro di coscienza espirate. Qui, nella sfera in cui arde la luce del Cristo, lasciate fluire il respiro. Lo Spirito respira in voi. Io sono l'alito del vostro respiro. Io sono la vita in ogni vostro respiro. Lo Spirito del Cristo, vostro Redentore, che è anche il vostro medico e guaritore interiore, che guarisce le anime, vi parla nel seguente modo. Cercate di afferrare il profondo significato delle parole, poiché la parola in sé è solo un simbolo. Spezzate il sigillo, guardate al di là di esso, ossia dietro ai simboli, e comprenderete così il senso profondo delle mie parole. Figli miei, imparate a tacere, non chiudendo la bocca, ma lasciando spazio solo a pensieri e sensazioni nobili, essenziali e divini. Così direte solo cose di essenziale importanza, pure e nobili. Chi ha solamente sensazioni e pensieri nobili
e dona a me i pensieri negativi, entra nel tempio interiore del sacro silenzio. Lo spirito respira in voi. Allontanate ogni negatività dalla vostra coscienza. Collegatevi in ogni momento con le forze elevate cosmiche dell'amore e della pace, affermando l'amore e la pace nel vostro interiore, con le vostre sensazioni e con i vostri pensieri. Quanto più amore e quanta più pace immettete nel vostro interiore con l'interiorizzazione, rimettendo a me ogni negatività, tanto più rapidamente al vostro interiore fluiranno amore e pace. Quando nel vostro interiore ci saranno solo amore e pace e tutte le negatività saranno superate, dal vostro essere fluiranno solo pace e amore, poiché voi stessi siete diventati pace e amore. Quando dal vostro interiore si affonderanno solo amore altruistico e sacra pace, percepirete anche la corrente del Padre che vi accompagna nella sua sacra ed elevata coscienza. Figli miei, in ogni cellula del vostro corpo si trova la coscienza spirituale, la forza sacra e incorruttibile. Quanto più luminosi sono i vostri pensieri, tanto più luminose sono anche le vostre cellule e i vostri organi, poiché la coscienza spirituale delle cellule è più attiva ed illumina tutto il corpo. Se l'anima e il corpo sono inondati dalla luce dell'amore e della pace, ne potranno conseguire solo pace, salute, felicità, amore e gioia. Un'anima sana ha anche un corpo sano. Se l'anima è chiara e luminosa, colma della mia presenza, anche il corpo rimarrà elastico, anche
quando la pelle appassisce. L'interiore, l'anima luminosa che vive in me, ha un aspetto giovanile e il corpo spirituale rimarrà giovane in eterno, poiché Dio non conosce l'invecchiamento. Se l'anima nell'uomo è chiara e luminosa, l'organismo si limiterà ad appassire, ma non invecchierà. Sforzatevi dunque di avere solo sensazioni, pensieri e parole nobili. Così anche i movimenti del vostro corpo diverranno armoniosi ed equilibrati. Riconoscete che ogni movimento del corpo cambia la vostra aura e il vostro animo. Ogni movimento del corpo è un movimento dell'anima. Se l'anima è armoniosa e piena di luce, anche i movimenti del corpo saranno armoniosi ed equilibrati. Quindi, se le vostre sensazioni e i vostri pensieri sono luminosi, anche il ritmo del vostro corpo sarà armonioso e il vostro essere sarà colmo di pace. Il vostro aspetto esteriore, il vostro portamento, rivelano il vostro animo. Le vostre sensazioni, i pensieri e il vostro modo di vivere. Essi rivelano anche lo stato della vostra anima. Cercate di vivere coscientemente in armonia ogni giorno, anzi ogni ora ed ogni minuto, controllando le vostre sensazioni, i vostri pensieri e le vostre parole. Sistemate il passato e non abbiate timore del futuro. Vivete consapevolmente in me. Io sono il presente. In questo modo raggiungete la mia vita e penetrerete sempre più profondamente nell'eterna coscienza di Dio. In ogni situazione della vostra vita, venite da me, il vostro Redentore, che sono anche il vostro medico e guaritore interiore.

Respirate ora consapevolmente il mio soffio e sentite come esso fluisce a voi attraverso la porta della vita. Respirate ed affermate la luce e la forza in ogni centro.

0: Respirate consapevolmente la luce e la forza nel quarto centro. Sacre energie scorrono nel quarto centro di coscienza, che dovrebbe essere un cielo dentro di voi. Chiedete e vi sarà dato. Io vi apro la porta verso la vita, il Cristo, vostro Redentore. Pregate il vostro Eterno Padre, il grande Melchisedek, che effonde il suo sacro soffio, il suo sacro respiro, in tutti i campi della vita. Eterno Padre, alita ora più intensamente il tuo sacro soffio nel quarto centro di coscienza, in cui si trovano in questo momento i tuoi figli interiorizzati. La forza parziale della tua forza primordiale, io, il Cristo, agisco particolarmente nel quarto centro di coscienza, poiché da questo centro ti riconduco i tuoi figli che si sono ampiamente purificati. Li riconduco alla tua grande e sacra coscienza, della quale io, tuo figlio, la forza parziale proveniente dalla forza primordiale, posso essere compartecipe. La forza primordiale si unisce alla forza parziale che è attiva nel quarto centro di coscienza. I miei figli umani che sono interiorizzati si rivolgono ora con le seguenti parole al loro cuore fisico. Il cuore del mio corpo riceve la forza della vita. Il cuore batte in modo armonioso ed equilibrato ed alimenta tutti gli organi e tutte le cellule con sangue sano, arricchito dalla corrente divina. I figli interiorizzati proseguono. Il muscolo cardiaco è forte, poiché la forza eterna lo ha rinvigorito e gli conferisce ancora la consapevolezza della propria forza.
1: Die lindernden und heilenden
0: I raggi che alleviano e guariscono portano armonia e pace nell'anima e nel corpo e conferiscono al cuore un ritmo cardiaco equilibrato. Il mio essere è gioia ed amore. Io sono colmo della forza dello spirito. Il mio respiro

La luce del Cristo pervade i miei polmoni. Il respiro del medico e guaritore interiore giunge fino agli apici dei polmoni. I miei polmoni sono sani. Essi respirano al ritmo dell'amore divino, nella corrente della salvezza. Felicità e gioia pervadono il mio interiore. La gioia riattiva il mio organismo ed armonizza e rilassa i miei polmoni. Percepite. Io respiro il soffio dello Spirito Santo. D'ora in poi respiro coscientemente, poiché ogni respiro racchiude in sé l'alito della vita. Tutte le negatività si sono allontanate da me. Dentro di me fluisce soltanto ciò che è elevato e nobile. Nell'interiorizzazione richiamate ora la colonna vertebrale e il midollo spinale. Affermate le forze della vita nella colonna vertebrale e nel midollo spinale. La vita è lo spirito. Lo spirito pervade la mia colonna vertebrale e pulsa nel mio midollo spinale. In me opera la vita del sacro ordine. In me agisce la vita della sacra volontà. In me agisce la vita della sapienza divina e dell'eterna serietà. In me scorre la vita. Io sono sano. Le mie costole, che sono anche il sostegno del mio corpo, ricevono la corrente dell'amore. L'amore guarisce. L'amore mi rende sano. L'amore di Dio

0: pervade le mie costole, che sono un sostegno del mio corpo. Affermo la forza assoluta in me. Io sono sano. Figli miei, dirigete ora le mie forze nelle braccia e nelle mani, fino alle punte delle dita. Pronunciate le seguenti parole in piena consapevolezza, che le vostre sensazioni siano con i vostri pensieri e le sensazioni ed i pensieri siano tutt'uno con le parole. In me scorre la forza dell'amore. Essa pervade le mie braccia. Essa pulsa nelle mie mani e scorre fino alla punta delle dita. Le mie membra si rinforzano nella coscienza dell'amore. Le mie membra sono sane, poiché l'amore guarisce. I tendini, i muscoli e i nervi sono sani, poiché l'amore guarisce. L'anima e il corpo sono infiammati dalla luce dell'Eterno. Io sono sano, poiché l'amore guarisce. La vita eterna si effonde nell'anima e nel corpo. Ogni cellula è ricolma della forza eterna. Figli miei, respirate ritmicamente. L'infinito amore respira in voi. Io vi inondo con il mio amore. Vi libero con il mio amore. Vi vivifico con la mia luce. Io sono l'amore, la luce e la vita. Io sono tutto in tutto, lo spirito, la fonte della salute in voi.
1: Atmet bewusst.
0: Respirate consapevolmente, poiché il vostro respiro è il mio alito.
1: Ihr atmet im vierten Lichtzentrum.
0: Respirate nel quarto centro di luce.
1: Mit euren Empfindungen begleitet.
0: Con le vostre sensazioni accompagnate ora le forze dell'amore al terzo centro. La mia luce di guarigione scorre nel secondo centro. Anche qui si effonde e irradia tutti gli organi collegati con il secondo centro di luce. Forze che alleviano e guariscono pulsano in tutto l'organismo. La mia luce risplende nel primo centro, nel centro di coscienza dell'ordine. L'ordine divino tocca tutte le cellule, tutti gli atomi, tutto l'essere. Il sacro ordine mette ordine nelle sensazioni, nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Io sono nella coscienza del sacro ordine. Figli miei, con le sensazioni risalite ora nuovamente con le forze della salvezza fino al sesto centro di coscienza, che è la forza dell'amore.

0: Soffermatevi ora consapevolmente con le vostre sensazioni nel centro di presa di coscienza dell'amore. Ringraziate lo Spirito Onnipotente che vi guida e vi conduce, che vi tocca, che vi infiamma e che desidera stringervi nuovamente al suo cuore. Io vi conduco a Dio, vostro e mio Padre. Figlio mio, tu sei avvolto dal fluido dello Spirito Santo, dalla sacra forza. Soffermati in questa forza del principio Padre e Madre, poiché Dio, lo Spirito Onnipotente, ti è Padre e Madre. Io ti benedico con la mia forza. Le mie correnti guaritrici vivificano la tua anima, illuminano le particole dell'anima. La benedizione del Padre, che scorre attraverso il Figlio, tuo Redentore, ti accompagna lungo il sentiero che conduce all'Altissimo.
1: Amen.
0: Amen.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vogliamo darvi un benvenuto di cuore al nostro programma di oggi, che tratta un tema del cristianesimo originario.
0: Es geht um das Beten.
1: Molti sono insicuri su questo tema che riguarda la preghiera. Oggi vogliamo provare a dare delle risposte su questo tema. Quali cristiani delle origini, abbiamo fatto delle esperienze in questo campo, ma soprattutto abbiamo la fortuna di avere qui con noi Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In molte rivelazioni divine ci ha trasmesso molte conoscenze su quanto Dio ci sia vicino. Inoltre, ci ha insegnato come possiamo essere certi di questa vicinanza e soprattutto di essere protetti in Lui, proprio con l'aiuto della preghiera. Per questo oggi vogliamo parlare con Gabriele di tre domande. Che cosa possiamo esprimere nella nostra preghiera? Come possiamo pregare e dove possiamo pregare?
0: Vielleicht beginnen wir mit der ersten Frage.
1: Cominciamo ora con la prima domanda. Per cosa possiamo pregare?
2: Was können wir beten?
3: Che cosa possiamo esprimere in preghiera? La preghiera dovrebbe essere un dialogo con l'Eterno. Non dovrebbe essere pregata con la mente. Essere recitata da un libro delle preghiere, ma dovremmo invece pregare di cuore per avvicinarci a Dio in noi. Forse per molti è strano sentire queste parole, avvicinarci a Dio in noi. Avvicinarci a Dio in noi significa che ogni uomo è il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio dimora in ognuno. Che cosa preghiamo quindi? Il Padre nostro, preghiere che recitiamo dal libro delle preghiere, ci sono anche i cosiddetti rosari, oppure preghiere che vengono prescritte o recitate, ripetute. Molti ritengono anche che sia normale congiungere le mani quando preghiamo. Non sono forse tutte cose che ci vengono prescritte con le quali ci aggrappiamo a qualche cosa, per esempio al libro delle preghiere o per esempio alle perle del cosiddetto rosario, oppure quando congiungiamo le mani, in fondo vogliamo aggrapparci a qualche cosa. E a chi ci aggrappiamo in questo modo? Non lo sappiamo. Infatti, sia che si tratti del libro delle preghiere, delle perle con cui preghiamo o delle mani che congiungiamo, sono tutti soltanto segni esteriori che non toccano il profondo dell'interiore, poiché nell'interiore, nel profondo della nostra anima, c'è Dio. Che cosa pregate quindi? Soltanto voi sapete che cosa pregate. E la domanda successiva sarebbe: come preghiamo? Preghiamo forse al mattino quando ci svegliamo? E anche in questo caso congiungiamo di nuovo le mani e preghiamo il Padre nostro dei cristiani, oppure lo recitiamo soltanto? Preghiamo in una cosiddetta chiesa? Che cosa preghiamo quando preghiamo? Voi lo sapete. E la domanda successiva sarebbe: dove pregate? Pregate esclusivamente in una chiesa? Oppure di tanto in tanto pregate davanti a una croce? Allora dobbiamo chiederci di nuovo che cosa esprimete con le vostre preghiere, come pregate. E questo dove pregato è una cosa che decidete voi, dove pregate. La preghiera interiore dei cristiani delle origini è la preghiera più bella, meravigliosa. Essi non si attengono ad alcun libro di preghiera, a nessuna perla di un rosario per pregare e non congiungono nemmeno le mani, ma si interiorizzano, poiché sanno che Dio soltanto dimora nel profondo dell'anima. Dio soltanto dimora in ogni fiore, in ogni pietra, in ogni astro, nei raggi possenti del sole. Ovunque possiamo sperimentare Dio. Lo sperimentiamo nel mondo degli animali. Ogni animaletto porta in sé lo Spirito di Dio. Quindi in preghiera dovremmo parlare a Dio per ricevere risposta da Dio. Infatti, chi prega seriamente e si rende conto che Dio dimora in lui e che le sue preghiere potrebbero essere preghiere di cuore, potrebbero essere più preghiere di ringraziamento che non di richiesta, sperimenta la risposta di Dio dentro di sé. Ogni cristiano delle origini ha imparato la preghiera interiore, a pregare nel profondo dell'anima. All'inizio si è aggrappato, come fanno anche altri, a un libro di preghiera, a perle per pregare, oppure alle proprie mani congiunte. Se volete, provate a pregare con noi. Desidero mostrarvi in che modo i cristiani delle origini hanno imparato a pregare. Tramite lo spirito profetico, tramite la parola di Dio, per mezzo della bocca profetica, sappiamo che Dio è in noi. I cristiani delle origini sanno che nelle vicinanze del nostro cuore si trova una luce possente, che è la luce del Cristo Dio, che desidera compenetrare e vivificare anche il nostro corpo, ogni cellula del nostro corpo. Hanno iniziato nel modo seguente. Se volete, provate anche voi. Ponete la mano destra sul vostro petto. Prendete coscienza che nel vostro petto risplende una luce possente, la luce del Cristo Dio. Se volete, sedetevi con il busto ben diritto. Appoggiate tutti e due i piedi sul pavimento. Appoggiate il dorso della mano sinistra sulla vostra coscia e, se volete, chiudete gli occhi. Prendete quindi coscienza che profondamente, nel profondo, dentro di voi risplende lo Spirito del Cristo Dio. È lo Spirito dell'Eterno Padre tramite il Cristo, nostro Redentore. Voi quindi siete il Tempio di Dio e siete voi che pregate nel vostro stesso Tempio. Molti conoscono soltanto il Padre nostro e lo sanno a memoria. Mi permettete di pregare il Padre nostro dei cristiani delle origini? Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Vieni il tuo regno, è il nostro regno, e si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e tu ci liberi dal male, poiché tuo è il regno e la forza e la gloria per tutta l'eternità. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, cari amici che ci state seguendo, restate seduti tranquilli, continuate a respirare in modo profondo, percepite nel profondo della luce del Cristo, nella quale avete immesso le vostre preghiere. Voi avete richiamato la luce del Cristo, avete pregato verso questa luce, respirate in modo tranquillo. Ed ora, nell'uno o nell'altro, affiorano pensieri di preghiera. Non provengono dalla mente, ma provengono dall'anima splendente. Accogliete questi pensieri di preghiera che provengono dalla vostra anima. Questa è la preghiera interiore. Siete collegati con il Cristo nel vostro stesso interiore. Lasciate fluire la preghiera. Lasciate fluire la preghiera. E ora vi sentite rafforzati, felici, gioiosi, armoniosi. Questa è la risposta che proviene dallo Spirito del Cristo Dio, che ha accolto le vostre preghiere di cuore. Se lo desiderate, ponete il palmo della mano sinistra sul dorso della vostra mano destra e, se volete, ringraziate. Un breve ringraziamento interiore, immesso nel vostro interiore, è come inchinarsi dal grande ed eterno Spirito. Cari amici, come vi sentite ora? Vedete, non avete bisogno di un libro di preghiera o di un rosario con le perle per pregare o di congiungere le mani. Ciò che vi ho appena mostrato brevemente non è altro che un primo passo per arrivare a pregare in modo completamente libero. Ora direte: ma dove dovrei pregare ora? A casa, forse? Può darsi che abbiate un piccolo angolino tranquillo in una stanza, oppure una stanza tranquilla. Sedetevi con il busto ben diritto su una sedia Se volete, accendete una candela e pregate. Una preghiera al mattino può divenire una preghiera di azione. Cercate di pregare, esercitatevi nella preghiera e sperimenterete la risposta di Dio. Tuttavia potete pregare anche nella natura. Quando vi trovate nella natura, appoggiatevi a un albero oppure sedetevi sulla radice di un albero. Pregate. Pregate verso l'interiore, poiché voi siete il Tempio di Dio e Dio dimora in voi. Improvvisamente sentirete il fruscio del vento, le foglie che si muovono, forse vedete anche un animale. È la risposta di Dio. Gioite! Dio vi ha risposto alla vostra preghiera. Guardate nel firmamento. Forse le nuvole si apriranno e il sole riuscirà a passare. È la risposta di Dio. Gioite e percepite che il Cristo Dio vi è molto, molto vicino. Dio è nella natura. Dio è in ogni pietra. Dio è nel firmamento, nelle nuvole, negli astri, nei raggi del sole. Dio è consapevolmente in voi, poiché voi siete il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio dimora in voi. Vi prego di non dire: prego soltanto quando ho voglia di farlo, oppure quando è accaduta una disgrazia. Pregate ogni giorno e riconoscerete e percepirete che vorrete pregare sempre più spesso ogni giorno, non preghiere lunghe, ma preghiere brevi che scaturiscono dal cuore, che provengono dall'anima, ciò che proviene da voi stessi e non ciò che si muove nella mente. Ben presto sperimenterete che Dio vi dà risposta. Vi dà risposta in tantissimi modi. E vi posso assicurare che diventerete felici, contenti e liberi e comincerete ad amare Dio, poiché vi avvicinate a Lui. Non sarebbero queste preghiere meravigliose, dialoghi con l'Eterno in voi stessi? E se dite che avete bisogno di un sacerdote che recita le preghiere per voi, o di una cosiddetta messa della Chiesa, una santa messa, Gesù nella vostra Bibbia ha detto cose ben diverse e gli disse: ma non fatevi chiamare rabbì, poiché soltanto uno è il vostro maestro, mentre voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Che cosa ne dite? Rabbi è un sacerdote, un parroco. Il Cristo parla in modo contrario. Egli è il maestro della vita in noi. Egli ci conosce completamente. Egli percepisce le nostre preghiere di cuore e noi gli siamo totalmente vicini e non dovremmo chiamare nessuno padre sulla terra e tantomeno santo padre. Esiste un unico santo padre che è nei cieli, ma il suo spirito è in voi, il suo spirito è in ognuno di noi. Noi siamo il Tempio di Dio, Dio è in noi. Riflettiamo su questo. preghiamo, rivolgendoci nel nostro interiore verso il Cristo nella grande luce. E vi posso assicurare ancora una volta che diverrete felici, diverrete liberi, comincerete ad amare Dio, nostro Padre, il Cristo, nostro Redentore, ad amarlo di cuore. E il passo successivo sarà di rispettare i comandamenti di Dio, di osservare il discorso della montagna e di aspirare all'amore per il prossimo. Vi posso assicurare che diverrete persone totalmente diverse, una persona che ha chiarezza, giustizia, una persona che ha libertà, fratellanza, poiché davanti a Dio, nostro Padre, siamo tutti fratelli e sorelle, dato che siamo i Suoi figli. Ricordatevi sempre, pregare in modo vero rende felici. Gesù ci ha insegnato a pregare in una stanzetta silenziosa. Che cosa ci vuol dire questo? In fondo, nient'altro se non che dovremmo allontanarci nelle case di pietra in cui non dimora Dio. Gesù disse, e lo potete leggere nella vostra Bibbia, ma tu entra nella tua stanzetta quando preghi e chiudi la porta. Poi prega rivolgendoti al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne ricompenserà. Sono parole meravigliose di Gesù e sono scritte nella vostra Bibbia, quindi non abbiate timore ad entrare in una stanzetta per pregare, non abbiate timore ad andare nel grande Duomo possente che è la natura. Sopra di voi c'è una cupola gigantesca con innumerevoli astri. In tutto c'è lo Spirito del nostro Eterno Padre. Pregate di cuore e sarete in contatto con lo Spirito possente, poiché noi tutti siamo i figli del nostro Eterno Padre, figli e figlie dell'Altissimo. Quando avremo raggiunto una certa interiorizzazione, non avremo più bisogno di aggrapparci al centro del Cristo, ma sappiamo che noi siamo in Cristo. Chi ha imparato ad essere in Cristo prega in modo completamente diverso. E come prega? Appoggiamo il palmo della mano sinistra sul torso della mano destra e poniamo le mani poste una nell'altra sulle nostre cosce e le rivolgiamo verso il centro dell'ordine che si trova nelle vicinanze del coccige, dove è attivo. Che cos'è un centro dell'ordine? Dio è la legge della vita che è costituita da 7 forze basilari che vanno dall'ordine fino alla misericordia, chiamata anche mitezza. Sono quindi 7 forze che fluiscono nel nostro corpo, poiché, ripeto ancora, noi siamo il Tempio di Dio e la legge dell'amore è in noi. Nelle vicinanze del coccige pulsa il centro dell'ordine e così avviene poi anche nel resto del corpo. Ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza. Queste 7 forze basilari sono nell'anima e si irradiano nell'uomo. Esse si trovano quindi anche nell'uomo. Quindi, se poniamo le nostre mani poste l'una nell'altra verso il centro dell'ordine. Allora è come in un'immagine, è un'interiorizzazione. Ci immergiamo nella legge della vita e chiediamo alla nostra anima di pregare. Diveniamo tranquilli, sediamo con il busto ben diritto e lasciamo fluire il respiro in noi. Respiriamo in modo più profondo perché diveniamo più tranquilli e ora in preghiera esprimiamo ciò che fluisce dalla nostra anima, non ciò che ci siamo abituati a pregare. Lasciamo fluire la preghiera. Preghiamo immettendo in noi la preghiera nel profondo dell'anima, dove pulsa l'essere di Dio, il cuore del nostro eterno essere, l'amore e le forze basilari alle quali ho brevemente accennato. Questo è un ulteriore passo nella preghiera. Pregare significa quindi lasciar pregare l'anima, non recitare preghiere imparate, dato che queste sono preghiere che ben di rado riscaldano il cuore. Le preghiere che scaturiscono dal cuore sono preghiere di comunicazione con Dio, nostro eterno Padre in Cristo, nostro Redentore. Abbiamo appena sentito che il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è costituito appunto da queste sette forze basilari di cui ho parlato. Queste sette forze basilari sono la legge dell'amore che pulsa in noi nel profondo dell'anima. È il cuore della nostra esistenza eterna, è il cuore dell'essere puro in Dio, e l'essere puro in Dio è Lui stesso, legge universale, eterna, compressa, il regno di Dio compresso. Noi uomini dovremmo fare divenire vivo questo corpo spirituale, dovremmo purificare la nostra anima in modo che le perle, le sette forze basilari della vita, possano splendere attraverso di noi. Infatti, possiamo passare attraverso la porta che conduce alla vita, attraverso la porta che conduce nell'eterna patria del Padre, soltanto se queste sette forze basilari, queste sette meravigliose perle della legge risplendono. Forse la prossima volta possiamo parlare di queste perle in noi.

0: Wenn wir in diese Welt blicken,
1: se guardiamo questo mondo, ci chiediamo: è questa la vita interiore? O non è invece una completa bramosia della vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, sintonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi si allontana dalla legge di Dio, dell'amore, dell'unità e della libertà, si abbandona alla cosiddetta esistenza materiale, che non è però la vita, bensì, in ultima analisi, la morte spirituale.

0: blicken wir in unsere Welt.
1: Se guardiamo nel nostro mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo si sta scardinando sempre più, ma non per via della legge della vita, bensì a causa degli uomini che aspirano soltanto a ciò che è materialistico, che credono che l'esistenza

omicidi, assassinio e uccisione tra gli uomini nei confronti della Madre Terra e del mondo degli animali. Potremmo quindi dire: ma che razza di uomini sono? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Tanti, veramente tanti, sono cristiani che affermano la loro fede, ma non la lasciano diventare attiva. Infatti, la fede, la vera fede, è vita, la vera fede è unità, la vera fede è sintonia e non ha nulla a che fare con ciò che offre il mondo. Noi uomini abbiamo in parte un orientamento molto, molto negativo. Ci fermiamo a pensare per ore, giorni o addirittura per settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo far pagare qualcosa al nostro prossimo, ossia su come possiamo vendicarci. Pensiamo alla nostra mancanza di rispetto verso il nostro prossimo perché è in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Continuiamo a rimuginare e in pensieri parliamo eventualmente con la persona nella quale non vediamo nulla di buono. A casa ci si lamenta del lavoro, di una persona o dell'altra, di come si comportano. Ma chiediamoci, la persona di cui parliamo in modo negativo o pensiamo in modo negativo, nella quale non vediamo nulla di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni uomo ha dei lati positivi. Con questo non si intende il positivo che torna a nostro vantaggio, che lusinga il nostro ego, bensì ciò che corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Come sarebbe se ora riflettessimo sui lati positivi di coloro che rifiutiamo con i nostri pensieri con i quali rimuginiamo, che disprezziamo, verso i quali abbiamo sentimenti di inimicizia e di astio? E se ora cerchiamo i lati positivi nel nostro prossimo, li troveremo se lo vogliamo.

0: Wir müssen das Positive.
1: Dobbiamo affermare il positivo, continuare ad affermarlo, soprattutto quando vacilla e diventiamo di nuovo negativi e cominciamo a rimuginare. Esercitiamo

Mettiamoci in questa consapevolezza. In ognuno c'è il positivo e ognuno ha qualcosa di positivo. E se continuiamo ad approvarlo, ben presto ci accorgeremo in noi stessi che la nostra anima ha più forza, che diventiamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve forze dall'anima e non per ultimo anche la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, ciò che corrisponde alla volontà di Dio, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Nel prossimo non è tutto negativo. E anche noi stessi che affermiamo il positivo nel prossimo riconosceremo ben presto che anche in noi ci sono aspetti positivi e se li sviluppiamo e li favoriamo ci sentiremo ogni giorno più forti, rinvigoriti nello Spirito di Dio. Cominciamo da noi stessi. Lasciamoci guidare e troveremo i lati positivi nel prossimo. E se facciamo così, come abbiamo appena detto, sperimenteremo giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci è vicino.

Cari amici, care ascoltatrici e cari ascoltatori che ci seguite alla radio e anche alla televisione. Prima di ascoltare un richiamo degli organi dato da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, desideriamo dire alcune parole introduttive. Come l'uomo ha un corpo fisico, ha anche un corpo di sostanza sottile. In questo corpo eterico ci sono 7 centri di forza situati lungo la colonna vertebrale. Essi vengono chiamati anche centri energetici o centri di coscienza, o rispettivamente anche centri rotanti della coscienza. Questi centri sono di sostanza sottile e quindi non sono materiali, e ognuno di essi corrisponde a una determinata caratteristica divina alla quale sono a loro volta collegati i rispettivi organi del corpo fisico. Nella zona del coccige è situato il centro dell'ordine. Sopra di esso, nella zona dell'osso sacro, si trova il centro della volontà e dopo di esso segue il centro di coscienza della sapienza, situato nella zona di passaggio tra le vertebre toraciche e quelle lombari. Il centro della serietà, chiamato anche centro del Cristo, si trova nella zona della schiena e quello della pazienza è situato vicino alla nuca. Il centro di coscienza dell'amore di Dio, che viene anche chiamato terzo occhio o occhio dell'anima, si trova al centro della fronte e il centro della misericordia è situato direttamente sotto la parte più alta del cranio nel cervello. Questi centri energetici immateriali fungono allo stesso tempo da centri di distribuzione dell'energia divina che fluisce e che scorre lungo la colonna vertebrale. Il richiamo degli organi favorisce lo sviluppo delle forze di autoguarigione. Se volete provare a seguire questo richiamo degli organi, fatelo ora insieme a noi. Dato che il richiamo degli organi che stiamo per ascoltare dura circa 50 minuti, è importante che vi prendiate del tempo, il tempo necessario, facendo in modo di poter restare tranquilli e di non essere disturbati. Sedetevi ben rilassati su una poltrona, oppure, se dovete restare a letto, sdraiatevi supini per poter ascoltare le parole in modo concentrato. Entrate nella calma del vostro interiore e lasciate che le parole che percepite possano agire dentro di voi. Nel seguente richiamo degli organi, Gabriele ha concentrato l'attenzione sui seguenti organi: reni, ureteri, intestino retto, intestino crasso, colonna vertebrale, con il midollo spinale, stomaco, fegato, cistifellea, milza, intestino tenue e pancreas nella zona del secondo e del terzo centro di coscienza, che sono i centri della volontà e della sapienza.

0: nun mit dem zweiten und dritten Bewusstseinszentrum.
1: Cominciamo ora con il secondo e terzo centro di coscienza, volontà e sapienza.
0: Wir bereiten Seele und Körper für den inneren Arzt und Heiler.
1: Prepariamo l'anima e il corpo per il medico e guaritore interiore, per lo spirito del Cristo Dio in noi. Vi prego di seguire il testo con i vostri pensieri e di inviare con i pensieri queste parole agli organi. Rivolgiamo quindi i pensieri dentro di noi.
0: Wir werden uns bewusst, dass alles
1: diventiamo consapevoli che tutto è energia.
0: Jede Zelle unseres Körpers.
1: Ogni cellula del nostro corpo è un tono.
0: Und jedes Organ klingt.
1: E ogni organo ha un suo suono.
0: Der Klang der Organe.
1: Il suono degli organi è la somma di tutti i toni delle cellule.
0: Jeder Ton.
1: Ogni tono, ogni suono è vibrazione.
0: Wir sprechen die Zellen und Organe an.
1: Richiamiamo le cellule e gli organi e in questo modo eleviamo la vibrazione delle cellule, degli organi e del corpo. Così facendo, ci apriamo alla forza del Cristo Dio. Chi si trova sulla via di guarigione accompagna ora con i propri pensieri il seguente testo. Per questo parlo in prima persona, in modo che chi è sul percorso di guarigione possa riferire ogni parola del testo a se stesso e inviarla dentro di sé con i pensieri.
0: Nun beobachte ich meinen Atem.
1: Ora osservo il mio respiro, come viene e va.
0: Ich atme also ein.
1: Quindi inspiro ed espiro.
0: Ein.
1: Inspiro ed espiro.
0: Ein.
1: Inspiro ed espiro.
0: Dabei nehme ich etwas Abstand.
1: Con la respirazione mi allontano dai miei pensieri opprimenti e irrequieti, dalle paure, preoccupazioni, problemi e dal complesso della malattia.
0: Durch diesen Abstand.
1: Prendendo distanza mi è più facile allontanarmi da ciò che ho riconosciuto come pensieri opprimenti, preoccupazioni, sofferenze, problemi, paure e dall'immagine di malattia, rimettendo tutto allo spirito del Cristo Dio.
0: Indem ich es dem Christus Gottesgeist übergebe. Ich mache mir bewusst.
1: Divengo consapevole che io sono il Tempio dello Spirito Santo.
0: Und die Heilenden und
1: e che le forze che aiutano e guariscono dimorano in me.
0: Was mir von der ersten bis zur zweiten.
1: Ciò di cui sono divenuto cosciente tra il primo e secondo richiamo degli organi, il mio comportamento errato, ciò che ho potuto riconoscere, ciò che è umano, ossia non divino, lo rimetto ancora una volta alla luce interiore, la fonte della vita, al Cristo Dio in me.
0: Dem Christus Gottesgeist in

0: dem inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, la fonte della vita, tutto ciò che ancora mi assilla. Ogni sensazione che mi opprime e le mie paure.

0: inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, la fonte interiore della vita, le preoccupazioni ancora presenti, le difficoltà e i problemi. Anche i pensieri di malattia e solitudine che ritornano continuamente. Li rimetto allo spirito del Cristo Dio, la luce interiore in me.

0: ich an mich die
1: Ancora una volta rivolgo a me stesso la domanda: ho già perdonato?
0: Und habe ich schon
1: e ho già chiesto perdono?
0: Will ich diese Schritte zur Befreiung?
1: Se voglio fare questi passi per liberare la mia anima, percorro dunque la via del pentimento sincero, sentito, della richiesta di perdono, del perdonare, del riparare, per quanto mi sia possibile.
0: Soweit dies möglich ist. Ich nehme mir ernsthaft vor.
1: Mi ripropongo fermamente di non ripetere più cose simili e uguali. E ciò aiuta la mia anima a liberarsi.
0: Glaube, Hoffnung.
1: Nella mia vita subentrano fede, speranza e fiducia.
0: Für das, was ich an sündhaft
1: quello che riconosco di peccaminoso, lo depongo e non lo ripeto più. Al posto di questo ricevo forze divine, che sono salvezza, aiuto, guarigione.
0: Indem ich nun wieder meinen Atem
1: osservando coscientemente il mio respiro, in me ora tutto diviene sempre più tranquillo e silenzioso.
0: Was ich ernsthaft bereut habe.
1: Ciò di cui mi sono pentito seriamente, quindi quello che non voglio più ripetere, si allontana da me.
0: Friede und Stille ziehen.
1: Pace e silenzio penetrano in me.
0: Mein Atem geht ruhig.
1: Il mio respiro diviene tranquillo, profondo e armonioso.
0: Ich atme ruhig.
1: Respiro in modo tranquillo e profondo.
0: Ich atme bewusst.
1: Inspiro coscientemente ed espiro.
0: Ein.
1: Inspiro ed espiro.
0: Ein.
1: Inspiro ed espiro.
0: Mein Atem wird ruhiger.
1: Il mio respiro diviene più tranquillo perché i miei pensieri si allontanano. Percepisco che il respiro è vita. Dio è la vita. E Dio respira.

0: Die ruhige, stille und
1: grazie ad una respirazione tranquilla, silenziosa, profonda, sperimento fede, speranza e fiducia.
0: Tief aus dem Inneren,
1: dal profondo del mio interiore, dal mio tempio. Fluiscono fiducia, speranza, ottimismo e fede.
0: Ich bin ruhig.
1: Sono completamente tranquillo, del tutto silenzioso. Il mio respiro scorre in modo profondo ed armonioso.

0: Ora nel mio cervello raccolgo i pensieri di armonia e guarigione in un fascio di forza. Questo raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione lo invio ora al centro di coscienza della volontà, che si trova nella zona dell'osso sacro. A questo centro di coscienza della volontà sono collegati i seguenti organi: reni, ghiandole surrenali con gli ureteri, l'intestino crasso e l'intestino retto.
1: Mein Weckruf gilt den Nieren, Nebennieren und Harnleiter.
0: Il mio richiamo si rivolge ai reni, alle ghiandole surrenali, con gli ureteri, all'intestino crasso e all'intestino retto.
1: Der kosmische Kraftstrahl.
0: Il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione si muove ora nel centro della volontà, nei reni, nelle ghiandole surrenali, nelle vie urinarie, nell'intestino crasso e nell'intestino retto.
1: Den kosmischen Kraftstrahl,
0: il raggio cosmico di forza e di armonia e guarigione lo invio ora ai reni e alle vie urinarie.

0: nei miei reni e nelle vie urinarie, guarisce il medico e guaritore interiore.
1: In meinen Nieren und Harn,
0: nei miei reni e nelle vie urinarie, guarisce il medico e guaritore interiore.

0: espante.
1: I miei reni si rilassano. Essi liberano volentieri il corpo da tossine e liquidi in eccesso.
0: Ich wiederhole,
1: ripeto,
0: meine Nieren sind
1: i miei reni sono rilassati.
0: Sie befreien gerne
1: liberano volentieri il mio corpo da tossine e liquidi.
0: Und Flüssigkeiten.

La corteccia renale si alleggerisce dai depositi di tossine e metalli pesanti. Filtra il sangue in modo completo. La corteccia renale si alleggerisce dai depositi da tossine e metalli pesanti. Filtra il sangue in modo completo. Il midollo renale riassorbe le sostanze vitali necessarie. I calici renali si rilassano. L'urina defluisce in modo costante. I calici renali si rilassano. L'urina defluisce in modo costante. Tra il bacinetto renale e gli ureteri, il passaggio è libero. Depositi di tipo cristallino nei reni si sciolgono. L'urina rimane fluida. Infiammazioni latenti si ritirano. Ripeto. Tra il bacinetto renale e gli ureteri, il passaggio è libero. Depositi di tipo cristallino nei reni si sciolgono. L'urina rimane fluida. Infiammazioni latenti si ritirano. Vi prego di non dimenticare di accompagnare con i pensieri. Le ghiandole surrenali rilasciano gli ormoni nel sangue in modo regolare. Senza agitazione o frenesia. Reagiscono prontamente agli stimoli provenienti dai nervi e dall'ipofisi. Le ghiandole surrenali sono in armonia. Ripeto. Le ghiandole surrenali rilasciano i loro ormoni nel sangue in modo ritmico.
senza agitazione e frenesia. Reagiscono prontamente agli stimoli provenienti dai nervi e dall'ipofisi. Le ghiandole surrenali sono in armonia.

0: Christus,
1: la forza del Cristo Dio che guarisce e aiuta, agisce nei reni e nelle vie urinarie, portando armonia e guarigione.
0: Der Harn fließt,
1: l'urina fluisce senza impedimenti verso la vescica.
0: Die helfende,
1: la forza del Cristo Dio che guarisce e aiuta,
0: wirkt
1: agisce nei reni e nelle vie urinarie.
0: Und Harnleiter.

0: den kosmischen Kraft.
1: Ora invio il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione al mio intestino crasso e all'intestino retto.
0: Im Dickdarm und
1: nell'intestino crasso e nell'intestino retto si muove la luce che guarisce.
0: Ich denke mit.
1: Accompagno con i miei pensieri.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze guaritrici agiscono nell'intestino crasso e nell'intestino retto.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze guaritrici agiscono nell'intestino crasso e nell'intestino retto.
0: Dickdarm und
1: intestino crasso e intestino retto sono rilassati.
0: Ruhig, aber zielgerecht.
1: Il loro contenuto si muove avanzando in modo tranquillo, ma finalizzato.
0: Dickdarm und
1: intestino crasso e intestino retto sono rilassati.
0: Ruhig, aber zielgerecht.
1: Il loro contenuto si muove avanzando in modo tranquillo ma finalizzato.
0: Dickdarm und Mastdarm.
1: L'intestino crasso e l'intestino retto sono concentrati sul loro compito di espulsione.
0: Dickdarm und Mastdarm.
1: L'intestino crasso e l'intestino retto sono concentrati sul loro compito di espulsione.
0: Ihre Funktion ist autonom.
1: La loro funzione è autonoma. Nessun influsso esterno li disturba.
0: Ihre Funktion ist
1: la loro funzione è autonoma.
0: Keine äußere Einwirkung.
1: Nessun influsso esterno li disturba.
0: Die wellenförmigen Einschnürungen.
1: Le anse naturali dell'intestino si susseguono in modo regolare.
0: Ich bejahe die heilende.
1: Affermo le forze guaritrici nell'intestino crasso e nell'intestino retto.
0: In Dickdarm und Mastdarm.
1: Nell'intestino crasso e nell'intestino retto guarisce la luce cosmica, la forza del Cristo Dio.

0: Gedanken.
1: Ora ritiro i miei pensieri dal centro di coscienza della volontà, dove i reni e le vie urinarie, l'intestino crasso e l'intestino retto si trovano nella luce guaritrice del Cristo.
0: In meinem Gehirn.
1: Nel mio cervello raccolgo ancora una volta pensieri di armonia e guarigione in un raggio cosmico di forza.
0: Diesen Kraftstrahl.
1: Dirigo questo raggio cosmico di forza al terzo centro di coscienza, che si trova nella zona lombare, al centro della sapienza divina.
0: Über das dritte Bewusstseinszentrum.

0: pesce, pancreas e plesso solare.
1: Der Kraftstrahl von Harmonie und
0: Il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione si muove nel terzo centro di coscienza, negli organi che sono collegati a questa fonte di forza. Da esso partono impulsi di risveglio alla colonna vertebrale, al midollo, allo stomaco, al fegato, alla cistifeglia, alla milza, all'intestino tenue,
1: zur Bauchspeicheldrüse,
0: al pancreas
1: und zum Sonnengeflecht
0: e al plesso solare.
1: Ich denke mit.
0: Accompagno in pensieri.
1: Fördernde, aufbauende.
0: Forze che attivano, rinforzano e guariscono. Agiscono ora nella colonna vertebrale, nel midollo spinale e nel plesso solare. Forze che attivano, rinforzano e guariscono. Agiscono ora nella colonna vertebrale, nel midollo spinale e nel plesso solare. La colonna vertebrale, il fusto del mio corpo, si rilassa e porta volentieri il mio peso. La colonna vertebrale, il fusto del mio corpo, si rilassa e porta volentieri il mio peso. La colonna vertebrale è ben diritta e nello stesso tempo elastica. Come in una spirale, i miei dischi invertebrali bilanciano tutti i pesi. La colonna vertebrale è ben diritta e nello stesso tempo elastica. Come in una spirale, i miei dischi intervertebrali bilanciano tutti i pesi.
1: Alles ist locker.
0: Tutto è snodato e flessibile. I muscoli lungo la colonna vertebrale sono elastici. I legamenti sono resistenti. Essi agiscono da entrambe le parti in modo uniforme e stabilizzano la colonna vertebrale. La colonna vertebrale, il midollo

lo spinale e il plesso solare sono in pace e armonia. La colonna vertebrale, il midollo spinale e il plesso solare sono in pace e in armonia. Guariscono grazie alle forze guaritrici dello Spirito del Cristo Dio.

0: Ich denke mit.
1: Ora accompagno con il pensiero. Sostanze e agenti patogeni si allontanano dal midollo. Sostanze e agenti patogeni si allontanano dal midollo. Il midollo spinale trasmette gli impulsi nervosi senza disturbi. Il midollo spinale trasmette gli impulsi nervosi senza disturbi.
0: Die Kommunikation von Gehirn und Nerven.
1: La comunicazione dal cervello ai nervi fluisce in modo regolare.
0: Alle Strukturen sind intatt.
1: Tutte le strutture sono intatte.
0: Alle Strukturen sind
1: Tutte le strutture sono intatte.
0: Der Christus Gottesgeist heilt.
1: Lo spirito del Cristo Dio guarisce nella colonna vertebrale, nel midollo spinale e nel plesso solare.
0: Das Sonnengeflecht ist offen gegenüber.
1: Il plesso solare è aperto a vibrazioni positive.
0: Das Sonnengeflecht ist
1: Il plesso solare è aperto a vibrazioni positive.
0: Es ist
1: è in armonia.
0: Es ist in harmonia.
1: Esso è in armonia.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo spirito del Cristo Dio, la luce interiore, guarisce nella colonna vertebrale, nel midollo spinale,
0: im Sonnengeflecht.
1: Nel plesso solare.
0: Den kosmischen Kraftstrahl von Harmonie.
1: Ora dirigo il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione verso i miei organi digestivi. Allo stomaco e all'intestino tenue.
0: Ich denke mit.
1: Accompagno con i miei pensieri. Lo stomaco produce succhi gastrici sani e assimila il cibo in modo armonioso, secondo il mio ritmo fisico. Lo stomaco produce succhi gastrici sani e assimila il cibo in modo armonioso, secondo il mio ritmo fisico. Lo stomaco non accetta nulla che non sia in armonia. Non è costretto a mandar giù nulla per me.
0: Der Magen ist aufnahmebereit.
1: Lo stomaco è pronto a ricevere e contiene la quantità di acidi necessaria per l'inizio della digestione.
0: Notwendig ist. Der Magen ist aufnahmebereit.
1: Lo stomaco è pronto a ricevere
0: und beinhaltet die
1: e contiene la quantità di acidi necessaria per l'inizio della digestione.
0: Notwendig ist. Magen und Dünndarm.
1: Stomaco e intestino tenue guariscono nella luce dello Spirito del Cristo Dio.
0: In me
1: guarisce il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Affermo la salute del mio organo digestivo.

0: Affermo la salute del mio intestino tenue. Nell'intestino tenue le componenti degli alimenti vengono scomposti e preparati in modo appropriato. Si forma un impasto di qualità senza gas e fermentazioni. Nell'intestino tenue, le varie componenti del cibo vengono scomposte e elaborate in modo appropriato. Si forma un impasto di qualità senza gas e fermentazioni.
1: Wertiges Gemisch.

0: Schleimhaut.
1: La mucosa intestinale assorbe tutte le sostanze preziose ed elimina scorie e sostanze minori secondarie. La mucosa intestinale assorbe tutte le sostanze preziose ed elimina scorie e sostanze minori secondarie. Nello stomaco e nell'intestino tenue guarisce la luce interiore dello Spirito del Cristo Dio. Ora invio il raggio di forza, di armonia e guarigione, la forza del Cristo Dio, al fegato, alla cistifeglia e alla milza. Accompagno con i miei pensieri. Il fegato, il laboratorio del mio corpo, possiede tutte le sostanze, vitamine, enzimi e proteine di cui ha bisogno per lavorare in modo efficace. Ripeto, il fegato, il laboratorio del mio corpo, possiede tutte le sostanze, vitamine, enzimi e proteine di cui ha bisogno per lavorare in modo efficace. La disintossicazione del corpo, in particolare della linfa, avviene in modo completo. La disintossicazione del corpo, in particolare della linfa, avviene in modo completo. Viene prodotto un liquido biliare di buona qualità, leggermente fluido. Viene prodotto un liquido biliare di buona qualità, leggermente fluido. Le cellule del fegato si liberano da depositi di grasso, metalli pesanti e coloranti. Le cellule del fegato si liberano da depositi di grasso, metalli pesanti e coloranti. Tra l'intestino e il fegato, Nella vena porta il flusso è libero. Tra l'intestino e il fegato, nella vena porta, il flusso è libero. Tutte le componenti del cibo vengono elaborate nel fegato e distribuite. Tutte le componenti del cibo vengono elaborate nel fegato e distribuite.
0: Und weitergeleitet. Ich bejahe.
1: Affermo le forze edificanti nel fegato, cistifiglia
0: Gallenblase
1: e nella milza. La milza lavora normalmente come organo di regolazione della formazione del sangue e delle difese immunitarie.
0: Leber,
1: fegato, cistifiglia e milza sono posti nella luce che riscalda e guarisce dello Spirito del Cristo Dio. Il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio, guarisce in me.
0: Ich denke mit.
1: Accompagno con i miei pensieri. Cistifiglia e vie biliari si rilassano. Il liquido biliare fluisce ora liberamente nell'intestino tenue. Cistifiglia e vie biliari si rilassano. Il liquido biliare fluisce ora liberamente nell'intestino tenue. La luce dello Spirito del Cristo Dio guarisce nel fegato, nella bile, nella milza e nel mio intestino tenue.

0: den kosmischen Kraftstrahl, den heilenden
1: Ora dirigo il raggio cosmico di forza, di guarigione del Cristo Dio verso il mio pancreas che si trova all'altezza dell'ombelico.
0: Ich bejahe.
1: Affermo che il pancreas è in armonia e si rinforza.
0: Ich bejahe.
1: Affermo la sua funzione sana.

0: Ich denke mit.
1: Accompagno con i pensieri.
0: Verdauungssäfte zur Aufschlüsselung.
1: I succhi gastrici per la scomposizione di tutti gli alimenti e componenti del cibo vengono prodotti secondo il bisogno e fluiscono liberamente nell'intestino tenue. I succhi gastrici per la scomposizione di tutti gli alimenti e componenti del cibo vengono prodotti secondo il bisogno e fluiscono liberamente nell'intestino tenue.
0: Die Bauchspeicheldrüse ist in
1: Harmonie. Il pancreas è in armonia. Si muove nel potenziale di forza, nel Cristo Dio.
0: Das Insulin.
1: L'insulina viene rilasciata nel sangue in modo preciso, corrispondente al tasso di glicemia.
0: Verdauungssäfte.
1: I succhi digestivi e l'insulina fluiscono liberamente secondo il bisogno.
0: Ich bejahe die Heilung.
1: Affermo le forze di guarigione e di vita.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze, dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza. Sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste.